Noi tutti, versetto 10, infatti, dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo. Noi tutti. Ognuno di noi, da soli, dovremo stare davanti a Gesù Cristo e dare conto per quello come noi abbiamo vissuto questa vita. Noi tutti, infatti, dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo affinché ciascuno riceverà la retribuzione delle cose fatte nel corpo in base a ciò che ha fatto, sia in bene che in male. Allora, una cosa dobbiamo capire subito: questo non è il trono, il grande trono di giudizio che troviamo in Apocalisse capitolo 20. Perché vedremo alla fine di questo capitolo che quando abbiamo creduto in Cristo, colui che non ha conosciuto peccato è diventato peccato finché noi diventassimo la giustizia di Dio in lui. Se siamo in Cristo, se siamo nati di nuovo, noi non saremo giudicati, no, in base alle nostre opere, e diremo: va bene, i buone opere sono più pesanti di quelle cattive, ok, tu sarai salvato. Voi comprendete questo, giusto? Spero. Il giudizio qui di cui Paolo parla qui in 2 Corinzi 5 è per come abbiamo vissuto la vita cristiana. La nostra salvezza è una cosa già fatta. Guardiamo un Apocalisse 20, così vedremo la differenza fra questi due tipi di giudizio. Qui in Apocalisse 20 abbiamo il giudizio finale, in cui non solo, cioè tutti gli uomini compariranno. Versetto 11, poi vidi un gran trono bianco e colui che vi sedeva sopra, dalla cui presenza fuggirono la terra e il cielo, non fu più trovato posto per loro. Quindi vedete qua, è un gran trono bianco. Quindi la parola nel greco per trono, indovinate cos'è? Trono. È uguale all'italiano. Ma qui, questo giudizio, Dio è seduto sopra un gran trono bianco. E vidi i morti piccoli e grandi che stavano ritti davanti a Dio, e i libri furono aperti, e fu aperto un altro libro che è il libro della vita. E i morti furono giudicati in base alle cose scritte nei libri, secondo le loro opere. Il mare restituì i morti che erano in esso, la morte e Hades restituirono i morti che erano in loro, ed essi furono giudicati ciascuno secondo la sua opera. Poi la morte e l'Hades furono gettati nel stagno di fuoco, questa è la morte seconda. E se qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita, fu gettato nel stagno di fuoco. Questo sarà la fine di non credenti. Noi non dobbiamo pensare, perché il diavolo vuole farci addormentare e pensare, boh, alla fine Dio è buono, tutti ci saranno in cielo. Ma la Bibbia non parla di questo. La Bibbia dice che larga è la via che porta alla distruzione. La parola di Dio dice che la maggior parte degli esseri umani rigetteranno il sacrificio di Cristo e finiranno nel stagno di fuoco, perché loro hanno scelto di andare là. Avete mai parlato con qualcuno che dice: se Dio è buono non manderà nessuno all'inferno? E infatti Dio è buono e non manderà alla fine nessuno all'inferno. Loro sceglieranno di andare all'inferno, perché Dio gli aveva offerto: questo è il mezzo per salvarti, mio figlio Gesù. Se tu riceverai Lui e crederai e porrai fede nel Suo sacrificio, allora la mia ira oltrepasserà, no? La Pasqua oltrepasserà la tua vita, la tua anima, e tu sarai salvato. Ma se tu rifiuti questa barca di salvezza, allora non c'è, la Bibbia dice, non c'è altro mezzo di salvezza. E che Dio veramente, io parlo anche con me stesso, che Dio veramente ci possa aprire gli occhi e aprire il nostro cuore di capire che la gente che non ha conosciuto Gesù finiranno per essere separati da Dio per sempre. Chi non è scritto nel libro della vita? E quindi vi faccio una domanda questa mattina: hai la certezza che il tuo nome è scritto nel libro della vita? Spero di sì. Spero che tutti noi questa mattina abbiamo questa certezza.
Ma qui in Secondo Corinzi Paolo non sta parlando di questo grande trono bianco, perché questo giudizio del grande trono bianco è per la salvezza. Chi è scritto nel nome chi ha il nome scritto nel libro della vita di Gesù sarà salvato, chi non ha il nome scritto sarà condannato per sempre. Ma qui in Secondo Corinzi Paolo usa anche una parola diversa. Lui dice: noi tutti dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo. Allora, questa parola tribunale in greco è bema, e la bema era più che un trono, era una sedia che veniva posta su una piattaforma, di solito di marmo. E qui, almeno io nella mia comprensione di italiano, quando pensiamo che dobbiamo andare in tribunale, cosa viene in mente? No, giudici, avvocati, gabbie. No, no, chi vuole andare in tribunale? Nessuno. Però è anche in italiano, quando tu vai in un stadio, come vengono chiamati i posti per sedere? Le tribune. E quindi il tribunale, nei tempi di Paolo a Corinto, era la sedia dove sedevano i giudici nei giochi olimpici. E quindi dopo i giochi, dopo le gare, tutti gli atleti presentavano davanti questa bema, questa sedia nel tribunale, nella tribuna, e venivano date le loro ricompense. Magari se uno aveva barato nella gara, era una cosa vergognosa, perché venivo ripreso davanti questa bema. Tu invece di correre tutto il campo l'hai tagliato in mezzo, sei squalificato. Ma invece chi ha corso in modo giusto, veniva dato un'aurelia, no? La corona, grazie. E quindi anche la gloria, no? Tutti magari, bravo, ha vinto la gara. Allora Paolo qui dice che ognuno di noi, fratelli e sorelle, non pensare che tu puoi dire: ah, era il lavoro del pastore evangelizzare il Veneto, a Montebelluna. Era il lavoro del pastore visitare i malati, era il lavoro del pastore. Guarda che non scampirete con questa scusa, perché il Signore dice: ma io ho messo il mio spirito nel tuo cuore, e io ti ho dato una chiamata, io ti ho dato la potenza. E cosa hai fatto con quello che ti ho dato? Ognuno di noi riceverà la retribuzione delle cose fatte in corpo in base a ciò che ha fatto, sia nel bene che nel male. Girate un secondo in 1 Corinzi capitolo 3, perché anche in 1 Corinzi Paolo parla di questo giudizio davanti a questa bema. 1 Corinzi capitolo 3, versetto 10. Secondo la grazia di Dio che mi è stata data come savio architetto, io ho posto il fondamento e un altro vi costruisce sopra. Or ciascuno stia attento come vi costruisce sopra, perché nessuno può porre altro fondamento diverso da quello che è stato posto, che è Gesù Cristo. Allora, Gesù Cristo è il fondamento della nostra salvezza. Comprendete che la bema non è un discorso di salvezza, perché se noi non abbiamo il fondamento di Cristo sul quale costruire, no, noi non avremo niente davanti a Dio, perché non siamo neanche salvati. Ma prima dobbiamo essere in Cristo, perdonati, figli di Dio, e questo è il fondamento di Cristo di cui Paolo parla. Ci sono tante persone religiosi, no, che loro pensano per le loro opere, perché danno soldi alla chiesa, perché vanno, non so, posti poveri per aiutare i poveri, per magari vanno alla missione, aiutare i barboni, tutte cose buone. Ma loro pensano che per mezzo di queste opere che loro fanno, loro saranno salvati. E comprendete che questo non è un fondamento di Cristo, è un fondamento di quello che faccio io. Ma Paolo dice: se tu non costruisci sul fondamento di Cristo, non hai niente. Tu sei perduto.
perché tutte le tue opere non valgono niente, perché non sono posti sul fondamento di Cristo. Noi che siamo credenti, noi non andiamo a aiutare i barboni, non andiamo a aiutare i poveri, non diamo soldi alla Chiesa per guadagnare qualcosa davanti a Dio. Voi sapete questo, no? Siamo salvati per la grazia di Dio, è un dono. È un dono, non puoi comprare, è gratis. La salvezza è gratis. Ora, versetto 12, se uno costruisce sopra questo fondamento con oro, argento, pietre preziose, legno, fieno, stoppia. Allora abbiamo sei tipi di materiale, avete notato? Oro, argento, pietre preziose, legno, fieno e stoppia. Avete notato una differenza? No? Qual è la differenza fra queste sei cose? Allora, i primi tre sono cose preziose, giusto? Gli ultimi tre, non tanto. Se tu butti queste sei cose nel fuoco, l'oro, l'argento, le pietre preziose, quando si spegne il fuoco ci saranno ancora? Sì? Magari l'oro e l'argento potrebbe sciogliere, ma il metallo rimane. Invece se tu butti paglia, cioè legno, fieno e stoppia nel fuoco, non rimane niente, una mano di cenere. E quindi Paolo sta dichiarando che noi credenti, noi possiamo, tutta la nostra vita per Dio può essere legno, fieno e stoppia. Infatti in versetto 13 lui dice l'opera di ciascuno sarà manifestato perché il giorno la paleserà. E lui sta parlando di quel giorno quando noi saremo davanti a questa bema di Cristo e tutte le nostre opere saranno provate davanti al fuoco di Dio. Poiché sarà manifestato mediante il fuoco e il fuoco proverà quale sia l'opera di ciascuno. Se l'opera che uno ha edificato sul fondamento resiste, quindi quella che noi abbiamo fatto in Cristo, egli ne riceverà una ricompensa. Quindi ognuno di noi, non solo il pastore o uno che magari fa gli uscieri, ognuno di noi credente dovremmo stare davanti al Signore e ogni cosa che abbiamo fatto da quando siamo credenti sarà provato dal fuoco. E tutto quello che abbiamo fatto per lo Spirito, Paolo dice, quello resisterà perché è una cosa eterna e non può essere bruciato dal fuoco. Ma quello che abbiamo fatto nella carne, quello che abbiamo fatto per i nostri egoismi, il fuoco proverà ogni cosa. Ma se la sua opera è arsa, e notate bene cosa dice Paolo qui in versetto 15, ma se la sua opera è arsa, egli ne subirà la perdita. Non di meno sarà salvato, ma come attraverso il fuoco. Allora notate che non sta parlando del grande trono bianco. Avete visto questo? Perché Paolo dice davanti a questo giudizio tutti saranno salvati. Chi riceve ricompense e chi ha le sue opere bruciate. Quindi è un giudizio per noi credenti. E io confesso davanti a te, secondo me tante cose che io ho fatto da quando sono credente saranno bruciate. Spero non tutti. E sono discorsi molto pesanti, ma sono discorsi che anche noi credenti dobbiamo affrontare. Noi non dobbiamo ogni giorno, Dio è buono, tutto. No, dobbiamo pensare e meditare anche su queste cose. Io un giorno starò davanti a Dio. E non posso dire è colpa del pastore che non mi ha visitato, o è colpa dei fratelli, non c'era amore in quella chiesa, quindi io non ho fatto niente. Non reggerà questa scusa. Perché il Signore dice, a me non mi interessa quello che hai. Tu cosa hai fatto? Non ho messo il mio spirito nella tua vita? Non ho dato la mia vita per te? Ognuno di noi risponderemo singolarmente per la vita che abbiamo vissuto. E quindi Paolo, qui in capitolo 5, ci vuole un po' svegliare.
Noi tutti infatti dobbiamo comparire davanti al Tribunale di Cristo affinché ciascuno riceva la retribuzione delle cose fatte nel corpo in base a ciò che ha fatto, sia in bene che in male. Conoscendo dunque il timore del Signore, persuadiamo gli uomini. Ma siamo manifesti a Dio e spero che siamo manifesti anche alla vostra coscienza. Quindi Paolo cosa ci esorta questa mattina? Fratelli di Montebelluna, abbiamo il timore di Dio nei nostri cuori? Abbiamo capito che la gente fuori che non conosce Gesù andranno all'inferno per tutta l'eternità. E sapendo che ognuno di noi, conoscendo il timore del Signore, sapendo che ognuno di noi, oh, io un giorno dovrei rispondere al Signore. Ed è tanto comodo, e voglio battere di nuovo su questo punto, perché tanti credenti hanno sempre scuse, e sempre noi viviamo nella generazione, sia nella Chiesa che nel mondo, in cui diamo la colpa a tutti gli altri. No? Tutto quello che accade è colpa di mia madre, è colpa dell'altro, ma in quel giorno non reggeranno questi discorsi. Il Signore dirà, non va bene questa scusa. Perché non ci raccomandiamo di nuovo a voi, ma vi diamo opportunità di gloriarvi di noi, affinché possiate rispondere a coloro che si gloria nell'apparenza e non nel cuore. Quindi a Corinto c'erano questi falsi profeti che sparlavano di Paolo, dicevano, ma chi è questo? È un pazzo, è furibondo, è fuori di testa. E cercavano di approfittare dei fratelli a Corinto, dirubando loro denaro. Infatti, se siamo fuori seno, lo siamo per Dio. E se siamo di buon seno, lo siamo per voi. Perché l'amore di Cristo ci costringe. Quindi c'erano alcuni nella chiesa, dicevano, Paolo è un pazzo. E Paolo dice, se io sono un pazzo, io sono pazzo per Cristo. E sono pazzo anche per voi, perché ho sacrificato la mia vita per voi. Io sono convinto che quando Paolo si è convertito al Signore, ha deciso di lasciare la sua posizione come fariseo, perché sapete, lui era un pezzo grosso nella religione ebraica, e lui ha mollato tutto per seguire Gesù. Sono convinto che tu sei fuori di testa. E magari alcuni di voi, quando avete deciso di seguire Gesù, tutta la tua famiglia ha detto, tu sei fuori di testa. Quando io ho deciso di lasciare Seattle, la mia città, perché mio padre aveva una fabbrica in Seattle, non una fabbrica grandissima, avevo 75 operai che lavoravano per lui, quindi né piccolo né grande, diciamo che non... Diciamo che mio padre galleggiava veramente nel denaro. E questa posizione, la sua posizione, era mio. Lui mi stava preparando per prendere in mano la sua ditta, per guidarlo e guadagnare un sacco di soldi. E quando io ho deciso di andare in missione, e ho venduto la mia macchina, ho venduto la moto, ho dato via tutta la mia roba, ho detto, io vado per Gesù. Sapete cosa hanno detto? Tu sei fuori di testa! Ma tu sei pazzo! Ma tutti sognano, cioè tu hai il piatto d'argento davanti a te, è tutto preparato, e tu vuoi gettare via per vivere dove? La cosa buffa è che anche alcuni credenti dicevano che ero pazzo. E anche Paolo diceva, possono anche dire che io sono pazzo, ma io sono pazzo per Gesù. Io miro tantissimo Paolo, perché lui... Era 100% per Cristo. E lui dice, se io sono pazzo è per Dio e per voi. Ed è l'amore di Cristo che mi costringe. Poiché l'amore di Cristo ci costringe, essendo giunto alla conclusione che se uno è morto per tutti, dunque tutti sono morti. Voi riconoscete di essere morti? La parola di Dio dice che se sei nato di nuovo, tu sei morto, sei stato sepolito con Gesù. Quindi la tua vita non appartiene a te. Ma noi, io decido questo, io decido... No, cosa dice la parola? Se Dio vuole,
Noi mettiamo, se Dio vuole, davanti a ogni nostra decisione. Speriamo. E che Egli è morto per tutti affinché quelli che vivono, che siamo noi, non vivono più per se stessi. Come? Noi non dobbiamo vivere per noi stessi, per i nostri egoismi, per i nostri vizi, ma per colui che è morto e risuscitato per loro. Paolo, parlando in un altro passo in Corinzi, dice: non sapete che siate stati comprati a caro prezzo, perciò glorificate Dio con i vostri corpi. Gesù ci ha comprato, noi siamo proprietà sua, però lui desidera che noi lo serviamo non come schiavi contro volontà, ma del nostro libero volontà. Dice: Craig, sei disposto oggi a darmi la tua vita? Tu oggi sei disposto a rendere il tuo volere al mio volere? Sei disposto oggi di essere le mie mani, i miei piedi e la mia bocca? E magari andare a visitare quella persona, magari andare a pregare con quell'altra persona. Anzi, voglio chiedervi di pregare perché Dio sta aprendo una porta per noi di andare a ministrare dentro una casa di riposo a perdere roba. E quindi pregate per questa cosa, perché il direttore è un studente di David e ha dato lui la libertà di venire là a ministrare gli anziani, e magari qui potremo avere una squadra di fratelli e sorelle che vanno lì in modo regolare a essere vicino a loro. Sapete, uno che è vecchio, magari solo, abbandonato, solo uno che viene e dice: come stai? Magari gioca un po' di carta e li porta per fare una passeggiata. Quindi noi abbiamo davanti a noi una scelta. Paolo dice: se Cristo è morto per voi, fratelli, voi cosa fate per lui? Cioè, se lui ha dato la sua vita per te, tu dovresti vivere per lui adesso, non per te stesso. Il mondo non ci insegna questo, no? Il mondo cosa ci ha insegnato? Numero uno, soldi. Ma numero uno, io vivo per me. Perciò da ora in avanti noi non conosciamo nessuno secondo la carne. Anche se abbiamo conosciuto Cristo secondo la carne, ora però non lo conosciamo più così. E questo è veramente una cosa di cui ognuno di noi ogni giorno dovremmo chiedere a Cristo di fare nel nostro cuore. Che noi non vediamo più con i nostri occhi le persone. Perché se io vado in fabbrica lunedì mattina e tutti i miei colleghi blasfemano il nome di Dio, carnalmente come li devo vedere? Come umano? Li dovrei odiare? Perché usano il nome di mio papà come una parolaccia. Giusto? Se io li guardo umanamente, io proverò odio verso di loro. Secondo voi Dio prova odio per quelle persone? Secondo me Dio prova pietà. Come Gesù quando era in croce, pensate al nostro Signore quando era inchiodato sulla croce, cosa ha detto al Padre? Padre, quei disgraziati, fulminali tutti quanti. Io avrei detto così. Fuoco. Cosa ha detto il Signore? Padre, perdonali perché non sanno quello che fanno. Quindi noi come vediamo le persone? Carnalmente o per lo Spirito Santo? Noi come vediamo gli altri fratelli e sorelle in questa comunità? Carnalmente? Conosciamo i loro difetti carnali? Perché ne abbiamo tutti quanti? O li conosciamo come Dio li conosce? Una volta, diversi anni fa, un fratello che non viene più in questa chiesa parlava con me, e lui voleva parlare male di un altro fratello di questa chiesa e mettere in evidenza tutti i suoi difetti.
prima così ha detto alt, fratello, perché questa persona non è presente. Tu sei disposto che io chiamo questo fratello? Tu sempre così. Ah, tu, e questo mi ha accusato, tu hai paraocchi, tu come neghi i difetti di questa persona. E io ho detto no, non è così. Io non nego che lui ha difetto, non nego che io ho difetti, non nego che tu hai difetti. Però io preferisco di vedere come Cristo vede questa persona. Perché se io guardo con i miei occhi i suoi difetti, allora lo conoscerò carnalmente. Ma se io guardo con gli occhi di Gesù, io vedrò una grande opera che Cristo ha fatto in quella persona. Infatti io ho detto a questa persona, tu guardi i difetti di questa persona, invece io vedo veramente quanto il Signore lo ha cambiato. Comprendete, fratelli? La stessa persona, ma due modi di vederlo. Nella carne o per lo spirito. E Paolo dice, io non voglio più conoscere, vedere, capire, intendere la gente secondo la carne di Paolo, ma voglio capirli secondo lo spirito di Cristo. E ognuno di noi, ogni giorno, dovremo pregare, Signore, dammi il tuo cuore. Fa che io possa vedere i miei colleghi come tu li vedi, con compassione. Fa che io possa capire che loro blasfemano il tuo nome in ignoranza, perché sono ciechi e perché sono nati in una cultura dove anche è promosso questo modo di essere, diabolica, perché è diabolica. In un paese che si dice cristiana, dove il nome di Dio è una parolaccia ogni due secondi, è diabolica, è un legame satanico. Ma loro non sanno quello che fanno. E noi dovremmo pregare, Signore, dammi un cuore per la tua chiesa. Dammi il tuo cuore per i miei fratelli. Fa che io possa vedere come tu li vedi. Sapete che Dio non è ignorante a come siamo fatti. Lui, anzi, Lui conosce tutti i nostri difetti, conosce ogni volta che sbagliamo, Lui conosce anche i pensieri sbagliati. Eppure ci ama lo stesso. Perché Lui ci vede un'opera che è ancora da completare. E quindi Dio guarda la nostra vita, secondo me, con fede. E anche Paolo, a questo punto nella sua vita, lui era così in sintonia con lo Spirito Santo, dice, io non vedo con gli occhi di Paolo più, io vedo con gli occhi di Cristo. Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco, tutte le cose sono diventate nuove. Ora tutte le cose sono da Dio che ci ha riconciliati a sé per mezzo di Gesù Cristo e ha dato a noi il ministero della riconciliazione, poiché Dio ha riconciliato a sé il mondo in Cristo. Quindi non è che Dio deve fare pace con noi, noi dobbiamo fare pace con Lui. E tante volte noi chiediamo, vuoi accettare Gesù? Lo dico anch'io. Anche se biblicamente la parola che viene usata è coloro che hanno ricevuto il Signore, Dio ha dato il diritto di essere figli di Dio. Ma a volte chiediamo, vuoi accettare Gesù? Ma la domanda che dovremmo fare piuttosto alla gente è, Dio ti accetterà nei tuoi peccati? Fuori di Cristo? Perché Dio non ha bisogno di essere Lui riconciliato con noi, ci siamo noi allontanati da Lui. Noi abbiamo bisogno di essere riconciliati. Poiché Dio ha riconciliato, versetto 19, a sé il mondo in Cristo, non imputando ai uomini i loro falli, e ha posto in noi la parola della riconciliazione. Quindi questo è il nostro messaggio e questo è il nostro ministero. Noi dunque facciamo da ambasciatori per Cristo, come se Dio esortasse per mezzo nostro, vi esortiamo per Cristo, siate riconciliati con Dio.
Questa è la parola che noi predichiamo alla gente. Non predichiamo la Calvary Chapel, noi non predichiamo regole della Chiesa evangelica, noi predichiamo gente. Siamo tutti peccatori, siamo privi della gloria di Dio, ma Dio ha provveduto per il nostro problema, che è il peccato, per mezzo del suo figlio. Cristo è morto e risuscitato, si è riconciliato con Dio. Non è un brutto messaggio, è un bel messaggio. E Dio ci chiama i suoi ambasciatori. Di solito quando tu scegli un ambasciatore, no, scegli qualunque persona, magari vai in mezzo alla... vuoi fare l'ambasciatore dell'Italia? Magari trovi uno nella stazione di treno. Così vengono scelti ambasciatori. No, vengono scelti molto accuratamente perché devono poi rappresentare quella nazione in un'altra nazione. E noi che se siamo nati di nuovo, noi non siamo americani, italiani, dominicani, africani, sudamericani. Noi siamo figli di Dio. E in un certo senso Paolo dice, voi, fratelli e sorelle di Montebellone, siete ambasciatori del cielo su una terra straniera che è il pianeta Terra. Voi siete i miei rappresentanti, dice il Signore. Voi siete i miei ambasciatori. Allora, se tu ricevi un invito da uno per andare a cena, se l'ambasciatore di una nazione viene a casa tua per invitarti a cena col presidente di quella nazione, secondo voi l'ambasciatore arriva un po' vergognato, scusa, sono l'ambasciatore, il presidente vorrebbe mangiare con lei, perdonami, no? Secondo voi l'ambasciatore è presente così? Per niente. Magari prima vengono i servizi segreti. Ok, libero, farlo venire avanti. No, l'ambasciatore viene avanti. Guarda, tu hai il privilegio di essere invitati a mangiare con il re dei re. Il Signore dei Signori desidera la tua presenza nel suo regno per l'eternità. E la via è stata pagata con il prezioso sangue di suo figlio. Accetterai questo invito? Noi non abbiamo un brutto messaggio, abbiamo un messaggio bellissimo. E quindi come qualunque ambasciatore non dovremmo vergognarci né del messaggio né di colui che ci ha dato questo messaggio. Noi dovremmo essere come Paolo. Io sono pazzo per Dio. Anche giovedì, anzi potete pregare perché giovedì prossimo di nuovo sarò qui nella scuola superiore di Montebellone a parlare con gli studenti. E giovedì scorso parlavo con gli studenti e quando ho detto che non credo nell'evoluzione, che io credo che Dio, che c'è un Dio creatore, alcuni mi stai scherzando. Alcuni mi hanno detto, cioè, non mi hanno dato il pazzo, ma più o meno sì. Ma lei veramente credi che Dio... perché no? Io ho detto, guarda, ci vuole molto più fede a credere che tutto ciò è spuntato così spontaneamente che credere che un Dio amorevole ha creato tutto ciò. Però sinceramente non mi interessa se loro pensano che io sono pazzo, ormai va bene, sono pazzo. Che il Signore veramente ci libera da ogni paura dell'uomo, che possiamo conoscere il timore di Dio e andare alla gente ogni giorno e dire questo è il messaggio della riconciliazione. E poi lui conclude in versetto 21, poiché egli ha fatto essere peccato per noi, colui che non ha conosciuto peccato, affinché noi fossimo fatti giustizia di Dio in lui. Questo veramente è un passo che ti libererà come credente. Per me è stata una grande liberazione quando ho capito il significato profondo di questo passo.
Colui che non ha conosciuto peccato, chi è? Gesù. Egli, Dio, ha fatto essere peccato, finché noi fossimo fatto giustizia di Dio in Lui.

0: togliere niente. Non sarò salvato perché oggi sono venuto in chiesa e perché ho buttato qualcosa nell'offerta. Sono salvato per quello che Gesù ha fatto per me. Perché lui ha preso su di sé i miei peccati e per fede io ho ricevuto la sua giustizia. E quindi non ho paura che domani perderò la salvezza o dopodomani. Perché sono in lui. Quello che di cui ho paura è che io mi presenterò davanti alla Bema e tante cose che ho fatto. E non penso che nessuno di noi, mamma mia, peccato che ho perso l'ultima puntata di Grande Fratello. Mamma mia, volevo comprare quei scarpe che erano in saldo. No, in quel giorno ce ne pentiremo perché non andavo a evangelizzare con i fratelli. Perché non andavo alla preghiera, perché non mi davo più al Signore.
1: Avete ascoltato il programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Appuntamento a domani alla stessa ora.

Gentili ascoltatori, questo è Radio Evangelo che vi parla, e in particolare la rubrica Il cammino della Chiesa attraverso i secoli. In questo numero della rubrica prenderemo in considerazione la controversia ariana e di conseguenza il Concilio di Nicea. Si sarebbe portati a chiedersi perché la controversia sulle questioni teologiche si verificò tanto tardi nella storia della Chiesa antica, ma nell'era delle persecuzioni, al di sopra del significato di particolari dottrine, la fedeltà a Cristo e alle Scritture aveva la precedenza su tali problemi. La minaccia dello Stato costringeva la Chiesa alla compattezza, all'unità interna, al fine di preservare un fronte unico. Il metodo adottato dalla Chiesa per risolvere le vitali divergenze di opinioni sul significato delle Scritture fu quello dei concili. I concili nei quali venne rappresentata l'intera Chiesa cristiana furono 7. Grandi capi ecclesiastici provenienti da tutto l'impero vi intervenivano in rappresentanza delle loro rispettive sedi e profondevano la loro opera nella ricerca di soluzioni ai problemi teologici che assillavano il pensiero cristiano dell'epoca. Il più importante tra i problemi teologici del tempo fu appunto la controversia ariana, cioè la relazione tra le tre persone della Trinità e in particolare la relazione del Figlio con il Padre. Il problema del legame tra Dio Padre e il suo figliolo Gesù

Gesù Cristo, divenne acuto nella Chiesa subito dopo la cessazione delle persecuzioni. Nell'Europa occidentale, da dove poi la disputa trasferì il suo centro nella parte orientale dell'impero, Tertulliano, ad esempio, insisteva sull'unità di essenza in tre personalità come la corretta interpretazione della Trinità.

Nel 318 Alessandro, vescovo di Alessandria, discusse con i suoi presbiteri l'unità della Trinità. Uno di essi, appunto Ario, asceta, studioso e famoso predicatore, si scagliò contro il sermone del vescovo perché riteneva che esso non stabiliva una distinzione tra le persone della divinità. Nel suo desiderio di evitare una concezione politeistica di Dio, Ario assunse una posizione che non rendeva giustizia alla vera divinità di Cristo. La questione rivestiva natura soteriologica, cioè la scienza che studia la salvezza, che approfondisce il tema della salvezza. Poteva Cristo salvare l'uomo se egli era un semidio inferiore al vero Dio e di essenza simile al Padre e da lui differente, come asserivano rispettivamente Eusebio ed Ario? Qual era dunque la sua relazione col Padre? La controversia assunse carattere tanto aspro che Alessandro ottenne da un sinodo la condanna di Ario, il quale fuggì allora nell'ospitale palazzo di Eusebio, vescovo di Nicodemia, suo antico compagno di studi. Poiché la disputa che aveva come suo centro l'Asia Minore minacciava non solo l'unità della Chiesa, ma anche quella dell'impero, Costantino ne tentò il componimento con lettere inviate al vescovo di Alessandria e ad Ario. Ma essa era giunta al punto in cui nemmeno una lettera dell'imperatore avrebbe potuto dirimerla, e Costantino indisse allora un concilio dei vescovi della Chiesa per cercare di giungere ad una soluzione. A questo concilio, riunitosi in Nicea dal 19 giugno al 25 agosto dell'anno 325, erano presenti 318 vescovi, ma meno di 10 provenivano dalle regioni occidentali dell'impero. Il concilio, presieduto dall'imperatore che ne aveva sostenute le spese, pose per la prima volta la Chiesa sotto il dominio politico del capo dello Stato. Il perenne problema dei rapporti tra Chiesa e Stato prese chiaramente l'avvio da qui, ma i vescovi erano troppo affaccendati a trattare le questioni riguardanti le eresie teologiche per esaminare questo particolare, sebbene importante, problema. Tre furono i punti di vista presentati a quel concilio. Ario, che era appoggiato da Eusebio di Nicodemia, da non confondersi con Eusebio di Cesarea, il famoso storico, e da una minoranza dei presenti, sosteneva che Cristo non era esistito ab eterno, ma aveva avuto un principio per un atto creativo di Dio precedente al tempo. Egli credeva che Cristo fosse di essenza o sostanza differente dal Padre. Cristo doveva essere considerato divino a motivo della sua vita virtuosa e della sua obbedienza alla volontà di Dio. Ma Ario credeva che Cristo fosse un essere creato dal nulla, subordinato al Padre ed avente diversa essenza da lui. Egli non era uguale, coeterno o consustanziale col Padre. Per Ario, egli era divino, ma non era una divinità.

Il principale esponente di quella che divenne la posizione ortodossa fu Atanasio. Questi aveva ricevuto, grazie ai suoi facoltosi genitori, la propria educazione teologica presso la famosa scuola di insegnamento teologico di Alessandria. La sua dottrina intorno a Cristo è presentata nella sua opera De Incarnazione. Al concilio, questo giovane di 30 anni affermò che Cristo era assistito da ogni eternità con il Padre ed aveva la sua stessa essenza, benché fosse una persona distinta. Egli insisteva su tale dottrina perché sosteneva che se Cristo non era quel che aveva dichiarato di essere, non poteva essere il Salvatore degli uomini. Egli sosteneva che Cristo era uguale, coeterno e consustanziale col Padre. E per queste idee, prima della sua morte, subì 5 volte l'esilio. La più larga fazione era guidata dal mite studioso e storico della Chiesa Eusebio di Cesarea, la cui avversione per la controversia lo condusse a proporre una soluzione che egli sperava fosse un accettabile compromesso. Egli proponeva una linea moderata che combinasse le migliori idee di Ario e Atanasio. Più di 200 dei presenti seguirono dapprima le sue idee. Egli insegnava che Cristo non era creato dal nulla, come sosteneva Ario, ma che era stato generato dal Padre prima del tempo, cioè nell'eternità. Cristo sarebbe stato di natura simile al Padre. Il suo credo divenne la base del credo che fu finalmente preparato a Nicea, che però differiva dal suo per l'importanza data all'unità dell'essenza o sostanza del Padre e del Figlio. L'ortodossia riportò una vittoria momentanea a Nicea con l'affermazione dell'eternità di Cristo e l'identità della sua sostanza con quella del Padre. Tuttavia il credo formulato in quella sede non va confuso col credo niceno usato dalla Chiesa attuale, benché esso fosse frutto della formulazione avuta a Nicea. Il credo del 325 si ferma alle parole e nello Spirito Santo ed è seguito da una parte che condannava le vedute di Ario.

Tra il 325 e il 361, sotto Costantino e i suoi figli, l'ortodossia dové affrontare una reazione che portò alla sua sconfitta e alla temporanea vittoria dell'arianesimo. Una seconda reazione contro l'ortodossia, con la vittoria finale di quest'ultima nel 381, si verificò tra il 361 e il 381. Teodosio definì fede dei veri cristiani le opinioni formulate dal Concilio di Nicea, riconosciuto pienamente ortodosso, ma gli anni tra il 325 e il 381 furono contrassegnati da aspre contese. Nel 381 il Concilio di Costantinopoli enunciava nel suo canone primo le decisioni per cui la fede dei 318 padri di Nicea non verrà posta da un canto, ma rimarrà dominante. Questa decisione fu approvata a Calcedonia nel 451. È così che il credo, accettato a Costantinopoli nel 381, è oggi conosciuto come Credo di Nicea ed è usato nella Chiesa. Tra il 381 e il 590, la Chiesa fu occupata a portare il cristianesimo alle tribù teutoniche e a conquistare le tribù ariane alla forma ortodossa del cristianesimo. Si può essere grati del trionfo finale della fazione ortodossa a Costantinopoli nel 381, quando si constata lo scompiglio seminato nella Chiesa dalle idee unitarie. L'arianesimo, cui sono collegati sia il modernismo che l'unitarismo, fu respinto come dottrina non ortodossa e la vera divinità di Cristo fu resa principio di fede cristiana. Pur essendo la decisione presa a Nicea divenuta fattore determinante nella divisione finale tra le chiese di Oriente e di Occidente, questo non deve farci chiudere gli occhi davanti all'importanza che essa ha per noi. Nicea costò però alla Chiesa la sua indipendenza, perché da quel momento essa divenne Chiesa imperiale e fu sempre più sotto il dominio dell'imperatore. La Chiesa occidentale riuscì a sottrarsi a questa dominazione, ma la Chiesa d'Oriente non si liberò mai dal dominio politico esercitato dallo Stato. Per concludere, vogliamo ora accennare a quanto fu deciso nel Concilio di Toledo del 589 a proposito della relazione tra lo Spirito Santo ed il Padre. Nel periodo tra il 341 e il 360, Macedonio, vescovo di Costantinopoli, diffuse la dottrina che lo Spirito Santo era ministro e servo, sullo stesso piano degli angeli. La sua teoria che lo Spirito Santo fosse una creatura subordinata al Padre ed al Figlio costituiva una negazione della vera divinità dello Spirito Santo e sarebbe stata altrettanto dannosa alla concezione dello Spirito Santo come le dottrine di Ario lo erano per quanto riguardava la persona di Cristo. Il Concilio Ecumenico di Costantinopoli condannò nel 381 le idee di Macedonio e quando al Concilio di Toledo del 589 venne recitato il Credo di Costantinopoli, il nostro credo niceno alla dichiarazione che lo Spirito Santo procede soltanto dal Padre, fu aggiunta l'altra che sosteneva invece che lo Spirito Santo procede dal Padre e dal Figlio. Da quel momento la Chiesa d'Occidente ha insistito sulla divinità e personalità dello Spirito Santo come uguale, coeterno e consustanziale col Padre e col Figlio. Cari ascoltatori, siamo dunque giunti al termine di questo numero della rubrica Il cammino della Chiesa attraverso i secoli. La pace del Signore sia con ciascuno di voi.

Radio Evangelo Piemonte è una radio libera. Libera nei pensieri. Libera da ogni vincolo. Legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.

Prima Corinzi 15, ed è dedicato ad un argomento centrale del messaggio dell'Evangelo, cioè la risurrezione. Penso che dovremmo essere più proiettati a quest'idea, a questo pensiero nella nostra vita. Era sicuramente un messaggio centrale per la Chiesa delle origini, per l'insegnamento, per la predicazione della Chiesa delle origini, per l'evangelizzazione. Quindi vedremo la risurrezione di Cristo come fondamento dell'Evangelo nei primi versetti, poi vedremo la risurrezione di Cristo come base e assicurazione per la nostra risurrezione, e poi Paolo parlerà in che cosa consiste questa risurrezione dei credenti. Oggi vedremo i primi 11 versetti. Ora, fratelli, vi dichiaro l'Evangelo che vi ho annunciato e che voi avete ricevuto e nel quale state saldi. Strana come frase. Vi dichiaro l'Evangelo che vi ho annunciato, che avete ricevuto e nel quale state saldi. Perché lo sta dichiarando? Se l'hanno già ascoltato, l'hanno già ricevuto e già stanno saldi nell'Evangelo. Però perché ricordare qualcosa che conosci bene, che hai ricevuto bene, che è la base? Perché il messaggio non è solo la base di questo messaggio. L'Evangelo non è soltanto basato, cioè noi basati sull'Evangelo, non è solo la base della nostra salvezza quando ci convertiamo a Dio, ma è la base stessa del nostro rapporto con Dio, va bene? E dobbiamo costantemente ricordare e dichiarare l'Evangelo anche a noi stessi. Certe volte commettiamo l'errore di dire: ah, vabbè, l'Evangelo, Gesù, la croce, ok, quello è il messaggio per i nuovi, quelli che non sono convertiti, noi abbiamo bisogno di altro, vogliamo altro. E invece Paolo dice: io vi dichiaro, vi ricordo l'Evangelo che vi ho annunciato e che avete ricevuto. Ovviamente non sta perdendo tempo, non sta dicendo: vabbè, facciamo un ripassino giusto così. L'Evangelo è la base del nostro cammino, del nostro rapporto con il Signore, e dobbiamo costantemente ricordarlo. Che voi avete ricevuto. Quindi non sta parlando, come sto dicendo, agli increduli, persone che non hanno mai sentito, persone che hanno sentito. Quindi sta dicendo anche a noi, sostanzialmente. Nel quale state saldi, che cosa significa? Non è l'Evangelo solo una notizia, un messaggio da conoscere. Lo è una notizia, è un messaggio da conoscere, anzi è la migliore notizia possibile. Ma conoscere soltanto non ha effetti, e anche conoscere l'Evangelo da solo non ha effetti sulla vita di una persona. Bisogna conoscerlo, bisogna riceverlo e bisogna edificare se stessi su questo messaggio, appoggiarsi su questo messaggio, costruire, aggrapparsi. Dice: nel quale state saldi. Non so se capite quello che sto cercando di dire. Spesso noi lo diamo troppo per scontato. Sì, è l'Evangelo, l'abbiamo conosciuto, l'abbiamo accettato, lo sappiamo. Dobbiamo stare saldi, aggrappati sull'Evangelo. È la nostra ancora, è il nostro fondamento. Ed è molto importante che siamo radicati. Non dimenticate mai che è molto facile tornare indietro alle tradizioni, alle opere, all'autogiustizia, ai meriti, agli sforzi umani, alla carne. È molto facile. Io direi che è la tendenza naturale che dobbiamo combattere, e quindi dobbiamo rimanere saldi, aggrappati all'Evangelo, mediante il quale siete salvati se ritenete fermamente quella parola che vi ho annunciato, a meno che non abbiate creduto in vano. Mediante il quale siete al presente salvati. L'Evangelo, Paolo lo definisce nel primo capitolo come la potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, del giudeo prima, del greco poi, eccetera. Quindi è la potenza di Dio per la salvezza di chi ha fede, di chi crede in Dio. Quindi nel momento in cui credo, io sono salvato, senza se e senza ma, è la realtà. Eppure c'è sempre il rischio di essere trascinati via dal falso insegnamento, quell'insegnamento che ti vuole portare lontano da questa ancora, da questa sicurezza. E il falso insegnamento può venire da un falso insegnante, ma può venire anche da noi stessi. E quindi dobbiamo stare attenti.
Infatti dice: se ritenete fermamente quella parola che vi ho annunciato. Quindi sta dicendo: ricordatevi l'Evangelo che vi ho predicato, tenetelo stretto, rimanete attaccati ad esso, non deviate né a destra né a sinistra, non cambiate, non aggiungete, non togliete, ritenetelo fermamente la parola che vi ho annunciato. Ora, noi possiamo avere nella Chiesa opinioni diverse, convinzioni diverse, io sono abbastanza aperto alle vedute diverse all'interno della Chiesa su tanti argomenti biblici, spirituali, dottrinali. Abbiamo imparato che possiamo anche rinunciare eventualmente a dei nostri diritti, a delle nostre rivendicazioni, delle nostre posizioni o convinzioni per amore degli altri, possiamo arrenderle. Vi ricordate tutti i discorsi che abbiamo fatto in Prima Corinzi? Possiamo poi crescere e maturare nel nostro cammino e nella nostra conoscenza della parola, per cui magari quello che credo oggi non è quello che credevo 10 anni fa perché sono maturato, eccetera, su tante cose. Ma la base, il fondamento non può cambiare, non ci deve essere uno scostamento dalla base e il fondamento. Non possiamo permettere che in noi e negli altri venga trasmesso un altro Vangelo, un'altra salvezza. Ripeto, non si può aggiungere nulla e non si può togliere nulla all'Evangelo come la potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede. Chi crede in Gesù Cristo, ha fede in Lui, confessa i propri peccati, riceve la salvezza di Dio. Questa è la base dell'Evangelo che noi crediamo e predichiamo. Quindi dice: se ritenete fermamente quella parola che vi ho annunciato. Deviare da questo, mettere un altro fondamento, è rischioso, è molto rischioso. Dice: a meno che non abbiate creduto in vano. Io credo che nella Chiesa ci siano tante persone che non si sono convertite davvero al Signore, all'Evangelo, a questo Evangelo. Persone che non si sono mai realmente ravvedute. E quindi è un credere inutile, un credere che non è fondato sul vero Vangelo, il Vangelo di Gesù Cristo. È un credere inutile, inutile che non ha effetti. Infatti, vi ho prima di tutto trasmesso ciò che ho anche ricevuto, e cioè che Cristo è morto per i nostri peccati secondo le Scritture. Paolo dice: io vi ho trasmesso ciò che ho anche ricevuto. Adesso sta parlando al passato, quando è andato lì, ha predicato l'Evangelo e loro si sono convertiti. Lui dice: non me lo sono inventato, non era una mia idea, una mia lettura della Scrittura, una mia ipotesi. Questo era il messaggio che ho ricevuto direttamente dal Signore, e come l'ho ricevuto ugualmente l'ho trasmesso, senza aggiungere nulla, senza togliere nulla. Questa era la sua sicurezza, capite? Questa è la sua sicurezza, poterlo dare esattamente come l'ha ricevuto. Vi ho prima di tutto trasmesso ciò che ho anche ricevuto, e cioè che Cristo è morto per i nostri peccati secondo le Scritture. Quindi, parlando della base, parlando del fondamento, cioè che Cristo è l'opera di Cristo, di che cosa parla in particolare? Quale opera di Cristo? Non parla della nascita di Cristo, che pure è importante. Non parla degli insegnamenti di Cristo, che pure sono importanti. Non parla dell'esempio o dei miracoli di Cristo, ma parla direttamente alla morte di Cristo. Se Gesù si fosse fermato all'ultima cena, quindi ci avrebbe lasciato la visita di Dio all'umanità, gli insegnamenti di Dio all'umanità, ci avrebbe lasciato i miracoli, tanti miracoli, avrebbe lasciato l'immagine di Dio, perché Gesù è l'immagine dell'invisibile Dio, no? Dio che si può vedere, che si può conoscere, sarebbe stato Dio con noi, visibile, conoscibile, e quindi avrebbe funzionato, avrebbe rivelato veramente il Padre. Ma se Gesù si fosse fermato all'ultima cena, non sarebbe stato sufficiente. Perché? Perché noi saremmo rimasti nei nostri peccati.
E quindi, pur conoscendo Dio, saremmo rimasti lontani e separati da questo Dio, perché Dio è santo e noi siamo peccatori. E quindi non solo non si poteva fermare all'ultima cena, ma era proprio lì che iniziava veramente il cuore del messaggio, il centro del messaggio, il centro dell'opera, del mandato di Gesù. Ripeto, a che mi serve? È bello sapere che Dio è un Dio d'amore, è bello sapere che Dio è un Dio santo, giusto, buono, vivente, reale, ma a che mi serve tutto questo se io non posso avere comunione con Lui, perché sono da Lui separato? Quindi, cioè che Cristo è morto per i nostri peccati. Questo è veramente il centro, il cuore dell'Evangelo. Morto per i nostri peccati. Questa è la ragione principale per cui Gesù è morto. Gesù è morto principalmente per i nostri peccati. Sapete che tantissime persone non sanno veramente che cosa significa? La maggior parte dei cristiani, quelli che si definiscono cristiani, sanno in qualche maniera che Gesù è morto per i loro peccati. Ma se voi andate a fondo e dite, credi che Gesù è morto per i tuoi peccati? E loro dicono sì. E gli dite, e che significa? La maggior parte delle persone non sapranno dare una risposta. Ma è questa la chiave. Che cosa significa? E questa potrebbe essere una porta evangelistica per noi, portare le persone a riflettere su cosa significa quello che loro pensano di sapere. Perché quando si rendono conto che non sanno le basi di quello che dovrebbero sapere, potrebbe essere una connessione per noi, per aiutarli a capire che cosa significa che Gesù è morto per i nostri peccati. Noi lo sappiamo? Penso di sì. Sappiamo rispondere a questa domanda. Che cosa significa morto per i miei peccati? Significa, ovviamente, che Dio ha considerato Lui colpevole per la mia colpa. Gesù è morto pagando la mia colpa. Quindi vedete che non esiste un Vangelo se non c'è l'idea del peccato. Se una persona non ammette di essere un peccatore, non può essere salvato, perché non sentirà il bisogno di essere perdonato. Non si potrà ravvedere se non è consapevole dei propri peccati. Quindi, Gesù è morto per i nostri peccati significa che il Padre ha considerato Lui colpevole di tutti i nostri peccati e ha punito Lui anziché noi, e noi possiamo essere giustificati, considerati giusti. Ecco perché Gesù è morto della crocifissione. La crocifissione era la peggiore delle morti perché era la massima pena. Che significa che Gesù ha subito la massima pena? Significa che ha pagato anche per il peggiore dei crimini. Gesù non è stato semplicemente picchiato. Allora la punizione per il tuo crimine è essere picchiato. Non sarebbe stato abbastanza, perché avrebbe potuto perdonare solo quelli che meritavano essere picchiati, ma Lui doveva perdonare anche quelli che meritavano molto di più, e quindi ha pagato come il peggiore dei criminali, perché nessuno potesse mai dire nella storia dell'umanità il mio peccato è troppo grande, il mio crimine è troppo grande. Gesù non l'ha pagato, invece sì, Gesù l'ha pagato. Gesù è morto come il peggiore dei criminali, il peggiore dei malfattori, morto per i nostri peccati secondo le scritture. È molto interessante questa cosa, perché Paolo ha detto, rileggiamo tutto il versetto: vi ho prima di tutto trasmesso ciò che ho anche ricevuto, e cioè che Cristo è morto per i nostri peccati secondo le scritture. Lui sta dicendo che Dio stesso, Gesù, gli ha dato questo messaggio. Quindi questo gli è venuto come una rivelazione da parte del Signore, quindi era sicuro di questo messaggio, ma nello stesso tempo dice che quel messaggio era secondo le scritture. Quindi Paolo è saggiamente in una botte di ferro, come diciamo, doppiamente sicuro, ha una doppia protezione. Da un lato
sa di aver ricevuto una rivelazione direttamente da Dio, da Gesù, sa che è vera perché l'ha sentita lui e quindi sa da dove è venuta, ma è anche una rivelazione che è coerente con la scrittura. Questa è una doppia protezione che è un modello anche per noi. Noi vogliamo essere guidati dallo Spirito Santo, noi vogliamo che lo Spirito Santo ci parli, ci riveli, ci guidi, ci istruisca, sì, e facciamo bene ad essere certi che sia lo Spirito Santo, ma vogliamo anche la prova della scrittura. Ricordatevi, lo sapete bene, ma io ve lo ricordo, se una qualsiasi rivelazione o indicazione o istruzione da parte del Signore non supera la prova della scrittura, è molto facile, non è da Dio, perché lo Spirito Santo non può contraddire se stesso. E quindi questa è una doppia protezione ed è molto utile, è a nostro beneficio. Secondo le scritture, dove è profetizzato che Gesù sarebbe morto per i nostri peccati? La prima profezia che viene data nella scrittura parla proprio della remissione dei peccati. Vi ricordate quando c'è la maledizione di Dio sul peccato di Adamo ed Eva? Cosa ha detto il Signore ad Eva? Genesi 3,15. Ha detto che il seme della donna avrebbe schiacciato la testa al serpente, il quale ne avrebbe morso il calcagno. Quindi una vittoria che però è dovuta passare attraverso una ferita. Questa è stata la prima profezia data nella Bibbia e questa parlava subito della morte di Gesù, di ciò che lui avrebbe dovuto soffrire. Poi c'è Isaia 53, ovviamente ci sono tante scritture nell'Antico Testamento che parlano della morte di Gesù, ma Isaia 53 è uno dei classici. Ma vorrei solo sottolineare il versetto 10 di Isaia 53, potete ripassarlo poi tranquillamente a casa. Dice: piacque all'Eterno di percuoterlo, di farlo soffrire, dopo aver dato la sua vita in sacrificio per il peccato. Sacrificio, dato, dare la propria vita per il peccato. Il sacrificio per il... è esattamente quello che sta dicendo qui, morto per i nostri peccati. E poi ovviamente c'è il meraviglioso Salmo 22 che descrive proprio la scena della crocifissione. Poi dice che fu sepolto. Adesso fatemi tornare a Prima Corinzi. Dice: morto per i nostri peccati secondo le scritture, che fu sepolto e che risuscitò il terzo giorno secondo le scritture. Sta parlando del cuore dell'Evangelo, quindi sono i fatti sostanziali e importanti dell'Evangelo, e ci mette anche il fatto che ci sia stato sepolto. A noi non sembrerebbe un fatto così importante, anzi non so neanche se quando evangelizziamo diciamo che Gesù è morto, diciamo che è stato, usiamo la parola sepolto, seppellito, però lui la usa, ci ricorda che Gesù è stato sepolto. Sembrerebbe, ripeto, un dettaglio di minore importanza, non lo è. Perché?

cose. Ma il fatto che Gesù è stato seppellito significa che lui è morto veramente. Non era una morte apparente, era una morte reale. E anche questa era stata profetizzata, il fatto che sarebbe stato sepolto. Sempre in Isaia 53 c'è un dettaglio che parla della sua sepoltura, ve lo ricordate? Che sarebbe stato sepolto insieme ai ricchi, no? Sarebbe stato sepolto tra i ricchi, anche se è stato condannato e morto come il peggiore dei criminali, quindi probabilmente avrebbe meritato, che ne so, la fossa comune, e invece è stato seppellito con i ricchi, che era una contraddizione, ma Gesù è stato seppellito con i ricchi, Isaia 53:9. E che risuscitò il terzo giorno secondo le scritture. La risurrezione è fondamentale, e qui questo è un po' l'argomento centrale del capitolo. La risurrezione è fondamentale perché testimonia tante cose, ma principalmente quali? Che Dio ha accettato il sacrificio di Gesù. Ok? Quindi la risurrezione è un po' il coronamento dell'opera. Dio ha accettato il sacrificio di Gesù. Il prezzo è stato pagato, la morte è vinta. La risurrezione parla di tutti questi aspetti. Salmo 16:10, vi ricordate questo salmo che profetizza? Sì. Tu non lascerai l'anima mia nello Sheol, né che il tuo santo veda la corruzione del corpo, la decomposizione. La profezia che dice che non sarebbe rimasto morto, ma Dio lo avrebbe risuscitato. Poi c'è l'idea e l'immagine che ci dà Giona, perché il segno di Giona è che Gesù sarebbe stato nella morte 3 giorni, come Giona è stato 3 giorni e 3 notti nel ventre del pesce. Poi c'è l'immagine bellissima di Genesi 22, di Dio che chiede a Abramo di sacrificare Isacco, vi ricordate? E dice che per 3 giorni hanno camminato e poi sono arrivati al monte. E questa è un'altra immagine bellissima, perché per quei 3 giorni di cammino Abramo, che aveva ubbidito alla voce del Signore ed era pronto ad andare a sacrificare suo figlio, per quei 3 giorni suo figlio per lui era morto. E infatti lo scrittore degli Ebrei dice che lo considerava morto e poi lo riebbe come per una sorta di risurrezione. E anche lì un'immagine della morte e della risurrezione di Gesù dopo 3 giorni. Quindi è ovvio che queste sono le basi dell'Evangelo, e se sono le basi dell'Evangelo devono anche essere le basi dell'evangelizzazione, giusto? Ora possiamo fare tante cose per evangelizzare, io sono uno di quelli molto aperti, ci possiamo inventare qualsiasi metodo per evangelizzare, ma posso dire di aver condiviso il messaggio veramente dell'Evangelo con una persona quando gli ho detto che cosa? Che Gesù è morto per i suoi peccati, per perdonarlo, quindi ci deve essere il tema peccato. Non ci può essere evangelizzazione, amici e fratelli e cari, figli, nipoti, zii. Non ci può essere un'evangelizzazione reale se non si parla di peccato. Mi dispiace perché la Chiesa lo sta predicando sempre di meno. Spesso l'evangelizzazione è semplicemente un coinvolgere le persone, far venire le persone, far star bene le persone, che può avere un senso, perché cerchiamo di creare opportunità, ma alla fine il messaggio deve essere dato, e il messaggio deve essere la presa di coscienza che tu sei perduto, stai andando all'inferno, e se non ti ravvedi ci andrai proprio, e che sei un peccatore, ma puoi trovare il perdono in Gesù Cristo. E la Chiesa, stavo dicendo, che si sta un po' perdendo in questo. Adesso da un po' di tempo c'è questa mentalità: Dio ha un piano meraviglioso per la tua vita, vieni e troverai la pace, vieni e troverai la gioia, vieni e troverai la soluzione di tutti i tuoi problemi, che sono parte della verità, ma non sono il cuore dell'Evangelo. Anzi, certe volte anche questo risulta o rischia di diventare ingannevole. Dobbiamo stare attenti, dobbiamo essere saggi. Gesù non ha mai ingannato i discepoli riguardo alle prove e alle difficoltà. E comunque non è che quando noi ci convertiamo

Il Signore ci ha guadagnato perché finalmente siamo arrivati a finalmente, finalmente non ce la facevo più. Siamo noi che ci guadagniamo, giusto? No? Perché la persona che, a cui si predica, vieni e troverai questo, questo, questo e quest'altro, è una persona che ha delle aspettative riguardo a se stessa e non viene per servire e non viene per sacrificarsi e non viene per dare tutto, ma per ricevere, quindi è molto pericoloso. Quindi questo deve essere centrale: Gesù è morto per i tuoi peccati, puoi ricevere il perdono. Ma l'altro messaggio che deve essere ugualmente centrale è che Gesù è stato sepolto ed è risuscitato, e se Gesù è risuscitato significa che tu puoi essere salvato e anche tu puoi avere la vita eterna, puoi essere giustificato. Agli occhi di Dio è tutto finito, compiuto. Ora, ho detto che la sepoltura dichiara e testimonia, prova cosa? La morte. Ci siete? Che cosa invece testimonia e prova la risurrezione? Quando Gesù è risuscitato non c'era nessuno presente, giusto? Però c'erano tante persone che l'hanno visto subito dopo. E quindi la risurrezione è provata dai testimoni che l'hanno visto vivo. Sono le persone che l'hanno visto morto, dopo 3 giorni l'hanno rivisto vivo. E loro sono la prova e la testimonianza della risurrezione di Gesù. Infatti adesso Paolo farà un elenco, una lista di persone che hanno visto Gesù vivo. E anche questo è centrale nel messaggio dell'Evangelo, il fatto che la risurrezione sia una questione documentata, vissuta da alcuni testimoni che l'hanno. Sono stati testimoni oculari in questo. Vorrei sottolineare un aspetto che è molto interessante, però prima devo andare alla prima Lorenzo. In questa lista in cui parla di alcuni esempi di persone che l'hanno visto, dice che fu sepolto e che risuscitò il terzo giorno secondo le scritture e che apparve a Cefa e poi ai dodici. Vedete, è la stessa frase. Quindi così come è centrale nel messaggio dell'Evangelo che è morto per i nostri peccati, che fu sepolto e che risuscitò, è anche centrale il fatto che sia apparso a delle persone. Lo notate questo? Ora, il fatto che nella Bibbia vengano date delle informazioni di eventi e vengano specificati i nomi delle persone che erano presenti a questi eventi, è un modo che veniva usato nell'antichità per dire ci sono le prove che questo evento è avvenuto veramente, perché ti sto dicendo nero su bianco chi erano le persone coinvolte e tu puoi andare là e chiederglielo. Avete presente quando leggete un libro e ci sono delle citazioni che poi le note a piè di pagina che ti dice questo l'ha detto Tizio Caio nel libro, bam, bam, bam, a pagina bam, bam, bam. Se tu non ti fidi di quello che stai dicendo, vai, prendi il libro, vai a pagina e lo verifichi. I nomi nella Bibbia, nel Nuovo Testamento, messi lì, non sono casuali. Sono messi lì perché loro potevano verificare che queste persone di cui si parla, che erano ancora vivi all'epoca, erano i testimoni a cui potevano andare e trovare un riscontro di quello che dicevano. Quindi è molto interessante questo aspetto. Che apparve a Cefa e poi ai dodici. In seguito apparve una sola volta a più di 500 fratelli, la maggior parte dei quali ancora in vita, mentre alcuni dormono già. Poi apparve a Giacomo e poi a tutti gli apostoli insieme. Infine, ultimo di tutti, apparve anche a me come all'aborto. La parola apparve, è interessante, conferma che la risurrezione di Gesù è stata diversa da tutte le altre risurrezioni. Altre persone erano risuscitate prima di Gesù, ma non come Gesù, perché Gesù è risuscitato in un modo nuovo, è una condizione totalmente diversa quella di Gesù. Lo vedremo nel resto del capitolo, si parla dell'avere un corpo glorificato che ha altre capacità. Una delle capacità, scusate, di Gesù era quella di apparire e scomparire. E quindi dice: è apparso a tutte queste persone qui. E
Nei Vangeli sono riportate alcune apparizioni di Gesù dopo la sua risurrezione, ma Atti 1.3 ci dice che Gesù si è fatto vedere tante volte e a tante persone per lo spazio di 40 giorni, quindi non poco, tante persone, tante circostanze, tanti giorni, 40 giorni. E Paolo ci parla di alcune di queste apparizioni, quindi accenna ad alcune. E non c'è da stupirsi, vi dicevo, la maggior parte di queste persone, lui lo dice, erano ancora in giro lì. Una volta ero al castello, tanti anni fa, e stavo parlando con un uomo e mi disse, lo sai che quando Chuck Smith ha iniziato Calvary Chapel era una chiesa di circa 20 persone? Sì, sì, lo so, questa, lo sai che io ero uno di quei 20. Per me è stato interessante. Allora, quando è iniziato il Calvary Chapel c'è stata ancora tra di noi gente che ne faceva parte. Adesso sta morendo questa generazione. Però è interessante, è bello, no? E qui tutte queste persone, alcuni di questi erano ancora in giro. E alcuni di questi ogni tanto potevano alzarsi e dire, magari più anziani, io l'ho visto. E magari mentre Paolo insegnava e Gesù è risuscitato, scusa Apostolo Paolo, posso dire una cosa? Io l'ho visto, io ero uno dei 500. E Paolo, sì, sì, lo so che eri uno dei 500. Però immaginate quanto deve essere stato forte, potente, glorioso. Molte di queste persone sono state uccise, eppure non hanno mai rinnegato, perché l'hanno visto, non potevano rinnegarlo. Ora, una tale evidenza magari ci fosse per altri fatti. Sommate tutte queste persone, sommate tutto questo periodo, ci sono tante cose nella storia che vengono date per storiche e non ci stanno tutte queste evidenze. Qui c'è un sacco di evidenza, un sacco di testimoni. È veramente potente. Ma è interessante che ci parla di un'apparizione speciale a Pietro, Cefa, Simone, che viene accennata dai discepoli nella via di Emmaus, vi ricordate, in Luca 24, capitolo 30, versetto 34, quindi un'apparizione speciale a Pietro, di cui noi non sappiamo, che non ci viene narrata, e una speciale a Giacomo, anche questa non è narrata nei Vangeli. Chi era Giacomo? Giacomo era il fratello di Gesù. Noi sappiamo che lui non era credente in Gesù, i suoi fratelli erano increduli, va bene, non lo appoggiavano, anzi addirittura lo prendevano in giro spesso, ma lo ritroviamo in Atti 1, quando tutti si mettono a pregare nella sala di sopra aspettando lo Spirito Santo, lui era lì insieme ai suoi fratelli, quindi significa che è diventato credente a un certo punto tra la fine dei Vangeli e l'inizio degli Atti. Qualcuno pensa che questa apparizione di Gesù a Giacomo sia stato il momento in cui lui si è convertito, quando ha visto che il fratello non era proprio il fratello, ha realizzato che era il fratellastro, che era il figlio di Dio, morto e risuscitato. Questa è una cosa interessante, ma qui parla dell'apparizione di Gesù specifica a Giacomo. Infine, ultimo di tutti, apparve anche a me, dice l'Apostolo Paolo. Quindi Paolo si dichiara l'ultima persona a cui Gesù è apparso, almeno in questa lista. Dice l'ultimo di tutti. Che vuol dire ultimo di tutti? Sia cronologicamente, perché tutte queste apparizioni avvengono prima dell'ascensione, mentre a Paolo Gesù appare dopo, ricordate quando sta andando verso Damasco. Ma non è solo una questione temporale, anche lui si ritiene il minimo, quindi l'ultimo di tutti significa anche il minimo, il meno importante di tutte queste persone. Dice come all'aborto, questa è un'espressione un po' particolare, che cosa significa? Può significare diverse cose, può significare nato fuori tempo, quindi come ho detto, a tutti gli altri Gesù era apparso prima dell'ascensione, a lui è apparso dopo, e Paolo dice, proprio alla fine, fuori tempo è apparso a me. È stato proprio così, un'eccezione. Oppure può essere che si riferisca al valore, l'aborto, cioè il peggiore. C'era un po' questo senso di ribrezzo, come per l'aborto.
In ogni caso, sta parlando della sua, tra virgolette, inferiorità, il minimo di tutti, come all'aborto. Parla della sua inferiorità e si capisce da quello che dice subito dopo, che dice: io infatti sono il minimo degli apostoli e non sono neppure degno di essere chiamato apostolo. Perché? Perché ho perseguitato la Chiesa di Dio, ma per la grazia di Dio sono quello che sono. E la sua grazia verso di me non è stata vana, anzi ho faticato più di tutti loro, non io però, ma la grazia di Dio che è con me. Or dunque, sia io che loro, scusate, così predichiamo e così voi avete creduto. Io sono il minimo degli apostoli, dice, non credo che sia falsa umiltà da parte di Paolo. Lui si sentiva veramente indegno di servire il Signore, addirittura indegno di essere chiamato apostolo. Nonostante nella carne lui fosse superiore a tutti gli apostoli, ammettiamolo, nella carne, umanamente parlando, lui era di gran lunga superiore a quelli che erano chi un pescatore, chi un esattore delle tasse, chi Paolo, umanamente era molto superiore. Eppure c'è un senso di indegnità, si sentiva l'ultimo, quello che non avrebbe dovuto essere lì. E dice perché? Dice perché ho perseguitato la Chiesa. Questo è sempre stato una specie di tarlo per Paolo. Non è la prima volta e non è l'ultima che ricorda. Ah, che bello, che bello. Però ho perseguitato la Chiesa. Una specie di qualcosa che probabilmente sicuramente lo faceva soffrire tanto. E un po' è buono questo, perché riflettere sul nostro passato di peccatori ci aiuta a rimanere umili. Quando predichiamo non diciamo ah, io sono meglio di te, ma sapessi chi ero io, no? Questo aiutava Paolo a rimanere umile, e Dio lo usa questo sentimento per rimanere, farci rimanere umili. Ma nello stesso tempo Paolo poteva anche riposare nella grazia di Dio e non far sì che questo peso lo schiacciasse, perché poteva confidare sul perdono di Dio, sulla grazia di Dio. Capite? Quindi c'era la consapevolezza di aver fatto qualcosa di terribile, ma nello stesso tempo c'era anche la consapevolezza di essere stato perdonato dal Signore. Infatti dice, ma per la grazia di Dio, ma per la grazia di Dio, io sono quello che sono. È meraviglioso, è una benedizione poter riposare sulla grazia di Dio. Chiunque siamo stati, qualunque cosa abbiamo fatto, troviamo perdono nel Signore e una seconda chance, una seconda possibilità. Poter godere pienamente della comunione con Dio anche se abbiamo avuto un passato terrificante. E possiamo servire il Signore anche se ci abbiamo avuto un passato terrificante. Non è un motivo di squalifica quello che abbiamo fatto. Ora, alcuni interpretano male, ma per la grazia di Dio io sono quello che sono. Alcuni lo interpretano male e lo interpretano in questa maniera. Sono fatto così un po' per giustificare i limiti, i difetti, la personalità particolare. Ma Paolo non sta dicendo che volete, sono fatto così. No, sta dicendo per la grazia di Dio io sono quello che sono. Cioè sono arrivato ad essere apostolo. Gesù mi ha affidato questo incarico così prezioso, anche se sono indegno, è stato tutto per la grazia di Dio. Non lo merito, ne sono consapevole, sono indegno, non dovrei essere lì, però la grazia di Dio mi ha dato questa opportunità. Ed è bello, perché la grazia di Dio l'ha perdonato, la grazia di Dio l'ha cambiato, la grazia di Dio l'ha sostenuto. E la sua grazia verso di me non è stata vana, quindi ha prodotto molto frutto. Paolo non è che adesso continuava a perseguitare i cristiani, giusto? È stato convertito, è stato cambiato radicalmente, adesso amava e portava l'Evangelo. Sarebbe stato pazzesco, paradossale,
dire ah, sono stato perdonato, come dire, e continuo a fare la vecchia vita. No? No, la sua grazia è stata potente in me e non è stata vana, ha prodotto frutto. E poi dice, è interessante, ho faticato, anzi, nonostante fossi il minimo, l'ultimo, quello entrato proprio all'ultimo proprio secondo, quello indegno, quello che ha perseguitato, cioè nonostante tutto questo, la grazia di Dio stare con me mi ha portato a questo punto e ho faticato più di tutti loro. Quindi era tutto contro di lui, da un certo punto di vista. Aveva tanti motivi per non servire il Signore. Poteva dire io sono una persona meno adatta, io sono una persona meno adeguata, e noi tutti abbiamo sempre i nostri tanti motivi. No, ma io non lo posso fare, ma non sono una persona adatta. Guarda, ti do il numero di Vincenzo, chiama lui. Per rispondere a questa domanda, tieni, questo è il numero di Brent. Andare a prendere quella persona alla porta, allora chiami Christian. Cioè, sappiamo sempre benissimo i doni degli altri, le chiamate degli altri, quello in cui gli altri sono bravi, ma a noi abbiamo sempre un motivo per cui non possiamo essere noi. E certe volte, ah, oh, perché io non sono bravo, e questo piagnisteo, questa autocommiserazione. Non siamo mai noi le persone più adatte, ma vi do una risposta. Non esiste una persona adatta. Se il Signore te lo chiede a te, fallo tu. Se Brent te lo chiede a te, fallo te. Se io te lo chiedo a te, fallo te. Non dire io non sono adatto, io non sono capace, io non sono all'altezza, qualcun altro lo può fare. Perché questo significa tirarsi indietro, perdere un'opportunità. Perdere l'opportunità di servire e onorare il Signore e anche di vedere la sua grazia, il frutto che prova e porta nella tua vita. Lui ci ha messo, non è che si è fatto paralizzare da questa idea, io ho perseguitato la Chiesa, va a predicare, sì ma io ho perseguitato la Chiesa, no, non si è fatto angosciare da questo suo limite. Non si è fatto bloccare e paralizzare dal suo passato. Lui dice, io ho faticato più di tutti gli altri. Ci ha messo tutto il cuore, ci ha messo tutta l'anima. Torno un attimo alla grazia. Molti temono che l'enfasi eccessiva sulla grazia porti i credenti a impigrirsi o a vivere nel peccato, una vita di compromesso, perché tanto Dio perdona. Ma io in realtà ho notato il contrario. Le persone che hanno compreso veramente la grazia di Dio sono quelle più forti, più sane, più gioiose, quelle che portano più frutto e lo portano molto di più di quelli che sono costantemente concentrati sulle opere, perché fluisce, scorre, la grazia attraversa questo strumento in maniera naturale, mentre la persona ossessionata dalle opere è tutto io, è tutto io, e quindi si blocca tutto lì. Questo è essere disposti ad essere usati e guidati dallo Spirito Santo. Quindi continua a predicare la grazia, continuiamo a predicare la grazia, continuiamo a dare spazio alla grazia nella nostra vita. Anzi, ho faticato più di tutti loro, e infatti, precisazione, non io però, ma la grazia di Dio che è con me. Di nuovo, la grazia non è solo il punto di partenza del cammino cristiano, ma anche la base e l'ispirazione del cammino cristiano. Ok? Quindi la prossima volta termineremo il capitolo e vedremo ancora cosa avrà da dire, tanto da dire, sulla risurrezione.

0: libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.
1: Cari amici che ci onorate con la vostra presenza e con il vostro interesse alle nostre meditazioni, Patrizia e io vi rivolgiamo il nostro più caro saluto, invitandovi ad ascoltare la lettura di un testo brevissimo che è composto da sole due parole, il versetto 35 del capitolo 11 del Vangelo di Giovanni.

0: Gesù pianse.
1: Questo è il versetto più breve di tutta la Bibbia. Un testo di due sole parole, un soggetto e un verbo. Ma quale ricchezza in questo brevissimo testo. Gesù pianse. Perché? Il pianto di Gesù mise in evidenza la sua sensibilità, la sua partecipazione alla vita umana, alle vicende dell'esistenza terrena. Questo pianto ci rivela la sua perfetta umanità e l'affetto sincero del suo cuore per le persone che vedeva soffrire. L'autore sacro non usa lo stesso verbo per indicare il pianto di Maria e dei giudei e quello di Gesù. Per gli altri usa il verbo claio, che significa lamentarsi ad alta voce, significa gridare, esternare il proprio dolore, mentre per Gesù adopera il verbo dacrio, che vuol dire lacrimare, versare lacrime, piangere in dignitoso silenzio. Gesù non si lamentò ad alta voce perché sapeva ciò che stava per fare. Non diede al suo pianto una forma vistosa, ma pianse silenziosamente, partecipando con tutto se stesso al dolore delle due sorelle. Era il pianto della commozione, di quanto avvertiva dentro di sé, una cosa così intima a cui gli altri erano esclusi. In altre due occasioni i Vangeli ci riportano che Gesù pianse, e considerandole scopriamo che i motivi in fondo erano gli stessi. Gesù pianse nel constatare, nel toccare con mano i danni provocati dal peccato dell'uomo, in questo caso la morte. In altra occasione, quando, considerando l'incredulità, la ribellione, l'ingratitudine degli uomini, si lamentò piangendo, in questo caso abbiamo il verbo claio, sulla città di Gerusalemme. E un altro motivo per cui Gesù pianse alla tomba di Lazzaro lo dobbiamo ricercare nel pensiero della sua stessa morte. Egli sapeva che stava per essere crocifisso, ucciso di morte cruenta, una sofferenza terribile dal punto di vista fisico e non solo. L'agonia della croce poteva prolungarsi per molte, molte ore e consisteva in un dolore insopportabile. Ma oltre al fatto fisico, Gesù pensò alla sofferenza morale, alla costante tentazione che gli venne rivolta di scendere dalla croce e manifestare la sua potenza. Sapeva che cedere a questa tentazione avrebbe reso vano il piano di Dio per la salvezza dell'uomo, e così scelse la sofferenza e la morte. Infine Gesù pensò alla sofferenza spirituale della sua morte, quando si sarebbe fatto carico dei peccati di tutta l'umanità per espiarli davanti alla giustizia del Padre. Pianse sapendo che il Padre lo avrebbe abbandonato, avrebbe nascosto il suo volto da lui. Gesù pianse. Pianse per Lazzaro. Pianse a causa del mio e del tuo peccato. Pianse considerando l'alto prezzo che avrebbe dovuto pagare per noi. Pianse sulla miseria dell'uomo. Pianse sulla mia personale miseria. E pianse sulla tua miseria se oggi riconosci di essere un peccatore che ha bisogno di salvezza.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

0: presentiamo
1: Attraverso la Bibbia.
0: Una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: Al microfono Franco Liotti.

cari ascoltatori, vogliate gradire il mio più sincero benvenuto all'odierna trasmissione di Studio Biblico. La volta scorsa abbiamo lasciato in sospeso, per ovvi motivi di tempo, un breve ma incisivo discorso che Gesù rivolse agli scribi. Ora vorrei riprendere quel discorso leggendo le parole di Gesù come sono riportate nel Vangelo di Marco, capitolo 2, versetto 9. Gesù disse, rivolgendosi appunto agli scribi: «Secondo voi che cosa è più facile dire al paralitico? I tuoi peccati ti sono rimessi? Oppure dirgli: alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina?» Gesù non si aspettava che essi rispondessero e dal momento che se ne stavano tranquilli si occupò ancora di loro. Sapeva infatti che cosa stavano pensando. E a tale proposito il Vangelo di Giovanni dice che il Signore non aveva bisogno di informazioni perché sapeva benissimo che cosa c'è nel cuore di ogni uomo. Il Signore Gesù mette quindi gli scribi alle strette. È più facile perdonare i peccati di quest'uomo o farlo alzare e camminare? Anche se quegli scribi non risposero, sono sicuro che avrebbero detto che non era possibile fare né l'una né l'altra cosa. Solo Dio poteva perdonare i peccati e guarire un paralitico. In questo avrebbero avuto ragione. Perciò il Signore Gesù disse a quell'uomo di prendere il suo lettuccio e di andarsene con le sue gambe. «Ora», disse Gesù, «affinché sappiate che il figlio dell'uomo ha potere di rimettere i peccati, io te lo dico», disse al paralitico, «alzati, prendi il tuo lettuccio e vattene a casa tua». Quell'uomo si alzò e subito, preso il suo lettuccio, se ne andò via in presenza di tutti, tanto che tutti stupivano e glorificavano Dio dicendo: «Una cosa così non l'abbiamo mai vista». Questo è riportato nel Vangelo di Marco al capitolo 2, versetto 10 a 12. Poi, come leggiamo nei versetti 13 e 14 di questo stesso capitolo, Gesù uscì di nuovo verso il mare e tutta la moltitudine andava da lui ed egli li ammaestrava. E passando, Gesù vide Levi di Alfeo che stava seduto al banco della gabella e gli disse: «Seguimi». Qui non abbiamo miracoli, ma la scena è ugualmente movimentata. In particolare c'è ora la chiamata di Matteo, che apparteneva alla tribù di Levi.

Pensate, Matteo apparteneva alla tribù sacerdotale e si era ridotto a fare il pubblicano o, se volete, esattore delle tasse. E a tale proposito, vediamo che questo è uno dei tanti passi biblici dove troviamo un ebreo che appartiene a una tribù diversa da quella di Giuda. Hanno quindi torto quelli che dicono che già al tempo di Gesù non vi era più traccia delle tribù di Israele. Infatti, qui vediamo un uomo che apparteneva chiaramente alla tribù di Levi e che divenne discepolo di Gesù. E ora vediamo che cosa avvenne. Leggiamo allora nel Vangelo di Marco, il capitolo 2, versetto 15 e 16. E avvenne che, mentre Gesù era a tavola in casa di lui, molti pubblicani e peccatori erano anch'essi a tavola con Gesù e con i suoi discepoli, poiché ce n'erano molti che lo seguivano, molti cioè di pubblicani e di peccatori. E gli scribi tra i farisei, continuo a leggere in questo testo biblico, veduto Gesù mangiare con i pubblicani e con i peccatori, dicevano ai suoi discepoli: ma come mai mangia e beve con i pubblicani e con i peccatori? Avete notato, amici, che in questo breve brano che ho letto per ben tre volte si afferma che gli ospiti erano pubblicani e peccatori. Sembra che fra quegli invitati non se ne salvasse proprio nessuno. E non c'era, non so se l'avete notato, ma spero di sì, non c'era neanche un rappresentante dell'elite della città. Notate inoltre che i pubblicani sono menzionati prima dei peccatori. Poi Gesù disse: non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Io non sono venuto a chiamare dei giusti, ma dei peccatori. Queste sconvolgenti parole di Gesù sono scritte nel Vangelo di Marco, al capitolo 2, versetto 17. È vero, nessuno chiama il medico quando sta bene, lo sappiamo bene, ma soltanto quando è malato, e questo in effetti è un errore. Delle volte bisogna consultare un medico anche quando si pensa di stare bene. Comunque, il Signore Gesù disse che non era venuto a chiamare chi si reputava giusto, ma chi si riconosceva peccatore. Gesù disse così perché erano presenti a quel pranzo solo dei peccatori, anche se i farisei, al contrario, pensavano di essere dei giusti. Avvenne poi, come dice il versetto 18, sempre di questo capitolo, che alcuni vennero da Gesù e gli dissero: perché i discepoli di Giovanni e i discepoli dei farisei digiunano e i tuoi discepoli invece non digiunano? Essi erano sotto la legge, ma nella legge mosaica non c'erano chiare istruzioni sul digiuno. Dio aveva istituito 7 feste per il suo popolo e non giorni di digiuno. Allora, e qui torno a leggere il Vangelo di Marco capitolo 2, in questo caso i versetti 19 e 20, allora Gesù disse loro: possono gli amici dello sposo digiunare mentre lo sposo sta con loro? Finché hanno con sé lo sposo, non possono digiunare. Ma, disse ancora Gesù, verranno i giorni che lo sposo sarà loro tolto e allora, in quei giorni, digiuneranno. Quello che Gesù vuol dire qui è che è molto più importante avere comunione con Lui invece che digiunare. E questo vale anche oggi, miei cari amici. Una cosa è essere religiosi, avere un'etichetta religiosa. Altra cosa invece è godere della comunione vivente con il Signore Gesù e amarlo e seguirlo.

Poi Gesù chiarisce ulteriormente questo suo pensiero, e questo lo si vede leggendo Marco capitolo 2 versetto 21 e 22. Gesù disse: nessuno cuce un pezzo di stoffa nuova sopra un vestito vecchio, altrimenti la toppa nuova porta via del vecchio e lo strappo si fa peggiore. E nessuno, disse ancora Gesù, nessuno mette del vino nuovo in otri vecchi, altrimenti il vino fa scoppiare gli otri e il vino si perde insieme con gli otri, ma il vino nuovo va messo in otri nuovi. Gesù spiega qui la nuova vita in comunione con Lui usando due illustrazioni. Dice prima di tutto che non era venuto ad aggiornare la legge o ad aggiungere qualcosa al sistema mosaico, era venuto a fare qualcosa di nuovo. Non era venuto a rattoppare un vestito vecchio, ma è venuto per darcene uno nuovo. Sotto la legge gli uomini certamente operarono, ma le loro opere erano come un vestito mangiato dalle tarme. Il Signore Gesù allora venne per procurare all'umanità il vestito nuovo della giustizia che indossa il peccatore che confida in Cristo. Ecco il fatto straordinario di cui sta parlando qui il Signore Gesù. Il Signore non è venuto per sviluppare o modificare la legge dell'Antico Testamento, ma Gesù è venuto a introdurre

in un giorno di sabato. Il capitolo 3, invece, si apre sempre in un giorno di sabato, però nella sinagoga. Troviamo questi due episodi anche riportati dal Vangelo di Matteo e dal Vangelo di Luca. Si tratta dunque di eventi molto importanti, perché è proprio a causa della questione del sabato che Gesù prese le distanze dalle autorità religiose del suo tempo. Anzi, a dire il vero, fu da quel momento in poi che i nemici di Gesù cercarono di farlo arrestare per farlo poi uccidere. In questi episodi, che poi affronteremo nel prossimo studio, in realtà Gesù afferma di essere il Signore del sabato. Nella sinagoga, e lo vedremo naturalmente, Gesù fa del bene al prossimo in un giorno di sabato. Ma in realtà dobbiamo chiederci: Gesù davvero trasgredì la legge del sabato? La trasgredì Gesù la legge del sabato quando guarì il povero uomo che aveva quella mano rattrappita, handicappata? Certamente no. Gesù adempì la legge e ora si rivelò quale Signore del sabato, dicendo che fare del bene è quello che più conta anche di sabato. Ma leggiamo questo episodio cominciando con il versetto 23 di Marco capitolo 2. Ora avvenne, leggo questo versetto 23, ora avvenne che in un giorno di sabato Gesù passava per i campi seminati e i suoi discepoli, strada facendo, si misero a svellere delle spighe, cioè in altri termini tirarono su delle spighe. Noi non sappiamo se si trattava di spighe di orzo o di grano. Fatto sta che i farisei ritenevano che così facendo i discepoli di Gesù stessero violando la legge riguardante il sabato. Però a questo punto, amici miei, ci dobbiamo fermare perché il tempo a disposizione è quasi terminato. Naturalmente proseguiremo da qui la prossima volta. Perciò per ora devo salutarvi. A risentirci.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

E adesso sono qui, dentro me una vita nuova. Quella vecchia l'ho lasciata indietro, ormai è una vecchia storia. Dio con me ogni secondo e ogni ora, e se cado mi rialza e mi do una forza ancora. Ci vuole più fede per credere che non esiste, tranquillo che solo grazie a lui se tutto sussiste.

Salve amici ascoltatori, eccoci qui con voi e quest'oggi vi parleremo di affari, di investimenti, di commercio. E voi direte, ma non è questo un programma evangelico? E dove mai si parla nel Vangelo di investimenti e di commercio? Ma queste sono cose mondane, è capitalismo. Sì, ma ricordatevi che questo è un programma diverso, stimolante, lo troverete interessante e profittevole, così state con noi. E per cominciare, eccovi un po' di musica.

E con questo passiamo alla nostra meditazione. Aprite con noi la vostra Bibbia al Vangelo di Luca, capitolo 19. Vi leggeremo una parabola, cominciando con il versetto 11. E mentre essi ascoltavano queste cose, Gesù proseguì a raccontare una parabola, perché era vicino a Gerusalemme ed essi pensavano che il regno di Dio dovesse manifestarsi subito. Disse dunque: un uomo nobile andò in un paese lontano per ricevere l'investitura di un regno e poi tornare, e chiamati a sé 10 suoi servi, diede loro 10 mine e disse loro: trafficate fino al mio ritorno. Ma i suoi cittadini lo odiavano e gli mandarono dietro un'ambasciata dicendo: non vogliamo che costui regni su di noi. Ora, quando fu di ritorno, dopo aver ricevuto l'investitura del regno, fece chiamare quei servi ai quali aveva dato il denaro per sapere quanto ciascuno avesse guadagnato trafficando. E allora si fece avanti il primo e disse: Signore, la tua mina ne ha fruttato altre 10 mine. Ed egli disse: bene, servo buono, poiché sei stato fedele in ogni cosa, ricevi il governo su 10 città. Venne poi il secondo dicendo: Signore, la tua mina ha fruttato altre 5 mine. Ed egli disse anche a costui: tu pure sii capo di 5 città. Poi venne un altro che disse: Signore, ecco la tua mina che ho tenuta riposta in un fazzoletto, perché ho avuto paura di te, che sei un uomo severo. Tu prendi ciò che non hai depositato e mieti ciò che non hai seminato. E il suo signore gli disse: ti giudicherò dalle tue stesse parole, malvagio servo. Tu sapevi che sono un uomo duro, che prendo ciò che non ho depositato e mieto ciò che non ho seminato. Perché non hai depositato il mio denaro in banca? Così al mio ritorno lo avrei riscosso con interesse. Poi disse ai presenti: toglieteli la mina e datela a colui che ha 10 mine. Ed essi gli dissero: ma signore, egli ha già 10 mine. Poiché io vi dico che a chi ha sarà dato, ma a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. Inoltre, conducete qui i miei nemici, che non hanno voluto che io regnassi su di loro, e uccideteli alla mia presenza. Possa lo Spirito Santo del Signore aggiungere una benedizione alla lettura della sua santa parola.

Se asseriamo che le parabole di Gesù hanno in se stesse degli insegnamenti e delle verità rimarcabili, utili e applicabili alle nostre vite, noi dobbiamo ammettere che qui nella parabola detta dei talenti ci troviamo un diretto comandamento di Gesù che ci tocca personalmente. Ci troviamo, direi, il più strano comandamento, il comandamento che fra le altre peculiarità ha quella di essere diretto esclusivamente ai figli di Dio, a coloro cioè che, salvati dal sangue di Cristo, professano fede in Lui e si chiamano col suo nome. Così, mentre questo nostro messaggio è diretto a tutti i nostri ascoltatori, esso è però particolarmente applicabile ai nostri fratelli in fede. Se avete letto attentamente questa parabola, certo già sapete di ciò che parliamo e quale sia questo strano comandamento, e cioè quello contenuto nel versetto 13 che dice ad ogni credente: trafficate finché io ritorni. Sì, dobbiamo concedere che questo comandamento è dato da Gesù indirettamente, infatti egli lo mette in bocca a un nobile, a un certo signore, ma è facile capire che in questo personaggio della parabola Gesù raffigura se stesso e conseguentemente il comando è valido e va applicato ad ognuno di noi stessi. Ognuno di noi deve trafficare finché egli venga. Amici ascoltatori, avete mai obbedito a questo comandamento? Certo, non occorre dilungarci nel dimostrare che questo comandamento è a noi diretto e ci tocca personalmente, come non occorre spiegare ciò che la parola trafficare significhi. Tutti lo sappiamo, ma quello che ancora può confonderci o resti da essere compreso è il come noi possiamo e dobbiamo trafficare per Gesù. Ora, assumendo che tutti noi siamo interessati nell'obbedire ogni comando del nostro Maestro, noi oggi vogliamo esaminare questo strano comandamento, la responsabilità che esso ci impone e il modo in cui noi meglio possiamo obbedirlo. Così come Gesù soleva fare, anche noi useremo allegorie, esempi dalla vita pratica per meglio comprendere ed illustrare verità inerenti al regno spirituale e osserveremo come gli uomini trafficano nelle cose del mondo e applicheremo poi gli stessi principi alle cose del regno di Dio. La prima cosa necessaria in commercio, in affari, è naturalmente il capitale, piccolo o grosso. Per commerciare occorre un certo capitale. Così la Sacra Scrittura ci dice che Gesù non ci ha dato questo comando di trafficare senza averci fornito anche d'un capitale, ma lo ha dato a tutti, a chi più, a chi meno, ma ad ognuno di noi è stato dato un certo talento da investire nel regno di Dio. Tutti noi abbiamo una dote speciale, una funzione, una potenza, un talento, insomma, che può essere messo a frutto. C'è chi ha il talento per predicare, chi di insegnare, chi quello di visitare o di saper far denaro e così ha l'abilità di dare, e chi ha il talento per la musica. L'Apostolo Paolo raffigura la Chiesa, cioè l'assemblea dei credenti, a un corpo e ci dice come le diverse membra del corpo hanno diverse funzioni e tutte sono utili e importanti, così noi, membra della Chiesa di Cristo, similmente abbiamo funzioni da compiere ed ognuno di noi è particolarmente importante nella funzione, sia umile o grande, che ci è stata assegnata. Ma ora dobbiamo osservare che avere un talento non è tutto il necessario richiesto per trafficare. Conosciamo noi certe persone che avevano del capitale, che volevano trafficare e far fruttare il loro capitale e così lo hanno investito, ma che cosa è successo? Hanno perso ogni cosa. Avevano il capitale, il desiderio, ma gli mancava l'esperienza, la conoscenza degli affari e, malgrado tutta la loro sincerità e zelo, hanno perso ogni cosa.
Ora, uno che traffica col suo e lo perde si trova in una triste condizione, ma uno che traffica con quello degli altri e lo perde è in una condizione assai peggiore. Infatti troviamo che il signore della parabola si adirò fortemente contro quel servo che non fece fruttare il talento assegnatogli. Ora, amici, figuriamoci come Dio tratterà coloro a cui ha affidato talenti e non solo, ma no, questi non l'hanno fatti fruttare, ma che addirittura li hanno persi. Oh, ascoltatori, spero che comprendiate appieno la responsabilità che ognuno di noi ha davanti a Dio. Così è per logica necessario che noi impariamo, che ci addestriamo a saper bene investire a vantaggio del regno il talento che il Signore Gesù ci ha affidato. Ora, ci sono tanti credenti che partecipano alle riunioni delle loro chiese, che hanno desiderio di servire e fare tante cose per il Signore, ma sembra che a loro il Dio non voglia dare alcun incarico e responsabilità nella Chiesa. Ma ascoltatori, riflettete: se voi vorreste investire un capitale, lo affidereste forse a uno che non sa far di conti né si intende di economia? Certamente no. Così è il Signore. Nella sua Chiesa egli non può rivolgersi a chi non è addestrato, e così egli esige che ogni credente, che ogni suo vero figlio, studi, si addestri e sia ben preparato a svolgere con efficacia la mansione che vuole affidargli. E a questo punto da notare che Gesù chiamò i suoi seguaci discepoli, cioè studenti, e l'apostolo Paolo esortò i credenti del suo tempo ad essere operai che saggiamente sapevano dividere la parola della vita, e Pietro li ammonì ad essere sempre pronti a dare risposta della speranza che era in loro. Ascoltatori, e particolarmente fratelli e sorelle in fede, noi vi diciamo che non ci può essere, che non ci deve essere un cristiano che non studi, che non si applichi giornalmente allo studio della parola e d'ogni altro mezzo che gli permetta di presentarla nel miglior modo possibile al prossimo suo. Amici, ricordiamoci che il nostro talento frutterà nella proporzione diretta all'applicazione nostra e all'addestrazione a cui noi ci sottoponiamo. Poi dobbiamo anche esaminare che nel mondo degli affari, quando c'è il capitale, quando c'è la cognizione necessaria per il suo investimento affinché esso frutti maggiormente, occorre anche un altro ingrediente: il rischio. In Toscana c'è un proverbio che dice che chi non risica non rosica, volendo dire che chi non rischia non guadagna. E grandi fortune sono state ammassate non tanto nel saper amministrare il capitale saggiamente, quanto nell'aver saputo prendere un calcolato rischio in cose che tutti gli altri credevano incerte e poco profittevoli. Tempo fa una ditta della nostra città diede l'opportunità ai propri operai di lavorare oltre che alle ore regolari, pure il sabato e alla domenica, retribuendo il lavoro di quei due giorni con doppia paga. Naturalmente tutti accettarono, e tutti quegli operai ogni sabato ed ogni domenica si presentarono al lavoro e di conseguenza ammassarono un bel gruzzoletto di denaro. Tutti quegli operai, fuori che uno, che si rifiutò di lavorare la domenica, ritenendo più profittevole di adorare Dio nella sua chiesa e di studiare la sua santa parola che mettersi in tasca del denaro. Com'è da immaginarsi, questa sua azione fu ritenuta sciocca. «Oh, che spreco, perde tutti quei soldi per andare in chiesa», dicevano gli altri. Ma, ascoltatori, era uno spreco? No! Era un rischio ben preso, e che quel tale scelse non di accumulare tesori sulla terra, dove i ladri rubano e la fignola rode e dove tutto passa, ma egli scelse di accumulare un tesoro nel cielo, dove porterà dividendi eterni e sicuri.
o ascoltatore, vedete, certe persone ritengono un rischio perdere del tempo e del denaro nel seguire le cose di Dio e così preferiscono adorare il Dio denaro e servire a quello. Ma come abbiamo detto, negli affari, come nelle cose del regno, ci vuole un po' di rischio e questo rischio Gesù lo chiama fede. Fede, assoluta certezza che egli esiste e che egli retribuirà ogni persona che in lui si confida. Oh amici, ricordatevi che nel regno di Dio il nostro talento, grande o piccolo che sia, malgrado tutta la nostra abilità e conoscenza, ancora frutterà ben poco se queste non sono abbinate alla fede. La fede è l'ingrediente che farà fruttare il 100% i nostri sforzi per il Maestro. Amici, ricordiamoci che paura, scoraggiamento, incertezza costrinsero quel servo della parabola che aveva un talento solo a nasconderlo nel fazzoletto e a tenerlo infruttuoso. Non imitiamo il suo esempio, ma confidenti riponiamo la nostra fede in Cristo Gesù e nelle sue immutabili promesse. Non abbiamo temer niente, non dobbiamo aver paura, non ci dobbiamo scoraggiare, ma ammaestriamoci nella parola, propaghiamola senza esitazione, come il seminatore che invece di macinare il grano e farne del pane lo affida chicco per chicco al terreno, così noi seminiamo la buona semenza e anche se non ci sarà dato di raccogliere, non ci curiamo, ricordiamoci che uno semina e uno raccoglie, ma quello che fa crescere è Dio. Talento, conoscenza, fede. Abbiamo esaminato come ingredienti essenziali nel trafficare per il nostro Signore, ma a questi dobbiamo aggiungerne ancora un altro, l'ambizione. Il desiderio, cioè, di fare qualche cosa di nuovo, di osare l'impossibile. Nel Vecchio Testamento troviamo l'illustrazione di Caleb, la cui ambizione era quella di conquistare nella Terra Santa non le pianure, ma il terreno montagnoso, la terra dove c'erano i giganti. L'Apostolo Paolo ci dice che la sua ambizione era quella di predicare Cristo non nei luoghi dove il suo nome era già conosciuto, ma ovunque mai si era udito parlare di lui. Ora, qual è la nostra ambizione? Nel trafficare, nel commercio, questo è spesso il segreto del successo. Anni fa un uomo chiamato Gillette ideò una piccola lama d'acciaio che secondo lui doveva sostituire i costosi rasoi e render facile ad ogni uomo di radersi. Quando la propose agli investitori, questi risero alla sua idea e lo scacciarono. Pure era un'idea buona e infatti risultò in milioni di dollari di profitto al signor Gillette. Vedete, quest'uomo era guidato dalla sua ambizione, convinto che la sua idea avrebbe portato successo. Il nostro genio italiano Cristoforo Colombo fu ridicolizzato dall'idea che la terra era tonda, ma ossessionato dal suo ideale, egli persisté e scoprì il nuovo mondo. O amici, ditemi qual è la vostra ambizione nel Signore. La nostra magnifica ossessione è quella di portare i nostri connazionali alla conoscenza di Cristo, di introdurli non a un personaggio storico, ma a un Salvatore vivente che salva, che rigenera, che cambia i cuori e menti. E ci è stato detto che è una cosa da pazzi, che gli italiani sono troppo induriti nelle loro tradizioni, nella loro chiesa, che non hanno interesse alcuno nella Sacra Scrittura né negli insegnamenti evangelici. Pure noi continuiamo a credere giorno e notte, sogniamo che come Dio salvò il popolo che ascoltò il suo Vangelo sul principio, egli è capace di farlo oggi. Il mio sguardo.

0: Radio Evangelo Piemonte ti fa credere in chi in te ci crede.
1: Va ora in onda 10 minuti con Omar, serie di pensieri sul Vangelo di Giovanni.
2: Ciò che è riportato nel Vangelo di Giovanni è stato scritto affinché crediamo che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiamo vita nel suo nome.
3: La tunica divisa. Leggo nella Bibbia, in Giovanni al capitolo 19, versi 23 e 24. I soldati dunque, quando ebbero crocifisso Gesù, presero le sue vesti e ne fecero quattro parti, una parte per ciascun soldato. Presero anche la tunica, che era senza cuciture, tessuta per intero dall'alto in basso. Dissero dunque tra di loro: non stracciamola, ma tiriamo a sorte a chi tocchi, affinché si adempisse la scrittura che dice: hanno spartito fra loro le mie vesti e hanno tirato a sorte la mia tunica. Questo fecero dunque i soldati. Sulla croce Gesù ha patito sofferenze fisiche, ma anche psicologiche e spirituali. Dal punto di vista spirituale, egli ha sperimentato il peso del giudizio per il peccato e l'abbandono del Padre. Dal punto di vista psicologico, egli ha dovuto sopportare lo scherno, le ingiurie e l'umiliazione. C'è un salmo, il Salmo 22, in cui è evidente che il salmista Davide è stato ispirato nel descrivere proprio tutte queste sofferenze. Certamente Davide non poteva conoscere nei dettagli l'estensione profetica del suo componimento. Eppure, il modo in cui egli ha descritto alcuni particolari che trovano riscontro nella crocifissione di Gesù, quasi 1000 anni prima che ciò avvenisse, è davvero sorprendente. Ad esempio, in quel salmo è descritto il disprezzo che Gesù ha subito da parte degli uomini. Si legge: chiunque mi vede si fa beffe di me, allunga il labbro, scuote il capo dicendo: egli si affida al Signore, lo liberi dunque, lo salvi poiché lo gradisce. Questo che è scritto nel Salmo 22, versi 7 e 8, si è verificato letteralmente mentre Gesù si trovava sulla croce. Si legga Matteo 27, 43. Ci sono poi dettagli delle sofferenze fisiche che Gesù ha sperimentato sulla croce. Io sono come acqua che si sparge e tutte le mie ossa sono slogate, il mio cuore è come la cera, si scioglie in mezzo alle mie viscere, il mio vigore si inaridisce come terra cotta e la lingua mi si attacca al palato. Tu mi hai posto nella polvere della morte, poiché cani mi hanno circondato, una folla di malfattori mi ha attorniato, m'hanno forato le mani e i piedi. Questo lo si legge nel Salmo 22, ai versi 14 a 16. Gesù stesso richiamò quel salmo mentre si trovava sulla croce, quando, come ci informano i Vangeli di Matteo e Marco, egli gridò: Eli, Eli, lama sabachthani, cioè: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Lo si legge in Matteo 27, 46 e Marco 15, 34. Citando l'inizio di quel salmo, Gesù attira la nostra attenzione sull'intero contesto del Salmo. È come se ci stesse dicendo: capite che ciò di cui ha scritto Davide in quel Salmo si sta realizzando ora? Tra le profezie presenti in quel Salmo leggiamo proprio ciò che è accaduto nei versi che abbiamo appena letto. Salmo 22,18 dice: spartiscono fra loro le mie vesti e tirano a sorte la mia tunica. Quelle parole si stavano realizzando in maniera letterale. Le guardie romane erano abituate a spartirsi le vesti dei condannati a morte, inclusi copricapi, sandali e cinture, e così fecero anche con i vestimenti di Gesù. La tunica di Gesù era tessuta per intero dall'alto in basso, quindi non erano presenti cuciture lungo le quali dividerla senza rendere il tessuto inservibile. Quindi la cosa più logica era proprio quella di tirarla a sorte in modo che uno di loro potesse averla per intero. Colpisce davvero la precisione con cui la profezia si è realizzata. Infatti Davide aveva proprio parlato di una tunica tirata a sorte. Come abbiamo visto altre volte durante la lettura del Vangelo di Giovanni, gli uomini agiscono secondo i propri pensieri, tuttavia finiscono inconsapevolmente per favorire l'adempimento delle profezie. Quei soldati non stavano certamente agendo per realizzare le parole del Salmo 22, probabilmente non lo conoscevano neanche. Eppure fecero proprio ciò che Davide aveva scritto secoli e secoli prima. Questi dettagli sembrano poco importanti, eppure servono a confermare anche a noi lettori del XXI secolo che la Bibbia non è un libro come gli altri. L'Evangelista Giovanni sottolineò proprio questo fatto, dicendo che i soldati fecero così proprio affinché si adempisse la scrittura. Ci sono profezie bibliche davvero sorprendenti, dettagli che non potrebbero mai realizzarsi contemporaneamente solo per caso a distanza di secoli. Questi dettagli dovrebbero farci riflettere sulla veridicità della Bibbia. Solo un Dio onnisciente, solo un Dio che ha ogni cosa sotto il suo controllo, può ispirare delle persone a descrivere situazioni che per loro hanno un senso nell'immediato, perché sicuramente Davide, quando scrisse, aveva in mente una situazione ben precisa in cui magari si era trovato lui stesso. Eppure sono anche profezie precise di cose che accadranno molti secoli dopo. Quei soldati erano coscienti di ciò che stavano facendo, fecero una scelta consapevole e volontaria, badando ai propri interessi, mentre si dividevano le vesti e la tunica di Gesù, eppure allo stesso tempo stavano realizzando una profezia scritta secoli prima. Quella tunica divisa, quel dettaglio quasi insignificante, ci ricorda ancora una volta come due concetti che a noi sembrano inconciliabili, come la sovranità di Dio e la responsabilità dell'uomo, convivono invece uno a fianco all'altro nella storia dell'umanità e in particolare nella storia della salvezza.
2: Questo programma è stato realizzato in collaborazione con oggiincristo.net.
1: L'appuntamento si rinnoverà domani alla stessa ora e sulle stesse frequenze.

Stiamo commentando insieme il brano che troviamo in Matteo al capitolo 6, cosiddetto Padre nostro. Abbiamo visto che questa preghiera è una preghiera modello che Gesù ha lasciato. Quest'oggi andiamo avanti con il quinto episodio e siamo arrivati al versetto 11 che vado a leggere. Matteo capitolo 6, versetto 11. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Allora, finalmente, dopo aver pregato il Signore perché il suo nome sia santificato, perché venga il suo regno, affinché fosse fatta la sua volontà, finalmente ecco che c'è una richiesta. Dai qualcosa a noi, dacci oggi il nostro pane quotidiano. È la prima richiesta vera. In sostanza, nella prima parte, forse anche la più lunga della preghiera, ci siamo messi nella giusta lunghezza d'onda con il Signore. E poi possiamo finalmente chiedere qualche cosa. Ma che cosa chiediamo? Chissà quante cose ci vengono in mente. Qualcuno vorrebbe chiedere al Signore, non so, una macchina nuova, qualcun altro, qualche altro oggetto o qualcosa che ci serve. Ecco, in realtà ognuno di noi vorrebbe tante cose, ma questa preghiera però ci insegna invece a pregare per ciò che è davvero essenziale. Andiamo quindi subito al primo punto, una preghiera essenziale. Abbiamo dato questo titolo, Dacci oggi il nostro pane per oggi, dacci oggi il pane per oggi, proprio perché è una preghiera essenziale. Quando parliamo di pane, non parliamo di superfluo, parliamo proprio di qualcosa che è necessario per vivere in modo dignitoso. Non necessariamente ci si riferisce alla pagnotta. Ci si riferisce, diciamo, al cibo in generale, a ciò che serve per nutrirci, per darci la possibilità di non solo di sopravvivere, ma di vivere bene, di vivere dignitosamente. Spesso noi invece preghiamo per altre cose. Preghiamo per altre cose perché il pane, il cibo, lo diamo quasi per scontato. Sì, perché molti di noi magari pensano, ma io ho un lavoro. Sono abbastanza sicuro, non ho bisogno di pregare per le cose necessarie, anzi con il mio lavoro mi posso permettere anche di più. Ebbene, diciamo che, come si è visto anche negli ultimi tempi, il lavoro non sempre è una cosa così sicura su cui fare affidamento, le cose possono cambiare in un attimo. Questa preghiera ci insegna proprio ad avere fiducia in Dio anche e soprattutto per le cose necessarie. Perché, vedete, le cose superflue, che sono invece quelle che spesso riempiono la nostra vita, quelle a cui ci dedichiamo, spesso sono quelle che portano problemi. A questo proposito vi voglio leggere alcuni brani abbastanza illuminanti. Il primo lo troviamo in Ebrei, al capitolo 13, versetto 5. La vostra condotta non sia dominata dall'amore del denaro, siate contenti delle cose che avete. Perché Dio stesso ha detto, io non ti lascerò e non ti abbandonerò. C'è un altro brano simile a questo che troviamo in Prima Timoteo, al capitolo 6, versetti 6 a 10. La pietà, con animo contento del proprio stato, è un grande guadagno. Infatti non abbiamo portato nulla nel mondo e neppure possiamo portarne via nulla, ma avendo di che nutrirci e di che coprirci, saremo di questo contenti. Invece, quelli che vogliono arricchire cadono vittime di tentazioni, di inganni e di molti desideri insensati e funesti che affondano gli uomini nella rovina e nella perdizione. Infatti, l'amore del denaro è radice di ogni specie di male. E alcuni che vi si sono dati si sono sviati dalla fede e si sono procurati molti dolori. In effetti, spesso succede che quando si vuole troppo si finisce per commettere degli errori, si finisce per fare qualcosa di sbagliato, talvolta qualcosa di illegale, o si finisce con il mentire a qualcuno. È facile che l'amore per il denaro porti alla rovina, porti a una rovina anche morale la persona. La ricerca invece di ciò che è necessario per vivere con dignità
È veramente ciò di cui abbiamo bisogno. Tutti questi brani che abbiamo letto, sia quello di Ebrei che quello di Prima Timoteo, evidenziano proprio questo fatto. Siate contenti delle cose che avete. Passiamo gran parte della nostra vita a desiderare altro. Spesso preghiamo per avere altre cose. Non è che non possiamo avere qualche cosa in più. Non sto dicendo questo. Sto dicendo però che non dobbiamo metterci il cuore. Quando abbiamo ciò che è necessario, dovremmo essere contenti. E la prima domanda che ti voglio fare oggi è: ma sei contento in questo momento? Sei contento? Sei contento di ciò che hai? O magari sei invidioso di ciò che hanno altri? Quando ci rivolgiamo a Dio, dobbiamo chiedere il pane, dobbiamo chiedere ciò che è necessario per vestirci, per mangiare, per vivere con dignità. E dovremmo essere contenti di questo, perché, guardate, spesso è proprio ciò che manca a gran parte delle persone di questo pianeta. E noi spesso disprezziamo invece ciò che abbiamo. Ecco, la ricerca di ciò che è necessario per vivere con dignità era condiviso anche nell'Antico Testamento. Vi leggo ancora un brano che troviamo in Proverbi al capitolo 30, versetti 8 e 9. Allontana da me vanità e parola bugiarda, non darmi né povertà né ricchezze. Cibami del pane che mi è necessario, perché io, una volta sazio, non ti rinneghi e dica: chi è il Signore? Oppure, diventato povero, non rubi e profani il nome del mio Dio. Vedete, c'è bisogno di una posizione di equilibrio. Se divento povero, rischio di aver desiderio di rubare magari per sopravvivere, ma se ho troppo rischio di dire: chi è il Signore? Come dire: ma ho tutto quello che mi serve perché mi sono dato da fare, io mi sono fatto da solo, come dice qualcuno. C'è invece una strada intermedia, quella che non ci porta a dimenticarci di Dio perché stiamo bene, e ci porta anche a non tentare di fare cose avventate e disoneste per cercare di sopravvivere. E per trovare questo equilibrio, per non dimenticarci del Signore, ebbene, questo è ciò che dobbiamo fare. Andiamo a vedere il secondo punto. Noi dobbiamo, per trovare questo equilibrio, noi dobbiamo avere una preghiera giornaliera. Questa preghiera non deve essere una preghiera fatta così: la faccio oggi perché oggi sento che ho bisogno di Dio, poi domani non ne ho più bisogno. Ci avete fatto caso? Spesso cerchiamo Dio proprio quando siamo più in difficoltà, poi però quando stiamo bene ci dimentichiamo di Dio. Capita. L'ho visto succedere tante volte, molte volte è capitato anche a me. Devo esercitarmi a dire: dacci oggi il nostro pane quotidiano. La parola quotidiano in questa preghiera ha sempre generato commenti disparati tra gli studiosi, perché è una parola inusuale nell'originale greco, sia nella Bibbia stessa, sia presso gli scrittori classici, cioè una parola che non si trova, si trova solo qui. E allora ci sono state tante interpretazioni, ma diciamo che, a parte qualche sfumatura, la maggior parte degli studiosi è concorde nel dire che ci si riferisce proprio a ciò che è sufficiente per il sostentamento giornaliero. Ovvero, qui non ci si preoccupa tanto di mettere da parte, ma si dipende da Dio per la giornata. Dacci oggi il nostro pane per oggi. Al domani ci penseremo poi. Il brano parallelo di Luca sembra rafforzare questa ipotesi. Infatti in Luca 11,

giornaliera con Dio, che ci porta a non preoccuparci per il futuro, ma a dipendere da Dio giornalmente. Quindi è una preghiera giornaliera. E d'altra parte, nel brano di Matteo capitolo 6, versetti 25 a 34, Gesù invita a non preoccuparsi, a non essere ansiosi per il domani, perché Dio si preoccuperà del domani. In quel brano si conclude così. Leggo in Matteo capitolo 6, versetti 31 a 34. Non siate dunque in ansia dicendo: che mangeremo? Che berremo? Di che ci vestiremo? Perché sono i pagani che ricercano tutte queste cose. Ma il Padre vostro celeste sa che avete bisogno di tutte queste cose. Cercate prima il regno e la giustizia di Dio e tutte queste cose vi saranno date in più. Non siate dunque in ansia per il domani, perché il domani si preoccuperà di se stesso. Basta ciascun giorno il suo affanno. Questo è il segreto, in fondo, per vivere felici. Basta ciascun giorno il suo affanno. Ogni giorno dobbiamo dipendere dal Signore. Quante volte invece siamo ansiosi? L'ansia del futuro a volte ci ruba il presente, ci impedisce di vivere bene anche oggi perché siamo preoccupati per domani. Ora, chi è credente deve considerare bene quanto abbiamo letto. Cercate prima il regno e la giustizia di Dio e tutte queste cose vi saranno date in più. D'altra parte lo abbiamo detto fin dal primo episodio di questa serie. Dio conosce ogni cosa, Dio sa di cosa abbiamo bisogno ogni giorno. Ciò che vuole è che dipendiamo da Lui ogni giorno. Certo, se non siamo credenti, se non sei ancora credente, è chiaro che non stai probabilmente cercando le cose di Dio, e quindi è abbastanza normale che sei concentrato sulle tue cose, sul mettere da parte il più possibile, sull'arricchirti sempre di più. Ti potrei anche capire, ma anche se sei un non credente, finiamo tutti nello stesso posto, non te le porterai da nessuna parte. Quindi, in realtà, tutti abbiamo bisogno solo del necessario e tutti abbiamo bisogno di cercare prima il regno di Dio. Quella deve essere la priorità. Se non sei ancora credente, considera questo fatto. Cerca oggi il Signore, poi vedrai che il resto passerà in secondo piano. Vedete, avere fede in Dio ci porta a preoccuparci prima del suo regno e poi di tutto il resto. Arriviamo quindi all'ultima considerazione per oggi. Il terzo punto, una preghiera collettiva. Avete notato, quando preghiamo "dacci il nostro pane quotidiano", come tutto il resto di questa preghiera, esprimiamo un desiderio collettivo. Non stiamo pregando solo per noi, stiamo pregando anche per gli altri. Stiamo pregando per la nostra famiglia, per la comunità, per la società in cui viviamo. Ma quando diciamo "dacci il nostro pane quotidiano", dobbiamo anche pensare a un'altra cosa. Mentre noi preghiamo questa preghiera, preghiamo per il nostro pane necessario, ma ci sono anche altri che pregano per questo. E come fa Dio a rispondere alla preghiera di tutti? Forse non ci hai mai pensato, ma talvolta Dio risponde alla preghiera tua e alla preghiera del povero con un semplice gesto, dando a te qualcosa in più. Tu hai pregato per il pane quotidiano, per il pane per oggi. Hai pregato oggi per avere ciò che ti serve oggi. E se hai di più, cosa te ne fai? Spesso si sente dire che nel mondo siamo troppi e non ci sono risorse per tutti. Non sono convinto. Penso che il mondo sia molto squilibrato da questo punto di vista. Ci sono tantissimi ricchi e tantissimi poveri. E spesso coloro che stanno bene si dimenticano di quelli che stanno male. Questa è una realtà, purtroppo. Allora, questo è un principio che nella Bibbia è molto presente. E fin dalle prime comunità cristiane nel primo secolo, infatti, raccoglievano denaro, aiuti materiali per aiutare chi era nel bisogno. E scrivendo alle chiese, scrive così Paolo in Romani al capitolo 8, versetti 13 a 15, proprio parlando di queste offerte che venivano fatte. Infatti, non si tratta di mettere voi nel bisogno per dare sollievo agli altri, ma di seguire un principio di uguaglianza. Nelle attuali circostanze, la vostra abbondanza serve a supplire al loro bisogno, perché la loro abbondanza supplisca altresì al vostro bisogno, affinché ci sia uguaglianza. Secondo quello che è scritto, chi aveva raccolto molto non ne ebbe di troppo, e chi aveva raccolto poco non ne ebbe troppo poco. Vedete,
un principio di equilibrio dovrebbe governare la nostra vita comunitaria.

0: e la vita dell'intera società, credo che sia un punto di attenzione per ognuno di noi. Essere attenti ai bisogni dell'altro. Quando preghiamo dacci il nostro pane quotidiano, non ci stiamo preoccupando solo per noi stessi, ci stiamo preoccupando anche della collettività. E se abbiamo ricevuto di più, possiamo condividerlo con gli altri. Infatti, in conclusione, vi voglio condividere un piccolo racconto di una cosa che mi è successa, che ci è successa in famiglia qualche anno fa. Mi viene in mente un episodio che riguarda il mio primo figlio, Sam, quando era molto piccolo. Avevamo dato a Sam 5 euro e serviva magari per comprarsi un gelato, altre cose. Poi abbiamo partecipato a un incontro dove si raccoglievano delle offerte. E alla fine dell'incontro abbiamo scoperto che lui aveva messo questi 5 euro nella cassetta delle offerte. Noi ci siamo un po' stupiti, gli abbiamo detto, ma scusa, potevi chiederci, ti davamo qualche cosa da mettere apposta per l'offerta, ma questi soldi te li avevamo dati anche per altro. Perché hai messo tutto nell'offerta? Ebbene, sapete qual è stata la sua risposta? Perché ce l'avevo. Mi ha sempre fatto riflettere questa risposta. A volte ci facciamo tanti problemi nel dare ad altri perché facciamo sempre ragionamenti molto contorti. Ma se abbiamo, non ce lo porteremo nella tomba. Era chiaro per Sam, da bambino qual era, che i suoi genitori avrebbero provveduto per lui, non ci ha pensato neanche due volte a dare quei soldi perché ce li aveva e sapeva che non sarebbe mai morto di fame. Ebbene, non è la stessa cosa con il Signore. A volte abbiamo, ma non aiutiamo colui che ci tende la mano. Allora, per concludere, dobbiamo chiedere a Dio ciò che ci è davvero necessario, il pane, e dobbiamo chiederlo per oggi, senza preoccuparci per il domani, senza essere ansiosi. Domani dipenderemo ancora da Dio e chiederemo ancora ciò di cui avremo bisogno. E se abbiamo di più, ebbene, allora ne avremo anche per aiutare gli altri. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Che Dio vi benedica. Alla prossima.
1: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
2: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

Riprendiamo ancora una volta la nostra conversazione e rispondiamo come di consueto ad una domanda. È una domanda sotto certi aspetti anche imbarazzante, perché ci costringe ad affrontare un argomento di carattere polemico, di carattere storico: il rapporto tra il peccato e la grazia.

0: Anche questa volta voglio precisare la domanda nei suoi termini esatti, la leggo. Ho sentito dire che una personalità eminente del mondo religioso esortava: pecca fortemente, ma credi anche più fortemente. È vero che questa frase voleva significare che la salvezza per fede si compie indipendentemente dalle nostre opere, e questo fino al punto di autorizzarci a peccare? Fin qui la domanda. Noi conosciamo anche la frase, conosciamo a chi è stata attribuita questa frase, e quindi, proprio perché conosciamo questi particolari storici, prima di tutto possiamo precisare che la frase non era un'esortazione, ma era piuttosto una battuta polemica. E sarebbe necessario, anche questo bisogna dirlo in modo esatto, ricondurla nel contesto del discorso, perché il discorso stesso chiarisce bene la frase, perché il personaggio in questione predicava una morale rigorosissima, e quindi già questo elemento precisa in modo inequivocabile quello che era il suo sentimento e quella che poteva essere la sua affermazione. Ma bisogna non soltanto dire che egli non indulgeva a nessuna manifestazione di licenza, ma che egli presentava l'opera della salvezza come un'autentica opera di liberazione dal peccato. E infatti, per rispondere ancora più esaurientemente alla domanda, possiamo proprio affrontare il soggetto da questo punto di vista. Che cos'è la salvezza? La salvezza è la liberazione. Quante volte lo abbiamo ripetuto nel corso delle nostre conversazioni, precisando che la redenzione cristiana è una liberazione non soltanto dalla condanna del peccato, perché siamo perdonati e giustificati in Cristo, ma è anche una liberazione dalla presenza del peccato e dalla potenza del peccato. E noi non potremmo assolutamente parlare di salvezza senza mettere in evidenza queste meravigliose realtà che sono proprio le caratteristiche della salvezza. Quando noi abbiamo evidenziato la salvezza nei suoi vari aspetti, noi abbiamo escluso in maniera categorica che colui che ha sperimentato la salvezza possa, proprio autorizzato dalla salvezza stessa, camminare per una via licenziosa, per una via di peccato.
1: Sì, ma questo però non toglie che effettivamente noi la salvezza la riceviamo per grazia, cioè non è non certo appunto per le nostre opere, perché non potremmo mai fare niente per contraccambiare una grazia così grande.
0: Sì, ma vedi, siccome a questa frase si attribuisce un significato posteriore, cioè posteriore alla salvezza, il significato che si vuol dare a questa frase approssimativamente è questo: una volta che tu hai accettato la salvezza per fede, continua a credere. Questo è l'elemento importante che tu devi continuamente realizzare nella tua vita. Quando tu continuerai a credere, puoi anche continuare a peccare, perché la tua fede ti salva.
1: In questo modo si getta alle spalle tutte quelle esortazioni, e sono tante, anzi credo che sia un tema fondamentale della Bibbia, cioè l'esortazione del Signore alla santificazione di un cristiano, perché in questo modo praticamente la salvezza non produce nessun effetto.
0: Ma non soltanto questo, e questo l'abbiamo in fondo già detto, ma si getta alle spalle anche il significato della fede. Credi fermamente. Che cos'è la fede? La fede è impadronirsi, e adesso mi esprimo in termini estremamente pratici, di quelle che sono le promesse del Signore. Quindi credere fermamente nell'opera di Cristo, credere fermamente nella potenza della redenzione, credere fermamente che questa grazia efficace viene applicata alla nostra vita, vuol dire e sperimentare per intero quello che l'Apostolo Paolo poi definisce con pochissime parole: il peccato non vi signoreggerà, perché non siete sotto la legge ma sotto la grazia, quella grazia che è accettata per fede. L'esercizio di una fede sempre più esuberante ci mette in possesso, in una misura sempre maggiore, di quella grazia efficace che ci svincola, che ci libera dal peccato e ci impedisce proprio di cadere nel male, perché nel conflitto che affrontiamo siamo nel nostro sentiero di credenti, noi siamo di gran lunga vincitori in Cristo, il figliuolo di Dio.
2: Infatti penso che la coscienza stessa dell'individuo non gli permetterebbe di credere, di avere cioè fede nella salvezza, continuando a peccare. Cioè, penso sia una cosa impossibile, sia una cosa diametralmente opposta, poter credere nella salvezza e nello stesso tempo continuare a peccare. Cioè, è una cosa inconciliabile.
0: È giusto, ma prendiamoci un momento di pausa prima di dare una risposta a quest'ultima osservazione.

0: infatti abbiamo ricordato che la frase aveva un sapore squisitamente polemico. Colui che l'ha pronunziato sapeva bene che l'esercizio della fede, di una fede autentica, non di credulità, mette il credente al riparo del male, al riparo del peccato. Il credere fermamente significa sperimentare pienamente la grazia di Dio, la salvezza, e la salvezza, l'abbiamo già detto, è proprio salvezza dal peccato, è salvezza dal male, è salvezza dalla condanna eterna, è salvezza dal vizio, è salvezza da tutte le debolezze della nostra personalità umana. Quindi è quella salvezza che ci conduce in quello che noi credenti chiamiamo il sentiero della santificazione, cioè di un'ascensione progressiva verso le sfere di Dio, verso la personalità di Dio.
1: Anche perché noi non crediamo che, come affermano alcuni, una volta che salvati, sempre salvati. La parola di Dio ci dice numerose volte, specialmente nell'Apocalisse, sii fedele fino alla morte. Quindi noi dobbiamo sforzarci di perseverare sempre nella salvezza, perché non possiamo illuderci che una volta acquistata questa salvezza non potremo perderla.
0: Rispondendo proprio a quello che tu dici, se noi accettassimo quella concezione teologica che per noi è eretica, allora veramente la frase che è stata citata potrebbe avere un significato che noi potremmo in un certo senso definire di autorizzazione al peccato. Non importa quale vita morale noi viviamo, la fede in Cristo ci salva. Ma noi invece, rovesciando i termini, diciamo che la fede in Cristo ci salva proprio perché ci permette di vivere una vita morale corrispondente a quelle che sono le direttive della parola di Dio, cioè il programma di Dio, che è un programma di santificazione. Or questa è la volontà di Dio, è scritto nella parola del Signore, la vostra santificazione, Paolo aggiunge, affinché vi asteniate dalla fornicazione, dai peccati della carne, dall'immoralità. Ma è ovvio, la santificazione è separazione da ogni male ed è una completa disponibilità per il bene. E noi appunto su questo punto vogliamo proprio chiarire in una maniera inequivocabile quello che è il nostro credo, cioè che la fede ci introduce e ci rende possessori della salvezza, e la salvezza ci libera dal male, ci libera dal peccato.
1: Forse con questo torno, diciamo, un attimino indietro sul nostro argomento, perché è stato accennato in qualche modo, ma forse non abbiamo ampliato questo argomento. Chi ha posto la domanda ha interpretato male la frase originale attribuita a questo uomo religioso, in quanto forse è convinta che le opere siano indispensabili per essere salvati, o meglio, siano le opere che determinano la nostra salvezza. Forse potresti, diciamo, chiarire.
0: Sì, ma voglio subito precisare che la domanda oggi viene posta da molte persone che non danno una loro interpretazione alla frase, ma usano un'interpretazione che è stata già data intenzionalmente da altri. E come giustamente tu hai detto, è stata data intenzionalmente da altri proprio per evidenziare che una certa corrente religiosa non dà nessuna importanza e nessun valore alle opere, mentre le opere hanno una grande importanza e un grande valore perché costituiscono il mezzo della nostra salvezza. Noi respingiamo questo concetto, perché la nostra salvezza è Cristo Gesù morto per noi al Calvario, però crediamo, e lo crediamo fermamente, che la salvezza è anche manifestazione di opere cristiane, di opere di santità. Possiamo dire la cronologia o la meccanica che noi attraverso un diagramma presentiamo è questa: prima ci vuole la fede per ottenere la salvezza, e questa fede non ha bisogno delle nostre opere, dei nostri meriti, ma una volta che a mezzo della fede noi abbiamo raggiunto la salvezza deve manifestare una fede operante, una fede che si estrinseca attraverso quelle che sono le opere cristiane, le opere della santità, le opere dell'amore, le opere che rispettano il carattere di Cristo, la vita stessa di Dio. Lo dice Gesù nell'Evangelo e noi lo crediamo.
1: Infatti l'apostolo Paolo, quando il carceriere di Filippi gli chiese cosa devo fare per essere salvato, non gli disse fai delle buone opere, oppure non gli disse recita delle preghiere o che ne so altro, ma gli disse credi nel Signore Gesù, e credi nel Signore Gesù significa appunto avere fede.
0: Esatto, e noi troviamo che quello che ha detto Paolo lo ha detto anche Pietro ai pellegrini di Gerusalemme, lo ha detto anche Filippo al barone di Candace. Quando noi ci troviamo di fronte ad episodi descritti dalla scrittura che affrontano questo argomento, noi facciamo sempre la medesima constatazione, che tutti coloro che hanno ricevuto il messaggio dell'amore di Dio, la buona novella della grazia, sono stati poi posti di fronte a questa decisione, una decisione che dovevano compiere: credere nel Signor Gesù, credere nell'opera compiuta al Calvario, credere in quella potenza di grazia che viene applicata alla vita di quanti si schiudono all'amore di Dio.
2: E con quella frase che è stata ricordata e che appunto costituisce il perno della nostra conversazione, praticamente basandosi su di essa si annulla anche un po' il valore del pentimento. Cioè, se una persona appunto in conseguenza di questa frase crede di essere autorizzata a peccare, non sentirà chiaramente il bisogno poi di pentirsi di quello che fa. E invece il pentimento è una cosa importante.
0: Ma infatti noi crediamo che per accettare l'opera del Calvario, e noi l'accettiamo in fede, l'accettiamo attraverso un sentiero obbligato. Ho ricordato Pietro per metterlo in parallelo con Paolo, mentre Paolo ha detto al carceriere di Filippi lì in Macedonia: credi nel Signor Gesù Cristo e sarai salvato. Pietro, a quanti lo interrogavano coloro che erano assieme con lui, disse: ravvedetevi e ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo in remissione dei peccati. In fondo le due frasi hanno lo stesso significato, formalmente sono espresse in maniera diversa, ma Pietro ha voluto dire esattamente quello che ha detto Paolo, cioè che bisognava arrivare a Cristo. Ma per arrivare a Cristo, nell'esercizio della fede, è indispensabile riconoscere la necessità di Cristo. E riconoscere la necessità di Cristo vuol dire riconoscere il proprio peccato, la propria condizione di colpa, perciò ravvedersi, umiliarsi e presentarsi davanti a colui che salva, ma salva proprio da quel peccato, salva proprio da quelle colpe.
2: Infatti possiamo ricordare lo stesso Gesù che nell'esercizio del suo ministero, specialmente quando compiva dei miracoli, spesso prima ancora di guarire, di fare un'opera, appunto un miracolo, rimetteva i peccati di colui che doveva essere guarito, dando appunto a questo fatto un'importanza ancora maggiore della salvezza del corpo.
0: E anzi, proprio parlando di Gesù, dobbiamo ricordare che spesso l'ha fatto anche dopo: non peccar più, che peggio non ti avvenga, neanche io ti condanno, vattene, non peccar più. Quindi il Signore è estremamente chiaro quando l'esercizio del suo ministero ha imposto questa raccomandazione a posteriori, l'ha espressa in quel modo, o a priori l'ha espressa in quell'altra maniera, ma in un caso o nell'altro il Signore ha sempre presentato davanti a coloro che hanno manifestato il desiderio di avere un incontro con Lui e di sperimentare la potenza e l'amore che procedevano da Lui, ha sempre chiaramente manifestato che avrebbero dovuto lasciare il peccato. Quindi il peccato doveva essere una realtà tramontata nella loro vita, e infatti noi crediamo e affermiamo che colui che accetta la salvezza in Cristo Gesù, il Redentore, sperimenta questa meravigliosa benedizione, proprio il tramonto del peccato. Con questo non vogliamo affermare che il credente è infallibile, che il credente realizza in assoluto la perfezione, ma vogliamo semplicemente dire che egli sperimenta quella rigenerazione che capovolge letteralmente il suo stato, la sua condizione. Usiamo una frase che abbiamo usato altre volte: mentre prima della salvezza il male era la sua regola, il bene l'eccezione, dopo la salvezza il bene diventa la regola della sua vita e il male quell'eccezione che lo porterà però sempre umiliato ai piedi del Signore per sperimentare una grazia crescente che in maniera progressiva lo renda vincitore sul male e sul peccato. Abbiamo risposto risposto in breve anche a questa domanda. Speriamo di aver soddisfatto quanti hanno questo interrogativo nella mente e nel cuore, e non è mai una persona soltanto, e infatti a tutti noi rivolgiamo il più cordiale saluto in Cristo Gesù il Salvatore.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.
1: Alle radici dell'amore di Dio. Per scoprire o riscoprire che Dio cammina al nostro fianco. Al microfono Filomena Calanchi e Mario Pieri.
2: Noi dobbiamo sempre ringraziare Dio per voi, fratelli, come è giusto, perché la vostra fede cresce in modo eccellente e l'amore di ciascuno di voi tutti per gli altri abbonda sempre di più, in modo che noi stessi ci gloriamo di voi nelle chiese di Dio a motivo della vostra costanza e fede in tutte le vostre persecuzioni e nelle afflizioni che sopportate. Dalla seconda lettera ai Tessalonicesi, capitolo 1, versetti 3 e 4.
3: Non ci sono formule magiche per il cambiamento. Ci sono però alcuni principi utili. Prima di tutto, il cambiamento avviene poco per volta. Questo passo biblico ci mostra che la capacità di avere fede cresce in continuazione e quella di amare aumenta. Questi cambiamenti, come tutti i cambiamenti importanti della vita, non avvengono in un solo colpo. Un cambiamento importante può richiedere di prendere una decisione a un certo momento, ma esige anche un processo che può durare mesi, anni. Secondo, il cambiamento non è paragonabile a una gara. Il suo processo non può compiersi precipitosamente. Spesso vorremmo affrettarlo, ma non possiamo. Un cambiamento che sia reale e duraturo richiede pazienza e perseveranza. Quando abbiamo messo in pratica per decenni i nostri modi distorti di avere relazioni con gli altri, dobbiamo aspettarci che per disimpararli occorra del tempo, a volte molto tempo. E infine il cambiamento richiede di esercitarci nelle discipline della sincerità e del rapporto con gli altri. Non può esservi né guarigione né maturazione se non si trovano i modi per uscire dall'isolamento e affrontare la realtà delle nostre manchevolezze e delle nostre difficoltà. Che dono meraviglioso poter fare partecipi di lotte e vittorie persone che sempre ringraziano Dio per noi e ci incoraggeranno e ci approveranno e ci riterranno individui responsabili.
2: Signore, voglio che la mia fede cresca, voglio che la mia capacità di amare aumenti, poco a poco, un giorno dopo l'altro. Aiutami a uscire dal pessimismo e dall'isolamento. Aiutami a fare la mia parte per rendere il cambiamento possibile nella mia vita.

Avete ascoltato la rubrica Alle radici dell'amore di Dio, tratta dal libro Dio dice io sono con te, di Dale e Juanita Ryan, edizioni GBU Roma.

Alcune persone fanno fatica a pensare realisticamente al cielo. Persino i cristiani sono a disagio nel lavorare in prospettiva dell'eternità, semplicemente perché, sembra così lontana, quasi irreale. Una via di mezzo fra un aiuto visivo della scuola domenicale e un sogno che si ricorda vagamente. Persino quando cerchiamo di immaginare come sarà, abbiamo poca voglia di andarci. Il cielo è un luogo, non semplicemente uno stato d'animo. Ma, per quanti sforzi facciamo, rimane difficile immaginarcelo. Non c'è da meravigliarsi che ci sentiamo così poco attratti da esso. L'immagine che molti si fanno del cielo è tutt'altro che attraente. Alcuni lo figurano come una zona irreale, nebulosa, nascosta dietro a una galassia, dove gli uccellini cinguettano, l'organo suona e gli angioletti saltellano da una nuvola all'altra strimpellando arpe. Se questa fosse la vera immagine del cielo, neppure io sarei ansiosa di andarci. Ma il fatto è che noi credenti siamo diretti in cielo, è una realtà. Il cielo può essere vicino quanto l'anno prossimo o la settimana prossima. Sospendere del tempo qui sulla terra pensando al futuro riservato per noi. Lo ammetto, è difficile provare una grande emozione per un posto che non abbiamo mai visto. Ma come possiamo mettere a fuoco la visione del cielo? Qualcuno ha detto che Cristo porta prima in cielo il cuore e poi la persona. Mi piace. Dio sa che per noi è difficile fissare lo sguardo al cielo se il cuore non è veramente preso da questa realtà. Ecco perché le parole del Signore in Matteo 6 appaiono così autentiche. Dove sarà il tuo tesoro, là sarà il tuo cuore. In altre parole, se i nostri investimenti sono in cielo, Dio sa che vi sarà anche il desiderio del nostro cuore. Sono convinta che questo versetto ne racchiuda il segreto. L'unico modo in cui possiamo gustare il pensiero del cielo, l'unico modo in cui possiamo pensare ad esso come una realtà, è quello di permettere a Dio di portare a casa per prima cosa i nostri cuori. Una volta iniziato ad investire nell'eternità, il cielo comincerà ad essere messo a fuoco. Dando con sacrificio le nostre energie e il nostro denaro, passando più tempo in preghiera, lodando Dio invece di presentargli un'infinità di richieste, testimoniando con franchezza e senza timore, facciamo depositi nell'eternità, mettiamo sempre più di noi stessi dall'altra parte. Continuando a fare questo, ci sveglieremo un giorno per scoprire che il nostro cuore si trova esattamente là dove dovrebbe essere, e cioè in cielo. La nostra casa futura non assomiglierà ad un luogo misterioso con la luce soffusa. Non riempirà i nostri pensieri con visioni melate di arpe, angeli paffuti o arcobaleni. No, prenderà forma nella nostra mente come un luogo reale, il luogo dove Dio dimora e che Egli sta preparando per noi. I tuoi occhi mireranno il Re nella sua bellezza, contempleranno il paese che si estende lontano, è scritto nella Bibbia. Tutte le altre decorazioni, strade dorate, porte di perla, fiumi cristallini, non sono poi così importanti. Ciò che è importante è che vedremo il nostro Re e vivremo con Lui per sempre. In quel momento splendente raggiungeremo i nostri cuori e il desiderio stesso del nostro cuore, cioè Dio. E questo ci basterà.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
2: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
3: Mio marito e io abbiamo passato di recente un mese in America. Volevamo rivedere tre dei nostri nipoti che non vedevamo da più di un anno e partecipare un po' alla loro vita. Poi avevamo anche del lavoro da fare e da smaltire tranquillamente e così abbiamo pensato che partire per un po' di tempo sarebbe stata una buona idea. Per partecipare alla vita dei nipoti abbiamo fatto il tifo mentre giocavano a pallacanestro, siamo andati alle riunioni della chiesa che loro frequentano, siamo andati al ristorante, abbiamo fatto delle piccole gite e abbiamo scoperto che anche in America si può comprare la pasta Barilla e l'abbiamo cucinata come Dio comanda, all'italiana. Le partite erano entusiasmanti, parlo delle partite di pallacanestro, perché le squadre, anche se composte da liceali, erano ben organizzate e i ragazzi ce la mettevano tutta per fare del loro meglio, con alcuni che mostravano di avere un vero talento. Le partite in cui giocavano i nostri nipoti cominciavano, dato che frequentano una scuola ad impronta cristiana, cominciavano con una preghiera per protezione da incidenti e onestà da parte dei giocatori, il che era una variazione rinfrescante e piacevole per chi non è abituato a simili preliminari. Fra un tempo e l'altro delle partite, le bande dei ragazzi che a scuola studiano musica suonavano a tutta birra soffiando nelle trombe e sassofoni, mentre le maggiorette, carine e slanciate, saltavano e inneggiavano la propria squadra, agitavano pompon e facevano una specie di combinazione fra clac e animazione, molto carine. E tutti, amici e avversari, battevano le mani e se la godevano. In una squadra di queste maggiorette sono rimasta colpita, ma molto colpita, da una ragazza bellissima in viso, ma fortemente deforme fisicamente. Ma vi dico che era proprio deforme. Non ci crederete però, riusciva a saltare e a agitare le braccia, a muoversi, a piroettare come tutte le altre. E in più lo faceva con un sorriso così felice, come se fosse stata Miss America appena eletta fra mille con 100 milioni di dollari in tasca. Un bel esempio di tenacia, per non parlare dei suoi genitori che dalla gradinata la guardavano e applaudivano più lei di tutti i giocatori. quella ragazza mi ha fatto pensare a qualcosa di importante, perché era un po' l'emblema di tutti noi, anche se siamo e cerchiamo di essere dei bravi credenti in Cristo. Siamo dei peccatori e l'Apostolo Paolo dice che in noi stessi, non c'è alcun bene. Infatti, quando il Signore ci guarda dal cielo e osserva le squadre di credenti che formano le sue chiese, che cosa vede? Tanti handicappati che si arrabattano a servirlo, che raramente vanno a canestro e che raccolgono più falli che applausi, che assomigliano a volte più all'armata Brancaleone che a una squadra di Serie A. Eppure, lui dal cielo fa il tifo per ognuno di noi e si degna di usarci. Non perché siamo dei campioni, ma perché ci ha comprati tutti al prezzo inestimabile della vita di suo figlio, il Signore Gesù. E perciò siamo infinitamente preziosi e importanti ai suoi occhi. Perché siamo degli handicappati salvati solo per la sua grazia, degli handicappati che lui vede già come saremo un giorno, senza difetti e sempre vincitori. E questo è molto bello, vero?
2: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.

Evangelo di Luca, capitolo 19, versetto 10. Il figlio dell'uomo è venuto per cercare e salvare ciò che era perduto. Evangelo di Giovanni, capitolo 12, versetto 21. Vorremmo vedere Gesù. Il commento di oggi ci parla di Zaccheo e si riferisce a quanto è riportato nell'Evangelo di Luca al capitolo 19, nei versetti da 1 a 10. Chi ama Gesù Cristo è sempre stupito al pensiero che Lui, il Figlio di Dio, che era da ogni eternità nella gloria del cielo, sia venuto sulla terra a cercare e a salvare degli esseri perduti. L'incontro di Gesù con Zaccheo ne è un bel esempio. Durante il suo ultimo viaggio a Gerusalemme, il Signore attraversa Gerico, città che era stata nemica del popolo di Dio e che fu maledetta, come troviamo nel libro di Giosuè al capitolo 6, versetto 26. Gerico rappresenta lo stato del mondo e di ogni uomo lontano da Dio e perduto per sempre. È proprio verso esseri tali che Gesù Cristo è venuto, esseri che non avrebbero mai potuto liberarsi da soli dalla maledizione di Dio a causa del peccato. L'amore del Figlio di Dio cerca ogni uomo personalmente, cerca tutti quelli che, come Zaccheo, desiderano vedere Gesù e sapere chi Egli è, come troviamo nell'Evangelo di Luca al capitolo 19, versetto 3. Gesù è passato da Gerico per dirgli: oggi debbo fermarmi a casa tua, come troviamo sempre nel capitolo 19 del Vangelo di Luca al versetto 5. Il Salvatore ci vede così, perduti, schiavi dei nostri peccati e delle nostre colpe, lontani da Dio e dalla sua benedizione, e non è indifferente. Per questo motivo ha preso il nostro posto sulla croce. Come Zaccheo, volete vedere Gesù? Se il vostro desiderio è sincero, oggi stesso lo incontrerete.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.
1: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
2: Epistola ai Romani, capitolo 9. Io dico la verità in Cristo, non mento. La mia coscienza me lo attesta per lo Spirito Santo. Io ho una grande tristezza e un continuo dolore nel cuor mio, perché vorrei essere io stesso anatema separato da Cristo per l'amore dei miei fratelli, miei parenti secondo la carne, che sono israeliti, ai quali appartengono l'adozione, la gloria, i patti, la legislazione, il culto e le promesse, dei quali sono i padri e dei quali è venuto, secondo la carne, il Cristo, che è sopra tutte le cose, Dio benedetto in eterno. Amen. Però, non è che la parola di Dio sia caduta a terra, perché non tutti i discendenti da Israele sono Israele, né per il fatto che son progenie d'Abramo, sono tutti figliuoli d'Abramo, anzi, in Isacco ti sarà nominata una progenie, cioè, non i figliuoli della carne sono figliuoli di Dio, ma i figliuoli della promessa sono considerati come progenie. Poiché questa è una parola di promessa, in questa stagione io verrò e Sara avrà un figliuolo. Non solo, ma anche a Rebecca avvenne la medesima cosa quando ebbe concepito da uno stesso uomo, vale a dire da Isacco nostro padre, due gemelli, poiché prima che fossero nati e che avessero fatto alcunché di bene o di male, affinché rimanesse fermo il proponimento dell'elezione di Dio, che dipende non dalle opere ma dalla volontà di colui che chiama, le fu detto: il maggiore servirà al minore, secondo che è scritto: ho amato Giacobbe ma ho odiato Esaù. Che diremo dunque? V'è forse ingiustizia in Dio? Così non sia, poiché egli dice a Mosè: io avrò mercè di chi avrò mercè e avrò compassione di chi avrò compassione. Non dipende dunque né da chi vuole né da chi corre, ma da Dio che fa misericordia. Poiché la scrittura dice a Faraone: appunto per questo io t'ho suscitato, per mostrare in te la mia potenza e perché il mio nome sia pubblicato per tutta la terra. Così dunque egli fa misericordia a chi vuole e indura chi vuole. Tu allora mi dirai: perché si lagna egli ancora? Poiché chi può resistere alla sua volontà? Piuttosto, o uomo, chi sei tu che replichi a Dio? La cosa formata dirà essa a colui che la formò: perché mi facesti così? Il vasaio non ha egli potestà sull'argilla da trarre dalla stessa massa un vaso per l'uso nobile e un altro per uso ignobile? E che v'è mai da replicare se Dio, volendo mostrare la sua ira, fa conoscere la sua potenza, ha sopportato con molte longanimità dei vasi d'ira preparati per la perdizione? E se per far conoscere le ricchezze della sua gloria verso dei vasi di misericordia che aveva già innanzi preparati per la gloria, li ha anche chiamati, parlo di noi, non soltanto di fra i giudei ma anche di fra i gentili? Così egli dice anche in Osea: io chiamerò mio popolo quello che non è ora mio popolo, e amata quella che non era amata. E avverrà che nel luogo ov'era loro stato detto: voi non siete il mio popolo, qui vi saranno chiamati figliuoli dell'Iddio vivente. E Isaia esclama riguardo a Israele: quando anche il numero dei figliuoli di Israele fosse come l'arena del mare, il rimanente solo sarà salvato, poiché il Signore eseguirà la sua parola sulla terra in modo definitivo e reciso. E come Isaia aveva già detto prima, se il Signore degli eserciti non ci avesse lasciato un seme, saremmo divenuti come Sodoma e saremmo stati simili a Gomorra. Che direm dunque? Diremo che i gentili, i quali non cercavano la giustizia, hanno conseguito la giustizia, ma la giustizia che viene dalla fede, mentre Israele, che cercava la legge della giustizia, non ha conseguito la legge della giustizia. E perché? Perché l'ha cercata non per fede, ma per opere. Essi hanno urtato nella pietra d'intoppo, siccome è scritto: ecco, io pongo in Sion una pietra d'intoppo e una roccia d'inciampo, ma chi crede in lui non sarà svergognato.
1: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.

0: Testi del dottor Vernon McGee.
1: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
0: Regia di Maurizio Cianci.

E come sempre Maurizio è felicissimo di essere in tua compagnia, come sempre grato che tu abbia scelto questa frequenza, questa emittente, questo programma a quest'ora. Tanti questi, lo so, ma voglio dare proprio un benvenuto particolare, speciale a chi sceglie di trascorrere insieme a noi, insieme al sottoscritto, insieme alla grande famiglia di questo programma, 30 minuti in compagnia. 30 minuti, tre dei quali quasi sono spariti però, eh?

continuano ad arrivare lettere, biglietti e cartoline con tante domande, tante manifestazioni di affetto e di simpatia. Grazie, grazie, grazie. Siamo riconoscenti per ogni parolina, non che siamo alla ricerca di complimenti o pacche sulle spalle, siamo alla ricerca di amici, di compagni e compagne di viaggio che ci, così, accompagnano, scusa il bisticcio di compagni e accompagnano, ci accompagnano nella passeggiata attraverso il Vangelo di Marco, quinto capitolo per essere precisi.

Se sei un fedele compagno, compagna di viaggio, saprai che abbiamo dedicato gli ultimi due o tre incontri a tematiche importanti, ma anche complesse e non tanto facili da affrontare. Siamo arrivati al momento in cui dobbiamo procedere, però, altrimenti che passeggiata è se ci fermiamo sempre allo stesso punto? Ci fermiamo quando è importante e necessario fermarsi, però poi arriva anche il momento di dover andare avanti, di procedere.

Quinto capitolo del Vangelo di Marco. Siamo alle prese con la seconda parte di questo capitolo. Seconda parte che ancora una volta ci presenta azione, come è tipico nel Vangelo di Marco.

Quando Gesù ebbe attraversato il lago in barca e fu giunto sull'altra riva, una gran folla si radunò attorno a lui. Ed ecco che uno dei capi della sinagoga, un certo Gairo, gli si avvicinò e si gettò ai suoi piedi, implorandolo di guarire sua figlia. «È già in punto di morte. Ti prego, vieni a toccarla con le tue mani e sarà guarita». Gesù andò con l'uomo mentre la folla lo seguiva e lo stringeva da tutte le parti. Fra la gente c'era una donna che da 12 anni soffriva di perdite di sangue. La poveretta aveva sofferto molto in tutto questo tempo. Si era affidata alle cure di diversi medici che le erano costati tutto il suo denaro, ma non aveva avuto miglioramenti, anzi, stava sempre peggio. Questa donna aveva saputo dei miracoli di Gesù, perciò gli si avvicinò da dietro, tra la folla, e gli toccò il vestito, perché pensava: se riesco anche solo a toccare il suo vestito, sarò guarita. E fu proprio così. Non appena lo toccò, l'emorragia si fermò e la donna si sentì guarita. Gesù si accorse subito di aver procurato una guarigione, perciò si rivolse alla folla chiedendo: chi mi ha toccato i vestiti? I discepoli osservavano: con tutta questa gente che ti stringe, stai a chiedere chi ti ha toccato. Ma Gesù continuava a guardarsi intorno per vedere chi era stato. Fu allora che la donna, tremante, impaurita per quello che le era successo, si fece avanti, si gettò ai suoi piedi, spiegando tutta la verità. Allora Gesù le disse: figliola, la tua fede ti ha salvata. Va in pace, guarita dalla tua sofferenza. Mentre Gesù stava ancora parlando, giunsero delle persone dalla casa del capo della sinagoga, con la notizia che ormai la bambina era morta. Non c'era più ragione di disturbare il maestro. Ma Gesù sentì quello che dicevano e disse a Gairo: non temere, abbi solo fiducia in me. Poi permise solo a Pietro, Giacomo e suo fratello Giovanni di accompagnarlo. Quando arrivarono a casa di Gairo, Gesù vide che vi regnava una gran confusione. Tutti si lamentavano, piangevano. Allora entrò e disse a quella gente: perché piangete e gridate? La bimba non è morta, sta solo dormendo. Ma quelli ridevano di lui. Gesù allora li fece uscire. Prese con sé i genitori della piccola e i suoi 3 discepoli ed entrò nella stanzetta dove si trovava la bambina. La prese per la mano e le disse nel suo dialetto: Tabita, Kumi, alzati ragazzina. Aveva 12 anni. La ragazza si alzò subito in piedi, cominciò a camminare mentre i genitori erano fuori di sé dalla gioia. Gesù allora ordinò loro severamente di non dire a nessuno ciò che era accaduto. Poi suggerì di dare alla ragazza qualcosa da mangiare.

Ti ricordo che se all'ascolto di Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso il Vangelo di Marco, quinto capitolo, seconda parte del quinto capitolo. Gesù è tornato dunque al suo paese. Era andato nella terra di Gerasa, o secondo Matteo Gadara, adesso invece è tornato dall'altra riva del lago. È interessante notare che Marco si limita a dire che la donna aveva patito molto a causa dei medici, spendendo tutto quanto possedeva. Luca, nel racconto parallelo, ci informa che la donna non poteva essere guarita. Non poteva essere guarita. Soffriva di un male incurabile, ovviamente. Ma abbiamo visto cos'è avvenuto. Non appena la donna toccò, non solo Gesù, ma un lembo della sua veste e del suo mantello fu guarita. L'emorragia si arrestò istantaneamente. Un'altra traduzione rende così questo episodio. In quell'istante il suo flusso ristagnò ed ella sentì nel corpo di essere guarita di quel flagello. Subito Gesù, conscio della virtù che era emanata da lui, voltosi indietro in quella folla, disse: «Chi mi ha toccato le vesti?» Gesù, conscio della virtù che era emanata da lui. Qualcosa accadeva a Gesù ogni volta che operava un miracolo. Ancora una volta questo sottolinea l'umanità di Gesù. Ancora una volta ci troviamo davanti alla realtà dell'umanità del Cristo. Umanità che non cancella la divinità del Cristo, ma l'accompagna. La potenza del Cristo accompagnata dall'umanità del Cristo. I discepoli pensarono che quella fosse una domanda strana. Gesù era completamente circondato dalla folla e tanti lo stavano toccando. Ma c'era una differenza con il tocco di questa donna. La donna era disperata. Aveva tentato il tutto per tutto. Aveva speso tutto il denaro che aveva. Invano. Aveva sentito parlare di Gesù. Aveva sentito delle sue guarigioni, dei suoi miracoli. Ma tanti altri avevano sentito, così come lei aveva sentito. Eppure non tutti si avvicinavano a Gesù così come lei si avvicinava a Gesù. È interessante che di tutti coloro che toccavano Gesù in quel momento, di tutta la folla che gli si stringeva attorno, solo quella donna fu guarita, perché solo il suo tocco era un tocco pieno di fede. Gli altri che circondavano Gesù magari erano solo curiosi. Gente che diceva: «Stiamo un po' a vedere come si comporta questo Gesù. Abbiamo sentito parlare di lui, ma ho ancora tante domande, tanti dubbi, tanti quesiti. Chissà poi se è vero. Chissà poi se quel messaggio che

va in giro a predicare, ha del buono. La situazione oggi è la stessa. Credo che ci sia tanta gente che va attorno spesso usando il nome di Gesù, e qui non mi riferisco tanto alle bestemmie. Quello non è certo un tocco di curiosità o di fede. Mi sto riferendo più che altro a persone apparentemente religiose, gente che va in giro dicendo che Gesù è questo o è quello, e gli altri pensano che costoro lo conoscano bene. Certo, sembra che lo conoscano, sembra che lo tocchino, ma lo conoscono e lo toccano come lo toccava la folla, non come lo toccò quella donna. Perché quella donna si avvicinò a Gesù, toccò il lembo del suo mantello, della sua veste, credendo che avrebbe ricevuto guarigione. Credendo che Gesù era ciò che affermava di essere. Gesù si guarda intorno, cerca con gli occhi colui o colei che ha steso la mano con fede. La donna, paurosa e tremante, si avvicina, si getta ai suoi piedi, gli dice la verità. È quasi una confessione. Ebbene sì, è vero, ti ho toccato io. Mi piace molto quel gesto così semplice, umile, ma profondo. Fiducia, fede, rispetto. Abbiamo perso, molto spesso, questo atteggiamento. E qui mi riferisco proprio ai cristiani, a coloro che si ritengono, si chiamano, si identificano come seguaci di Cristo. Riscopriamo la fiducia, il rispetto, l'adorazione di questa donna nei confronti di Gesù. Troppo spesso ci avviciniamo a Gesù come se fosse il nostro fratello maggiore. E questo da una parte è bello perché significa che c'è intimità, c'è familiarità. Ma non dimentichiamo che Gesù è il Signore, che il suo nome è al di sopra di ogni altro nome, che egli è il Re dei Re, Signore dei Signori, la brillante stella del mattino, l'Alfa, l'Omega. Egli è degno della nostra adorazione, del nostro rispetto, della nostra fiducia, della nostra fede.

Ti ricordo che sei all'ascolto di Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso il quinto capitolo del Vangelo di Marco. Chi è questo Gesù di cui continuate a parlare in questi incontri, in questi programmi? Io sì, ho sentito parlare di Gesù, ma non nei termini che usate voi. Qualche volta mi è capitato di leggere la Bibbia o il Nuovo Testamento, il Vangelo, ma non ci ho capito niente. Allora l'ho lasciato da parte. Vorremmo, se ce lo permetti, chiedo scusa, vorremmo, se ce lo permetti, accompagnarti in questa passeggiata di scoperta attraverso il libro più letto. Non tanto per incrementare la nostra o la tua conoscenza al riguardo, ma per imparare a conoscere da vicino una persona, la persona di cui abbiamo parlato in questo incontro e di cui sempre parliamo, il Signore Gesù Cristo, il Figlio di Dio, il Salvatore, Dio che si è fatto carne, Dio che ha preso sembianze umane, così che tu ed io potessimo identificarci, così che Egli potesse identificarsi con noi, creare così un punto di incontro, un punto di contatto. Dio la parte sua l'ha fatta. Dio ci è venuto incontro, ha attraversato quel baratro rappresentato dalla nostra ribellione, dal nostro peccato. L'ha attraversato nella persona di Cristo, morto sulla croce, per te e per me. E se ci pensi, la forma della croce cos'altro è se non un ponte? Un punto di incontro fra il divino e l'umano.

La donna, tremante, impaurita, si era fatta avanti. Aveva preso il coraggio a due mani e si era gettata ai piedi di Gesù. E lì, magari con il viso vicino alla polvere, toccando quasi i piedi di Gesù, in ginocchio, in adorazione, con immensa gratitudine, aveva spiegato tutta la verità. Aveva rivissuto in quei brevi momenti quel cammino di sofferenza, quel calvario di solitudine, di emarginazione. Non dimenticare che per gli ebrei una donna con le mestruazioni era considerata impura. E questa donna aveva più che mestruazioni, aveva un'emorragia inarrestabile. Quindi sarà vissuta per tanto tempo messa da parte, emarginata, considerata sporca, impura, da tenere lontano. Invece adesso lo sguardo di Gesù la cerca e la trova e le dice: figliola, la tua fede ti ha salvata, va in pace, guarita dalla tua sofferenza.

0: E purtroppo è proprio lei, l'avrai riconosciuta, la sigla di chiusura. Dobbiamo per il momento lasciarci. Appuntamento alla prossima passeggiata, prossimo incontro, prossima opportunità, un'altra opportunità di passeggiare attraverso il Vangelo di Marco. Ancora una volta Maurizio ti ringrazia e ti abbraccia con tanto calore e tanto affetto. E ricorda, Gesù vuole essere il punto di incontro per eccellenza. E ci aspetta a braccia aperte. A presto. Ciao.
1: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
2: Ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo è facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.

Salve amici ascoltatori e benvenuti al Quesito Biblico, un programma dedicato a rispondere alle domande che ci sono pervenute da voi, cari ascoltatori, sulle Sacre Scritture. La prima tratta di Ezechiele 13:22 che dice: «Poiché avete contristato il cuore del giusto con della menzogna, quando io non lo contristavo, e avete fortificato le mani dell'empio perché non si convertisse dalla sua malvagia via per ottenere la vita, voi non avrete più visioni vane e non praticherete più le divinazioni. Io libererò il mio popolo dalle vostre mani e voi conoscerete che io sono l'Eterno». Oggigiorno da tanti pulpiti si lascia credere alla gente che siamo salvati, quando invece questo non è vero. E questa è una cosa triste. Ebbene, commentiamo per un momento su questo versetto che parla così tanto chiaro sulla nostra presente situazione. In altre parole, in tante chiese oggi la dottrina che viene insegnata e il Vangelo che viene offerto non sono quelli della Bibbia e attualmente condannano quelli che sono i veri credenti e quelli che davvero vogliono aderire agli insegnamenti biblici vengono spesso scacciati dalla Chiesa. Poi una specie di Vangelo viene offerto secondo il quale basta identificarsi con Cristo e tutto è bene. Ma intanto non viene data alcuna spiegazione su Cristo né su quello che il suo Vangelo richiede da ciò e da cui dobbiamo essere salvati. Attualmente c'è un comune denominatore di malvagità e di insegnamenti e di pratiche errate e mondane che sono venute in seno di tante congregazioni. Ebbene, passiamo a un'altra domanda che chiede: cosa successe a Gesù negli anni persi? Ebbene, diciamo subito che no, non ci sono anni persi nella vita di Gesù, ma così vengono chiamati gli anni di cui la Bibbia non ci dà nessun resoconto. Quello che noi sappiamo è che Gesù nacque in Betlem, che fu poi portato dai suoi genitori in Egitto, dove stette per circa 2 o 3 anni e poi ritornò a Nazaret e qui lavorò con suo padre putativo Giuseppe, che era falegname. Questo è quello che Luca ci dice nel suo 2 capitolo, versetto 51. La Bibbia ci dice che Gesù fu pure, come Giuseppe, un falegname e che all'età di 30 anni circa egli cominciò a predicare. Notiamo che allora, al principio del suo ministero, fu battezzato e insomma la Bibbia vuol dirci che era sulla trentina quando tornò a Nazaret dopo il suo primo giro di predicazione ed ecco cosa i suoi concittadini dissero di lui: ma non è costui il falegname, il figliolo di Maria, il fratello di Giacomo, di Giosuè, di Giuda e di Simone, e le sue sorelle non stanno qui con noi? E si scandalizzarono di lui. Così la Bibbia ci dice, ed infatti ci dà pure un altro piccolo incidente, quando ci narra del suo primo viaggio a Gerusalemme quando aveva 12 anni e andò là durante la festa della Pasqua con i suoi genitori. La Bibbia non ci dice nulla della sua vita durante quel periodo di tempo e quello che troviamo scritto nei cosiddetti anni perduti o anni silenti, come altri li chiamano, non è altro che frutto dell'immaginazione o della fantasia o speculazione di gente che non ha letto la Bibbia attentamente. E detto questo, passiamo a un'altra domanda, a Genesi capitolo 6. I primi 4 versetti che dicono: ora quando gli uomini cominciarono a moltiplicare sulla faccia della terra e furono loro nate delle figliuole, avvenne che i figlioli di Dio videro che le figliuole degli uomini erano belle e presero per mogli quelle che si scelsero fra tutte, e l'Eterno disse loro:
lo spirito mio non contenderà per sempre con l'uomo, perché nel suo traviamento egli non è che carne, e i suoi giorni saranno quindi 120 anni. In quel tempo c'erano sulla terra i giganti, e ci furono anche di poi, quando i figlioli di Dio si accostarono alle figliuole degli uomini, e queste fecero loro dei figlioli. Essi sono gli uomini potenti che fin dai tempi antichi sono stati famosi. Ebbene, è davvero incredibile per me che molti teologhi abbiano letto questo passaggio e tratto la conclusione che questo matrimonio fra i figli di Dio e le figlie degli uomini fu causato da un'invasione di spiriti demoniaci che vennero sulla terra e si presero le nostre donne. Io resto davvero meravigliato che un teologo possa raggiungere una tale conclusione. Il problema è causato dal fatto che loro leggano solo questi versetti e non li leggano nell'intero contesto biblico. Il matrimonio fra un angelo caduto, qualsiasi sorta di angelo, ed esseri umani è impossibile. Non possiamo congiungere assieme un elefante e un coniglio. Tutto deve andare secondo la sua propria specie, così insegna la Bibbia, e così gli angeli o gli spiriti non possono sposarsi o unirsi con esseri umani. Poi la Bibbia pure insegna che gli angeli, essendo spiriti, non si sposano. Quando nella Bibbia si parla di figlioli di Dio, sempre ci si riferisce a coloro che hanno creduto, ai credenti. Quando noi siamo salvati, noi diventiamo figli di Dio, e perciò quello che qui Dio ci dice è che a quel tempo, prima del diluvio, ai tempi di Noè, i credenti cominciarono a sposarsi con le persone che non credevano. I figli di Dio, i credenti, cominciarono a guardare le figliole dei non credenti, e le figliole dei non convertiti notarono, sì, che erano avvenenti, belle, le desiderarono e le sposarono. Così si ebbero matrimoni fra credenti e non credenti. Più tardi, nella sua seconda epistola ai Corinzi, capitolo 6, ecco che Paolo dichiara che non dobbiamo metterci con degli infedeli sotto un giogo che non è per noi. Ora, chi sono i giganti? Ebbene, la parola ebraica che qui è usata è Nefihim, e la Bibbia stessa ci spiega che essi erano, nel versetto 4, degli uomini potenti che fin dai tempi antichi sono stati famosi. E qui vogliamo fare un'osservazione. A chi sta a guardare il credente? Su chi posa la sua ammirazione? Chi è che vuole emulare? Quando un credente si unisce a un non credente, ecco che la sua attenzione non si volge più sulle cose di Dio, ma sulle cose del mondo, e anche lui comincia ad ammirare le persone importanti del mondo, gli attori del cinema, gli eroi sportivi, i filosofi, i politicanti, gli scienziati. La direzione della sua attenzione è stata distolta dalle cose di Dio e puntata su quelle del mondo, e questo è proprio quello che successe in quei tempi e che leggiamo qua in questo passaggio di Genesi. Ebbene, passiamo ora a un'altra domanda. Si tratta di Romani 7:9, dove l'apostolo Paolo dice: ci fu un tempo in cui io vivevo senza legge, ma venuto il comandamento, il peccato prese vita ed io morì, e il comandamento che era inteso a darmi vita risultò che mi dava morte. Ebbene, si domanda cosa vuol dire. Vuol dire che prima che i 10 comandamenti non fossero stati dati all'uomo, non essendoci legge, non c'era nemmeno il peccato, così anche nelle cose del mondo. Ma quando la legge fu data, ecco che venne la trasgressione. Del resto, se voi dite a un bambino non fare una cosa, non la fare, non la fare, ecco che allora la fa. Gli dite: puoi leggere tutti i libri fuori che questo, ecco che quello va proprio là e prende quel libro e lo vuole leggere. È natura umana, è natura di peccato, e questo è quello che cerca di dirci l'apostolo Paolo. Questo è esattamente quello che fa la legge, cerca di farci vedere quanto noi siamo peccatori
quanto noi abbiamo bisogno della grazia di Dio. Cari amici, siamo al termine di questo nostro programma, grazie per la vostra attenzione, qui è Eros Bacoccina che vi saluta, implora la pace di Cristo su ognuno di voi e vi invita ad ascoltarci di nuovo alla stessa ora. Nel frattempo leggete la Bibbia, se avete qualche domanda inviatecela, noi la risponderemo qui.

Rivolgiamoci insieme al capitolo 17 di Matteo e leggiamo la conclusione dell'episodio della guarigione del fanciullo lunatico dal verso 19. Allora i discepoli, accostatisi a Gesù in disparte, gli chiesero: «Perché non l'abbiamo potuto cacciar noi?» E Gesù rispose loro: «A cagione della vostra poca fede, perché in verità io vi dico, se avete fede quanto un granel di senapa, potrete dire a questo monte: passa di qui, là, e passerà, e niente vi sarà impossibile. Or questa specie di demoni non esce se non mediante la preghiera ed il digiuno». Cristo dà la soluzione per ogni cosa. Quando i discepoli furono soli, gli presentarono il problema della loro debolezza e perché non erano stati capaci di guarire il ragazzo epilettico. Impariamo almeno una volta da essi e cerchiamo di imitarli. Oggi molti realizzano la loro impotenza e decadenza spirituale nell'ambito della propria comunità cristiana, ma non fanno nulla per rimediare a tale stato di cose. Invece d'andare a Gesù e presentare a Lui solo ogni difficile e scottante problema, preferiscono fare da soli, dimenticando che Gesù ha sempre una risposta per noi e che se lo cerchiamo, Egli si rivela e ci aiuta. Ancora, il testo: «Or questa specie di demoni non esce se non mediante la preghiera e il digiuno», è un testo che ci ricorda che la potenza si ottiene per mezzo della preghiera. È anche vero che il testo nomini il digiuno, ma che valore ha nel nostro caso? Alcuni credono che digiunare ci faccia acquistare dei meriti o ci faccia diventare più santi, che ci metta insomma nelle condizioni di ottenere da Dio benedizioni e potenza. Ma bisogna ricordare che se noi otteniamo qualcosa da Dio, non è mai per i nostri meriti. È vero che nell'Antico Testamento il digiuno era un mezzo che esprimeva pentimento per i peccati commessi e il desiderio di essere liberati e perdonati, ma ora, per mezzo di Gesù Cristo, abbiamo ottenuta la nostra redenzione ed abbiamo e possiamo avere il perdono dei peccati e di conseguenza la liberazione dal suo dominio per la potenza del sangue che Cristo ha sparso sulla croce del Calvario. Il digiuno delle volte può avere un valore come espressione di disinteresse, di negazione di se stessi, di dimenticanza. Si racconta che quando Michelangelo dipingeva la Cappella Sistina a Roma, spesso dimenticava di mangiare e di riposare perché era tanto assorbito dal suo lavoro. Certo, Dio è potente di darci nel fervore della preghiera maggiori forze se dimentichiamo di mangiare per restare in comunione con Lui, se riteniamo che l'impegno della preghiera e dell'intercessione è tanto importante al punto da rimandare pure una cosa importante e necessaria quanto il cibo. D'altra parte, noi notiamo che negli Atti degli Apostoli, ogni qualvolta si doveva compiere un grande miracolo o un segno doveva essere prodotto nel nome di Gesù, i discepoli mai digiunarono per ottenerlo, ma avevano ricevuto da Dio la potenza dello Spirito Santo per scacciare i demoni e per guarire i malati.

Una volta un predicatore abbandonò il suo pastorato rifiutandosi di fare alcunché per il Signore, a meno che Dio non lo avesse fatto un grande evangelista col dono di guarigione. Allora cominciò a fare digiuni sino a che Dio non l'avesse rivestito della potenza che cercava. Ma Dio non prepara i suoi soltanto col digiuno. Quell'uomo credeva di prepararsi digiunando e pregando, e Dio lo lasciò fare, ma che accadde? Che morì di fame. Se studiamo il verso riportato nel testo greco, ci accorgeremo che il Signore pone enfasi più sulla preghiera che al digiuno. Or questa specie di demoni non esce se non mediante la preghiera e il digiuno, non il digiuno e la preghiera. Quindi eventualmente il testo potrebbe far intendere che la preghiera deve essere così intensa al punto che noi dimentichiamo perfino di mangiare. Altri studiosi della Bibbia, fondandosi sul fatto che il verso 21, e cioè proprio questo testo, or questa specie di demoni non esce se non mediante la preghiera ed il digiuno, manca nei migliori manoscritti, pensano che non occorre più né preghiera né digiuno, e addirittura che l'epoca dei miracoli sia passato. Noi riteniamo che questo verso, come tutti gli altri, sono validi anche oggi, ma è interessante notare come viene sempre prima la preghiera e il digiuno come una conseguenza della incessante e fervente preghiera. Durante il primo secolo della Chiesa i cristiani annunciavano il lieto messaggio, guarivano e facevano potenti operazioni non perché digiunavano, ma perché erano ripieni dello Spirito Santo. Qualche volta digiunavano, e quando lo facevano lo praticavano come conseguenza della preghiera intensa, ma al contrario pregavano molto. Si dice che il primo pastore della Chiesa di Gerusalemme, Giacomo, il fratello del Signore, l'autore della lettera di Giacomo, avesse delle callosità sulle ginocchia causate dalla preghiera, simile a quelle dei cammelli. Alcuni pensano che sia un'esagerazione, ma nessuno dovrebbe sottovalutare mai la potenza della preghiera. È nella preghiera che impariamo a discernere la voce dello Spirito Santo, e i risultati che la preghiera ci dà non possono essere mai paragonati a nessun digiuno o nessun disinteresse o qualsiasi altro modo di richiesta di potenza a Dio. Mettiamo quindi da parte ogni concetto di opere meritorie o di digiuno che ci fa acquistare dei meriti, ma andiamo al Signore con la nostra richiesta fervida e con fede, e Dio ci risponderà, sapendo che Egli risponde a tutti quelli che l'invocano e che tutto è possibile a chi crede. Il Signore ci benedica.

0: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay, accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
1: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
2: Ben ritrovati, ascoltalo col cuore il libro più letto, più che con la mente. Metti in atto il cuore, ascolta e ricevi, perché avrai delle risposte, magari anche qualcosa di insoluto nel tuo cuore troverà una soluzione. Questo ne sono certa perché è accaduto nella mia vita. A fine puntata daremo i recapiti. Specchio e vasca, cosa sarà mai? A te la parola, Enzo.
1: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: Carissimi amici, bentornati insieme a noi e apriamo ancora una volta il libro più letto, lo apriremo nel libro dell'Esodo, ormai siamo quasi agli sgoccioli riguardo a questo libro e studieremo dal capitolo 38 alcuni versetti. Ieri abbiamo visto la descrizione del tabernacolo ancora una volta e ci siamo soffermati sull'altare degli olocausti. Parleremo del bacile, ossia la conca di rame. Leggiamo al versetto 8 dal capitolo 38. Poi fece la conca di rame e la sua base di rame, servendosi degli specchi delle donne che venivano a gruppi a fare il servizio all'ingresso della tenda di convegno. Si trattava di specchi di rame ben levigati, specchi usati dalle donne allora come oggi. Lo specchio rappresenta la parola di Dio. È la Bibbia che mostra al credente la necessità di essere lavato. Abbiamo qualcosa di simile nei nostri bagni di oggi. C'è uno specchio e c'è una vasca. Lo specchio non toglie lo sporco, così come neppure la legge vi può salvare, ma mostra il vostro peccato. C'è una fontana dove sgorga il sangue di Cristo, in cui i peccatori possono immergersi e perdere così tutta la loro sporcizia. In Efesini 5, al versetto 26, riferendosi alla Chiesa, Paolo scrive: Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei, per santificarla dopo averla purificata, lavandola con l'acqua della parola, per farla comparire davanti a sé, gloriosa, senza macchia, senza ruga o altri simili difetti, ma santa e irreprensibile. Leggiamo alcuni versetti che riguardano la descrizione del cortile. Poi fece il cortile. Dal lato meridionale, per formare il cortile, c'erano 100 cubiti di cortine di lino fino ritorto, con le loro 20 colonne e le loro 20 basi di rame. I ganci e le aste delle colonne erano d'argento. Tutte le cortine che formavano il recinto del cortile erano di lino fino ritorto. La portiera per l'ingresso del cortile era ricamata di filo violaceo, porporino, scarlatto e di lino fino ritorto. Aveva una lunghezza di 20 cubiti e un'altezza di 5 cubiti, corrispondente alla larghezza delle cortine del cortile.

Tutto il cortile è circondato da cortine, ossia beli e colonne. Le colonne del cortile erano di rame, il metallo simbolo del giudizio. La figura di Cristo in Apocalisse 1,15 ci parla di piedi di rame puro. L'uomo deve riconoscere che è un peccatore e che ha bisogno di essere giudicato. Egli non può andare in presenza di Dio senza avere risolto la questione del peccato. I capitelli delle colonne erano d'argento, che è il metallo simbolo della redenzione. Lo steccato esterno impedisce l'ingresso, ma Dio provvede il sistema per entrare. Egli prepara una via per il giudizio ed una redenzione per l'uomo, attraverso la quale l'uomo stesso si potesse rivestire della giustizia di Cristo. Esaminando il tabernacolo col suo simbolismo, possiamo vedere il Vangelo. Vi era un'entrata nel cortile. Non si può scalare lo steccato, bisogna entrare per una porta. Gesù disse di sé nel Vangelo di Giovanni: «Io sono la porta, chi entra per me sarà salvato». Possiamo vedere del simbolismo riferito a Gesù anche nei colori dei materiali. Il blu ci parla del fatto che egli viene dal cielo, è Dio. Lo scarlatto ci parla della sua umanità e del suo sangue sparso per il mondo intero. I due colori insieme formano il porpora, che ci parla della deità di Cristo e della sua regalità. Egli è nato come re dei giudei.

La porta del tabernacolo era alta quanto erano larghe le cortine del cortile. Alta 5 cubiti, era un'entrata molto ampia. Potremmo dire che poteva passare ogni tipo di peccatore. Era però l'unica via per entrare. Cristo dice che Egli è la via, la verità e la vita. Mi piace pensare a quella parte del cortile come alla via. La seconda delle tre entrate che ci porta alla presenza reale di Dio è quella di accesso al luogo santo. Penso che essa possa essere la verità. Cristo stesso ci dice che se andiamo ad adorare Dio dobbiamo farlo in spirito e verità. L'entrata finale, la terza, ci porta nel luogo santissimo. L'accesso esigeva il superamento del velo che ci parla della vita di Cristo, data per noi sulla croce. Morendo, Gesù spacca in due quel velo ed apre la via a Dio. Questa è la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. È la conclusione di quanto dice Gesù nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 14, nel versetto 6. Infine vorrei portare la vostra attenzione nella questione del singolo, dell'israelita. Chi è un giudeo? È colui che è nato giudeo o colui la cui religione rende giudeo? Nell'Antico Testamento si deve nascere giudeo per esserlo. Dio dice che per essere salvata ogni persona deve nascere di nuovo. Israele era una nazione scelta, ma ogni individuo deve essere redento. Il giudeo doveva essere redento per essere accettato e l'argento è il metallo simbolo della redenzione. Noi siamo stati redenti dal prezioso sangue di Cristo, sangue più prezioso dell'oro e dell'argento.

Le basi del santuario e le basi del velo erano fatte in argento, il metallo simbolo della redenzione. Il tabernacolo poggiava sopra la redenzione. Ogni persona, individualmente, deve accettare personalmente la redenzione che è in Gesù Cristo. Qual è il prezzo della redenzione? Oro? Argento? No. La sola condizione è essere assetati. Volete avere un sorso dell'acqua della vita? È gratuita. La salvezza è gratuita, ma non è che non costi nulla. Essa è costata molto a Dio. Egli ha dato il suo figlio come prezzo per la redenzione dell'uomo. Siamo redenti dal suo sangue. Esiste un prezzo per la redenzione, solo che non dobbiamo essere noi a pagarlo. Gesù ha già pagato per noi. La condizione richiesta è essere assetati. L'uomo non ha nulla da offrire a Dio per pagare la propria redenzione. Non deve pagare alcun prezzo, ma si deve avvicinare a Dio confessando il proprio peccato ed accettando il sangue del Signore come mezzo di redenzione. Non ci costa nulla, ma dobbiamo avere sete del Signore. Gesù, alla donna samaritana che incontrò al pozzo, disse che chi avrebbe bevuto dell'acqua che lui provvederà sarebbe stato soddisfatto per sempre. Volete essere salvati? Siete nel peccato? Venite. Il prezzo è già stato pagato. Cristo ha dato il suo sangue prezioso per te. Egli solo ti permette di venire a Dio ed essere da Lui accettato per mezzo di Gesù Cristo.

L'ultima parte del capitolo 38, dal versetto 21 al 31, è un resoconto dettagliato delle spese fatte, dei costi, delle singole cose costruite. Leggiamoli questi versetti. Questi sono i conti del tabernacolo della testimonianza, che furono fatti per ordine di Mosè, ad opera dei Leviti, sotto la direzione di Tamar, figlio del sacerdote Aronne. Bezalel, figlio d'Uri, figlio di Cur, della tribù di Giuda, fece tutto quello che il Signore aveva ordinato a Mosè, avendo con sé Oliab, figlio di Aisamac, della tribù di Dan, scultore, disegnatore e ricamatore di stoffe violacee, porporine, scarlatte e di lino fino. Tutto l'oro che fu impiegato nell'opera per tutti i lavori del santuario, oro delle offerte, fu 29 talenti e 730 sicli, secondo il siclo del santuario. L'argento di quelli della comunità, dei quali si fece il censimento, fu 100 talenti e 1775 sicli, secondo il siclo del santuario. Un beca a testa, vale a dire un mezzo siclo, secondo il siclo del santuario, per ogni uomo compreso nel censimento, dall'età di 20 anni in su, cioè per 603.550 uomini. I 100 talenti d'argento servirono a fondere le basi del santuario e le basi del velo, 100 basi per i 100 talenti, un talento per base. Con i 1775 sicli si fecero dei ganci per le colonne, si rivestirono i capitelli e si fecero le aste delle colonne. Il rame delle offerte ammontava a 70 talenti e a 2400 sicli. Con questi si fecero le basi dell'ingresso della tenda di convegno, l'altare di rame con la sua graticola di rame e tutti gli utensili dell'altare, le basi del cortile tutto intorno, le basi dell'ingresso del cortile, tutti i pioli del tabernacolo e tutti i pioli del recinto del cortile.

0: Le persone incaricate da Mosè per la costruzione furono veramente corrette sotto tutti gli aspetti. Quella che ai nostri giorni viene chiamata trasparenza è qui messa in evidenza. Teniamo presente che tutto il popolo partecipò a quest'opera, chi in un modo e chi in un altro. Era quindi corretto e giusto che fossero messi al corrente di come erano stati utilizzati i doni che così generosamente erano stati messi a disposizione dei Leviti, sotto la direzione di Itamar, figlio di Aronne. Spesso si è attenti e precisi nella gestione del nostro denaro, ma non lo si è altrettanto quando si tratta dell'opera del Signore. Qui impariamo certamente qualcosa di importante. Nel prossimo capitolo vedremo la preparazione dei paramenti per le varie cerimonie.
1: Stai ascoltando il libro più letto.

arriviamo così al capitolo 39. Qui troviamo la descrizione dei vestiti di servizio e quelli delle feste: l'efod, il pettorale, gli abiti e la mitra. Una volta finito, il tutto viene presentato a Mosè per l'approvazione. Vediamo per prima cosa gli abiti del sommo sacerdote. Aronne era il sommo sacerdote e i paramenti che egli indossava parlano della persona di Cristo. Leggiamo i primi 5 versetti. Poi, con le stoffe tinte di violaceo, porporino e scarlatto, fecero dei paramenti cerimoniali ben lavorati per le funzioni nel santuario e fecero i paramenti sacri per Aronne, come il Signore aveva ordinato a Mosè. Si fece l'efod d'oro, di filo violaceo, porporino, scarlatto e di lino fino ritorto. Batterono l'oro in lamine e lo tagliarono a fili per intesserlo nella stoffa violacea, porporina, scarlatta e nel lino fino per farne un lavoro artistico. Gli fecero delle spalline unite insieme, in modo che l'efod era tenuto insieme mediante le sue due estremità. La cintura artistica che era sull'efod per fissarlo era tutta d'un pezzo con l'efod e del medesimo lavoro di esso, cioè d'oro, di filo violaceo, porporino, scarlatto e di lino fino ritorto, come il Signore aveva ordinato a Mosè.

pezzi di abbigliamento destinati a tutti i sacerdoti erano simili o uguali tra di loro, mentre quattro erano particolari e tipici soltanto per il sommo sacerdote. Erano abiti per la gloria e la bellezza, una figura del nostro grande sommo sacerdote, il Signore Gesù Cristo, in tutta la sua gloria e in tutta la sua bellezza. Nel grande giorno dell'espiazione, quando il sommo sacerdote entrava nel luogo santissimo, egli si toglieva questi vestiti di gloria e bellezza ed entrava soltanto con la tunica di lino. Egli doveva essere privo di ornamenti in quel giorno, ma puro. Isaia 52:11 dice a proposito della giustizia simboleggiata dal lino: «Dipartitevi, uscite di là, non toccate nulla di impuro, uscite di mezzo a lei, purificatevi, voi che portate i vasi dell'Eterno». Anche noi dobbiamo vestirci della giustizia di Cristo e vivere una vita coerente con questo. Questa è una lezione che ci viene da questi abiti di lino. Il simbolo del lino come giustizia e santità di Dio si trova anche in altre parti della Bibbia, come in Ezechiele 9, nei versetti dal 2 al 4, dove è scritto: «Ed ecco venire dal lato della porta superiore che guarda verso settentrione sei uomini, ognuno dei quali aveva in mano la sua arma di distruzione. In mezzo a loro c'era un uomo vestito di lino che aveva un corno da scrivano alla cintura. Essi vennero a mettersi di fianco all'altare di rame. E la gloria del Dio di Israele si alzò dal cherubino sul quale stava e andò verso la soglia della casa. Il Signore chiamò l'uomo vestito di lino che aveva il calamaio da scrivano alla cintura e gli disse: passa in mezzo alla città, in mezzo a Gerusalemme, e fa un segno sulla fronte degli uomini che sospirano e gemono per tutte le abominazioni che si commettono in mezzo a lei».

0: Abbiamo notato che Aronne, entrando a fare sacrificio per il popolo nel luogo santissimo, lascia fuori i suoi paramenti di gloria e bellezza. Gesù, morto sulla croce per noi, venne a morire in terra lasciando i suoi abiti di gloria e bellezza, come è detto in Filippesi 2:7, lasciando le sue prerogative di Dio. È venuto come un uomo, nacque e visse da bambino, offrì se stesso in sacrificio per il peccato, morì nella sua umanità. Ma leggiamo questo passo: il quale, pur essendo in forma di Dio, non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, ma spogliò se stesso, prendendo forma di servo, divenendo simile agli uomini. Trovato esteriormente come un uomo, umiliò se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte e alla morte di croce. Questi abiti erano molto belli. Il sommo sacerdote era riccamente decorato in colori e pietre preziose. Indossava un efod con due pietre, una per spalla, con sopra incisi i nomi delle tribù di Israele. Questi ci parla di Gesù, il sommo pastore. Quando si perde una pecora, il nostro Signore la trova e se la mette sulle spalle. Grazie a Dio che abbiamo un pastore che ci prende sulle sue spalle e ci porta in luoghi sicuri. Egli ha un'infinita pazienza verso tutti quelli che vanno a Dio attraverso di lui. Così ci ricorda Ebrei 7:25. E vi invito a risentirci domani, quando avremo l'ultima puntata su questo libro molto interessante dell'Esodo. Quindi a questo punto non mi resta altro che ringraziarvi e salutarvi. Quindi ci sentiamo domani.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati,

0: Il libro più letto è scritto proprio per te.
1: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
2: Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.
3: Cari amici che ci onorate con la vostra presenza e con il vostro interesse alle nostre meditazioni, Patrizia e io vi rivolgiamo il nostro più caro saluto, invitandovi ad ascoltare la lettura di un testo brevissimo che è composto da sole due parole, il versetto 35 del capitolo 11 del Vangelo di Giovanni.

0: Gesù pianse.
1: Questo è il versetto più breve di tutta la Bibbia. Un testo di due sole parole, un soggetto e un verbo. Ma quale ricchezza in questo brevissimo testo. Gesù pianse. Perché? Il pianto di Gesù mise in evidenza la sua sensibilità, la sua partecipazione alla vita umana, alle vicende dell'esistenza terrena. Questo pianto ci rivela la sua perfetta umanità e l'affetto sincero del suo cuore per le persone che vedeva soffrire. L'autore sacro non usa lo stesso verbo per indicare il pianto di Maria e dei giudei e quello di Gesù. Per gli altri usa il verbo claio, che significa lamentarsi ad alta voce, significa gridare, esternare il proprio dolore, mentre per Gesù adopera il verbo dacrio, che vuol dire lacrimare, versare lacrime, piangere in dignitoso silenzio. Gesù non si lamentò ad alta voce perché sapeva ciò che stava per fare. Non diede al suo pianto una forma vistosa, ma pianse silenziosamente, partecipando con tutto se stesso al dolore delle due sorelle. Era il pianto della commozione, di quanto avvertiva dentro di sé, una cosa così intima a cui gli altri erano esclusi. In altre due occasioni i Vangeli ci riportano che Gesù pianse, e considerandole scopriamo che i motivi in fondo erano gli stessi. Gesù pianse nel constatare, nel toccare con mano i danni provocati dal peccato dell'uomo, in questo caso la morte. In altra occasione, quando, considerando l'incredulità, la ribellione, l'ingratitudine degli uomini, si lamentò piangendo, in questo caso abbiamo il verbo claio, sulla città di Gerusalemme. E un altro motivo per cui Gesù pianse alla tomba di Lazzaro lo dobbiamo ricercare nel pensiero della sua stessa morte. Egli sapeva che stava per essere crocifisso, ucciso di morte cruenta, una sofferenza terribile dal punto di vista fisico e non solo. L'agonia della croce poteva prolungarsi per molte, molte ore e consisteva in un dolore insopportabile. Ma oltre al fatto fisico, Gesù pensò alla sofferenza morale, alla costante tentazione che gli venne rivolta di scendere dalla croce e manifestare la sua potenza. Sapeva che cedere a questa tentazione avrebbe reso vano il piano di Dio per la salvezza dell'uomo, e così scelse la sofferenza e la morte. Infine Gesù pensò alla sofferenza spirituale della sua morte, quando si sarebbe fatto carico dei peccati di tutta l'umanità per espiarli davanti alla giustizia del Padre. Pianse sapendo che il Padre lo avrebbe abbandonato, avrebbe nascosto il suo volto da lui. Gesù pianse. Pianse per Lazzaro. Pianse a causa del mio e del tuo peccato. Pianse considerando l'alto prezzo che avrebbe dovuto pagare per noi. Pianse sulla miseria dell'uomo. Pianse sulla mia personale miseria. E pianse sulla tua miseria se oggi riconosci di essere un peccatore che ha bisogno di salvezza.

0: Avete ascoltato Il libro dei libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.
1: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
2: Radio Evangelo Piemonte, 24 ore al giorno in sintonia con l'amore di Dio.
3: Spuntini, un pensiero e via. Con Giacomo Casolari.
4: La pazienza è il compagno della saggezza. Sant'Agostino è un autore cartaginese. Conosciamo questo santo dei vecchi tempi. Un uomo pieno di saggezza e ci dice che la pazienza è il compagno della saggezza. E nella parola di Dio troviamo spesso l'invito alla pazienza, l'invito alla pazienza e alla perseveranza. E mi viene in mente nella lettera ai Corinzi un passo che tutti conosciamo e dice che l'amore è paziente. E collegare la pazienza al fatto che Dio è amore e che questo amore è stato infuso nei nostri cuori e quindi possiamo imparare ad aver pazienza se amiamo, non è una cosa così semplice a volte da collegare. Eppure è una cosa così importante per la nostra vita imparare ad avere pazienza e scoprire che la pazienza è anche una parte dell'amore. Ebbene, potrebbe incoraggiarci ad avere maggiore pazienza, così da amare in modo pratico le persone che sono vicine a noi. E la pazienza ci porta a fare esperienza, l'esperienza nutre in noi la speranza e quindi noi non vogliamo perdere tutte quelle ricchezze che Dio ci dà mettendo in pratica questa semplice virtù della pazienza. Dio è paziente verso di noi. Dio è paziente verso di noi perché non vuole che nessuno si perda. Dio è paziente perché aspetta che tutti si ravvedano. Questo è il senso della pazienza di Dio. La volontà di Dio è una volontà di salvezza e quindi Lui è paziente verso gli uomini, non castigandoci come meritiamo, ma aspettando, lasciandoci il tempo per ravvederci. Quindi se Dio è pazienza, tanto più noi possiamo imparare ad essere pazienti, pazienti verso le persone che sono vicine a noi, pazienti aspettando anche gli eventi della vita, perché a volte si parte in fretta e vorremmo essere già arrivati, ma la fretta non è una buona consigliera. La pazienza ci fa fare esperienza e questa esperienza nutre in noi speranza e questa speranza non ci lascia delusi e questa cosa è una realtà che possiamo vivere ogni giorno. Mi viene un altro pensiero preso dall'Ecclesiaste che dice che è meglio la fine delle cose che non l'inizio. E se non abbiamo pazienza, noi non vedremo mai la fine delle cose, perché ci bruceremo le tappe e non riusciremo mai a concludere quello che dobbiamo fare. Quindi l'essere frettolosi, impazienti, è segno della nostra immaturità, ma tutti quelli che sono immaturi possono maturare, tutti quelli che vogliono imparare ad amare possono imparare ad avere pazienza, e chi manca di pazienza, oserei dire, la chieda a Dio e impari a mettere in pratica, perché la pazienza è anche frutto della fede. Se abbiamo fiducia nel Signore, impareremo anche ad essere pazienti. Se amiamo il prossimo, impareremo ad essere pazienti. È una scuola di vita. Nessuno si scoraggi, perché Dio è paziente, non volendo che nessuno di noi si perda, ma piuttosto che tutti noi ci ravvediamo. Un abbraccio e un saluto da Giacomo.

Salve amici ascoltatori, eccoci qui con voi e quest'oggi vi parleremo di affari, di investimenti, di commercio. E voi direte, ma non è questo un programma evangelico? E dove mai si parla nel Vangelo di investimenti e di commercio? Ma queste sono cose mondane, è capitalismo. Sì, ma ricordatevi che questo è un programma diverso, stimolante, lo troverete interessante e profittevole, così state con noi. E per cominciare, eccovi un po' di musica.

E con questo passiamo alla nostra meditazione. Aprite con noi la vostra Bibbia al Vangelo di Luca, capitolo 19. Vi leggeremo una parabola, cominciando con il versetto 11. E mentre essi ascoltavano queste cose, Gesù proseguì a raccontare una parabola, perché era vicino a Gerusalemme ed essi pensavano che il regno di Dio dovesse manifestarsi subito. Disse dunque: un uomo nobile andò in un paese lontano per ricevere l'investitura di un regno e poi tornare. E chiamati a sé 10 suoi servi, diede loro 10 mine e disse loro: trafficate fino al mio ritorno. Ma i suoi cittadini lo odiavano e gli mandarono dietro un'ambasciata dicendo: non vogliamo che costui regni su di noi. Ora, quando fu di ritorno, dopo aver ricevuto l'investitura del regno, fece chiamare quei servi ai quali aveva dato il denaro per sapere quanto ciascuno avesse guadagnato trafficando. E allora si fece avanti il primo e disse: Signore, la tua mina ne ha fruttato altre 10 mine. Ed egli disse: bene, servo buono, poiché sei stato fedele in ogni cosa, ricevi il governo su 10 città. Venne poi il secondo dicendo: Signore, la tua mina ha fruttato altre 5 mine. Ed egli disse anche a costui: tu pure sii capo di 5 città. Poi venne un altro che disse: Signore, ecco la tua mina che ho tenuta riposta in un fazzoletto, perché ho avuto paura di te, che sei un uomo severo. Tu prendi ciò che non hai depositato e mieti ciò che non hai seminato. E il suo signore gli disse: ti giudicherò dalle tue stesse parole, malvagio servo. Tu sapevi che sono un uomo duro, che prendo ciò che non ho depositato e mieto ciò che non ho seminato. Perché non hai depositato il mio denaro in banca? Così al mio ritorno lo avrei riscosso con interesse. Poi disse ai presenti: toglietegli la mina e datela a colui che ha 10 mine. Ed essi gli dissero: ma signore, egli ha già 10 mine. Poiché io vi dico che a chi ha sarà dato, ma a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. Inoltre, conducete qui i miei nemici, che non hanno voluto che io regnassi su di loro, e uccideteli alla mia presenza. Possa lo Spirito Santo del Signore aggiungere una benedizione alla lettura della sua santa parola.

Se asseriamo che le parabole di Gesù hanno in se stesse degli insegnamenti e delle verità rimarcabili, utili e applicabili alle nostre vite, noi dobbiamo ammettere che qui nella parabola detta dei talenti ci troviamo un diretto comandamento di Gesù che ci tocca personalmente. Ci troviamo, direi, il più strano comandamento, il comandamento che fra le altre peculiarità ha quella di essere diretto esclusivamente ai figli di Dio, a coloro cioè che, salvati dal sangue di Cristo, professano fede in Lui e si chiamano col suo nome. Così, mentre questo nostro messaggio è diretto a tutti i nostri ascoltatori, esso è però particolarmente applicabile ai nostri fratelli in fede. Se avete letto attentamente questa parabola, certo già sapete di ciò che parliamo e quale sia questo strano comandamento, e cioè quello contenuto nel versetto 13 che dice ad ogni credente: trafficate finché io ritorni. Sì, dobbiamo concedere che questo comandamento è dato da Gesù indirettamente, infatti egli lo mette in bocca a un nobile, a un certo signore, ma è facile capire che in questo personaggio della parabola Gesù raffigura se stesso e conseguentemente il comando è valido e va applicato ad ognuno di noi stessi. Ognuno di noi deve trafficare finché egli venga. Amici ascoltatori, avete mai obbedito a questo comandamento? Certo, non occorre dilungarci nel dimostrare che questo comandamento è a noi diretto e ci tocca personalmente, come non occorre spiegare ciò che la parola trafficare significhi. Tutti lo sappiamo, ma quello che ancora può confonderci o resti da essere compreso è il come noi possiamo e dobbiamo trafficare per Gesù. Ora, assumendo che tutti noi siamo interessati nell'obbedire ogni comando del nostro Maestro, noi oggi vogliamo esaminare questo strano comandamento, la responsabilità che esso ci impone e il modo in cui noi meglio possiamo obbedirlo. Così come Gesù soleva fare, anche noi useremo allegorie, esempi dalla vita pratica per meglio comprendere ed illustrare verità inerenti al regno spirituale e osserveremo come gli uomini trafficano nelle cose del mondo e applicheremo poi gli stessi principi alle cose del regno di Dio. La prima cosa necessaria in commercio, in affari, è naturalmente il capitale, piccolo o grosso. Per commerciare occorre un certo capitale. Così la Sacra Scrittura ci dice che Gesù non ci ha dato questo comando di trafficare senza averci fornito anche d'un capitale, ma lo ha dato a tutti, a chi più, a chi meno, ma ad ognuno di noi è stato dato un certo talento da investire nel regno di Dio. Tutti noi abbiamo una dote speciale, una funzione, una potenza, un talento, insomma, che può essere messo a frutto. C'è chi ha il talento per predicare, chi di insegnare, chi quello di visitare o di saper far denaro e così ha l'abilità di dare, e chi ha il talento per la musica. L'Apostolo Paolo raffigura la Chiesa, cioè l'assemblea dei credenti, a un corpo e ci dice come le diverse membra del corpo hanno diverse funzioni e tutte sono utili e importanti, così noi, membra della Chiesa di Cristo, similmente abbiamo funzioni da compiere ed ognuno di noi è particolarmente importante nella funzione, sia umile o grande, che ci è stata assegnata. Ma ora, dobbiamo osservare che avere un talento non è tutto il necessario richiesto per trafficare. Conosciamo noi certe persone che avevano del capitale, che volevano trafficare e far fruttare il loro capitale, e così lo hanno investito, ma che cosa è successo? Hanno perso ogni cosa. Avevano il capitale, il desiderio, ma gli mancava l'esperienza, la conoscenza degli affari e, malgrado tutta la loro sincerità e zelo, hanno perso ogni cosa.
Ora, uno che traffica col suo e lo perde si trova in una triste condizione, ma uno che traffica con quello degli altri e lo perde è in una condizione assai peggiore. Infatti troviamo che il signore della parabola si adirò fortemente contro quel servo che non fece fruttare il talento assegnatogli. Ora, amici, figuriamoci come Dio tratterà coloro a cui ha affidato talenti e non solo, ma no, questi non l'hanno fatti fruttare, ma che addirittura li hanno persi. Oh, ascoltatori, spero che comprendiate appieno la responsabilità che ognuno di noi ha davanti a Dio. Così è per logica necessario che noi impariamo, che ci addestriamo a saper bene investire a vantaggio del regno il talento che il Signore Gesù ci ha affidato. Ora, ci sono tanti credenti che partecipano alle riunioni delle loro chiese, che hanno desiderio di servire e fare tante cose per il Signore, ma sembra che a loro il Dio non voglia dare alcun incarico e responsabilità nella Chiesa. Ma ascoltatori, riflettete: se voi vorreste investire un capitale, lo affidereste forse a uno che non sa far di conti né si intende di economia? Certamente no. Così è il Signore. Nella sua Chiesa egli non può rivolgersi a chi non è addestrato, e così egli esige che ogni credente, che ogni suo vero figlio studi, si addestri e sia ben preparato a svolgere con efficacia la mansione che vuole affidargli. E a questo punto da notare che Gesù chiamò i suoi seguaci discepoli, cioè studenti, e l'apostolo Paolo esortò i credenti del suo tempo ad essere operai che saggiamente sapevano dividere la parola della vita, e Pietro li ammonì ad essere sempre pronti a dare risposta della speranza che era in loro. Ascoltatori, e particolarmente fratelli e sorelle in fede, noi vi diciamo che non ci può essere, che non ci deve essere un cristiano che non studi, che non si applichi giornalmente allo studio della parola e d'ogni altro mezzo che gli permetta di presentarla nel miglior modo possibile al prossimo suo. Amici, ricordiamoci che il nostro talento frutterà nella proporzione diretta all'applicazione nostra e all'addestrazione a cui noi ci sottoponiamo. Poi dobbiamo anche esaminare che nel mondo degli affari, quando c'è il capitale, quando c'è la cognizione necessaria per il suo investimento affinché soffrutti maggiormente, occorre anche un altro ingrediente: il rischio. In Toscana c'è un proverbio che dice che chi non risica non rosica, volendo dire che chi non rischia non guadagna. E grandi fortune sono state ammassate non tanto nel saper amministrare il capitale saggiamente, quanto nell'aver saputo prendere un calcolato rischio in cose che tutti gli altri credevano incerte e poco profittevoli. Tempo fa una ditta della nostra città diede l'opportunità ai propri operai di lavorare oltre che alle ore regolari pure il sabato e alla domenica, retribuendo il lavoro di quei due giorni con doppia paga. Naturalmente tutti accettarono, e tutti quegli operai ogni sabato ed ogni domenica si presentarono al lavoro e di conseguenza ammassarono un bel gruzzoletto di denaro. Tutti quegli operai, fuori che uno che si rifiutò di lavorare la domenica, ritenendo più profittevole di adorare Dio nella sua chiesa e di studiare la sua santa parola che mettersi in tasca del denaro. Com'è da immaginarsi, questa sua azione fu ritenuta sciocca. «Oh, che spreco, perde tutti quei soldi per andare in chiesa», dicevano gli altri. Ma, ascoltatori, era uno spreco? No! Era un rischio ben preso, e che quel tale scelse non di accumulare tesori sulla terra, dove i ladri rubano e la fignola rode e dove tutto passa, ma egli scelse di accumulare un tesoro nel cielo, dove porterà dividendi eterni e sicuri.
o ascoltatore, vedete, certe persone ritengono un rischio perdere del tempo e del denaro nel seguire le cose di Dio e così preferiscono adorare il Dio denaro e servire a quello. Ma come abbiamo detto, negli affari, come nelle cose del regno, ci vuole un po' di rischio e questo rischio Gesù lo chiama fede. Fede, assoluta certezza che egli esiste e che egli retribuirà ogni persona che in lui si confida. Oh amici, ricordatevi che nel regno di Dio il nostro talento, grande o piccolo che sia, malgrado tutta la nostra abilità e conoscenza, ancora frutterà ben poco se queste non sono abbinate alla fede. La fede è l'ingrediente che farà fruttare il 100% i nostri sforzi per il Maestro. Amici, ricordiamoci che paura, scoraggiamento, incertezza costrinsero quel servo della parabola che aveva un talento solo a nasconderlo nel fazzoletto e a tenerlo infruttuoso. Non imitiamo il suo esempio, ma confidenti riponiamo la nostra fede in Cristo Gesù e nelle sue immutabili promesse. Non abbiamo temer niente, non dobbiamo aver paura, non ci dobbiamo scoraggiare, ma ammaestriamoci nella parola, propaghiamola senza esitazione, come il seminatore che invece di macinare il grano e farne del pane lo affida chicco per chicco al terreno, così noi seminiamo la buona semenza e anche se non ci sarà dato di raccogliere, non ci curiamo, ricordiamoci che uno semina e uno raccoglie, ma quello che fa crescere è Dio. Talento, conoscenza, fede. Abbiamo esaminato come ingredienti essenziali nel trafficare per il nostro Signore, ma a questi dobbiamo aggiungerne ancora un altro, l'ambizione, il desiderio, cioè di fare qualche cosa di nuovo, di osare l'impossibile. Nel Vecchio Testamento troviamo l'illustrazione di Caleb, la cui ambizione era quella di conquistare nella Terra Santa non le pianure, ma il terreno montagnoso, la terra dove c'erano i giganti. L'Apostolo Paolo ci dice che la sua ambizione era quella di predicare Cristo non nei luoghi dove il suo nome era già conosciuto, ma ovunque mai si era udito parlare di lui. Ora, qual è la nostra ambizione? Nel trafficare, nel commercio, questo è spesso il segreto del successo. Anni fa un uomo chiamato Gillette ideò una piccola lama d'acciaio che secondo lui doveva sostituire i costosi rasoi e rendere facile ad ogni uomo diradersi. Quando la propose agli investitori, questi risero alla sua idea e lo scacciarono. Pure era un'idea buona e infatti risultò in milioni di dollari di profitto al signor Gillette. Vedete, quest'uomo era guidato dalla sua ambizione, convinto che la sua idea avrebbe portato successo. Il nostro genio italiano Cristoforo Colombo fu ridicolizzato dall'idea che la terra era tonda, ma ossessionato dal suo ideale, egli persisté e scoprì il nuovo mondo. Oh amici, ditemi qual è la vostra ambizione nel Signore. La nostra magnifica ossessione è quella di portare i nostri connazionali alla conoscenza di Cristo, di introdurli non a un personaggio storico, ma a un Salvatore vivente, che salva, che rigenera, che cambia i cuori e menti. E ci è stato detto che è una cosa da pazzi, che gli italiani sono troppo induriti nelle loro tradizioni, nella loro chiesa, che non hanno interesse alcuno nella Sacra Scrittura né negli insegnamenti evangelici. Pure noi continuiamo a credere giorno e notte, sogniamo che come Dio salvò il popolo che ascoltò il suo Vangelo sul principio, egli è capace di farlo oggi.

Viviamo in un mondo di gente arrabbiata, infatti basta guardarsi intorno, vedere le espressioni delle persone che ci circondano. Vediamo pochi sorrisi, molti rispondono male se chiediamo un'informazione. Ecco, c'è chi pensa che dare sfogo alla propria rabbia faccia bene, altri pensano invece il contrario. Voi amici cosa ne pensate? Di questo e d'altro parleremo oggi qui a Contrappunti. Amici, benvenuti. Fra pochissimo, dopo la sigletta di apertura, una breve intervista su questo soggetto. Restate con me qui a Contrappunti.

0: Secondo lei arrabbiarsi fa bene oppure no?
1: No, non farebbe bene, ma però il giorno d'oggi bisogna arrabbiarsi perché le cose non è che vadano troppo benissimo, ecco.
2: Io mi arrabbio moltissimo, divento scatenata. Lo faccio vedere, sì, non sono assolutamente tipo che cela assolutamente nulla, sono proprio limpida.
0: Quando si arrabbia, esprime questa sua rabbia oppure cerca di tenerla dentro?
3: Ma di solito sono arrabbiato quasi mai, cioè, difficilmente mi arrabbio. Sono molto razionale in quelle cose. Quindi un po' d'ansia che uno sfogo faccia bene, però bisogna vedere fino a dove si arriva con lo sfogo.
0: Cosa pensa? Arrabbiarsi fa bene oppure no?
4: No, no, fa male arrabbiarsi, perché è peggio.
2: Penso di sì.
0: Secondo lei?
5: Molte volte bisogna scaricare i nervi, molte altre volte è controproducente per la salute. Allora arrabbiarsi bisogna pensarci un momentino. Ecco.
6: Secondo me delle volte sì. Non sempre.
7: Delle volte sì, delle volte no.
8: Io preferisco, ecco, appunto, finché posso, cioè di prenderli in modo tranquillo. Però a volte poi invece che reprimere sempre è meglio anche sfogarsi, poi delle volte urlare magari può anche fare bene, perché è uno sfogo molto importante anche.
9: Certo, scarica la tensione.
0: Lei pensa che arrabbiarsi faccia bene oppure no?
10: Dipende se uno ha una ragione seria.
11: Sì, scarica. Io sono di quelli che lo tiene dentro. È per quello che dico che è meglio arrabbiarsi e scaricare.
12: No, io quando mi arrabbio cerco di smettere subito perché fa male.
13: Niente affatto. L'importante è stare calmi e ragionare. Poi passa per tutto.
0: Tu cosa pensi? Fa bene?
14: Certo, sì, perché scarica i nervi.
15: Fa male, molto male.
16: Ma assolutamente, non scherzo. Non facci mica bene. Perché si arrabbia lei?
11: A volte serve a sfogarsi.
0: Pensate che arrabbiarsi faccia bene?
10: No, arrabbiarsi fa male, per tutti i sensi. Per tutti i sensi fa male, sa? Deve stare sempre calmi nella vita. Invece adesso abbiamo una vita così frenetica. Siamo tutti un po'... È vero, guardi i suoi ragazzi. I ragazzi, i bambini. Lei prende un bambino e è già nervoso, appena nato. Siete proprio che è la cosa della vita, l'andamento della vita che è quella.
0: Eh sì, sicuramente la vita che viviamo non aiuta certo a stare calmi. E allora, cosa fare? Cosa fare in questo mondo rabbioso? Come dobbiamo comportarci secondo quelli che sono gli insegnamenti cristiani? Imparare a porgere l'altra guancia, forse? Beh, il mondo insegna a colpire di rimando. Il Signore Gesù invece ci ha insegnato a offrire amore. E poi la parola di Dio ancora ci esorta ad essere pronti ad ascoltare e lenti al parlare. Quando qualcuno ci fa arrabbiare, il nostro primo impulso è sicuramente quello di giustificarci, di spiegare quella che è la nostra condotta. Il Signore ci esorta ad ascoltare e forse, ecco, proprio in quell'occasione potremo imparare qualche cosa. E poi rispondere sì, ma con una parola dolce, una parola gentile può fare miracoli. Più cerchiamo di spiegarci e più l'altro si riscalda. Proviamo allora un'altra tattica, diamogli ragione in qualche cosa, forse vedremo un palloncino che lentamente si sgonfia. E poi ecco, sicuramente dobbiamo esaminare il nostro cuore. Un'onesta guardata a quelli che sono i nostri sentimenti può essere più che mai necessaria. Un'altra parte di torto forse ce l'abbiamo anche noi. Allora cominciamo a togliere le travi dai nostri occhi e poi vedremo meglio per valutare i fuscelli che sono negli occhi degli altri. Ancora la parola di Dio ci esorta a non fare amicizia con gente arrabbiata, riportato nel libro dei Proverbi. La rabbia, come sappiamo, è contagiosa. Cerchiamo allora la compagnia di amici sereni, allontaniamoci dalle liti e non ascoltiamo le lamentele degli altri se non possiamo farci qualche cosa. ancora non permettiamo ai nostri figli delle rabbie incontrollate. Anche questa è un'esortazione dalla parola di Dio. I bambini oggi si comportano come se avessero tutto il mondo contro di loro. I genitori troppo spesso non reagiscono e li lasciano fare. Un po' questo è il pensiero che diceva la signora poco fa nell'intervista. Anche i bambini devono imparare a moderare quelli che sono i loro scatti, a cedere, a pensare anche al bene degli altri, ma lo faranno solamente se noi stessi saremmo stati per loro dei buoni esempi. La nostra rabbia sicuramente si può gestire in vari modi. Lo possiamo fare esplodendo e colpendo fisicamente o verbalmente chi ci ha offesi. Mi auguro che non sia questo il caso di nessuno. Lo possiamo fare implodendo e reprimendola e facendo del male a noi stessi senza che poi riusciamo a risolvere nulla. Lo possiamo fare punendoci, biasimandoci, oppure vendicandoci con chi ci ha offesi. Ecco invece dei modi giusti, dei modi secondo quello che la parola di Dio insegna per affrontare la nostra rabbia. Allora dobbiamo esaminare quelli che sono i motivi della nostra collera. Possono essere orgoglio, permalosità, amarezza, mancanza di perdono. E poi ecco dobbiamo parlarne con il Signore, confessarli senza usare delle scuse, come dei peccati da abbandonare. E poi dobbiamo fare attenzione a imparare a riconoscere quelli che sono i sintomi della nostra collera e farne immediatamente un soggetto di preghiera. Dobbiamo frenare poi il nostro impeto, non agire di scatto. Non dobbiamo poi permettere a piccoli contrattempi o episodi non risolti di ammassarsi e in questo modo diventare motivo poi di esplosioni future. E ancora dobbiamo riempire la mente di pensieri buoni, pensieri che derivano dalla parola di Dio. Dobbiamo perdonare chi ci offende e non dobbiamo scoraggiarci se cadiamo. Dobbiamo a questo punto allora chiedere perdono e riprendere quello che è il nostro cammino. E noi riprendiamo il cammino della musica adesso, beh, per la verità cammino che non avevamo ancora intrapreso e lo intraprendiamo adesso con questa bella canzone di Susan Ashton, si intitola Song of Reconciliation, cioè canzone della riconciliazione.

0: Dove c'è amore c'è pace, e nelle gabbie che tengono incatenato il cuore amareggiato, questo amore porta liberazione. Quindi tienilo vicino al tuo petto, lascia che si muova, lascia che si posi, perché è qui per tranquillizzarti. Dove c'è amore c'è pace, dove c'è speranza c'è il sogno di passare sopra, di perdonare, di redimere, di tornare e andare avanti, dove non esistono né dolori né rabbia, e di ritrovare il canto che cantavi una volta. Dove c'è speranza c'è un sogno, e dove c'è la fede c'è la possibilità di modificare la rotta e di combattere contro i venti delle circostanze, non per ferire ma per sanare, non per spezzare ma per piegare, non per conoscere ma per comprendere. Dove c'è fede c'è una possibilità, e dove c'è speranza c'è un sogno, e dove c'è amore c'è pace. Ecco, queste erano le parole dell'ultima canzone che vi ho proposto, da Susan Ashton.
1: Contrappunti.
2: Al microfono
1: Mario Pieri.
0: Bene, voltiamo pagina, e a questo punto volevo condividere con voi questo articolo apparso qualche tempo fa sul mensile La Voce del Vangelo a firma di Guglielmo Stendridge, un articolo che parla in modo particolare degli adolescenti, fa riferimento a questi risultati di queste ricerche di qualche tempo fa.

fare e dare educazione. Per prima cosa, una volta si credeva che la crescita e lo sviluppo del cervello umano fossero completati attorno ai 12 anni di età. Adesso invece si pensa che il cervello non raggiunga la maturità fisiologica fino a circa 25 anni. Prima si credeva perciò che lo sviluppo della personalità, delle opinioni, particolarmente delle scelte dopo i 12 anni, fosse soltanto il risultato delle nuove conoscenze che erano state acquisite, della maturità di giudizio sviluppata attraverso l'esperienza, della cultura, dell'istruzione ricevuta e così via. Adesso invece si scopre che il cervello continua a svilupparsi fisiologicamente e che negli anni permette di acquisire conoscenze e di formulare delle scelte che prima erano impossibili. Ecco, si tratta di studi fatti in diverse università, ma particolarmente di ricerche durate decine di anni e fatte su un totale di 1800 ragazzi e adolescenti dall'equipe del professor Jay Geded, direttore del Centro per la Ricerca per le Immagini del Cervello dei Bambini dell'Istituto Nazionale di Salute Mentale al Bethesda negli Stati Uniti. Per mezzo della tecnica della risonanza magnetica si è potuto studiare il cervello degli stessi bambini in vari momenti della loro crescita, notando con precisione lo sviluppo progressivo di diversi centri cerebrativi. Poi, con l'introduzione di una tecnica ancora più avanzata, la risonanza magnetica, si sono potute studiare fotografie, le funzioni cerebrali del ragazzo mentre svolgeva delle attività manuali e delle attività mentali. Ecco, secondo gli scienziati coinvolti in queste ricerche, adesso sarebbe possibile comprendere meglio la volubilità emotiva dei ragazzi, dei giovani, le loro reazioni emotive sproporzionate, a volte la loro tendenza ad esporsi a rischi irragionevoli, a respingere regole e sperimentare il sesso, la droga, senza badare poi a quelle che ne saranno le conseguenze. Ecco, difatti si è scoperto che il cervello si sviluppa negli anni dalle zone posteriori verso le zone frontali. Per prima si sviluppano le zone coinvolte nella visione, l'udito, il tatto, il senso dello spazio. Soltanto poi verso la maturità si sviluppa pienamente quella parte del cervello, la corteccia prefrontale, che è capace di organizzare, di valutare e decidere logicamente, esercitando i cosiddetti valori esecutivi. Ecco, si tratta della capacità di progettare, di organizzare i pensieri, di stabilire delle priorità, quindi di sopprimere impulsi e comprendere, valutare i risultati delle proprie azioni. Quindi si comprende quanto facilmente i giovani dalla pubertà fino alla maturità siano portati a comportamenti a volte pericolosi, irresponsabili e addirittura anche antisociali. Queste tendenze sono ovviamente aumentate e stimolate dalla pressione del gruppo di cui fanno parte e dalla moda del momento. Per il credente queste scoperte soltanto confermano quanto la Bibbia dice sulla peccaminosità del cuore umano e sulla necessità di curare moralmente e spiritualmente i bambini ed i giovani. Ecco, ma di questo, arrivando poi alla conclusione di questo articolo, parleremo fra poco dopo la prossima pausa musicale.

Realtà virtuale era il titolo della canzone che vi ho proposto, era Giuseppe Cascu. Ecco, stiamo arrivando alla conclusione di questo articolo di Guglielmo Standridge. Dicevo prima che per il credente queste scoperte scientifiche non fanno altro che confermare quanto la Bibbia dice riguardo al cuore dell'uomo, al cuore anche dei giovani, quindi non fanno altro che dire quanto sia necessario il ravvedimento e quanto sia necessario, ecco, curare moralmente e spiritualmente, in modo particolare anche i giovani e i bambini. Nel libro dei Proverbi, nella Bibbia, al capitolo 22, versetto 15, è scritto che la follia è legata al cuore del bambino. Ecco, come dicevo prima, queste scoperte non fanno altro che rinforzare quelli che sono i compiti, le responsabilità dei genitori. Voi padri non irritate i vostri figli, ma allevateli nella disciplina e nell'ammonizione del Signore, ci ricorda l'Apostolo Paolo nell'Epistola agli Efesini. Non bisogna ovviamente irritare i figli pretendendo da loro conoscenze, capacità o maturità e saggezza che ovviamente non possiedono, e non bisogna neanche trascurarli o abbandonarli quando hanno tanto bisogno di guida, di istruzione e di avere anche dei limiti giusti. Ecco, perfino gli educatori che si sono resi conto delle nuove scoperte dello sviluppo fisiologico del cervello, delle sue capacità, hanno esortato i genitori a non lasciare i figli soli nell'adolescenza, credendo che siano capaci di prendere da soli le loro decisioni sia sul comportamento sia sul loro futuro. I ragazzi, i giovani hanno bisogno dei genitori come guide, come sostegni e come consiglieri fino all'età di 22-25 anni, se è vero come indica questo studio dello sviluppo delle facoltà mentali, che è appunto fino a questa età che i ragazzi, i giovani non sono completamente maturi. I genitori che si sono guadagnati il rispetto e l'ascolto dei loro figli allora non li devono assolutamente abbandonare, anche se è giusto e necessario incoraggiarli nello sviluppo della loro personalità, nella loro indipendenza e nel loro ascolto personale della parola di Dio. I giovani hanno più che mai bisogno di aiuto e di guida. Bene, io mi faccio da parte per il momento, vi ringrazio per aver seguito anche quest'oggi Contrappunti e vi lascio con questa bella canzone di Giuseppe Arenella e si intitola Un grido. Grazie allora per avermi fatto compagnia anche quest'oggi, mi raccomando, restate ancora con noi. Giuseppe Arenella.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte.
2: Radio Evangelo Piemonte.
1: Quello che le altre radio non osano dire.

Riprendiamo ancora una volta la nostra conversazione e rispondiamo come di consueto ad una domanda, è una domanda sotto certi aspetti anche imbarazzante, perché ci costringe ad affrontare un argomento di carattere polemico, di carattere storico: il rapporto tra il peccato e la grazia.

0: Anche questa volta voglio precisare la domanda nei suoi termini esatti, la leggo. Ho sentito dire che una personalità eminente del mondo religioso esortava: pecca fortemente, ma credi anche più fortemente. È vero che questa frase voleva significare che la salvezza per fede si compie indipendentemente dalle nostre opere, e questo fino al punto di autorizzarci a peccare? Fin qui la domanda. Noi conosciamo anche la frase, conosciamo a chi è stata attribuita questa frase, e quindi, proprio perché conosciamo questi particolari storici, prima di tutto possiamo precisare che la frase non era un'esortazione, ma era piuttosto una battuta polemica. E sarebbe necessario, anche questo bisogna dirlo in modo esatto, ricondurla nel contesto del discorso, perché il discorso stesso chiarisce bene la frase, perché il personaggio in questione predicava una morale rigorosissima, e quindi già questo elemento precisa in modo inequivocabile quello che era il suo sentimento e quella che poteva essere la sua affermazione. Ma bisogna non soltanto dire che egli non indulgeva a nessuna manifestazione di licenza, ma che egli presentava l'opera della salvezza come una autentica opera di liberazione dal peccato. E infatti, per rispondere ancora più esaurientemente alla domanda, possiamo proprio affrontare il soggetto da questo punto di vista. Che cos'è la salvezza? La salvezza è la liberazione. Quante volte lo abbiamo ripetuto nel corso delle nostre conversazioni, precisando che la redenzione cristiana è una liberazione non soltanto dalla condanna del peccato, perché siamo perdonati e giustificati in Cristo, ma è anche una liberazione dalla presenza del peccato e dalla potenza del peccato. E noi non potremmo assolutamente parlare di salvezza senza mettere in evidenza queste meravigliose realtà che sono proprio le caratteristiche della salvezza. Quando noi abbiamo evidenziato la salvezza nei suoi vari aspetti, noi abbiamo escluso in maniera categorica che colui che ha sperimentato la salvezza possa, proprio autorizzato dalla salvezza stessa, camminare per una via licenziosa, per una via di peccato.
1: Sì, ma questo però non toglie che effettivamente noi la salvezza la riceviamo per grazia, cioè non è non certo appunto per le nostre opere, perché non potremmo mai fare niente per contraccambiare una grazia così grande.
0: Sì, ma vedi, siccome a questa frase si attribuisce un significato posteriore, cioè posteriore alla salvezza, il significato che si vuol dare a questa frase approssimativamente è questo: una volta che tu hai accettato la salvezza per fede, continua a credere. Questo è l'elemento importante che tu devi continuamente realizzare nella tua vita. Quando tu continuerai a credere, puoi anche continuare a peccare, perché la tua fede ti salva.
1: In questo modo si getta alle spalle tutte quelle esortazioni, e sono tante, anzi credo che sia un tema fondamentale della Bibbia, cioè l'esortazione del Signore alla santificazione di un cristiano, perché in questo modo praticamente la salvezza non produce nessun effetto.
0: Ma non soltanto questo, e questo l'abbiamo in fondo già detto, ma si getta alle spalle anche il significato della fede. Credi fermamente. Che cos'è la fede? La fede è impadronirsi, e adesso mi esprimo in termini estremamente pratici, di quelle che sono le promesse del Signore. Quindi credere fermamente nell'opera di Cristo, credere fermamente nella potenza della redenzione, credere fermamente che questa grazia efficace viene applicata alla nostra vita, vuol dire e sperimentare per intero quello che l'Apostolo Paolo poi definisce con pochissime parole: il peccato non vi signoreggerà, perché non siete sotto la legge ma sotto la grazia, quella grazia che è accettata per fede. L'esercizio di una fede sempre più esuberante ci mette in possesso, in una misura sempre maggiore, di quella grazia efficace che ci svincola, che ci libera dal peccato e ci impedisce proprio di cadere nel male, perché nel conflitto che affrontiamo siamo nel nostro sentiero di credenti, noi siamo di gran lunga vincitori in Cristo, il figliuolo di Dio.
2: Infatti penso che la coscienza stessa dell'individuo non gli permetterebbe di credere, di avere cioè fede nella salvezza, continuando a peccare. Cioè, penso sia una cosa impossibile, sia una cosa diametralmente opposta, poter credere nella salvezza e nello stesso tempo continuare a peccare. Cioè, è una cosa inconciliabile.
0: È giusto, ma prendiamoci un momento di pausa prima di dare una risposta a quest'ultima osservazione.

0: E infatti abbiamo ricordato che la frase aveva un sapore squisitamente polemico. Colui che l'ha pronunziato sapeva bene che l'esercizio della fede, di una fede autentica, non di credulità, mette il credente al riparo del male, al riparo del peccato. Il credere fermamente significa sperimentare pienamente la grazia di Dio, la salvezza. E la salvezza, l'abbiamo già detto, è proprio salvezza dal peccato, è salvezza dal male, è salvezza dalla condanna eterna, è salvezza dal vizio, è salvezza da tutte le debolezze della nostra personalità umana. Quindi è quella salvezza che ci conduce in quello che noi credenti chiamiamo il sentiero della santificazione, cioè di un'ascensione progressiva verso le sfere di Dio, verso la personalità di Dio.
1: Anche perché noi non crediamo che, come affermano alcuni, una volta che salvati, sempre salvati. La parola di Dio ci dice numerose volte, specialmente nell'Apocalisse, sii fedele fino alla morte. Quindi noi dobbiamo sforzarci di perseverare sempre nella salvezza, perché non possiamo illuderci che una volta acquistata questa salvezza non potremmo perderla.
0: Rispondendo proprio a quello che tu dici, se noi accettassimo quella concezione teologica che per noi è eretica, allora veramente la frase che è stata citata potrebbe avere un significato che noi potremmo in un certo senso definire di autorizzazione al peccato. Non importa quale vita morale noi viviamo, la fede in Cristo ci salva. Ma noi invece, rovesciando i termini, diciamo che la fede in Cristo ci salva proprio perché ci permette di vivere una vita morale corrispondente a quelle che sono le direttive della parola di Dio, cioè il programma di Dio, che è un programma di santificazione. Or questa è la volontà di Dio, è scritto nella parola del Signore, la vostra santificazione, Paolo aggiunge, affinché vi asteniate dalla fornicazione, dai peccati della carne, dall'immoralità. Ma è ovvio, la santificazione è separazione da ogni male ed è una completa disponibilità per il bene. E noi appunto su questo punto vogliamo proprio chiarire in una maniera inequivocabile quello che è il nostro credo, cioè che la fede ci introduce e ci rende possessori della salvezza, e la salvezza ci libera dal male, ci libera dal peccato.
1: Forse con questo torno, diciamo, un attimino indietro sul nostro argomento, perché è stato accennato in qualche modo, ma forse non abbiamo ampliato questo argomento. Chi ha posto la domanda ha interpretato male la frase originale attribuita a questo uomo religioso, in quanto forse è convinta che le opere siano indispensabili per essere salvati, o meglio, siano le opere che determinano la nostra salvezza. Forse potresti, diciamo, chiarire.
0: Sì, ma voglio subito precisare che la domanda oggi viene posta da molte persone che non danno una loro interpretazione alla frase, ma usano un'interpretazione che è stata già data intenzionalmente da altri. E come giustamente tu hai detto, è stata data intenzionalmente da altri proprio per evidenziare che una certa corrente religiosa non dà nessuna importanza e nessun valore alle opere, mentre le opere hanno una grande importanza e un grande valore perché costituiscono il mezzo della nostra salvezza. Noi respingiamo questo concetto, perché la nostra salvezza è Cristo Gesù morto per noi al Calvario, però crediamo, e lo crediamo fermamente, che la salvezza è anche manifestazione di opere cristiane, di opere di santità. Possiamo dire la cronologia o la meccanica che noi attraverso un diagramma presentiamo è questa: prima ci vuole la fede per ottenere la salvezza, e questa fede non ha bisogno delle nostre opere, dei nostri meriti, ma una volta che a mezzo della fede noi abbiamo raggiunto la salvezza deve manifestare una fede operante, una fede che si estrinseca attraverso quelle che sono le opere cristiane, le opere della santità, le opere dell'amore, le opere che rispecchiano il carattere di Cristo, la vita stessa di Dio. Lo dice Gesù nell'Evangelo e noi lo crediamo.
1: Infatti l'Apostolo Paolo, quando il carceriere di Filippi gli chiese cosa devo fare per essere salvato, non gli disse fai delle buone opere, oppure non gli disse recita delle preghiere o che ne so altro, ma gli disse credi nel Signore Gesù, e credi nel Signore Gesù significa appunto avere fede.
0: Esatto, e noi troviamo che quello che ha detto Paolo lo ha detto anche Pietro ai pellegrini di Gerusalemme, lo ha detto anche Filippo al barone di Candace. Quando noi ci troviamo di fronte ad episodi descritti dalla scrittura che affrontano questo argomento, noi facciamo sempre la medesima constatazione, che tutti coloro che hanno ricevuto il messaggio dell'amore di Dio, la buona novella della grazia, sono stati poi posti di fronte a questa decisione, una decisione che dovevano compiere: credere nel Signor Gesù, credere nell'opera compiuta al Calvario, credere in quella potenza di grazia che viene applicata alla vita di quanti si schiudano all'amore di Dio.
2: E con quella frase che è stata ricordata e che appunto costituisce il perno della nostra conversazione, praticamente basandosi su di essa si annulla anche un po' il valore del pentimento. Cioè, se una persona appunto in conseguenza di questa frase crede di essere autorizzata a peccare, non sentirà chiaramente il bisogno poi di pentirsi di quello che fa. E invece il pentimento è una cosa importante.
0: Ma infatti noi crediamo che per accettare l'opera del Calvario, e noi l'accettiamo in fede, l'accettiamo attraverso un sentiero obbligato. Ho ricordato Pietro per metterlo in parallelo con Paolo. Mentre Paolo ha detto al carceriere di Filippi lì in Macedonia: credi nel Signor Gesù Cristo e sarai salvato, Pietro, a quanti lo interrogavano coloro che erano assieme con lui, disse: ravvedetevi e ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo in remissione dei peccati. In fondo le due frasi hanno lo stesso significato, formalmente sono espresse in maniera diversa, ma Pietro ha voluto dire esattamente quello che ha detto Paolo, cioè che bisognava arrivare a Cristo. Ma per arrivare a Cristo nell'esercizio della fede è indispensabile riconoscere la necessità di Cristo. E riconoscere la necessità di Cristo vuol dire riconoscere il proprio peccato, la propria condizione di colpa, perciò ravvedersi, umiliarsi e presentarsi davanti a colui che salva, ma salva proprio da quel peccato, salva proprio da quelle colpe.
2: Infatti possiamo ricordare lo stesso Gesù che nell'esercizio del suo ministero, specialmente quando compiva dei miracoli, spesso prima ancora di guarire, di fare un'opera, appunto un miracolo, rimetteva i peccati di colui che doveva essere guarito, dando appunto a questo fatto un'importanza ancora maggiore della salvezza del corpo.
0: E anzi, proprio parlando di Gesù, dobbiamo ricordare che spesso l'ha fatto anche dopo: non peccar più, che peggio non ti avvenga, io neanche io ti condanno, vattene, non peccar più. Quindi il Signore è estremamente chiaro quando l'esercizio del suo ministero ha imposto questa raccomandazione a posteriori, l'ha espressa in quel modo, o a priori l'ha espressa in quell'altra maniera, ma in un caso o nell'altro il Signore ha sempre presentato davanti a coloro che hanno manifestato il desiderio di avere un incontro con Lui e di sperimentare la potenza e l'amore che procedevano da Lui, ha sempre chiaramente manifestato che avrebbero dovuto lasciare il peccato. Quindi il peccato doveva essere una realtà tramontata nella loro vita, e infatti noi crediamo e affermiamo che colui che accetta la salvezza in Cristo Gesù, il Redentore, sperimenta questa meravigliosa benedizione, proprio il tramonto del peccato. Con questo non vogliamo affermare che il credente è infallibile, che il credente realizza in assoluto la perfezione, ma vogliamo semplicemente dire che egli sperimenta quella rigenerazione che capovolge letteralmente il suo stato, la sua condizione. Usiamo una frase che abbiamo usato altre volte: mentre prima della salvezza il male era la sua regola, il bene l'eccezione, dopo la salvezza il bene diventa la regola della sua vita e il male quell'eccezione che lo porterà però sempre umiliato ai piedi del Signore, per sperimentare una grazia crescente che in maniera progressiva lo renda vincitore sul male e sul peccato. Abbiamo risposto in breve anche a questa domanda, speriamo di aver soddisfatto quanti hanno questo interrogativo nella mente e nel cuore, e non è mai una persona soltanto, e infatti a tutti noi rivolgiamo il più cordiale saluto in Cristo Gesù il Salvatore.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo.
1: Siamo all'ascolto del programma Dai Nostri Culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.
2: Secondo libro dei Re, dal verso 38. Eliseo se ne tornò a Gilgal. Nel paese c'era la carestia. Mentre i discepoli dei profeti stavano seduti davanti a lui, egli disse al suo servo: metti la pentola grande sul fuoco e prepara una minestra per i discepoli dei profeti. Uno di questi andò fuori per i campi a cogliere erbe. Trovò una specie di vite selvatica, ne colse i frutti, le colloquintidi e se ne riempì la veste, e al suo ritorno li tagliò a pezzi e li mise nella pentola dov'era la minestra, ma non si sapeva cosa fossero. Poi versarono la minestra a quegli uomini perché mangiassero, ma appena l'ebbero assaggiata esclamarono: uomo di Dio, c'è la morte nella pentola. E non ne poterono mangiare. Eliseo disse: bene, portatevi della farina. La gettò nella pentola e disse: versatene a questa gente perché mangi. E non c'era più nulla di cattivo nella pentola. Signore, parlaci, abbiamo bisogno di te, abbiamo bisogno della tua voce, perché se tu ci parli torneremo a casa benedetti, ristorati, con il cuore rinfrancato. Fa che, Signore, non torniamo a casa che abbiamo ascoltato la voce di un uomo, ma la tua voce. Te lo chiedo nel nome di Gesù, benedetti in eterno. Allora, abbiamo qui davanti a noi un brano che si pone davvero bene per quello che riguarda l'opera missionaria, per quello che riguarda l'attività missionaria della Chiesa, per quello che riguarda la nostra vita al servizio del Signore. Se è vero che l'opera missionaria non è soltanto portare il Vangelo, predicare il Vangelo, ma anche investire, e allora questa parola, questo brano che abbiamo letto, ci illumina in diversi passaggi, su diversi passaggi. Innanzitutto, l'abbiamo detto già per altri passi che precedono questo, questo passo viene a formarsi, questa storia si vive, ecco, all'interno di un periodo difficile che è la carestia. Sembra che lo scrittore ci tenga a precisare, prima di raccontare tutto, prima di raccontare i particolari in questo paese, sembra che ci tiene a precisare che c'era la carestia. Così dice: nel paese c'era la carestia, punto. Non dice nel paese dove c'erano i profeti, i figli dei profeti, dove c'era Eliseo, dove c'era l'opera. No, nel paese c'era la carestia. In qualche modo ci mette subito davanti una fotografia chiara, un quadro chiaro. È come se lo scrittore, o meglio, è così, lo Spirito Santo, è come se dicesse: guarda, in un tempo di carestia cosa io posso fare. Quindi io non so se il tempo in cui tu stai vivendo è un tempo di carestia, forse si è posto questa finestra, questa fotografia nella tua vita, questo quadro, no? Quando a volte, non so se anche dalle vostre parti, dalle mie parti, quando le cose non vanno bene si dice: più nero di così il quadro non può essere, no? Come va? Il quadro è nero nero, così si dice. Non lo so se il tuo quadro è nero, non lo so se il quadro che in questo momento hai appeso al muro di casa tua, in famiglia, nel matrimonio, forse nella chiesa, o al lavoro, o dovunque ti trovi, si chiama carestia, però sappi che il Signore ha una parola per te in questa carestia, nel bel mezzo di questa carestia. Dio ha una parola per te e anche per la Chiesa. Per quanto, fratelli, possiamo riconoscere che c'è un grande movimento in generale, più che movimento, io non voglio usare questa parola magari urtando l'opinione dello Spirito Santo, perché la parola movimento si addice allo Spirito Santo, non usiamola, poi se è movimento meglio, ci guadagniamo. Di fronte a tanto fermento, usiamo fermento, c'è un grande fermento evangelico, c'è un grande fermento, un grande anche rumore, tante iniziative, tante attività a livello generale, ogni giorno nasce qualcosa, ogni giorno ci propongono qualcosa, ogni giorno sui social compare qualcosa di nuovo, non facciamo in tempo a vedere qualcosa, che siamo già in ritardo, all'indomani c'è già qualche altra cosa, ecco, quindi c'è veramente un grande fermento. Però io mi fido dello Spirito Santo, e lo Spirito Santo dice che forse c'è fermento come c'era qui, i discepoli dei profeti, movimento, parlavano, bisogna cucinare, bisogna fare, bisogna preparare, però è altrettanto vero che probabilmente tutto questo fermento è in un tempo di carestia spirituale. Sappiate, fratelli, che il fermento, l'attivismo, non significa che viviamo in un tempo di prosperità spirituale. La vera prosperità spirituale non è data dalle nostre azioni, non è data dalle idee che abbiamo, dalle attività che possiamo creare. La vera prosperità viene dal cielo. Se non si muove il cielo, non c'è prosperità. Possiamo fare anche 50.000 cose, possiamo fare anche cose che fanno rumore, cose colorate, possiamo anche creare intorno a noi delle cose, insomma, che ci creano anche entusiasmo, prendono i nostri pensieri, i nostri occhi, la nostra vista. Questo non significa che c'è prosperità spirituale. Potrebbe essere fermento, voglia di fare attività, attivismo, come vogliamo noi, ma tutto questo, tutti questi colori, tutto questo rumore, tutto questo attivismo potrebbe muoversi all'interno di un tempo che è carestia, si chiama carestia spirituale. E la carestia spirituale è quando manca, sapete, la carestia, scusatemi, sapete quando è conclamata una carestia? Quando c'è mancanza di pioggia. E io temo che da diverso tempo non piove più spiritualmente, cioè la pioggia dal cielo non arriva. Abbiamo bisogno a volte di rinfrescarci con altro in sostituzione della pioggia che viene dal cielo. Qualche anno fa ho fatto un viaggio missionario insieme con alcuni fratelli e siamo stati in Kosovo, e per la prima volta ci siamo seduti fuori una specie, diciamo, di ristorante, non era un ristorante, dove ci dovevamo fermare per mangiare, insomma. E per la prima volta ho visto delle cose simpaticissime. Voi sapete che io soffro molto il caldo, che però quando l'ho visto mi sono, diciamo, mi hanno fatto piacere. Per la prima volta, pensate, in una terra come in Kosovo, non le avevo viste ancora qui. Ho visto dei funghi, quelli là che si mettono fuori ai gazebo o all'aperto, che ci sono quelli che servono per riscaldare, no? Durante l'inverno, e invece questi erano per, non per raffreddare, per spruzzare addosso ai clienti, aria, bagnata, insomma, era bello, non è che ti veniva l'acqua addosso, sensazione di freschezza. Ogni tanto, mentre eri al sole, ogni tanto mentre stavi là, spruzzava un po' di questa arietta che poi ti arrivava addosso e effettivamente ti rinfrescava senza che tu ti sentissi bagnato. Era un rinfresco, sicuramente, non una cosa buona, ma artificiale. Era un rinfresco che veniva dall'intelligenza umana, non dal cielo. Per quanto riguarda queste cose tecniche, va bene, ma spiritualmente parlando, noi non possiamo essere felici di farci rinfrescare da tecniche umane. Noi necessitiamo una pioggia che viene dal cielo. E quindi un tempo di carestia è tale quando manca la pioggia, non quando c'è movimento, quando non c'è movimento. E poi possiamo creare tanto movimento, possiamo creare anche tanta attività, tanti propositi, tanti disegni, nel nostro caso tanti dipartimenti di lavoro, va bene, benissimo, facciamolo, corriamo, adoperiamoci pure, ma potremmo organizzare tutto questo pur rimanendo in un tempo di tremenda carestia spirituale. La carestia spirituale va via soltanto quando il Signore cammina di nuovo in mezzo a noi, quando il Signore non trova problemi a muoversi in mezzo alla sua chiesa. Noi abbiamo bisogno della sua presenza, abbiamo bisogno di sentirci toccare durante le nostre riunioni di culto, non dal pastore, dallo Spirito di Dio. Abbiamo bisogno di sentire il fuoco, la sua presenza, quella che ci fa glorificare il Signore dal profondo del cuore, quella che ci libera da quelli che possono essere semplicemente degli atti formali di liturgia, ma che ci mette nel cuore, come dice il Salmo, canti di gioia, canti di liberazione, testimonianze viventi, di fuoco, di liberazione. Signore, aiutaci, abbiamo bisogno di questo. E se siamo in un tempo di carestia, non ci dobbiamo scoraggiare, perché in un tempo di carestia non è un tempo per scoraggiarci o per abbatterci, ma è un tempo per cercare il Signore e per cercarlo fino a che non riceviamo risposta da Dio. Amen. Quindi lo scrittore, prima di presentarci questo grande miracolo che accade, mette ben in chiaro le cose. C'è una grande carestia nel paese. Detto questo, la scena ci presenta un numero di discepoli, di profeti, che stavano seduti davanti a Eliseo. Non so quanti ne potevano essere questi discepoli, ma stavano seduti davanti a Eliseo, facevano scuola, in poche parole. L'atteggiamento che ci viene proposto dallo scrittore, quindi dallo Spirito di Dio, che questi discepoli stavano seduti, è l'atteggiamento di scolari, di alunni che sono davanti al loro insegnante, stanno imparando, sono davanti a Eliseo, stanno dedicando un tempo per conoscere la parola di Dio, la rivelazione. Probabilmente alcuni di questi stanno cercando la faccia del Signore, alcuni di questi si stanno mettendo davanti a Eliseo per capire qual è la volontà di Dio per la loro vita. Insomma, è una bella scena quella che si propone davanti a noi. Discepoli dei profeti stavano seduti davanti a lui, e probabilmente erano profeti di quel tempo che avevano mandato i loro discepoli davanti a Eliseo per imparare, una specie, se così vogliamo, di scuola biblica, no? Di quel tempo, proprio, se vogliamo, proprio dargli un taglio moderno. E ad un certo punto Eliseo chiama il suo servo e al suo servo gli chiede di prendere la pentola grande e di metterla sul fuoco e di preparare la minestra per i discepoli dei profeti. Mi colpisce una cosa molto importante, è che in contrasto con quello che lo scrittore ha detto prima, e cioè siamo nel tempo della carestia, c'è la sfida del profeta: metti la pentola, tempo di carestia, quindi di fame, metti la pentola sul fuoco. E mi piace anche che dice metti la pentola grande, quindi è sicuramente una contrapposizione, perché in un tempo difficile, dove a quel tempo la carestia significava anche fame, non significava soltanto mancanza di pioggia, ma anche fame. Metti la pentola grande, avrebbe potuto dire badiamo al risparmio, vediamo come possiamo arrangiarci oggi, vediamo un po' ciascuno. Invece gli viene chiesto di mettere una pentola grande sopra il fuoco. Fratelli, io vorrei adesso un attimino parlarvi di questo passaggio che a me mi tocca profondamente. Se da una parte possiamo dire che ci troviamo in un tempo di carestia, dall'altra parte dobbiamo dire a noi stessi che questo tempo di carestia non ci deve mettere dentro pensieri di rinuncia. Noi dobbiamo andare avanti nell'opera di dobbiamo andare avanti nell'opera del Signore, non ci dobbiamo fermare di fronte alle difficoltà, di fronte ai problemi e neppure di fronte alla carestia. Non dobbiamo avere un atteggiamento di rassegnazione di fronte ai problemi che ci circondano, o di resa, o di arresa, o di un atteggiamento deprimente, no? Quando magari vediamo tutto così buio, tutto così nero, che poi non riusciamo a fare più nulla, veniamo bloccati, veniamo neutralizzati dall'ansia, dalla paura, dai pensieri che ci circondano, che magari anche il nemico fa leva nella nostra mente. Dobbiamo avere la determinazione che ci permetterà, nonostante la carestia, di vedere il miracolo, di vedere il Signore all'opera. Quindi la pentola va messa sopra il fuoco. Non devi aver timore della carestia, non devi dire ma poi come farò, non devi dire io voglio gestire bene le mie forze, le mie risorse adesso. Non aver timore di fare quello che Dio in questo momento ti sta chiedendo di fare, perché con il Signore non avrai alcuna perdita, anche se ti sembrerà al momento di perdere qualcosa, perché in tempo di carestia mettere una pentola grande, mettere la minestra dentro, significava e mo domani come facciamo? E dopo domani come facciamo? Anche perché non c'è nuvola, non c'è nulla che annunci pioggia, non c'è nulla che annunci un cambiamento. Dio ti sta chiedendo di muoverti in un determinato modo mentre sei nella difficoltà. E questo il valore della fede. Alcuni aspettano che cambino le cose per muoversi, e invece le cose cambieranno dopo che ti sei morto. Lo ripeto, alcuni sentono di fare per il Signore, ma stanno aspettando che cambi qualcosa. Hanno detto in quel loro: sono d'accordo, lo faccio, ma aspetto questo segno. E invece Dio non ti darà nessun segno. Il segno ti sarà dato dopo che tu ti sarai mosso. È chiaro? Metti la pentola sul fuoco. Eliseo avrebbe anche potuto dire: senti al servo, facciamo una cosa, appena cambiano un po' le cose dobbiamo allargare un po' le cose, dai, speriamo, Signore, noi ce l'abbiamo nel cuore questa cosa, facci vedere qualcosa, che tu lo sai che appena... E il Signore ti dice: no, tu non puoi dettare a me le condizioni, sei tu che devi muoverti senza che hai ancora visto quello che io invece sto per fare. Ti dirò di più: se non ti muovi non lo vedrai quello che io devo fare nella tua vita. La pentola grande sul fuoco. Vi voglio far notare una cosa: nella Bibbia, quando si parla di fuoco, o viene dal cielo o viene da sotto, giusto? Questa volta il fuoco non viene dal cielo. Quindi lo so che questa cosa qui ti dispiace, ma io la sto dicendo a me, questa cosa che sto per dirvi. Però questa è la rivelazione che ricevo dal Signore in questo momento. Non c'è il fuoco che scende sull'altare, quindi in questo momento non c'è potenza che scende, benedizione che scende, cose grosse che Dio manifesterà. Questa volta il fuoco Dio l'accenderà da sotto. Che cosa vuol dire? Vuol dire che devi essere un po' cucinato. In questo passaggio dobbiamo essere un po' preparati. C'è qualcosa che non viene per benedirci, ma per cambiarci. Sta succedendo qualcosa nella nostra vita che è una benedizione, ma non quel fuoco che tutti quanti vorremmo. Quello arriverà nel tempo in cui Dio l'ha stabilito. Questa volta si tratta di un fuoco che deve, lo so che è brutto dire deve cucinarci, diciamo così, deve cambiarci. Perché quando tu metti la pentola con la minestra sopra, no? E poi la metti sul fuoco, poi che cosa succede? Il cibo cambia o no? Non rimane così, viene cotto, e così non lo puoi mangiare, crudo non lo puoi mangiare, a parte che non fa bene, non ha sapore, deve essere cotto. Vi ricordate ai tempi che eravamo, insomma, in meridione, quando si faceva il ragù e si diceva fuoco lento, 7 ore, 8 ore, 9 ore? Io conoscevo mio zio che faceva 13-14 ore di ragù, che si alzava alle 3 di notte. Non aveva niente da fare questo mio zio, però si alzava alle 3, noi andavamo da bambini, io le ricordo queste cose. Se 3 stanotte ho messo a cuocere, oh, veramente, però aveva poi un sapore insomma, con la carne dentro. Bene, non so quante ore devi essere cotto, non so per quanto tempo il Signore metterà questo fuoco, ma diventerai saporito per l'opera di Dio. La tua vita diventerà gustosa. Non sarai una cosa, diciamo così, immangiabile. Non sarai una cosa che dici no, sarai qualcosa che Dio stesso ha reso saporito, buono, qualcosa che è adatto per l'opera missionaria, qualcosa che è adatta per i discepoli dei profeti. Pensa un po', quello che Dio sta pensando di fare nella tua vita va oltre le tue aspettative. Non vuole che la benedizione si ferma nella tua vita, vuole che la tua vita diventi una benedizione per gli altri. La tua vita sarà una estensione verso gli altri. Non si tratta di una benedizione che scende solo sulla tua vita, tu te la tieni, te la guardi, te la godi e dici che bello. Questa è qualcosa che poi finisce col tempo. Qui si tratta di una pentola che viene messa sul fuoco, che farà uscire fuori del cibo gustoso, e questo cibo gustoso diventerà una benedizione per chi lo assaggerà. Siamo in tema di culti missionari, fratelli, e i culti missionari non sono fatti e celebrati solo per l'apertura di chiesa, ma anche perché il Signore suscita

tramite la Chiesa a questa società. E ad un certo punto uno di questi discepoli, nessuno gli ha chiesto niente a questi discepoli, quindi fate bene attenzione, cosa fa? Va fuori per i campi. Dice il testo che il servo doveva mettere sul fuoco la penne, no? Per cuocere la minestra, e poi basta. Poi non so se avete notato, Eliseo non ha dato più altre indicazioni, non ha detto c'è qualcuno che può andare per i campi a prendere, nulla di tutto questo. Ad un certo punto uno di questi discepoli si alza e interrompe la lezione. Ascoltate bene, smette di ascoltare Eliseo, ed è significativa questa parola, esce fuori per i campi. Questa parola impressiona un po', esce fuori per i campi a cogliere erbe. Cosa vi dice a voi, fratelli, questa parola? Se io vi dico in questo momento di grande, diciamo così, modernità, se io vi dico questa frase, voi che cosa pensate? Non c'è campo. Cosa vi dice? Social, vi parla così o no? Ecco, questo uomo è uscito per i vari campi e ha iniziato a cogliere erbe senza indicazione, di qua, di là, di là e di qua. Eliseo non gli ha detto, Eliseo sta continuando a fare la lezione. Prende, se l'è messa nel grembiule, non ha chiesto vanno bene o non vanno bene all'agricoltore, al coltivatore, niente, ha preso come gli capitava davanti, così l'ha preso. E tra queste erbe ha preso anche delle erbe velenose. È arrivato mentre tutti stavano lì attenti a seguire la lezione prima della pausa, vicino alla pentola, e ha versato tutto nella pentola, sul fuoco, erbe che venivano dai campi. Nel momento in cui bisognava poi pranzare, era tutto pronto, questa minestra viene data ai discepoli e i primi che assaggiano sentono che il sapore non è buono, e qualcuno di loro usa una frase molto forte, dice: in questa pentola c'è la morte, ha preso qualcosa dai campi che ha avvelenato tutta la minestra. Fratelli, dobbiamo stare attenti ai giri che ci facciamo sui campi, perché spesso, un po' tutti quanti noi, ci ritroviamo a vedere erbe che piacciono, che si presentano bene, che entusiasmo, che le raccogliamo, non ci rendiamo neppure conto però di come sono state seminate e chi le ha seminate e qual è stata l'intenzione di seminare quelle. E poi sono andate a finire nella pentola dei discepoli, in quella pentola che ci sarebbe stata forse una semplice minestra, forse troppo semplice per non metterci altro. Quella minestra è stata contaminata al punto che diventa un cibo che può mettere a rischio la vita dei discepoli, che può far star male i discepoli. Uomo di Dio, c'è la morte nella pentola. Eliseo che fa? Eliseo chiede un po' di farina, farina, grano, pane, vi dice qualcosa? Parola di Dio. Prende la farina e la getta in questa pentola, che era stata riempita da cose strane. E questa farina trasforma, ritrasforma la minestra in qualcosa che finalmente si può mangiare. Soltanto la parola di Dio può garantirci un cibo sano. Solo la parola di Dio. La farina, troppo semplice. Pane, qualcosa di troppo semplice. Il grano, qualcosa di troppo semplice. Ma Eliseo, mediante la farina, libera da ogni contaminazione quella minestra, quella pentola. Se non vuoi più essere contaminato, contaminata, non andare per i campi che magari non conosci e prendi di qua e prendi di là e mangia di qua e mangia di là e mangia di qua. Vi ricordate una delle leggi che c'era scritto nel Levitico a proposito della semina? Poi magari qualche volta facciamo uno studio intorno a questo. Vi ricordate qual era? Quella che non si poteva mettere nello stesso terreno semi diversi, perché prima o poi uscirà la pianta, prima o poi uscirà il frutto. Non è vero che molte cose non ci fanno nulla, fratello. Non è vero, perché dagli oggi, prendi domani, guarda oggi e dopo domani, quello che ti piace, quello che ti attira. Poi noi non ce ne rendiamo conto, ma poi diamo del cibo all'anima nostra. Forse per alcuni è diventato troppo pesante Eliseo, che ci parla sempre del Signore. C'è bisogno di uscire un po' fuori per i campi.

0: Per fare una frase dobbiamo stare attento a quello che raccogliamo, però, perché quello che raccogliamo diventa il cibo per l'anima nostra. E concludo. Una delle ultime visite che ho fatto, non adesso, forse un anno e mezzo fa, una frase mi ha colpito di questo cardiologo, molto giovane, mi ha colpito spiritualmente, chiaramente. Mi ha colpito. Poi voi sapete, no? Che noi dovunque ci troviamo, il Signore poi ci illumina e ci parla. Ecco perché a volte ci veniamo a trovare in posti dove magari non vogliamo, però poi quel posto diventa un luogo dove il Signore ti ammaestra. Una delle cose che mi aveva colpito, questa cardiologa mi ha detto: bisogna mangiare bene, intendendo bisogna stare attenti, no? Alle cose che si mangiano. E poi ad un certo punto mi ha detto una frase e questa cosa mi ha illuminato, non per il cibo vero, spiritualmente. Ha detto: anche perché non è che voi ve ne accorgete adesso che vi fa male, ve ne accorgete più avanti. E poi quando farete 50-55 anni, e poi qualche organo inizierà a risentire di come avete dato da mangiare a questo corpo. Ci ho pensato, perché noi magari adesso non ce ne rendiamo conto, no? Mangiamo, poi più avanti iniziamo ad avere i primi problemi. E così è spiritualmente. Spiritualmente non ce ne rendiamo conto. Bello questo, bello quello. Ho visto di qua, ho visto di là, stupendo, musica, di qua, di là. Poi non ce ne rendiamo conto, tutto questo crea dentro di noi forse anche entusiasmo, piacere, ma non possiamo sapere se questi cibi che sono entrati alla fine si rivelano come dei virus che iniziano poi a togliere energia spirituale, zelo, fedeltà al Signore. Dice, ma giustamente dice: fratello, ma come dobbiamo andare avanti poi alla fine? Come facciamo a capire? La farina, fratello, la parola di Dio è insostituibile. È insostituibile. Dove non c'è la parola, non c'è cibo, non c'è Gesù, non c'è vita eterna. Oggi c'è questo attacco alla parola con tecniche, strategie, il messaggio che al messaggio viene dato sempre meno spazio, più piccolo, proprio per, no? E sembra che alcuni hanno bisogno necessariamente, per rimanere in chiesa, di essere trattenuti o intrattenuti da rumore, da casse alte, da luci soffuse. Tutte queste cose creano qualcosa che ci trattengono. Oggi, domani, fra 20 anni, l'anima tua come sarà? Oggi saltiamo davanti a queste cose, no? La generazione ha bisogno di saltare. Fra 15 anni come saremo spiritualmente? Dopo che avremo mangiato, girando per questi campi, e avremo raccolto, saremo tra quelli che diremo: la morte nella pentola l'ho messo e non me ne sono reso conto. O saremo tra quelli che comunque si sono legati, affidati a quel pugno di farina, la parola di Dio, al pane disceso dal cielo, che è in grado di liberarci da ogni contaminazione di corpo e di spirito. Dio ci aiuti. Amen. Perché alla fine credo che tutti quanti noi abbiamo due desideri: uno, di rimanere fedeli al Signore, e due, di entrare in cielo per vedere Gesù a faccia a faccia. Amen.
1: Vi abbiamo presentato Dai nostri culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.

0: Stiamo commentando insieme il brano che troviamo in Matteo al capitolo 6, cosiddetto Padre nostro. Abbiamo visto che questa preghiera è una preghiera modello che Gesù ha lasciato. Quest'oggi andiamo avanti con il quinto episodio e siamo arrivati al versetto 11 che vado a leggere. Matteo capitolo 6, versetto 11. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Allora, finalmente, dopo aver pregato il Signore perché il suo nome sia santificato, perché venga il suo regno, affinché fosse fatta la sua volontà, finalmente ecco che c'è una richiesta. Dai qualcosa a noi, dacci oggi il nostro pane quotidiano. È la prima richiesta vera. In sostanza, nella prima parte, forse anche la più lunga della preghiera, ci siamo messi nella giusta lunghezza d'onda con il Signore. E poi possiamo finalmente chiedere qualche cosa. Ma che cosa chiediamo? Chissà quante cose ci vengono in mente. Qualcuno vorrebbe chiedere al Signore, non so, una macchina nuova, qualcun altro, qualche altro oggetto o qualcosa che ci serve. Ecco, in realtà ognuno di noi vorrebbe tante cose, ma questa preghiera però ci insegna invece a pregare per ciò che è davvero essenziale. Andiamo quindi subito al primo punto, una preghiera essenziale. Abbiamo dato questo titolo, dacci oggi il nostro pane per oggi, dacci oggi il pane per oggi, proprio perché è una preghiera essenziale. Quando parliamo di pane, non parliamo di superfluo, parliamo proprio di qualcosa che è necessario per vivere in modo dignitoso. Non necessariamente ci si riferisce alla pagnotta, ci si riferisce, diciamo, al cibo in generale, a ciò che serve per nutrirci, per darci la possibilità di non solo di sopravvivere, ma di vivere bene, di vivere dignitosamente. Spesso noi invece preghiamo per altre cose. Preghiamo per altre cose perché il pane, il cibo, lo diamo quasi per scontato. Sì, perché molti di noi magari pensano, ma io ho un lavoro, sono abbastanza sicuro, non ho bisogno di pregare per le cose necessarie, anzi con il mio lavoro mi posso permettere anche di più. Ebbene, diciamo che, come si è visto anche negli ultimi tempi, il lavoro non sempre è una cosa così sicura su cui fare affidamento, le cose possono cambiare in un attimo. Questa preghiera ci insegna proprio ad avere fiducia in Dio anche e soprattutto per le cose necessarie. Perché, vedete, le cose superflue, che sono invece quelle che spesso riempiono la nostra vita, quelle a cui ci dedichiamo, spesso sono quelle che portano problemi. A questo proposito vi voglio leggere alcuni brani abbastanza illuminanti. Il primo lo troviamo in Ebrei, al capitolo 13, versetto 5. La vostra condotta non sia dominata dall'amore del denaro, siate contenti delle cose che avete. Perché Dio stesso ha detto, io non ti lascerò e non ti abbandonerò. C'è un altro brano simile a questo che troviamo in Prima Timoteo, al capitolo 6, versetti 6 a 10. La pietà, con animo contento del proprio stato, è un grande guadagno. Infatti non abbiamo portato nulla nel mondo e neppure possiamo portarne via nulla. Ma avendo di che nutrirci e di che coprirci, saremo di questo contenti. Invece, quelli che vogliono arricchire cadono vittime di tentazioni, di inganni e di molti desideri insensati e funesti che affondano gli uomini nella rovina e nella perdizione. Infatti, l'amore del denaro è radice di ogni specie di male. E alcuni che vi si sono dati si sono sviati dalla fede e si sono procurati molti dolori. In effetti, spesso succede che quando si vuole troppo si finisce per commettere degli errori, si finisce per fare qualcosa di sbagliato, talvolta qualcosa di illegale, o si finisce con il mentire a qualcuno. È facile che l'amore per il denaro porti alla rovina, porti a una rovina anche morale la persona. La ricerca invece di ciò che è necessario per vivere con dignità è veramente ciò di cui abbiamo bisogno. Tutti questi brani che abbiamo letto, sia quello di Ebrei che quello di Prima Timoteo, evidenziano proprio questo fatto: siate contenti delle cose che avete. Passiamo gran parte della nostra vita a desiderare altro, spesso preghiamo per avere altre cose. Non è che non possiamo avere qualche cosa in più, non sto dicendo questo. Sto dicendo però che non dobbiamo metterci il cuore. Quando abbiamo ciò che è necessario dovremmo essere contenti. E la prima domanda che ti voglio fare oggi è: ma sei contento in questo momento? Sei contento? Sei contento di ciò che hai, o magari sei invidioso di ciò che hanno altri? Quando ci rivolgiamo a Dio, dobbiamo chiedere il pane, dobbiamo chiedere ciò che è necessario per vestirci, per mangiare, per vivere con dignità. E dovremmo essere contenti di questo, perché, guardate, spesso è proprio ciò che manca a gran parte delle persone di questo pianeta. E noi spesso disprezziamo invece ciò che abbiamo. Ecco, la ricerca di ciò che è necessario per vivere con dignità era condiviso anche nell'Antico Testamento. Vi leggo ancora un brano che troviamo in Proverbi al capitolo 30, versetti 8 e 9. Allontana da me vanità e parola bugiarda, non darmi né povertà né ricchezze. Cibami del pane che mi è necessario, perché io, una volta sazio, non ti rinneghi e dica: chi è il Signore? Oppure, diventato povero, non rubi e profani il nome del mio Dio. Vedete, c'è bisogno di una posizione di equilibrio. Se divento povero rischio di aver desiderio di rubare magari per sopravvivere, ma se ho troppo rischio di dire: chi è il Signore? Come dire: ma ho tutto quello che mi serve perché mi sono dato da fare, io mi sono fatto da solo, come dice qualcuno. C'è invece una strada intermedia, quella che non ci porta a dimenticarci di Dio perché stiamo bene, e ci porta anche a non tentare di fare cose avventate e disoneste per cercare di sopravvivere. E per trovare questo equilibrio, per non dimenticarci del Signore, ebbene, questo è ciò che dobbiamo fare. Andiamo a vedere il secondo punto. Noi dobbiamo, per trovare questo equilibrio, noi dobbiamo avere una preghiera giornaliera. Questa preghiera non deve essere una preghiera fatta così: la faccio oggi perché oggi sento che ho bisogno di Dio, poi domani non ne ho più bisogno. Ci avete fatto caso? Spesso cerchiamo Dio proprio quando siamo più in difficoltà, poi però quando stiamo bene ci dimentichiamo di Dio. Capita. L'ho visto succedere tante volte, molte volte è capitato anche a me. Devo esercitarmi a dire: dacci oggi il nostro pane quotidiano. La parola quotidiano in questa preghiera ha sempre generato commenti disparati tra gli studiosi, perché è una parola inusuale nell'originale greco, sia nella Bibbia stessa, sia presso gli scrittori classici, cioè una parola che non si trova, si trova solo qui. E allora ci sono state tante interpretazioni, ma diciamo che, a parte qualche sfumatura, la maggior parte degli studiosi è concorde nel dire che ci si riferisce proprio a ciò che è sufficiente per il sostentamento giornaliero, ovvero qui non ci si preoccupa tanto di mettere da parte, ma si dipende da Dio per la giornata. Dacci oggi il nostro pane per oggi, al domani ci penseremo poi. Il brano parallelo di Luca sembra rafforzare questa ipotesi, infatti in Luca 11:3 leggiamo: dacci ogni giorno il nostro pane quotidiano, dacci ogni giorno il nostro pane che ci serve per quel giorno. Avete capito? Il segreto è che si deve pregare per il presente, non tanto per il futuro. Dobbiamo avere una relazione giornaliera con Dio che ci porta a non preoccuparci per il futuro, ma a dipendere da Dio giornalmente. Quindi è una preghiera giornaliera. E d'altra parte, nel brano di Matteo capitolo 6, versetti 25 a 34, Gesù invita a non preoccuparsi, a non essere ansiosi per il domani, perché Dio si preoccuperà del domani. In quel brano si conclude così. Leggo in Matteo capitolo 6, versetti 31 a 34. Non siate dunque in ansia dicendo: che mangeremo, che berremo, di che ci vestiremo? Perché sono i pagani che ricercano tutte queste cose. Ma il Padre vostro celeste sa che avete bisogno di tutte queste cose. Cercate prima il regno e la giustizia di Dio, e tutte queste cose vi saranno date in più. Non siate dunque in ansia per il domani, perché il domani si preoccuperà di se stesso. Basta ciascun giorno il suo affanno. Questo è il segreto, in fondo, per vivere felici. Basta ciascun giorno il suo affanno. Ogni giorno dobbiamo dipendere dal Signore. Quante volte invece siamo ansiosi? L'ansia del futuro a volte ci ruba il presente, ci impedisce di vivere bene anche oggi perché siamo preoccupati per domani. Ora, chi è credente deve considerare bene quanto abbiamo letto. Cercate prima il regno e la giustizia di Dio e tutte queste cose vi saranno date in più. D'altra parte lo abbiamo detto fin dal primo episodio di questa serie. Dio conosce ogni cosa, Dio sa di cosa abbiamo bisogno ogni giorno. Ciò che vuole è che dipendiamo da Lui ogni giorno. Certo, se non siamo credenti, se non sei ancora credente, è chiaro che non stai probabilmente cercando le cose di Dio, e quindi è abbastanza normale che sei concentrato sulle tue cose, sul mettere da parte il più possibile, sull'arricchirti sempre di più. Ti potrei anche capire, ma anche se sei un non credente, finiamo tutti nello stesso posto, non te le porterai da nessuna parte. Quindi in realtà tutti abbiamo bisogno solo del necessario, e tutti abbiamo bisogno di cercare prima il regno di Dio. Quella deve essere la priorità. Se non sei ancora credente, considera questo fatto. Cerca oggi il Signore, poi vedrai che il resto passerà in secondo piano. Vedete, avere fede in Dio ci porta a preoccuparci prima del suo regno e poi di tutto il resto. Arriviamo quindi all'ultima considerazione per oggi. Il terzo punto, una preghiera collettiva. Avete notato? Quando preghiamo "dacci il nostro pane quotidiano", come tutto il resto di questa preghiera, esprimiamo un desiderio collettivo. Non stiamo pregando solo per noi, stiamo pregando anche per gli altri. Stiamo pregando per la nostra famiglia, per la comunità, per la società in cui viviamo. Ma quando diciamo "dacci il nostro pane quotidiano", dobbiamo anche pensare a un'altra cosa. Mentre noi preghiamo questa preghiera, preghiamo per il nostro pane necessario, ma ci sono anche altri che pregano per questo. E come fa Dio a rispondere alla preghiera di tutti? Forse non ci hai mai pensato, ma talvolta Dio risponde alla preghiera tua e alla preghiera del povero con un semplice gesto, dando a te qualcosa in più. Tu hai pregato per il pane quotidiano, per il pane per oggi, hai pregato oggi per avere ciò che ti serve oggi. E se hai di più, cosa te ne fai? Spesso si sente dire che nel mondo siamo troppi e non ci sono risorse per tutti. Non sono convinto. Penso che il mondo sia molto squilibrato da questo punto di vista. Ci sono tantissimi ricchi e tantissimi poveri, e spesso coloro che stanno bene si dimenticano di quelli che stanno male. Questa è una realtà, purtroppo. Allora, questo è un principio che nella Bibbia è molto presente, e fin dalle prime comunità cristiane nel primo secolo, infatti, raccoglievano denaro, aiuti materiali per aiutare chi era nel bisogno. E scrivendo alle chiese, scrive così Paolo in Romani al capitolo 8, versetti 13 a 15, proprio parlando di queste offerte che venivano fatte. Infatti non si tratta di mettere voi nel bisogno per dare sollievo agli altri, ma di seguire un principio di uguaglianza. Nelle attuali circostanze la vostra abbondanza serve a supplire al loro bisogno, perché la loro abbondanza supplisca altresì al vostro bisogno, affinché ci sia uguaglianza. Secondo quello che è scritto: chi aveva raccolto molto non ne ebbe di troppo, e chi aveva raccolto poco non ne ebbe troppo poco. Vedete, un principio di equilibrio dovrebbe governare la nostra vita comunitaria e la vita dell'intera società. Credo che sia un punto di attenzione per ognuno di noi, essere attenti ai bisogni dell'altro. Quando preghiamo "dacci il nostro pane quotidiano", non ci stiamo preoccupando solo per noi stessi, ci stiamo preoccupando anche della collettività, e se abbiamo ricevuto di più, possiamo condividerlo con gli altri. Infatti, in conclusione, vi voglio condividere un piccolo racconto di una cosa che mi è successa, che ci è successa in famiglia qualche anno fa. Mi viene in mente un episodio che riguarda il mio primo figlio, Sam, quando era molto piccolo. Avevamo dato a Sam 5 euro e serviva magari per comprarsi un gelato, altre cose. Poi abbiamo partecipato a un incontro dove si raccoglievano delle offerte. E alla fine dell'incontro abbiamo scoperto che lui aveva messo questi 5 euro nella cassetta delle offerte. Noi ci siamo un po' stupiti, gli abbiamo detto, ma scusa, potevi chiederci, ti davamo qualche cosa da mettere apposta per l'offerta, ma questi soldi te li avevamo dati anche per altro. Perché hai messo tutto nell'offerta? Ebbene, sapete qual è stata la sua risposta? Perché ce l'avevo. Mi ha sempre fatto riflettere questa risposta. A volte ci facciamo tanti problemi nel dare ad altri perché facciamo sempre ragionamenti molto contorti. Ma se abbiamo, non ce lo porteremo nella tomba. Era chiaro per Sam, da bambino qual era, che i suoi genitori avrebbero provveduto per lui, non ci ha pensato neanche due volte a dare quei soldi perché ce li aveva e sapeva che non sarebbe mai morto di fame. Ebbene, non è la stessa cosa con il Signore. A volte abbiamo, ma non aiutiamo colui che ci tende la mano. Allora, per concludere, dobbiamo chiedere a Dio ciò che ci è davvero necessario, il pane, e dobbiamo chiederlo per oggi, senza preoccuparci per il domani, senza essere ansiosi. Domani dipenderemo ancora da Dio e chiederemo ancora ciò di cui avremo bisogno. E se abbiamo di più, ebbene, allora ne avremo anche per aiutare gli altri. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Che Dio vi benedica. Alla prossima.
1: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
2: Radio Evangelo Piemonte.
3: Radio Evangelo.

0: a casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: Mio marito e io abbiamo passato di recente un mese in America. Volevamo rivedere tre dei nostri nipoti che non vedevamo da più di un anno e partecipare un po' alla loro vita. Poi avevamo anche del lavoro da fare e da smaltire tranquillamente, e così abbiamo pensato che partire per un po' di tempo sarebbe stata una buona idea. Per partecipare alla vita dei nipoti abbiamo fatto il tifo mentre giocavano a pallacanestro, siamo andati alle riunioni della chiesa che loro frequentano, siamo andati al ristorante, abbiamo fatto delle piccole gite e abbiamo scoperto che anche in America si può comprare la pasta Barilla e l'abbiamo cucinata come Dio comanda, all'italiana. Le partite erano entusiasmanti, parlo delle partite di pallacanestro, perché le squadre, anche se composte da liceali, erano ben organizzate e i ragazzi ce la mettevano tutta per fare del loro meglio, con alcuni che mostravano di avere un vero talento. Le partite in cui giocavano i nostri nipoti cominciavano, dato che frequentano una scuola ad impronta cristiana, cominciavano con una preghiera per protezione da incidenti e onestà da parte dei giocatori, il che era una variazione rinfrescante e piacevole per chi non è abituato a simili preliminari. Fra un tempo e l'altro delle partite, le bande dei ragazzi che a scuola studiano musica suonavano a tutta birra soffiando nelle trombe e sassofoni, mentre le maggiorette, carine e slanciate, saltavano e inneggiavano la propria squadra, agitavano pompon e facevano una specie di combinazione fra clac e animazione, molto carine. E tutti, amici e avversari, battevano le mani e se la godevano. In una squadra di queste maggiorette sono rimasta colpita, ma molto colpita, da una ragazza bellissima in viso, ma fortemente deforme fisicamente. Ma vi dico che era proprio deforme. Non ci crederete però, riusciva a saltare e a agitare le braccia, a muoversi, a piroettare come tutte le altre. E in più lo faceva con un sorriso così felice, come se fosse stata Miss America appena eletta fra mille, con 100 milioni di dollari in tasca. Un bel esempio di tenacia, per non parlare dei suoi genitori che dalla gradinata la guardavano e applaudivano più lei di tutti i giocatori. Quella ragazza mi ha fatto pensare a qualcosa di importante, perché era un po' l'emblema di tutti noi, anche se siamo e cerchiamo di essere dei bravi credenti in Cristo. Siamo dei peccatori e l'Apostolo Paolo dice che in noi stessi, non c'è alcun bene. Infatti, quando il Signore ci guarda dal cielo e osserva le squadre di credenti che formano le sue chiese, che cosa vede? Tanti handicappati che si arrabattano a servirlo, che raramente vanno a canestro e che raccolgono più falli che applausi, che assomigliano a volte più all'armata Brancaleone che a una squadra di Serie A. Eppure, Lui dal cielo fa il tifo per ognuno di noi e si degna di usarci, non perché siamo dei campioni, ma perché ci ha comprati tutti al prezzo inestimabile della vita di suo figlio, il Signore Gesù, e perciò siamo infinitamente preziosi e importanti ai suoi occhi. Perché siamo degli handicappati salvati solo per la sua grazia, degli handicappati che lui vede già come saremo un giorno, senza difetti e sempre vincitori. E questo è molto bello, vero?
0: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
2: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 1483 4105, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

0: Tempo fa, in una lontana terra dell'antica Grecia, ci fu un'epoca d'oro di dei potenti e di eroi straordinari.
1: Favole?
2: Favole.
1: Favole alla radio. Non solo favole. Una rubrica condotta da Mario Pieri. In redazione Anna Roba.
3: Ed eccoci ad un altro appuntamento con la rubrica Favole alla radio. Amici, benvenuti. Ascoltiamo subito la favola di oggi, poi come sempre ci ritroveremo per fare assieme qualche considerazione.
4: I topi e i gatti. Fra i topi e i gatti era scoppiata una guerra. E poiché i topi venivano sempre sconfitti, fecero un'assemblea e la conclusero dicendo che la causa delle loro disfatte doveva essere attribuita all'anarchia che c'era fra di loro. E lessero allora, dopo aver fatto una votazione, alcuni comandanti. Ma costoro, volendo apparire più autorevoli degli altri, si fabbricarono delle corna e le adattarono alle loro teste. Si accese di nuovo una battaglia e i topi furono nuovamente sconfitti. Tutti gli altri topi trovarono un rifugio introducendosi facilmente nelle loro buche. I comandanti, invece, non potendo entrare dentro per via delle corna, furono catturati e divorati. Da questa favola si può dedurre che la vanità diventa per molti causa di guai.
3: Le corna anticamente erano simbolo di potenza e di forza, ecco, sicuramente non avevano il significato che gli diamo oggi. Basta pensare ad esempio all'elmo dei vichinghi. È per questo probabilmente che i nostri sfortunati topolini scelsero questo mezzo per mostrare la loro superiorità. Disgraziatamente, lungi dal renderli più potenti, questo causò invece loro la rovina. Anche nella scrittura abbiamo esempi di persone cui la vanità o l'orgoglio hanno giocato degli scherzi terribili. Ecco, ne vediamo alcuni. Nel libro degli Atti, ad esempio, leggiamo come il castigo di Dio cadde su re Erode. Era stato stabilito un giorno nel quale i Tiri e i Sidoni, contro cui il re era irritato, si sarebbero presentati dinanzi a lui per chiedere pace. Ecco cosa ci dice la parola di Dio. Nel giorno fissato, Erode, indossato l'abito regale, si mise a sedere sul trono e tenne loro un pubblico discorso. Il popolo cominciò a gridare, voce di Dio e non di uomo. In quell'istante un angelo del Signore lo colpì perché non aveva reso a Dio la gloria e morì roso dai vermi. Questo ci narra la scrittura. Ecco che triste fine per un uomo che, ubriacato dal suo successo e dalle adulazioni del popolo, era giunto a credersi un Dio. Ecco, torniamo un poco indietro, andiamo nell'Antico Testamento, nel libro del profeta Daniele. Ci viene detto in quel libro che il re Nebuchadnezzar, meglio conosciuto come re Nabucodonosor, passeggiava sul palazzo reale di Babilonia e il re prese a dire: «Non è questa la gran Babilonia che io ho edificata come residenza reale con la forza della mia potenza e per la gloria della mia maestà?» Il re aveva ancora la parola in bocca quando una voce discese dal cielo e disse: «Sappi, o re Nebuchadnezzar, che il tuo regno ti è tolto e tu sarai cacciato fra gli uomini. La tua dimora sarà con le bestie dei campi. Ti sarà dato da mangiare l'erba come ai buoi e passeranno su di te 7 tempi affinché tu riconosca che l'Altissimo domina sul regno degli uomini e lo dà a chi vuole». In quel medesimo istante quella parola si adempì. Ecco, passarono così 7 anni durante i quali, privo della ragione, il re Nebuchadnezzar visse come un animale. Ma poi ecco cosa poté dire. «Alla fine di quei giorni io, Nebuchadnezzar, alzai gli occhi al cielo, la ragione mi tornò e benedissi l'Altissimo e lodai e glorificai colui che vive in eterno, il cui dominio è un dominio perpetuo e il cui regno dura di generazione in generazione. Ora io, Nebuchadnezzar lodo, esalto e glorifico il Re del Cielo perché tutte le sue opere sono verità, le sue vie giustizia, ed egli ha il potere di umiliare quelli che camminano superbamente. Ecco, dopo di questo il regno gli fu restituito e la sua potenza fu ancora più accresciuta, ma ormai Nebuchadnezzar aveva imparato, anche se a un prezzo molto caro, la sua lezione e non l'avrebbe più dimenticata. Ecco, torniamo ancora alla scrittura con un altro episodio. Andiamo nel libro delle cronache. Qui troviamo fra l'altro la storia di Re Uzzia. Ecco, di lui ci è detto che egli fece ciò che è giusto agli occhi dell'Eterno e che cercò Dio con diligenza. C'è anche detto che Dio lo fece prosperare e si parla delle sue imprese e della sua grande potenza. Ma a questo punto ecco la nota dolente. Leggiamo infatti: ma quando fu diventato potente, il suo cuore insuperbitosi si pervertì ed egli commise un'infedeltà contro l'Eterno. Uzzia infatti entrò nel tempio dell'Eterno per bruciare dell'incenso sull'altare dei profumi. A noi, ecco, potrebbe non sembrare questa una cosa grave, ma Uzzia sapeva molto bene che questo compito era riservato solamente ai sacerdoti. Ecco, pur essendo re, non aveva l'autorità da parte di Dio di offrire dei sacrifici. E tuttavia, nel suo cieco orgoglio, credette di potersi arrogare questo diritto. In quel momento Dio stesso lo colpì e divenne lebbroso. Fatto poi uscire precipitosamente dal tempio, dovette vivere nell'infermeria e suo figlio Jotam regnò al posto suo. Ecco, la storia di Uzzia ci dimostra che non è sufficiente cominciare bene per avere una garanzia di arrivare fino in fondo. Il nostro cuore, infatti, per natura, come sappiamo, è malvagio, è incline all'orgoglio. Ecco perché il Signore ci incoraggia a riporre in esso la sua parola per non peccare contro di Lui. È scritto anche: custodisci il tuo cuore più di ogni altra cosa, poiché da esso procedono le sorgenti della vita. Ecco allora, in conclusione, che il Signore ci dia di ricordare sempre il posto che dobbiamo tenere davanti a Lui, e cioè quello di creature che devono tutto al loro Creatore e Signore.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
2: Da Confucio a Cristo.
3: 38ª puntata.

grosse nubi minacciose si sono addensate sulla vita e sul ministero del signor Si. Alcuni suoi fedeli collaboratori, invidiosi di lui e della sua posizione di preminenza, si sono riuniti insieme ad altra gente guadagnata la loro causa con la calunnia e la maldicenza per boicottare il lavoro di Si e per soppiantarlo del tutto. La vita stessa di Si è in pericolo, ma in mezzo a questi fatti inaspettati e dolorosi, egli sa mantenere una calma e un autocontrollo perfetti. La grazia che egli dimostrava era meravigliosa, scrisse in seguito il signor Bagnall, ma con tutti quegli uomini che infuriavano intorno a lui mi sentivo come se fossi all'inferno. Infine il missionario, a forza di insistere con pazienza e coraggio, riuscì a placare un po' le urla della folla e chiese a Fanne e alla sua compagnia una spiegazione. Questi cominciò con un elenco di accuse dettagliate. La discussione continuò per delle ore finché il signor Bagnall pensò che si fosse giunti ad una soluzione temporanea. Era ansioso di togliere il signor Si dalle loro mani ed aveva già un cavallo pronto per consentirgli di mettersi in salvo. Ma appena fece il gesto di prendere Si per il braccio, Fan, con la spada guainata, si precipitò verso di loro e il subbuglio cominciò da capo. Vedendo che era inutile cercare di parlare, il signor Bagnall fece cenno a Si di fuggire e lui stesso trattenne Fan, che sicuramente avrebbe cercato di inseguirlo. Ci fu un momento di grande tensione, ma l'attenzione della folla fu attirata dal coraggio del missionario e il cavallo ebbe il tempo di galoppare via. Questo fu l'inizio di una triste divisione all'interno della chiesa. Non ci furono più attentati all'incolumità personale di Si, perché Fan e i suoi compagni videro presto che con questa tattica non avrebbero ottenuto niente, ma le divisioni continuarono. Accusando Si di ogni malvagità per cui potessero trovare il minimo pretesto, mettendo in discussione la sua autorità dentro ai rifugi, essi cercarono di creare difficoltà in mille modi. Per un po' di tempo il partito dei nemici di Si prosperò. Fan e Chang erano uomini di una certa influenza e conoscevano molto bene le usanze del luogo. I loro rifugi ebbero successo e le medicine si vendevano a tutto andare. La gente di fuori, che da anni cercava di avere la ricetta di Si, ora approfittava dell'opportunità. Essi cercarono di seminare zizzania anche tra i membri della chiesa. Pian piano quell'estate dolorosa passò. Il povero Si soffrì più di quanto non si possa descrivere a parole. La maggior parte dei suoi collaboratori rimase al suo fianco, senza mai nutrire dubbi sulla sua onestà, e fu di grande conforto per lui scoprire l'amore e la lealtà di questi uomini. Dovettero passare insieme per la scura fornace e talvolta sembrava che la mano di Dio si fosse ritirata.

e al diavolo fosse permesso di andare fino in fondo nel rovinare l'opera. Nel pieno delle difficoltà con Fan sorsero delle difficoltà terribili anche in altre direzioni, per uno strano insieme di cause. In tutti i rifugi più importanti avvenivano gravi disgrazie, e ognuna di esse sarebbe stata sufficiente a causare seri guai. Mentre i suoi nemici prosperavano, egli era sempre più fortemente gravato di angoscia, e nella sua vita si susseguì una lunga serie di prove. Ma più aumentava la sofferenza, più certa e immancabile era la consolazione. Portato al limite delle sue risorse umane, si imparò il significato più profondo dell'espressione «sentenza di morte in noi stessi», e si sentì più che mai spinto a confidare solo in Dio, che ha la potenza di risuscitare i morti. «Dio mi ha liberato dalla morte», ebbe il coraggio di dire, «e io confido che mi libererà ancora». Fu veramente meraviglioso come, in risposta alla preghiera, egli fu sostenuto in quel periodo difficile. Più volte sembrò che il grande avversario avesse la possibilità di fare il peggio, ma poi, nel momento critico, il Signore interveniva sempre a soccorrere il suo servo. Il peso cominciò a diventare più leggero quando il signor Host ritornò a Hung Tung. Alla capitale i missionari avevano sentito dell'attacco fatto da Fan e dal suo partito e sapevano anche qualcosa delle prove che ne erano seguite, ma fino a quel momento il signor Host non era potuto tornare e neppure il signor Smith. Quando il signor Host tornò in autunno, l'opposizione era ancora in forza. Radunando tutti i suoi seguaci, Fan riparò nel rifugio di Hung Tung, e quando arrivò il signor Host trovò che se ne erano impossessati e che facevano di tutto per attirare la sua simpatia sulla loro opera. Entrare in mezzo a loro era come avventurarsi in un branco di lupi, ma non si poteva fare a meno di ascoltarli, di discutere con loro e, se possibile, cercare di rimetterli sulla giusta strada. Il lavoro era molto impegnativo, perché molti di loro si erano già molto allontanati dalla verità. Per Fan e per il diacono, suo alleato, non si poteva fare nulla, ma molti dei loro seguaci furono riconquistati in tempo. Uno dei problemi che si posero al signor Host quando tornò era se bisognava prendere dei provvedimenti drastici per purificare e salvare la Chiesa, o se poteva bastare un'azione più blanda e un atteggiamento più comprensivo. L'estate, ormai finita, aveva messo a dura prova la fedeltà dei cristiani di quella zona, e molti erano regrediti nella fede, seguendo Fan. Dopo aver pregato e considerato insieme la cosa, il signor Host e il pastore Si furono d'accordo che qualunque tentativo di liquidare la cosa sommariamente sarebbe stato un errore, che avrebbe accresciuto la simpatia per Fan e per i suoi seguaci e giustificato coloro che già accusavano i capi della Chiesa di spirito arbitrario. Solo Dio avrebbe potuto confermare la legittimità di queste preoccupazioni e l'avrebbe certamente fatto col passare del tempo. Gli eventi confermarono la saggezza di questa decisione. Fan perse la simpatia dei suoi seguaci per la sua condotta indegna, mentre lo spirito paziente di Si gli guadagnò la confidenza di tutti gli uomini ragionevoli. Col passare dei mesi, i segni della dissoluzione divennero evidenti nel gruppo di opposizione e Si, dopo uno dei suoi soliti periodi di preghiera e di digiuno, si convinse che la loro impresa era ormai vicina al crollo più totale. Egli ripensava a quel versetto contenuto nel Vangelo di Giovanni, capitolo 15, versetto 6. «Se uno non dimora in me, è gettato via come un ramo e si secca». Questo solenne giudizio di Dio sarebbe inevitabilmente caduto su Fan e sul suo gruppo, e dovunque il Signor Si richiamò l'attenzione dei credenti su questa sua intuizione. «Stiamo tranquilli, aspettiamo. Non c'è bisogno che combattiamo in questa battaglia. Entro 3 mesi vedrete il crollo di tutti questi rifugi falsi». Era una dichiarazione azzardata, ma le sue parole corrispondevano alla verità. Presto Fan si trovò coinvolto in complicazioni così gravi che ad uno i suoi rifugi dovettero chiudere e l'intero movimento perse ogni credibilità. Gli uomini che vi erano stati coinvolti in buona fede si accorsero del loro sbaglio e si ritirarono in tempo. Chang, pentendosi amaramente, ruppe ogni relazione con Fan, il quale, ormai abbandonato da tutti, chiuse anche l'ultimo dei suoi rifugi. L'esito della sua impresa ebbe un'efficacia ben maggiore di quella che poteva avere un intervento solenne della Chiesa per richiamare coloro che avevano deviato. I credenti furono rafforzati nella fede e il signor Si riebbe la sua posizione di indiscussa preminenza. Da tutte quelle difficoltà derivò una benedizione per la Chiesa che fu purificata attraverso l'allontanamento dei suoi membri peggiori. Quelli che erano rimasti fedeli poi videro consolidarsi l'amore e la fiducia vicendevoli attraverso la prova. Era il momento di ammaestrare e predicare molto perché quelle vite in cui lo Spirito Santo stava operando diventassero sempre più fruttuose.
C'erano grazie da sviluppare e pericoli da evitare, e il tutto era in mani sagge e piene di tenerezza, le mani del padre e pastore, sì.

Prima Corinzi 15, ed è dedicato ad un argomento centrale del messaggio dell'Evangelo, cioè la risurrezione. Penso che dovremmo essere più proiettati a quest'idea, a questo pensiero nella nostra vita. Era sicuramente un messaggio centrale per la Chiesa delle origini, per l'insegnamento, per la predicazione della Chiesa delle origini, per l'evangelizzazione. Quindi vedremo la risurrezione di Cristo come fondamento dell'Evangelo nei primi versetti, poi vedremo la risurrezione di Cristo come base e assicurazione per la nostra risurrezione, e poi Paolo parlerà in che cosa consiste questa risurrezione dei credenti. Oggi vedremo i primi 11 versetti. Ora, fratelli, vi dichiaro l'Evangelo che vi ho annunciato e che voi avete ricevuto e nel quale state salvi. Strana come frase. Vi dichiaro l'Evangelo che vi ho annunciato, che avete ricevuto e nel quale state salvi. Perché lo sta dichiarando? Se l'hanno già ascoltato, l'hanno già ricevuto e già stanno salvi nell'Evangelo. Però perché ricordare qualcosa che conosci bene, che hai ricevuto bene, che è alla base? Perché il messaggio non è solo la base di questo messaggio. L'Evangelo non è soltanto basato, cioè noi basati sull'Evangelo, non è solo la base della nostra salvezza quando ci convertiamo a Dio, ma è la base stessa del nostro rapporto con Dio, va bene? E dobbiamo costantemente ricordare e dichiarare l'Evangelo anche a noi stessi. Certe volte commettiamo l'errore di dire: ah, vabbè, l'Evangelo, Gesù, la croce, ok, quello è il messaggio per i nuovi, quelli che non sono convertiti, noi abbiamo bisogno di altro, vogliamo altro. E invece Paolo dice: io vi dichiaro, vi ricordo l'Evangelo che vi ho annunciato e che avete ricevuto. Ovviamente non sta perdendo tempo, non sta dicendo: vabbè, facciamo un ripassino giusto così. L'Evangelo è la base del nostro cammino, del nostro rapporto con il Signore, e dobbiamo costantemente ricordarlo, che voi avete ricevuto. Quindi non sta parlando, come sto dicendo, agli increduli, persone che non hanno mai sentito, persone che hanno sentito. Quindi sta dicendo anche a noi, sostanzialmente. Nel quale state salvi, che cosa significa? Non è l'Evangelo solo una notizia, un messaggio da conoscere. Lo è una notizia, è un messaggio da conoscere. Anzi, è la migliore notizia possibile. Ma conoscere soltanto non ha effetti. E anche conoscere l'Evangelo da solo non ha effetti sulla vita di una persona. Bisogna conoscerlo, bisogna riceverlo e bisogna edificare se stessi su questo messaggio, appoggiarsi su questo messaggio, costruire, aggrapparsi, dice, nel quale state saldi. Non so se capite quello che sto cercando di dire. Spesso noi lo diamo troppo per scontato. Sì, è l'Evangelo, l'abbiamo conosciuto, l'abbiamo accettato, lo sappiamo. Dobbiamo stare saldi, aggrappati sull'Evangelo. È la nostra ancora, è il nostro fondamento. Ed è molto importante che siamo radicati. Non dimenticate mai che è molto facile tornare indietro alle tradizioni, alle opere, all'autogiustizia, ai meriti, agli sforzi umani, alla carne. È molto facile. Io direi che è la tendenza naturale che dobbiamo combattere, e quindi dobbiamo rimanere saldi, aggrappati all'Evangelo, mediante il quale siete salvati se ritenete fermamente quella parola che vi ho annunciato, a meno che non abbiate creduto invano. Mediante il quale siete al presente salvati. L'Evangelo, Paolo lo definisce nel primo capitolo come la potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, del giudeo prima, del greco poi, eccetera. Quindi è la potenza di Dio per la salvezza di chi ha fede, di chi crede in Dio. Quindi nel momento in cui credo, io sono salvato, senza se e senza ma, è la realtà. Eppure c'è sempre il rischio di essere trascinati via dal falso insegnamento, quell'insegnamento che ti vuole portare lontano da questa ancora, da questa sicurezza. E il falso insegnamento può venire da un falso insegnante, ma può venire anche da noi stessi, e quindi dobbiamo stare attenti.
Infatti dice: se ritenete fermamente quella parola che vi ho annunciato. Quindi sta dicendo: ricordatevi l'Evangelo che vi ho predicato, tenetelo stretto, rimanete attaccati adesso, non deviate né a destra né a sinistra, non cambiate, non aggiungete, non togliete, ritenetelo fermamente la parola che vi ho annunciato. Ora, noi possiamo avere nella Chiesa opinioni diverse, convinzioni diverse, io sono abbastanza aperto alle vedute diverse all'interno della Chiesa su tanti argomenti biblici, spirituali, dottrinali. Abbiamo imparato che possiamo anche rinunciare eventualmente a dei nostri diritti, a delle nostre rivendicazioni, delle nostre posizioni o convinzioni per amore degli altri, possiamo arrenderle. Ricordate tutti i discorsi che abbiamo fatto in Prima Corinzi. Possiamo poi crescere e maturare nel nostro cammino e nella nostra conoscenza della parola, per cui magari quello che credo oggi non è quello che credevo 10 anni fa perché sono maturato, eccetera, su tante cose. Ma la base, il fondamento non può cambiare, non ci deve essere uno scostamento dalla base e il fondamento. Non possiamo permettere che in noi e negli altri venga trasmesso un altro Vangelo, un'altra salvezza. Ripeto, non si può aggiungere nulla e non si può togliere nulla all'Evangelo come la potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede. Chi crede in Gesù Cristo, ha fede in Lui, confessa i propri peccati, riceve la salvezza di Dio. Questa è la base dell'Evangelo che noi crediamo e predichiamo. Quindi dice: se ritenete fermamente quella parola che vi ho annunciato. Deviare da questo, mettere un altro fondamento, è rischioso, è molto rischioso. Dice: a meno che non abbiate creduto in vano. Io credo che nella Chiesa ci siano tante persone che non si sono convertite davvero al Signore, all'Evangelo, a questo Evangelo. Persone che non si sono mai realmente ravvedute. E quindi è un credere inutile, un credere che non è fondato sul vero Vangelo, il Vangelo di Gesù Cristo. È un credere inutile, inutile che non ha effetti. Infatti, vi ho prima di tutto trasmesso ciò che ho anche ricevuto, e cioè che Cristo è morto per i nostri peccati secondo le Scritture. Paolo dice: io vi ho trasmesso ciò che ho anche ricevuto. Adesso sta parlando al passato, quando è andato lì, ha predicato l'Evangelo e loro si sono convertiti. Lui dice: non me lo sono inventato, non era una mia idea, una mia lettura della Scrittura, una mia ipotesi. Questo era il messaggio che ho ricevuto direttamente dal Signore, e come l'ho ricevuto ugualmente l'ho trasmesso, senza aggiungere nulla, senza togliere nulla. Questa era la sua sicurezza, capite? Questa è la sua sicurezza, poterlo dare esattamente come l'ha ricevuto. Vi ho prima di tutto trasmesso ciò che ho anche ricevuto, e cioè che Cristo è morto per i nostri peccati secondo le Scritture. Quindi, parlando della base, parlando del fondamento, cioè che Cristo è l'opera di Cristo, di che cosa parla in particolare? Quale opera di Cristo? Non parla della nascita di Cristo, che pure è importante. Non parla degli insegnamenti di Cristo, che pure sono importanti. Non parla dell'esempio o dei miracoli di Cristo, ma parla direttamente alla morte di Cristo. Se Gesù si fosse fermato all'ultima cena, quindi ci avrebbe lasciato la visita di Dio all'umanità, gli insegnamenti di Dio all'umanità, ci avrebbe lasciato i miracoli, tanti miracoli, avrebbe lasciato l'immagine di Dio, perché Gesù è l'immagine dell'invisibile Dio, no? Dio che si può vedere, che si può conoscere, sarebbe stato Dio con noi, visibile, conoscibile, e quindi avrebbe funzionato, avrebbe rivelato veramente il Padre. Ma se Gesù si fosse fermato all'ultima cena, non sarebbe stato sufficiente. Perché? Perché noi saremmo rimasti nei nostri peccati.
E quindi, pur conoscendo Dio, saremmo rimasti lontani e separati da questo Dio, perché Dio è santo e noi siamo peccatori. E quindi non solo non si poteva fermare all'ultima cena, ma era proprio lì che iniziava veramente il cuore del messaggio, il centro del messaggio, il centro dell'opera, del mandato di Gesù. Ripeto, a che mi serve? È bello sapere che Dio è un Dio d'amore, è bello sapere che Dio è un Dio santo, giusto, buono, vivente, reale, ma a che mi serve tutto questo se io non posso avere comunione con Lui, perché sono da Lui separato? Quindi, cioè che Cristo è morto per i nostri peccati. Questo è veramente il centro, il cuore dell'Evangelo. Morto per i nostri peccati. Questa è la ragione principale per cui Gesù è morto. Gesù è morto principalmente per i nostri peccati. Sapete che tantissime persone non sanno veramente che cosa significa? La maggior parte dei cristiani, quelli che si definiscono cristiani, sanno in qualche maniera che Gesù è morto per i loro peccati. Ma se voi andate a fondo e dite: credi che Gesù è morto per i tuoi peccati? E loro dicono sì. E gli dite: e che significa? La maggior parte delle persone non sapranno dare una risposta. Ma è questa la chiave. Che cosa significa? E questa potrebbe essere una porta evangelistica per noi. Portare le persone a riflettere su cosa significa quello che loro pensano di sapere. Perché quando si rendono conto che non sanno le basi di quello che dovrebbero sapere, potrebbe essere una connessione per noi, per aiutarli a capire che cosa significa che Gesù è morto per i nostri peccati. Noi lo sappiamo? Penso di sì. Sappiamo rispondere a questa domanda. Che cosa significa morto per i miei peccati? Significa, ovviamente, che Dio ha considerato Lui colpevole per la mia colpa. Gesù è morto pagando la mia colpa. Quindi vedete che non esiste un Vangelo se non c'è l'idea del peccato. Se una persona non ammette di essere un peccatore, non può essere salvato, perché non sentirà il bisogno di essere perdonato. Non si potrà ravvedere se non è consapevole dei propri peccati. Quindi Gesù è morto per i nostri peccati significa che il Padre ha considerato Lui colpevole di tutti i nostri peccati e ha punito Lui anziché noi, e noi possiamo essere giustificati, considerati giusti. Ecco perché Gesù è morto della crocifissione. La crocifissione era la peggiore delle morti perché era la massima pena. Che significa che Gesù ha subito la massima pena? Significa che ha pagato anche per il peggiore dei crimini. Gesù non è stato semplicemente picchiato. Allora, la punizione per il tuo crimine è essere picchiato. Non sarebbe stata abbastanza, perché avrebbe potuto perdonare solo quelli che meritavano essere picchiati, ma Lui doveva perdonare anche quelli che meritavano molto di più, e quindi ha pagato come il peggiore dei criminali, perché nessuno potesse mai dire nella storia dell'umanità: il mio peccato è troppo grande, il mio crimine è troppo grande, Gesù non l'ha pagato. Invece sì, Gesù l'ha pagato. Gesù è morto come il peggiore dei criminali, il peggiore dei malfattori, morto per i nostri peccati secondo le scritture. È molto interessante questa cosa, perché Paolo ha detto, leggiamo tutto il versetto: vi ho prima di tutto trasmesso ciò che ho anche ricevuto, e cioè che Cristo è morto per i nostri peccati secondo le scritture. Lui sta dicendo che Dio stesso, Gesù, gli ha dato questo messaggio. Quindi questo gli è venuto come una rivelazione da parte del Signore, quindi era sicuro di questo messaggio, ma nello stesso tempo dice che quel messaggio era secondo le scritture. Quindi Paolo è saggiamente in una botte di ferro, come diciamo, doppiamente sicuro, ha una doppia protezione: da un lato
sa di aver ricevuto una rivelazione direttamente da Dio, da Gesù, sa che è vera perché l'ha sentita lui e quindi sa da dove è venuta, ma è anche una rivelazione che è coerente con la scrittura. Questa è una doppia protezione che è un modello anche per noi. Noi vogliamo essere guidati dallo Spirito Santo, noi vogliamo che lo Spirito Santo ci parli, ci riveli, ci guidi, ci istruisca, sì, e facciamo bene ad essere certi che sia lo Spirito Santo, ma vogliamo anche la prova della scrittura. Ricordatevi, lo sapete bene, ma io ve lo ricordo, se una qualsiasi rivelazione o indicazione o istruzione da parte del Signore non supera la prova della scrittura, è molto facile, non è da Dio, perché lo Spirito Santo non può contraddire se stesso. E quindi questa è una doppia protezione ed è molto utile, è a nostro beneficio. Secondo le scritture, dove è profetizzato che Gesù sarebbe morto per i nostri peccati? La prima profezia che viene data nella scrittura parla proprio della remissione dei peccati. Vi ricordate quando c'è la maledizione di Dio sul peccato di Adamo ed Eva? Cosa ha detto il Signore ad Eva? Genesi 3,15. Ha detto che il seme della donna avrebbe schiacciato la testa al serpente, il quale ne avrebbe mosso il calcagno. Quindi una vittoria che però è dovuta passare attraverso una ferita. Questa è stata la prima profezia data nella Bibbia e questa parlava subito della morte di Gesù, di ciò che lui avrebbe dovuto soffrire. Poi c'è Isaia 53, ovviamente ci sono tante scritture nell'Antico Testamento che parlano della morte di Gesù, ma Isaia 53 è uno dei classici. Ma vorrei solo sottolineare il versetto 10 di Isaia 53, potete ripassarlo poi tranquillamente a casa. Dice: piacque all'Eterno di percuoterlo, di farlo soffrire, dopo aver dato la sua vita in sacrificio per il peccato. Sacrificio, dare la propria vita per il peccato. Il sacrificio per il... è esattamente quello che sta dicendo qui, morto per i nostri peccati. E poi ovviamente c'è il meraviglioso Salmo 22 che descrive proprio la scena della crocifissione. Poi dice che fu sepolto. Adesso fatemi tornare a Prima Corinzi. Dice: morto per i nostri peccati secondo le scritture, che fu sepolto e che risuscitò il terzo giorno secondo le scritture. Sta parlando del cuore dell'Evangelo, quindi sono i fatti sostanziali e importanti dell'Evangelo, e ci mette anche il fatto che ci sia stato sepolto. A noi non sembrerebbe un fatto così importante, anzi non so neanche se quando evangelizziamo diciamo che Gesù è morto, diciamo che è stato, usiamo la parola sepolto, seppellito, però lui la usa, ci ricorda che Gesù è stato sepolto. Sembrerebbe, ripeto, un dettaglio di minore importanza, non lo è. Perché? Perché la sepoltura di Gesù testimonia che la sua morte è stata una morte vera, reale. Sapete che già nel primo secolo giravano degli insegnamenti che dicevano che Gesù non era morto veramente, che Gesù non aveva un corpo fisico, che Gesù era una sorta di fantasma, o che al momento della morte c'è stata una specie di scambio. Ne giravano tante di cose, ma il fatto che Gesù è stato seppellito significa che lui è morto veramente, non era una morte apparente, era una morte reale. E anche questa era stata profetizzata, il fatto che sarebbe stato sepolto. Sempre in Isaia 53 c'è un dettaglio che parla della sua sepoltura, ve lo ricordate? Che sarebbe stato sepolto insieme ai ricchi, no? Sarebbe stato sepolto tra i ricchi, anche se è stato condannato e morto come il peggiore dei criminali, quindi probabilmente avrebbe meritato, che ne so, la fossa comune, e invece è stato seppellito con i ricchi, che era una contraddizione, ma Gesù è stato seppellito con i ricchi, Isaia 53,9, e che risuscitò il terzo giorno secondo le scritture. La risurrezione è fondamentale, e qui questo è un po' l'argomento centrale del capitolo. La risurrezione è fondamentale perché testimonia tante cose, ma principalmente quali? Che Dio ha accettato il sacrificio di Gesù. Ok? Quindi la risurrezione è un po'
il coronamento dell'opera. Dio ha accettato il sacrificio di Gesù. Il prezzo è stato pagato. La morte è vinta. La risurrezione parla di tutti questi aspetti. Salmo 116, Salmo 16:10, vi ricordate questo salmo che profetizza? Sì. Tu non lascerai l'anima mia nello Sheol, né che il tuo santo veda la corruzione del corpo, la decomposizione. La profezia che dice che non sarebbe rimasto morto, ma Dio lo avrebbe risuscitato. Poi c'è l'idea e l'immagine che ci dà Giona, perché il segno di Giona è che Gesù sarebbe stato nella morte 3 giorni, come Giona è stato 3 giorni e 3 notti nel ventre del pesce. Poi c'è l'immagine bellissima di Genesi 22, di Dio che chiede a Abramo di sacrificare Isacco, vi ricordate? E dice che per 3 giorni hanno camminato e poi sono arrivati al monte. E questa è un'altra immagine bellissima, perché per quei 3 giorni di cammino Abramo, che aveva ubbidito alla voce del Signore ed era pronto ad andare a sacrificare suo figlio, per quei 3 giorni suo figlio per lui era morto. E infatti lo scrittore degli Ebrei dice che lo considerava morto e poi lo riebbe come per una sorta di risurrezione. E anche lì un'immagine della morte e della risurrezione di Gesù dopo 3 giorni. Quindi è ovvio che queste sono le basi dell'Evangelo, e se sono le basi dell'Evangelo devono anche essere le basi dell'evangelizzazione, giusto? Ora, possiamo fare tante cose per evangelizzare, io sono uno di quelli molto aperti, ci possiamo inventare qualsiasi metodo per evangelizzare, ma posso dire di aver condiviso il messaggio veramente dell'Evangelo con una persona quando gli ho detto che cosa? Che Gesù è morto per i suoi peccati, per perdonarlo, quindi ci deve essere il tema peccato. Non ci può essere evangelizzazione, amici e fratelli e cari, figli, nipoti, zii, non ci può essere un'evangelizzazione reale se non si parla di peccato. Mi dispiace perché la Chiesa lo sta predicando sempre di meno. Spesso l'evangelizzazione è semplicemente un coinvolgere le persone, far venire le persone, far star bene le persone, che può avere un senso, perché cerchiamo di creare opportunità, ma alla fine il messaggio deve essere dato e il messaggio deve essere la presa di coscienza che tu sei perduto, stai andando all'inferno e se non ti ravvedi ci andrai proprio e che sei un peccatore, ma puoi trovare il perdono in Gesù Cristo. E la Chiesa, stavo dicendo, che si sta un po' perdendo in questo. Adesso da un po' di tempo c'è questa mentalità: Dio ha un piano meraviglioso per la tua vita, vieni e troverai la pace, vieni e troverai la gioia, vieni e troverai la soluzione di tutti i tuoi problemi, che sono parte della verità, ma non sono il cuore dell'Evangelo. Anzi, certe volte anche questo risulta o rischia di diventare ingannevole. Dobbiamo stare attenti, dobbiamo essere saggi. Gesù non ha mai ingannato i discepoli riguardo alle prove, alle difficoltà, e comunque non è che quando noi ci convertiamo il Signore ci ha guadagnato, perché finalmente siamo arrivati a finalmente non ce la facevo più. Siamo noi che ci guadagniamo, giusto? No? Perché la persona a cui si predica vieni e troverai questo e quest'altro è una persona che ha delle aspettative riguardo a se stessa e non viene per servire e non viene per sacrificarsi e non viene per dare tutto, ma per ricevere, e quindi è molto pericoloso. Quindi questo deve essere centrale: Gesù è morto per i tuoi peccati, puoi ricevere il perdono. Ma l'altro messaggio che deve essere ugualmente centrale è che Gesù è stato sepolto ed è risuscitato, e se Gesù è risuscitato significa che tu puoi essere salvato e anche tu puoi avere la vita eterna, puoi essere giustificato agli occhi di Dio. È tutto finito, compiuto. Ora, ho detto che la sepoltura dichiara e testimonia, prova cosa? La morte. Ci siete?
Che cosa invece testimonia e prova la risurrezione? Quando Gesù è risuscitato non c'era nessuno presente, giusto? Però c'erano tante persone che l'hanno visto subito dopo. E quindi la risurrezione è provata dai testimoni che l'hanno visto vivo. Sono le persone che l'hanno visto morto, dopo 3 giorni l'hanno rivisto vivo. E loro sono la prova e la testimonianza della risurrezione di Gesù. Infatti adesso Paolo farà un elenco, una lista di persone che hanno visto Gesù vivo. E anche questo è centrale nel messaggio dell'Evangelo, il fatto che la risurrezione sia una questione documentata, vissuta da alcuni testimoni che l'hanno sono stati testimoni oculari in questo. Vorrei sottolineare un aspetto che è molto interessante, però prima devo andare alla prima domanda. In questa lista in cui parla di alcuni esempi di persone che l'hanno visto, dice che fu sepolto e che risuscitò il terzo giorno secondo le scritture e che apparve a Cefa e poi ai 12. Vedete, è la stessa frase. Quindi così come è centrale nel messaggio dell'Evangelo che è morto per i nostri peccati, che fu sepolto e che risuscitò, è anche centrale il fatto che sia apparso a delle persone. Lo notate questo? Ora, il fatto che nella Bibbia vengano date delle informazioni di eventi e vengano specificati i nomi delle persone che erano presenti a questi eventi è un modo che veniva usato nell'antichità per dire ci sono le prove che questo evento è avvenuto veramente, perché ti sto dicendo nero su bianco chi erano le persone coinvolte e tu puoi andare là e chiederglielo. Avete presente quando leggete un libro e ci sono delle citazioni con poi le note a piedi di pagina che ti dice questo l'ha detto Tizio Caio nel libro a pagina se tu non ti fidi di quello che stai dicendo, vai, prendi il libro, vai a pagina e lo verifichi. I nomi nella Bibbia, nel Nuovo Testamento, messi lì non sono casuali. Sono messi lì perché loro potevano verificare che queste persone di cui si parla, che erano ancora vive all'epoca, erano i testimoni a cui potevano andare e trovare un riscontro di quello che dicevano. Quindi è molto interessante questo aspetto. Che apparve a Cefa e poi ai 12. In seguito apparve una sola volta a più di 500 fratelli, la maggior parte dei quali è ancora in vita, mentre alcuni dormono già. Poi apparve a Giacomo e poi a tutti gli apostoli insieme. Infine, ultimo di tutti, apparve anche a me come all'aborto. E la parola apparve è interessante. Conferma che la risurrezione di Gesù è stata diversa da tutte le altre risurrezioni. Altre persone erano risuscitate prima di Gesù, ma non come Gesù, perché Gesù è risuscitato in un modo nuovo. È una condizione totalmente diversa quella di Gesù. Lo vedremo nel resto del capitolo. Si parla dell'avere un corpo glorificato, che ha altre capacità. Una delle capacità, scusate, di Gesù era quella di apparire e scomparire. E quindi dice è apparso a tutte queste persone qui. Nei Vangeli sono riportate alcune apparizioni di Gesù dopo la sua risurrezione. Ma Atti 1.3 ci dice che Gesù si è fatto vedere tante volte e a tante persone per lo spazio di 40 giorni, quindi non poco, tante persone, tante circostanze, tanti giorni, 40 giorni. E Paolo ci parla di alcune di queste apparizioni, qui ne accenna ad alcune, e non c'è da stupirsi, vi dicevo, la maggior parte di queste persone, lui lo dice, erano ancora in giro lì. Una volta ero al castello, tanti anni fa, e stavo parlando con un uomo e mi disse, lo sai che quando Chuck Smith ha iniziato Calvary Chapel era una chiesa di circa 20 persone? Sì, sì, lo so, questa, lo sai che io ero uno di quei 20. Per me è stato interessante. Allora, quando è iniziato Calvary Chapel c'è stata ancora tra di noi gente che ne faceva parte. Adesso sta morendo questa generazione. Però è interessante, è bello, no? E qui
tutte queste persone, alcuni di questi erano ancora in giro, e alcuni di questi ogni tanto potevano alzarsi e dire, magari più anziani, io l'ho visto. E magari mentre Paolo insegnava e Gesù è risuscitato, scusa Apostolo Paolo, posso dire una cosa? Io l'ho visto, io ero uno dei 500. E Paolo, sì, lo so che eri uno dei 500. Però immaginate quanto deve essere stato forte, potente, glorioso. Molte di queste persone sono state uccise, eppure non hanno mai rinnegato, perché l'hanno visto, non potevano rinnegarlo. Ora, una tale evidenza magari ci fosse per altri fatti, sommate tutte queste persone, sommate tutto questo periodo, ci sono tante cose nella storia che vengono date per storiche e non ci stanno tutte queste evidenze. Qui c'è un sacco di evidenza, un sacco di testimoni, è veramente potente. Ma è interessante che ci parla di un'apparizione speciale a Pietro, Cefa, Simone, che viene accennata dai discepoli nella via di Emmaus, vi ricordate, in Luca 24, al capitolo 30, versetto 34, qui un'apparizione speciale a Pietro, di cui noi non sappiamo, che non ci viene narrata, e una speciale a Giacomo, anche questa non è narrata nei Vangeli. Chi era Giacomo? Giacomo era il fratello di Gesù. Noi sappiamo che lui non era credente in Gesù, i suoi fratelli erano increduli, va bene? Non lo appoggiavano, anzi addirittura lo prendevano in giro spesso. Ma lo ritroviamo in Atti 1, quando tutti si mettono a pregare nella sala di sopra aspettando lo Spirito Santo, lui era lì insieme ai suoi fratelli, quindi significa che è diventato credente a un certo punto tra la fine dei Vangeli e l'inizio degli Atti. Qualcuno pensa che questa apparizione di Gesù a Giacomo sia stato il momento in cui lui si è convertito, quando ha visto che il fratello non era proprio il fratello, ha realizzato che era il fratellastro, che era il figlio di Dio, morto e risuscitato. Questa è una cosa interessante. Ma qui parla dell'apparizione di Gesù specifica a Giacomo. Infine, ultimo di tutti, apparve anche a me, dice l'Apostolo Paolo. Quindi Paolo si dichiara l'ultima persona a cui Gesù è apparso, almeno in questa lista. Dice l'ultimo di tutti. Che vuol dire ultimo di tutti? Sia cronologicamente, perché tutte queste apparizioni avvengono prima dell'ascensione, mentre a Paolo Gesù appare dopo. Ricordate quando sta andando verso Damasco. Ma non è solo una questione temporale, anche lui si ritiene il minimo, quindi l'ultimo di tutti significa anche il minimo, il meno importante di tutte queste persone. Dice come all'aborto, questa è un'espressione un po' particolare, che cosa significa? Può significare diverse cose, può significare nato fuori tempo, quindi come ho detto, a tutti gli altri Gesù era apparso prima dell'ascensione, a lui è apparso dopo, e Paolo dice, proprio alla fine, fuori tempo è apparso a me. È stato proprio così, un'eccezione. Oppure può essere che si riferisca al valore, l'aborto, cioè il peggiore. C'era un po' questo senso di ribrezzo, come per l'aborto. In ogni caso sta parlando della sua, tra virgolette, inferiorità, il minimo di tutti, come all'aborto. Parla della sua inferiorità e si capisce da quello che dice subito dopo, che dice, io infatti sono il minimo degli apostoli e non sono neppure degno di essere chiamato apostolo. Perché? Perché ho perseguitato la Chiesa di Dio. Ma per la grazia di Dio sono quello che sono. E la sua grazia verso di me non è stata vana, anzi ho faticato più di tutti loro. Non io però, ma la grazia di Dio che è con me. Or dunque, sia io che loro, scusate, così predichiamo e così voi avete creduto. Io sono il minimo degli apostoli, dice, non credo che sia falsa umiltà da parte di Paolo. Lui si sentiva veramente indegno di servire il Signore, addirittura indegno di essere chiamato apostolo.
nonostante nella carne lui fosse superiore a tutti gli apostoli. Ammettiamolo, nella carne, umanamente parlando, lui era di gran lunga superiore a quelli che erano chi un pescatore, chi un esattore delle tasse, chi Paolo, umanamente era molto superiore. Eppure c'è un senso di indegnità, si sentiva l'ultimo, quello che non avrebbe dovuto essere lì. E dice perché? Dice perché ho perseguitato la Chiesa. Questo è sempre stato una specie di tarlo per Paolo. Non è la prima volta e non è l'ultima che ricorda. Ah, che bello, che bello. Però perseguitato la Chiesa. Una specie di qualcosa che probabilmente e sicuramente lo faceva soffrire tanto. E un po' è buono questo, perché riflettere sul nostro passato di peccatori ci aiuta a rimanere umili. Quando predichiamo non diciamo ah, io sono meglio di te, ma sapessi chi ero io, no? Questo aiutava Paolo a rimanere umile, e Dio lo usa questo sentimento per farci rimanere umili. Ma nello stesso tempo Paolo poteva anche riposare nella grazia di Dio e non far sì che questo peso lo schiacciasse, perché poteva confidare sul perdono di Dio, sulla grazia di Dio, capite? Quindi c'era la consapevolezza di aver fatto qualcosa di terribile, ma nello stesso tempo c'era anche la consapevolezza di essere stato perdonato dal Signore. Infatti dice ma per la grazia di Dio, ma per la grazia di Dio io sono quello che sono. È meraviglioso, è una benedizione poter riposare sulla grazia di Dio. Chiunque siamo stati, qualunque cosa abbiamo fatto, troviamo perdono nel Signore e una seconda chance, una seconda possibilità. Poter godere pienamente della comunione con Dio anche se abbiamo avuto un passato terrificante. E possiamo servire il Signore anche se ci abbiamo avuto un passato terrificante. Non è un motivo di squalifica quello che abbiamo fatto. Ora, alcuni interpretano male, ma per la grazia di Dio io sono quello che sono. Alcuni lo interpretano male e lo interpretano in questa maniera. Sono fatto così un po' per giustificare i limiti, i difetti, la personalità particolare. Ma Paolo non sta dicendo che volete, sono fatto così. No, sta dicendo per la grazia di Dio io sono quello che sono. Cioè sono arrivato ad essere apostolo, Gesù mi ha affidato questo incarico così prezioso, anche se sono indegno, è stato tutto per la grazia di Dio. Non lo merito, ne sono consapevole, sono indegno, non dovrei essere lì, però la grazia di Dio mi ha dato questa opportunità. Ed è bello, perché la grazia di Dio l'ha perdonato, la grazia di Dio l'ha cambiato, la grazia di Dio l'ha sostenuto, e la sua grazia verso di me non è stata vana, quindi ha prodotto molto frutto. Paolo non è che adesso continuava a perseguitare i cristiani, giusto? È stato convertito, è stato cambiato radicalmente, adesso amava e portava l'Evangelo. Sarebbe stato pazzesco, paradossale, dire ah, sono stato perdonato, come dire, e continuo a fare la vecchia vita, no? No, la sua grazia è stata potente in me e non è stata vana, ha prodotto frutto. E poi dice, è interessante, ho faticato, anzi, nonostante fossi il minimo, l'ultimo, quello entrato proprio all'ultimo proprio secondo, quello indegno, quello che ha perseguitato, cioè nonostante tutto questo, la grazia di Dio stare con me mi ha portato a questo punto e ho faticato più di tutti loro. Quindi era tutto contro di lui, da un certo punto di vista. Aveva tanti motivi per non servire il Signore. Poteva dire io sono la persona meno adatta, io sono la persona meno adeguata, e noi tutti abbiamo sempre i nostri tanti motivi. No, ma io non lo posso fare, ma non sono la persona adatta. Guarda, ti do il numero di Vincenzo, chiama lui. Per rispondere a questa domanda, tieni, questo è il numero di Brent. Andare a prendere quella persona all'aeroporto, allora chiama Christian.
Cioè, sappiamo sempre benissimo i doni degli altri, le chiamate degli altri, quello in cui gli altri sono bravi, ma a noi cioè abbiamo sempre un motivo per cui non possiamo essere noi. E certe volte, perché io non sono bravo, e questo piagnisteo, questa autocommiserazione. Non siamo mai noi le persone più adatte, ma vi do una risposta. Non esiste una persona adatta. Se il Signore te lo chiede, se il Signore te lo chiede a te, fallo tu. Se Brent te lo chiede a te, fallo te. Se io te lo chiedo a te, fallo te. Non dire io non sono adatto, io non sono capace, io non sono all'altezza, qualcun altro lo può fare. Perché questo significa tirarsi indietro, perdere un'opportunità. Perdere l'opportunità di servire e onorare il Signore e anche di vedere la sua grazia, il frutto che prova e porta nella tua vita. Lui ci ha messo, non è che si è fatto paralizzare da questa idea, io ho perseguitato la Chiesa, va a predicare, sì, ma io ho perseguitato la Chiesa, no, non si è fatto angosciare da questo suo limite, non si è fatto bloccare e paralizzare dal suo passato. Lui dice, io ho faticato più di tutti gli altri, ci ha messo tutto il cuore, ci ha messo tutta l'anima. Torno un attimo alla grazia. Molti temono che l'enfasi eccessiva sulla grazia porti i credenti a impigrirsi o a vivere nel peccato, una vita di compromesso, perché tanto Dio perdona. Ma io in realtà ho notato il contrario. Le persone che hanno compreso veramente la grazia di Dio sono quelle più forti, più sane, più gioiose, quelle che portano più frutto. E lo portano molto di più di quelli che sono costantemente concentrati sulle opere. Perché fluisce, scorre. La grazia attraversa questo strumento in maniera naturale, mentre la persona ossessionata dalle opere è tutto io, e quindi si blocca tutto lì. Questo è essere disposti ad essere usati e guidati dallo Spirito Santo. Quindi continua a predicare la grazia, continuiamo a predicare la grazia, continuiamo a dare spazio alla grazia nella nostra vita. Anzi, ho faticato più di tutti loro, e infatti, precisazione, non io però, ma la grazia di Dio che è con me. Di nuovo, la grazia non è solo il punto di partenza del cammino cristiano, ma anche la base e l'ispirazione del cammino cristiano. Ok? Quindi la prossima volta termineremo il capitolo e vedremo ancora cosa avrà da dire, tanto da dire, sulla risurrezione.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

0: Ora in onda 10 minuti con Omar. Serie di pensieri sul Vangelo di Giovanni.
1: Ciò che è riportato nel Vangelo di Giovanni è stato scritto affinché crediamo che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiamo vita nel suo nome.
2: La tunica divisa. Leggo nella Bibbia in Giovanni al capitolo 19, versi 23 e 24. I soldati dunque, quando ebbero crocifisso Gesù, presero le sue vesti e ne fecero quattro parti, una parte per ciascun soldato. Presero anche la tunica, che era senza cuciture, tessuta per intero dall'alto in basso. Dissero dunque tra di loro: non stracciamola, ma tiriamo a sorte a chi tocchi, affinché si adempisse la scrittura che dice: hanno spartito fra loro le mie vesti e hanno tirato a sorte la mia tunica. Questo fecero dunque i soldati. Sulla croce Gesù ha patito sofferenze fisiche, ma anche psicologiche e spirituali. Dal punto di vista spirituale, egli ha sperimentato il peso del giudizio per il peccato e l'abbandono del Padre. Dal punto di vista psicologico, egli ha dovuto sopportare lo scherno, le ingiurie e l'umiliazione. C'è un salmo, il Salmo 22, in cui è evidente che il salmista Davide è stato ispirato nel descrivere proprio tutte queste sofferenze. Certamente Davide non poteva conoscere nei dettagli l'estensione profetica del suo componimento. Eppure, il modo in cui egli ha descritto alcuni particolari che trovano riscontro nella crocifissione di Gesù, quasi 1000 anni prima che ciò avvenisse, è davvero sorprendente. Ad esempio, in quel salmo è descritto il disprezzo che Gesù ha subito da parte degli uomini. Si legge: chiunque mi vede si fa beffe di me, allunga il labbro, scuote il capo dicendo: egli si affida al Signore, lo liberi dunque, lo salvi poiché lo gradisce. Questo che è scritto nel Salmo 22, versi 7 e 8, si è verificato letteralmente mentre Gesù si trovava sulla croce. Si legga Matteo 27, 43. Ci sono poi dettagli delle sofferenze fisiche che Gesù ha sperimentato sulla croce. Io sono come acqua che si sparge e tutte le mie ossa sono slogate, il mio cuore è come la cera, si scioglie in mezzo alle mie viscere, il mio vigore si inaridisce come terra cotta e la lingua mi si attacca al palato. Tu m'hai posto nella polvere della morte, poiché cani mi hanno circondato, una folla di malfattori mi ha attorniato, mi hanno forato le mani e i piedi. Questo lo si legge nel Salmo 22 ai versi 14 a 16. Gesù stesso richiamò quel salmo mentre si trovava sulla croce, quando, come ci informano i Vangeli di Matteo e Marco, egli gridò: Eli, Eli, lama sabachthani, cioè: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Lo si legge in Matteo 27, 46 e Marco 15, 34. Citando l'inizio di quel salmo, Gesù attira la nostra attenzione sull'intero contesto del salmo. È come se ci stesse dicendo: capite che ciò di cui ha scritto Davide in quel salmo si sta realizzando ora? Tra le profezie presenti in quel salmo leggiamo proprio ciò che è accaduto nei versi che abbiamo appena letto. Salmo 22,18 dice: spartiscono fra loro le mie vesti e tirano a sorte la mia tunica. Quelle parole si stavano realizzando in maniera letterale. Le guardie romane erano abituate a spartirsi le vesti dei condannati a morte, inclusi copricapi, sandali e cinture, e così fecero anche con i vestimenti di Gesù. La tunica di Gesù era tessuta per intero dall'alto in basso, quindi non erano presenti cuciture lungo le quali dividerla senza rendere il tessuto inservibile. Quindi la cosa più logica era proprio quella di tirarla a sorte, in modo che uno di loro potesse averla per intero. Colpisce davvero la precisione con cui la profezia si è realizzata. Infatti Davide aveva proprio parlato di una tunica tirata a sorte. Come abbiamo visto altre volte durante la lettura del Vangelo di Giovanni, gli uomini agiscono secondo i propri pensieri, tuttavia finiscono inconsapevolmente per favorire l'adempimento delle profezie. Quei soldati non stavano certamente agendo per realizzare le parole del Salmo 22. Probabilmente non lo conoscevano neanche. Eppure fecero proprio ciò che Davide aveva scritto secoli e secoli prima. Questi dettagli sembrano poco importanti, eppure servono a confermare anche a noi lettori del XXI secolo che la Bibbia non è un libro come gli altri. L'evangelista Giovanni sottolineò proprio questo fatto, dicendo che i soldati fecero così proprio affinché si adempisse la scrittura. Ci sono profezie bibliche davvero sorprendenti, dettagli che non potrebbero mai realizzarsi contemporaneamente solo per caso a distanza di secoli. Questi dettagli dovrebbero farci riflettere sulla veridicità della Bibbia. Solo un Dio onnisciente, solo un Dio che ha ogni cosa sotto il suo controllo, può ispirare delle persone a descrivere situazioni che per loro hanno un senso nell'immediato, perché sicuramente Davide, quando scrisse, aveva in mente una situazione ben precisa in cui magari si era trovato lui stesso. Eppure sono anche profezie precise di cose che accadranno molti secoli dopo. Quei soldati erano coscienti di ciò che stavano facendo, fecero una scelta consapevole e volontaria, badando ai propri interessi, mentre si dividevano le vesti e la tunica di Gesù, eppure allo stesso tempo stavano realizzando una profezia scritta secoli prima. Quella tunica divisa, quel dettaglio quasi insignificante, ci ricorda ancora una volta come due concetti che a noi sembrano inconciliabili, come la sovranità di Dio e la responsabilità dell'uomo, convivono invece uno a fianco all'altro nella storia dell'umanità e in particolare nella storia della salvezza.
1: Questo programma è stato realizzato in collaborazione con oggiincristo.net.
0: L'appuntamento si rinnoverà domani alla stessa ora e sulle stesse frequenze.

0: presentiamo
1: Attraverso la Bibbia.
0: Una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: Al microfono Franco Liotti.

cari ascoltatori, vogliate gradire il mio più sincero benvenuto all'odierna trasmissione di Studio Biblico. La volta scorsa abbiamo lasciato in sospeso, per ovvi motivi di tempo, un breve ma incisivo discorso che Gesù rivolse agli scribi. Ora vorrei riprendere quel discorso leggendo le parole di Gesù come sono riportate nel Vangelo di Marco, capitolo 2, versetto 9. Gesù disse, rivolgendosi appunto agli scribi: secondo voi che cosa è più facile dire al paralitico? I tuoi peccati ti sono rimessi? Oppure dirgli: alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina? Gesù non si aspettava che essi rispondessero e dal momento che se ne stavano tranquilli si occupò ancora di loro. Sapeva infatti che cosa stavano pensando. E a tale proposito il Vangelo di Giovanni dice che il Signore non aveva bisogno di informazioni perché sapeva benissimo che cosa c'è nel cuore di ogni uomo. Il Signore Gesù mette quindi gli scribi alle strette. È più facile perdonare i peccati di quest'uomo o farlo alzare e camminare? Anche se quegli scribi non risposero, sono sicuro che avrebbero detto che non era possibile fare né l'una né l'altra cosa. Solo Dio poteva perdonare i peccati e guarire un paralitico. In questo avrebbero avuto ragione. Perciò il Signore Gesù disse a quell'uomo di prendere il suo lettuccio e di andarsene con le sue gambe. Ora, disse Gesù, affinché sappiate che il Figlio dell'uomo ha potere di rimettere i peccati, io te lo dico, disse al paralitico: alzati, prendi il tuo lettuccio e vattene a casa tua. Quell'uomo si alzò e subito, preso il suo lettuccio, se ne andò via in presenza di tutti, tanto che tutti stupivano e glorificavano Dio dicendo: una cosa così non l'abbiamo mai vista. Questo è riportato nel Vangelo di Marco al capitolo 2, versetto 10 a 12. Poi, come leggiamo nei versetti 13 e 14 di questo stesso capitolo, Gesù uscì di nuovo verso il mare e tutta la moltitudine andava da lui ed egli li ammaestrava. E passando, Gesù vide Levi di Alfeo che stava seduto al banco della gabella e gli disse: seguimi. Qui non abbiamo miracoli, ma la scena è ugualmente movimentata. In particolare c'è ora la chiamata di Matteo, che apparteneva alla tribù di Levi.

Pensate, Matteo apparteneva alla tribù sacerdotale e si era ridotto a fare il pubblicano o, se volete, esattore delle tasse. E a tale proposito, vediamo che questo è uno dei tanti passi biblici dove troviamo un ebreo che appartiene a una tribù diversa da quella di Giuda. Hanno quindi torto quelli che dicono che già al tempo di Gesù non vi era più traccia delle tribù di Israele. Infatti, qui vediamo un uomo che apparteneva chiaramente alla tribù di Levi e che divenne discepolo di Gesù. E ora vediamo che cosa avvenne. Leggiamo allora nel Vangelo di Marco, il capitolo 2, versetto 15 e 16. E avvenne che, mentre Gesù era a tavola in casa di lui, molti pubblicani e peccatori erano anch'essi a tavola con Gesù e con i suoi discepoli, poiché ce n'erano molti che lo seguivano, molti cioè di pubblicani e di peccatori. E gli scribi tra i farisei, continuo a leggere in questo testo biblico, veduto Gesù mangiare con i pubblicani e con i peccatori, dicevano ai suoi discepoli: ma come mai mangia e beve con i pubblicani e con i peccatori? Avete notato, amici, che in questo breve brano che ho letto per ben tre volte si afferma che gli ospiti erano pubblicani e peccatori. Sembra che fra quegli invitati non se ne salvasse proprio nessuno. E non c'era, non so se l'avete notato, ma spero di sì, non c'era neanche un rappresentante dell'elite della città. Notate inoltre che i pubblicani sono menzionati prima dei peccatori. Poi Gesù disse: non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Io non sono venuto a chiamare dei giusti, ma dei peccatori. Queste sconvolgenti parole di Gesù sono scritte nel Vangelo di Marco, al capitolo 2, versetto 17. È vero, nessuno chiama il medico quando sta bene, lo sappiamo bene, ma soltanto quando è malato, e questo in effetti è un errore. Delle volte bisogna consultare un medico anche quando si pensa di stare bene. Comunque, il Signore Gesù disse che non era venuto a chiamare chi si reputava giusto, ma chi si riconosceva peccatore. Gesù disse così perché erano presenti a quel pranzo solo dei peccatori, anche se i farisei, al contrario, pensavano di essere dei giusti. Avvenne poi, come dice il versetto 18, sempre di questo capitolo, che alcuni vennero da Gesù e gli dissero: perché i discepoli di Giovanni e i discepoli dei farisei digiunano e i tuoi discepoli invece non digiunano? Essi erano sotto la legge, ma nella legge mosaica non c'erano chiare istruzioni sul digiuno. Dio aveva istituito 7 feste per il suo popolo e non giorni di digiuno. Allora, e qui torno a leggere il Vangelo di Marco, capitolo 2, in questo caso i versetti 19 e 20, allora Gesù disse loro: possono gli amici dello sposo digiunare mentre lo sposo sta con loro? Finché hanno con sé lo sposo, non possono digiunare. Ma, disse ancora Gesù, verranno i giorni che lo sposo sarà loro tolto e allora, in quei giorni, digiuneranno. Quello che Gesù vuol dire qui è che è molto più importante avere comunione con Lui invece che digiunare. E questo vale anche oggi, miei cari amici. Una cosa è essere religiosi, avere un'etichetta religiosa. Altra cosa invece è godere della comunione vivente con il Signore Gesù e amarlo e seguirlo.

Poi Gesù chiarisce ulteriormente questo suo pensiero, e questo lo si vede leggendo Marco capitolo 2 versetto 21 e 22. Gesù disse: nessuno cuce un pezzo di stoffa nuova sopra un vestito vecchio, altrimenti la toppa nuova porta via del vecchio e lo strappo si fa peggiore. E nessuno, disse ancora Gesù, nessuno mette del vino nuovo in otri vecchi, altrimenti il vino fa scoppiare gli otri e il vino si perde insieme con gli otri, ma il vino nuovo va messo in otri nuovi. Gesù spiega qui la nuova vita in comunione con lui usando due illustrazioni. Dice prima di tutto che non era venuto ad aggiornare la legge o ad aggiungere qualcosa al sistema mosaico, era venuto a fare qualcosa di nuovo. Non era venuto a rattoppare un vestito vecchio, ma è venuto per darcene uno nuovo. Sotto la legge gli uomini certamente operarono, ma le loro opere erano come un vestito mangiato dalle tarme. Il Signore Gesù allora venne per procurare all'umanità il vestito nuovo della giustizia che indossa il peccatore che confida in Cristo. Ecco il fatto straordinario di cui sta parlando qui il Signore Gesù. Il Signore non è venuto per sviluppare o modificare la legge dell'Antico Testamento, ma Gesù è venuto a introdurre qualcosa di nuovo, cioè che egli sarebbe morto per i peccati del mondo e ora, da quel momento, chi pone la propria fede in Gesù viene da lui salvato, diventando così un figlio di Dio. Nell'ultima parte di questo capitolo 2, la scena è costituita dai campi in un giorno di sabato. Il capitolo 3, invece, si apre sempre in un giorno di sabato, però nella sinagoga. Troviamo questi due episodi anche riportati dal Vangelo di Matteo e dal Vangelo di Luca. Si tratta dunque di eventi molto importanti, perché è proprio a causa della questione del sabato che Gesù prese le distanze dalle autorità religiose del suo tempo. Anzi, a dire il vero, fu da quel momento in poi che i nemici di Gesù cercarono di farlo arrestare per farlo poi uccidere. In questi episodi, che poi affronteremo nel prossimo studio in realtà, Gesù afferma di essere il Signore del sabato. Nella sinagoga, e lo vedremo naturalmente, Gesù fa del bene al prossimo in un giorno di sabato. Ma in realtà dobbiamo chiederci: Gesù davvero trasgredì la legge del sabato? La trasgredì Gesù la legge del sabato quando guarì il povero uomo che aveva quella mano rattrappita, handicappata? Certamente no. Gesù adempì la legge e ora si rivelò quale Signore del sabato, dicendo che fare del bene è quello che più conta anche di sabato. Ma leggiamo questo episodio cominciando con il versetto 23 di Marco capitolo 2. Ora avvenne, leggo questo versetto 23, ora avvenne che in un giorno di sabato Gesù passava per i campi seminati e i suoi discepoli, strada facendo, si misero a svellere delle spighe, cioè in altri termini tirarono su delle spighe. Noi non sappiamo se si trattava di spighe di orzo o di grano. Fatto sta che i farisei ritenevano che così facendo i discepoli di Gesù stessero violando la legge riguardante il sabato. Però a questo punto, amici miei, ci dobbiamo fermare perché il tempo a disposizione è quasi terminato. Naturalmente proseguiremo da qui la prossima volta. Perciò per ora devo salutarvi. A risentirci.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte ti fa credere in chi in te ci crede.

Evangelo di Luca, capitolo 19, versetto 10. Il figlio dell'uomo è venuto per cercare e salvare ciò che era perduto. Evangelo di Giovanni, capitolo 12, versetto 21. Vorremmo vedere Gesù. Il commento di oggi ci parla di Zaccheo e si riferisce a quanto è riportato nell'Evangelo di Luca al capitolo 19, nei versetti da 1 a 10. Chi ama Gesù Cristo è sempre stupito al pensiero che Lui, il Figlio di Dio, che era da ogni eternità nella gloria del cielo, sia venuto sulla terra a cercare e a salvare degli esseri perduti. L'incontro di Gesù con Zaccheo ne è un bel esempio. Durante il suo ultimo viaggio a Gerusalemme, il Signore attraversa Gerico, città che era stata nemica del popolo di Dio e che fu maledetta, come troviamo nel libro di Giosuè al capitolo 6, versetto 26. Gerico rappresenta lo stato del mondo e di ogni uomo lontano da Dio e perduto per sempre. È proprio verso esseri tali che Gesù Cristo è venuto, esseri che non avrebbero mai potuto liberarsi da soli dalla maledizione di Dio a causa del peccato. L'amore del Figlio di Dio cerca ogni uomo personalmente, cerca tutti quelli che, come Zaccheo, desiderano vedere Gesù e sapere chi Egli è, come troviamo nell'Evangelo di Luca al capitolo 19, versetto 3. Gesù è passato da Gerico per dirgli: «Oggi devo fermarmi a casa tua», come troviamo sempre nel capitolo 19 del Vangelo di Luca al versetto 5. Il Salvatore ci vede così, perduti, schiavi dei nostri peccati e delle nostre colpe, lontani da Dio e dalla sua benedizione, e non è indifferente. Per questo motivo ha preso il nostro posto sulla croce. Come Zaccheo, volete vedere Gesù? Se il vostro desiderio è sincero, oggi stesso lo incontrerete.

Salve amici ascoltatori e benvenuti al Quesito Biblico, un programma dedicato a rispondere alle domande che ci sono pervenute da voi, cari ascoltatori, sulle Sacre Scritture. La prima tratta di Ezechiele 13:22 che dice: «Poiché avete contristato il cuore del giusto con della menzogna, quando io non lo contristavo, e avete fortificato le mani dell'empio perché non si convertisse dalla sua malvagia via per ottenere la vita, voi non avrete più visioni vane e non praticherete più le divinazioni. Io libererò il mio popolo dalle vostre mani e voi conoscerete che io sono l'Eterno». Oggigiorno da tanti pulpiti si lascia credere alla gente che siamo salvati, quando invece questo non è vero. E questa è una cosa triste. Ebbene, commentiamo per un momento su questo versetto che parla così tanto chiaro sulla nostra presente situazione. In altre parole, in tante chiese oggi la dottrina che viene insegnata e il Vangelo che viene offerto non sono quelli della Bibbia e attualmente condannano quelli che sono i veri credenti e quelli che davvero vogliono aderire agli insegnamenti biblici vengono spesso scacciati dalla Chiesa. Poi una specie di Vangelo viene offerto secondo il quale basta identificarsi con Cristo e tutto è bene. Ma intanto non viene data alcuna spiegazione su Cristo né su quello che il suo Vangelo richiede da ciò e da cui dobbiamo essere salvati. Attualmente c'è un comune denominatore di malvagità e di insegnamenti e di pratiche errate e mondane che sono venute in seno di tante congregazioni. Ebbene, passiamo a un'altra domanda che chiede: cosa successe a Gesù negli anni persi? Ebbene, diciamo subito che no, non ci sono anni persi nella vita di Gesù, ma così vengono chiamati gli anni di cui la Bibbia non ci dà nessun resoconto. Quello che noi sappiamo è che Gesù nacque in Betlehem, che fu poi portato dai suoi genitori in Egitto, dove stette per circa 2 o 3 anni e poi ritornò a Nazaret e qui lavorò con suo padre putativo Giuseppe, che era falegname. Questo è quello che Luca ci dice nel suo 2 capitolo, versetto 51. La Bibbia ci dice che Gesù fu pure, come Giuseppe, un falegname e che all'età di 30 anni circa egli cominciò a predicare. Notiamo che allora, al principio del suo ministero, fu battezzato e insomma la Bibbia vuol dirci che era sulla trentina quando tornò a Nazaret dopo il suo primo giro di predicazione ed ecco cosa i suoi concittadini dissero di lui: ma non è costui il falegname, il figliolo di Maria, il fratello di Giacomo, di Giosuè, di Giuda e di Simone, e le sue sorelle non stanno qui con noi? E si scandalizzarono di lui. Così la Bibbia ci dice, ed infatti ci dà pure un altro piccolo incidente, quando ci narra del suo primo viaggio a Gerusalemme, quando aveva 12 anni e andò là durante la festa della Pasqua con i suoi genitori. La Bibbia non ci dice nulla della sua vita durante quel periodo di tempo e quello che troviamo scritto nei cosiddetti anni perduti o anni silenti, come altri li chiamano, non è altro che frutto dell'immaginazione o della fantasia o speculazione di gente che non ha letto la Bibbia attentamente. E detto questo, passiamo a un'altra domanda, a Genesi capitolo 6. I primi 4 versetti che dicono: ora quando gli uomini cominciarono a moltiplicare sulla faccia della terra e furono loro nate delle figliuole, avvenne che
che i figlioli di Dio videro che le figliuole degli uomini erano belle e presero per mogli quelle che si scelsero fra tutte, e l'Eterno disse loro: lo spirito mio non contenderà per sempre con l'uomo, perché nel suo traviamento egli non è che carne, e i suoi giorni saranno quindi 120 anni. In quel tempo c'erano sulla terra i giganti, e ci furono anche di poi, quando i figlioli di Dio si accostarono alle figliuole degli uomini, e queste fecero loro dei figlioli. Essi sono gli uomini potenti che fin dai tempi antichi sono stati famosi. Ebbene, è davvero incredibile per me che molti teologhi abbiano letto questo passaggio e tratto la conclusione che questo matrimonio fra i figli di Dio e le figlie degli uomini fu causato da un'invasione di spiriti demoniaci che vennero sulla terra e si presero le nostre donne. Io resto davvero meravigliato che un teologo possa raggiungere una tale conclusione. Il problema è causato dal fatto che loro leggano solo questi versetti e non li leggano nell'intero contesto biblico. Il matrimonio fra un angelo caduto, qualsiasi sorta di angelo, ed esseri umani è impossibile. Non possiamo congiungere assieme un elefante e un coniglio. Tutto deve andare secondo la sua propria specie, così insegna la Bibbia, e così gli angeli o gli spiriti non possono sposarsi o unirsi con esseri umani. Poi la Bibbia pure insegna che gli angeli, essendo spiriti, non si sposano. Quando nella Bibbia si parla di figlioli di Dio, sempre ci si riferisce a coloro che hanno creduto, ai credenti. Quando noi siamo salvati, noi diventiamo figli di Dio, e perciò quello che qui Dio ci dice è che a quel tempo, prima del diluvio, ai tempi di Noè, i credenti cominciarono a sposarsi con le persone che non credevano. I figli di Dio, i credenti, cominciarono a guardare le figliole dei non credenti, e le figliole dei non convertiti notarono, sì, che erano avvenenti, belle, le desiderarono e le sposarono. Così si ebbero matrimoni fra credenti e non credenti. Più tardi, nella sua seconda epistola ai Corinzi, capitolo 6, ecco che Paolo dichiara che non dobbiamo metterci con degli infedeli sotto un giogo che non è per noi. Ora, chi sono i giganti? Ebbene, la parola ebraica che qui è usata è Nefihim, e la Bibbia stessa ci spiega che essi erano, nel versetto 4, degli uomini potenti che fin dai tempi antichi sono stati famosi. E qui vogliamo fare un'osservazione. A che sta a guardare il credente? Su chi posa la sua ammirazione? Chi è che vuole emulare? Quando un credente si unisce a un non credente, ecco che la sua attenzione non si volge più sulle cose di Dio, ma sulle cose del mondo, e anche lui comincia ad ammirare le persone importanti del mondo, gli attori del cinema, gli eroi sportivi, i filosofi, i politicanti, gli scienziati. La direzione della sua attenzione è stata distolta dalle cose di Dio e puntata su quelle del mondo, e questo è proprio quello che successe in quei tempi e che leggiamo qua in questo passaggio di Genesi. Ebbene, passiamo ora a un'altra domanda. Si tratta di Romani 7:9, dove l'apostolo Paolo dice: ci fu un tempo in cui io vivevo senza legge, ma avvenuto il comandamento, il peccato prese vita ed io morì, e il comandamento che era inteso a darmi vita risultò che mi dava morte. Ebbene, si domanda cosa vuol dire. Vuol dire che prima che i 10 comandamenti non fossero stati dati all'uomo, non essendoci legge, non c'era nemmeno il peccato, così anche nelle cose del mondo. Ma quando la legge fu data, ecco che venne la trasgressione. Del resto, se voi dite a un bambino non fare una cosa, non la fare, non la fare, ecco che allora la fa. Gli dite: puoi leggere tutti i libri fuori che questo, ecco che quello va proprio là e prende quel libro e lo vuole leggere. È natura umana, è natura di peccato.
E questo è quello che cerca di dirci l'Apostolo Paolo, questo è esattamente quello che fa la legge, cerca di farci vedere quanto noi siamo peccatori, quanto noi abbiamo bisogno della grazia di Dio. Cari amici, siamo al termine di questo nostro programma, grazie per la vostra attenzione, qui è Eros Bacoccina che vi saluta, implora la pace di Cristo su ognuno di voi e vi invita ad ascoltarci di nuovo alla stessa ora. Nel frattempo leggete la Bibbia, se avete qualche domanda inviatecela, noi la risponderemo qui.

cari amici in ascolto, la sigla che avete appena ascoltato ci presenta il primo di una nuova serie di programmi dedicati ai protagonisti della fede cristiana. Bisogna dire che questi uomini e donne che Dio ha usato nel corso della storia per manifestare il suo amore e la sua grazia a favore dell'umanità perduta non furono persone perfette, dotate di particolari facoltà fuori del comune, e non fu grazie alla loro capacità umana che Dio li scelse. Nel corso del nostro programma conosceremo molti di questi pionieri della fede, li vedremo in tutta la loro umana debolezza, scopriremo le loro paure e le loro incertezze e ci imbatteremo nei loro errori e nelle loro cadute. Infatti, fu solo grazie alla profonda fede nelle promesse di Dio e alla sottomissione alla sua volontà che molti uomini e donne riuscirono ad ottenere la vittoria sulle circostanze negative della loro vita e poterono avere un ruolo determinante sulla storia del popolo di Dio. Il primo personaggio di cui tratteremo sarà il re Davide. La sua personalità è una delle più attraenti tra quelle che ci vengono presentate nella scrittura. Non a caso Davide viene considerato una figura tipologica di Cristo. Infatti, molte esperienze vissute da Davide lo portarono ad esprimere, sotto l'unzione dello Spirito Santo, i sentimenti e le situazioni nelle quali, circa 1000 anni più tardi, si trovò il figliuolo di Dio. Basta pensare ai Salmi 23, 22 e 24, tanto per citarne i più famosi, nei quali Davide profetizzò l'opera di Cristo nei suoi tre aspetti, come colui che dona se stesso in sacrificio per salvare l'umanità nel Salmo 22, come il grande pastore che guida e sostiene i credenti nel Salmo 23 e come il re di gloria che presto tornerà a regnare con giustizia nel mondo, come ci viene presentato nel Salmo 24. Davide non fu un uomo perfetto. Nel corso della sua vita commise molti errori ed un giorno arrivò persino a macchiarsi di un gravissimo peccato, ma grazie al suo pentimento sincero riuscì ad essere completamente riabilitato e a godere nuovamente di quell'intima comunione con Dio che gli permise di comporre i bellissimi salmi che noi tutti conosciamo, così ricchi di sentimenti profondi. Vogliamo ora concederci una breve pausa musicale, ascoltando il cantico Song for My Shepherd, eseguito da Keith Green. Questo canto è ispirato al Salmo 23.

L'Eterno è il mio pastore, nulla mi mancherà. Egli mi fa giacere in verdeggianti pasti, mi guida lungo le acque chete. Egli mi ristora l'anima, mi conduce per sentieri di giustizia, per amore del suo nome. Quando anche camminassi nella valle dell'ombra della morte, io non temerei male alcuno, perché tu sei meco. Il tuo bastone e la tua verga sono quelli che mi consolano. Tu apparecchi davanti a me la mensa al cospetto dei miei nemici. Tu ungi il mio capo con olio, la mia coppa trabocca. Certo, beni e benignità mi accompagneranno tutti i giorni della mia vita, ed io abiterò nella casa dell'Eterno per

Davide nacque nella piccola città di Betlem, a circa 9 chilometri a sud di Gerusalemme. Quella zona collinosa della Giudea era arida e sassosa. Vi si coltivavano viti, ulivi e cereali, ma la risorsa economica maggiore era la pastorizia. Davide era il più piccolo di 8 fratelli e per questo motivo fu incaricato da Isai, suo padre, di occuparsi del gregge. Come tutti gli altri pastori, ogni mattina, molto presto, andava nell'ovile e conduceva al pascolo le sue pecore, verso le zone più fertili e di corsi d'acqua più tranquilli. Probabilmente fu proprio questa sua vita in continuo contatto con la natura che lo portò ad una ricerca interiore verso Dio, l'artefice del meraviglioso spettacolo che ammirava durante il suo lavoro. Basta pensare ai sentimenti che Davide esprime nel Salmo 19. I cieli raccontano la gloria di Dio e il firmamento annunzia l'opera delle sue mani. Un giorno sgorga parole all'altro, una notte comunica conoscenza all'altra. Non hanno favella né parole, la loro voce non s'ode, ma il loro suono esce fuori per tutta la terra e i loro accenti vanno fino all'estremità del mondo. Le sue esperienze con il gregge di suo padre non solo lo aiutarono ad instaurare questo rapporto di comunione con Dio, ma lo prepararono a divenire il pastore di Israele. Fu durante il periodo passato con il suo gregge che ottenne le prime vittorie della fede, quando per difendere le sue pecore dagli attacchi del leone e dell'orso, mettendo a repentaglio la sua vita, affrontò il pericolo, fiducioso nell'intervento di Dio. Il Signore si usò di questi primi pericoli per rafforzare la sua fede e prepararlo a vittorie ben più grandi. È importante che all'inizio della vita cristiana si superino i piccoli problemi che si incontrano. In questo modo si accresce la propria fiducia nel Signore e si dà inizio ad una vita ricca di vittorie e di benedizioni. Prima di continuare con il nostro programma, vogliamo ascoltare un canto composto con le parole del Salmo 19.

Mentre Davide, nella sua fanciullezza, conduceva al pascolo il suo gregge e iniziava il suo cammino di fede con Dio, la stabilità politica del popolo di Israele era piuttosto incerta. Infatti Saul, il primo re, a causa della sua disobbedienza, fu rigettato da Dio e quindi non riuscì a consolidare il regno. Intanto i Filistei, un popolo confinante che occupava la zona costiera del Mediterraneo, diventava una minaccia sempre maggiore per il popolo di Dio. Samuele, l'ultimo dei giudici, che con il suo ministero profetico era riuscito ad unire le 12 tribù, scoraggiato per il fallimento del re Saul, si ritirò a Rama, nella sua casa, e per un lungo periodo cessò la sua attività spirituale tra il popolo. Dopo anni di inattività, l'Eterno visitò il profeta e lo scosse dal suo torpore dicendogli: «Fino a quando farai tu cordoglio per Saul, mentre io l'ho rigettato perché non regni più sopra Israele? Empi d'olio il tuo corno e va, io ti manderò da Isai di Betlem, perché mi sono provveduto un re tra i suoi figlioli». Samuele obbedì, si recò a Betlem con la scusa di offrire un sacrificio all'Eterno ed invitò gli anziani della città, Isai ed i suoi figlioli a purificarsi. Appena Samuele vide Eliab, il figlio maggiore di Isai, restò subito colpito dal suo aspetto e pensò che senz'altro era lui l'unto del Signore. Ma il Signore gli disse: «Non badare al suo aspetto, né all'altezza della sua statura, perché io l'ho scartato, giacché l'Eterno non guarda quello a cui riguarda l'uomo. L'uomo riguarda l'apparenza, ma l'Eterno riguarda il cuore». Isai fece passare davanti a Samuele tutti i suoi 7 figlioli, ma Samuele gli disse: «Sono questi tutti i tuoi figlioli?» Isai rispose: «Resta ancora il più giovane, ma è a pascere il gregge». E Samuele disse ad Isai: «Mandalo a cercare, perché non ci metteremo a tavola prima che sia arrivato qua». Isai dunque lo

Poi lo spirito dell'Eterno investì Davide, che per la prima volta sperimentò la presenza di Dio nella sua vita. Da quel giorno lo spirito di Dio lo guidò di vittoria in vittoria e non lo abbandonò neanche nei momenti di crisi. Anzi, proprio in quei momenti oscuri lo incoraggiò e lo fortificò, dandogli la certezza della liberazione divina. Cari amici, purtroppo il tempo a nostra disposizione è terminato. Vi rimandiamo quindi al nostro prossimo programma, dove continueremo a narrare della storia di Davide.

Gentili ascoltatori, questo è Radio Evangelo che vi parla, e in particolare la rubrica Il cammino della Chiesa attraverso i secoli. In questo numero della rubrica prenderemo in considerazione la controversia ariana e di conseguenza il concilio di Nicea. Si sarebbe portati a chiedersi perché la controversia sulle questioni teologiche si verificò tanto tardi nella storia della Chiesa antica, ma nell'era delle persecuzioni, al di sopra del significato di particolari dottrine, la fedeltà a Cristo e alle Scritture aveva la precedenza su tali problemi. La minaccia dello Stato costringeva la Chiesa alla compattezza, all'unità interna, al fine di preservare un fronte unico. Il metodo adottato dalla Chiesa per risolvere le vitali divergenze di opinioni sul significato delle Scritture fu quello dei concili. I concili nei quali venne rappresentata l'intera Chiesa cristiana furono 7. Grandi capi ecclesiastici provenienti da tutto l'impero vi intervenivano in rappresentanza delle loro rispettive sedi e profondevano la loro opera nella ricerca di soluzioni ai problemi teologici che assillavano il pensiero cristiano dell'epoca. Il più importante tra i problemi teologici del tempo fu appunto la controversia ariana, cioè la relazione tra le tre persone della Trinità e in particolare la relazione del Figlio con il Padre. Il problema del legame tra Dio Padre e il suo figliolo Gesù Cristo divenne acuto nella Chiesa subito dopo la

cessazione delle persecuzioni. Nell'Europa occidentale, da dove poi la disputa trasferì il suo centro nella parte orientale dell'impero, Tertulliano, ad esempio, insisteva sull'unità di essenza in tre personalità come la corretta interpretazione della Trinità.

Nel 318 Alessandro, vescovo di Alessandria, discusse con i suoi presbiteri l'unità della Trinità. Uno di essi, appunto Ario, asceta, studioso e famoso predicatore, si scagliò contro il sermone del vescovo perché riteneva che esso non stabiliva una distinzione tra le persone della divinità. Nel suo desiderio di evitare una concezione politeistica di Dio, Ario assunse una posizione che non rendeva giustizia alla vera divinità di Cristo. La questione rivestiva natura soteriologica, cioè la scienza che studia la salvezza, che approfondisce il tema della salvezza. Poteva Cristo salvare l'uomo se egli era un semidio inferiore al vero Dio e di essenza simile al Padre e da lui differente, come asserivano rispettivamente Eusebio ed Ario? Qual era dunque la sua relazione col Padre? La controversia assunse carattere tanto aspro che Alessandro ottenne da un sinodo la condanna di Ario, il quale fuggì allora nell'ospitale palazzo di Eusebio, vescovo di Nicodemia, suo antico compagno di studi. Poiché la disputa che aveva come suo centro l'Asia Minore minacciava non solo l'unità della Chiesa, ma anche quella dell'impero, Costantino ne tentò il componimento con lettere inviate al vescovo di Alessandria e ad Ario. Ma essa era giunta al punto in cui nemmeno una lettera dell'imperatore avrebbe potuto dirimerla, e Costantino indisse allora un concilio dei vescovi della Chiesa per cercare di giungere ad una soluzione. A questo concilio, riunitosi in Nicea dal 19 giugno al 25 agosto dell'anno 325, erano presenti 318 vescovi, ma meno di 10 provenivano dalle regioni occidentali dell'impero. Il concilio, presieduto dall'imperatore che ne aveva sostenute le spese, pose per la prima volta la Chiesa sotto il dominio politico del capo dello Stato. Il perenne problema dei rapporti tra Chiesa e Stato prese chiaramente l'avvio da qui, ma i vescovi erano troppo affaccendati a trattare le questioni riguardanti le eresie teologiche per esaminare questo particolare, sebbene importante, problema. Tre furono i punti di vista presentati a quel concilio. Ario, che era appoggiato da Eusebio di Nicodemia, da non confondersi con Eusebio di Cesarea, il famoso storico, e da una minoranza dei presenti, sosteneva che Cristo non era esistito ab eterno, ma aveva avuto un principio per un atto creativo di Dio precedente al tempo. Egli credeva che Cristo fosse di essenza o sostanza differente dal Padre. Cristo doveva essere considerato divino a motivo della sua vita virtuosa e della sua obbedienza alla volontà di Dio. Ma Ario credeva che Cristo fosse un essere creato dal nulla, subordinato al Padre ed avente diversa essenza da lui. Egli non era uguale, coeterno o consustanziale col Padre. Per Ario egli era divino, ma non era una divinità.

Il principale esponente di quella che divenne la posizione ortodossa fu Atanasio. Questi aveva ricevuto, grazie ai suoi facoltosi genitori, la propria educazione teologica presso la famosa scuola di insegnamento teologico di Alessandria. La sua dottrina intorno a Cristo è presentata nella sua opera De Incarnazione. Al concilio, questo giovane di 30 anni affermò che Cristo era assistito da ogni eternità con il Padre ed aveva la sua stessa essenza, benché fosse una persona distinta. Egli insisteva su tale dottrina perché sosteneva che se Cristo non era quel che aveva dichiarato di essere, non poteva essere il Salvatore degli uomini. Egli sosteneva che Cristo era uguale, coeterno e consustanziale col Padre. E per queste idee, prima della sua morte, subì 5 volte l'esilio. La più larga fazione era guidata dal mite studioso e storico della Chiesa Eusebio di Cesarea, la cui avversione per la controversia lo condusse a proporre una soluzione che egli sperava fosse un accettabile compromesso. Egli proponeva una linea moderata che combinasse le migliori idee di Ario e Atanasio. Più di 200 dei presenti seguirono dapprima le sue idee. Egli insegnava che Cristo non era creato dal nulla, come sosteneva Ario, ma che era stato generato dal Padre prima del tempo, cioè nell'eternità. Cristo sarebbe stato di natura simile al Padre. Il suo credo divenne la base del credo che fu finalmente preparato a Nicea, che però differiva dal suo per l'importanza data all'unità dell'essenza o sostanza del Padre e del Figlio. L'ortodossia riportò una vittoria momentanea a Nicea con l'affermazione dell'eternità di Cristo e l'identità della sua sostanza con quella del Padre. Tuttavia il credo formulato in quella sede non va confuso col credo niceno usato dalla Chiesa attuale, benché esso fosse frutto della formulazione avuta a Nicea. Il credo del 325 si ferma alle parole e nello Spirito Santo ed è seguito da una parte che condannava le vedute di Ario.

Tra il 325 e il 361, sotto Costantino e i suoi figli, l'ortodossia dové affrontare una reazione che portò alla sua sconfitta e alla temporanea vittoria dell'arianesimo. Una seconda reazione contro l'ortodossia, con la vittoria finale di quest'ultima nel 381, si verificò tra il 361 e il 381. Teodosio definì fede dei veri cristiani le opinioni formulate dal Concilio di Nicea, riconosciuto pienamente ortodosso, ma gli anni tra il 325 e il 381 furono contrassegnati da aspre contese. Nel 381 il Concilio di Costantinopoli enunciava nel suo canone primo le decisioni per cui la fede dei 318 padri di Nicea non verrà posta da un canto, ma rimarrà dominante. Questa decisione fu approvata a Calcedonia nel 451. È così che il credo, accettato a Costantinopoli nel 381, è oggi conosciuto come Credo di Nicea ed è usato nella Chiesa. Tra il 381 e il 590, la Chiesa fu occupata a portare il cristianesimo alle tribù teutoniche e a conquistare le tribù ariane alla forma ortodossa del cristianesimo. Si può essere grati del trionfo finale della fazione ortodossa a Costantinopoli nel 381, quando si constata lo scompiglio seminato nella Chiesa dalle idee unitarie. L'arianesimo, cui sono collegati sia il modernismo che l'unitarismo, fu respinto come dottrina non ortodossa e la vera divinità di Cristo fu resa principio di fede cristiana. Pur essendo la decisione presa a Nicea divenuta fattore determinante nella divisione finale tra le chiese di Oriente e di Occidente, questo non deve farci chiudere gli occhi davanti all'importanza che essa ha per noi. Nicea costò però alla Chiesa la sua indipendenza, perché da quel momento essa divenne Chiesa imperiale e fu sempre più sotto il dominio dell'imperatore. La Chiesa occidentale riuscì a sottrarsi a questa dominazione, ma la Chiesa d'Oriente non si liberò mai dal dominio politico esercitato dallo Stato. Per concludere, vogliamo ora accennare a quanto fu deciso nel Concilio di Toledo del 589 a proposito della relazione tra lo Spirito Santo ed il Padre. Nel periodo tra il 341 e il 360, Macedonio, vescovo di Costantinopoli, diffuse la dottrina che lo Spirito Santo era ministro e servo, sullo stesso piano degli angeli. La sua teoria che lo Spirito Santo fosse una creatura subordinata al Padre e al Figlio costituiva una negazione della vera divinità dello Spirito Santo e sarebbe stata altrettanto dannosa alla concezione dello Spirito Santo come le dottrine di Ario lo erano per quanto riguardava la persona di Cristo. Il Concilio Ecumenico di Costantinopoli condannò nel 381 le idee di Macedonio e quando al Concilio di Toledo del 589 venne recitato il Credo di Costantinopoli, il nostro credo niceno alla dichiarazione che lo Spirito Santo procede soltanto dal Padre, fu aggiunta l'altra che sosteneva invece che lo Spirito Santo procede dal Padre e dal Figlio. Da quel momento la Chiesa d'Occidente ha insistito sulla divinità e personalità dello Spirito Santo come uguale, coeterno e consustanziale col Padre e col Figlio. Cari ascoltatori, siamo dunque giunti al termine di questo numero della rubrica Il cammino della Chiesa attraverso i secoli. La pace del Signore sia con ciascuno di voi.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.

Alcune persone fanno fatica a pensare realisticamente al cielo. Persino i cristiani sono a disagio nel lavorare in prospettiva dell'eternità, semplicemente perché, sembra così lontana, quasi irreale. Una via di mezzo fra un aiuto visivo della scuola domenicale e un sogno che si ricorda vagamente. Persino quando cerchiamo di immaginare come sarà, abbiamo poca voglia di andarci. Il cielo è un luogo, non semplicemente uno stato d'animo. Ma per quanti sforzi facciamo, rimane difficile immaginarcelo. Non c'è da meravigliarsi che ci sentiamo così poco attratti da esso. L'immagine che molti si fanno del cielo è tutt'altro che attraente. Alcuni lo figurano come una zona irreale, nebulosa, nascosta dietro a una galassia, dove gli uccellini cinguettano, l'organo suona e gli angioletti saltellano da una nuvola all'altra strimpellando arpe. Se questa fosse la vera immagine del cielo, neppure io sarei ansiosa di andarci. Ma il fatto è che noi credenti siamo diretti in cielo, è una realtà. Il cielo può essere vicino quanto l'anno prossimo o la settimana prossima. Sospendere del tempo qui sulla terra pensando al futuro riservato per noi. Lo ammetto, è difficile provare una grande emozione per un posto che non abbiamo mai visto. Ma come possiamo mettere a fuoco la visione del cielo? Qualcuno ha detto che Cristo porta prima in cielo il cuore e poi la persona. Mi piace. Dio sa che per noi è difficile fissare lo sguardo al cielo se il cuore non è veramente preso da questa realtà. Ecco perché le parole del Signore in Matteo 6 appaiono così autentiche. Dove sarà il tuo tesoro, là sarà il tuo cuore. In altre parole, se i nostri investimenti sono in cielo, Dio sa che vi sarà anche il desiderio del nostro cuore. Sono convinta che questo versetto ne racchiuda il segreto. L'unico modo in cui possiamo gustare il pensiero del cielo, l'unico modo in cui possiamo pensare ad esso come una realtà, è quello di permettere a Dio di portare a casa per prima cosa i nostri cuori. Una volta iniziato ad investire nell'eternità, il cielo comincerà ad essere messo a fuoco. Dando con sacrificio le nostre energie e il nostro denaro, passando più tempo in preghiera, lodando Dio invece di presentargli un'infinità di richieste, testimoniando con franchezza e senza timore, facciamo depositi nell'eternità, mettiamo sempre più di noi stessi dall'altra parte. Continuando a fare questo, ci sveglieremo un giorno per scoprire che il nostro cuore si trova esattamente là dove dovrebbe essere, e cioè in cielo. La nostra casa futura non assomiglierà ad un luogo misterioso con la luce soffusa. Non riempirà i nostri pensieri con visioni melate di arpe, angeli paffuti o arcobaleni. No, prenderà forma nella nostra mente come un luogo reale, il luogo dove Dio dimora e che Egli sta preparando per noi. I tuoi occhi mireranno il Re nella sua bellezza, contempleranno il paese che si estende lontano, è scritto nella Bibbia. Tutte le altre decorazioni, strade dorate, porte di perla, fiumi cristallini, non sono poi così importanti. Ciò che è importante è che vedremo il nostro Re e vivremo con Lui per sempre. In quel momento splendente raggiungeremo i nostri cuori e il desiderio stesso del nostro cuore, cioè Dio. E questo ci basterà.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono stati realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Buon ascolto.
2: Secondo Corinzi capitolo 5. Allora, la settimana scorsa abbiamo parlato che per noi credenti non c'è la morte, anzi la morte di questo corpo è veramente l'inizio della vera vita in cui saremo liberati dal dolore, dalla difficoltà, da ogni cosa, dalle malattie, e saremo nella presenza di Dio per sempre. E in versetto 9 Paolo dice perciò. Ricordate che quando c'è perciò, la parola di Dio sta dicendo adesso che voi sapete queste cose, dovete fare qualcosa, perché sapete che noi non abbiamo una fede teorica. No, noi crediamo dogme, una lista di dottrine. Noi abbiamo una fede in cui Dio ha le sue promesse per la nostra vita, ma noi abbiamo anche i nostri doveri verso di Lui. Siete d'accordo? Dio richiede qualcosa di noi. Non è che Cristo ha dato la sua vita in croce per noi e dice, boh, poi fai quello che vuoi. No? E Paolo ci vuole comunicare, dice, perciò ci studiamo. Questa parola lui usa altre volte in questi passi, vuol dire abbiamo ambizione. No? La nostra ambizione è di essere graditi. Quindi tutta la mia energia, io sto studiando l'ambizione della mia vita di essere gradito da Dio, di portare, di avere una vita che porta piacere al mio Padre Celeste. Noi tutti, versetto 10, infatti dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo. Noi tutti, ognuno di noi, da soli, dovremmo stare davanti a Gesù Cristo e dare conto per quello, come noi abbiamo vissuto questa vita. Noi tutti, infatti, dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo affinché ciascuno riceverà la retribuzione delle cose fatte nel corpo in base a ciò che ha fatto, sia in bene che in male. Allora, una cosa dobbiamo capire subito: questo non è il trono, il grande trono di giudizio che troviamo in Apocalisse capitolo 20. Perché vedremo alla fine di questo capitolo che quando abbiamo creduto in Cristo, colui che non ha conosciuto peccato è diventato peccato finché noi diventassimo la giustizia di Dio in Lui. Se siamo in Cristo, se siamo nati di nuovo, noi non saremo giudicati, no, in base alle nostre opere, e dirò, va bene, i buone opere sono più pesanti di quelle cattive, ok, tu sarai salvato. Voi comprendete questo, giusto? Spero. Il giudizio qui di cui Paolo parla qui in 2 Corinzi 5 è per come abbiamo vissuto la vita cristiana. La nostra salvezza è una cosa già fatta. Guardiamo un Apocalisse 20, così vedremo la differenza fra questi due tipi di giudizio. Qui in Apocalisse 20 abbiamo il giudizio finale, in cui non solo, cioè tutti gli uomini compariranno. Versetto 11, poi vidi un gran trono bianco e colui che vi sedeva sopra, dalla cui presenza fuggirono la terra e il cielo, non fu più trovato posto per loro. Quindi vedete qua, è un gran trono bianco. Quindi la parola nel greco per trono, indovinate cos'è? Trono. È uguale all'italiano. Ma qui, questo giudizio, Dio è seduto sopra un gran trono bianco. E vidi i morti piccoli e grandi che stavano ritti davanti a Dio, e i libri furono aperti, e fu aperto un altro libro che è il libro della vita. E i morti furono giudicati in base alle cose scritte nei libri, secondo le loro opere. Il mare restituì i morti che erano in esso, la morte e Hades restituirono i morti che erano in loro, ed essi furono giudicati ciascuno secondo la sua opera. Poi la morte e l'Hades furono gettati nel stagno di fuoco, questa è la morte seconda. E se qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita, fu gettato nel stagno di fuoco. Questo sarà la fine di non credenti. Noi non dobbiamo pensare, perché il diavolo vuole farci addormentare e pensare, boh, alla fine Dio è buono, tutti ci saranno in cielo. Ma la Bibbia non parla di questo. La Bibbia dice che larga è la via che porta alla distruzione. La parola di Dio dice che la maggior parte degli esseri umani rigetteranno il sacrificio di Cristo e finiranno nel stagno di fuoco, perché loro hanno scelto di andare là. Avete mai parlato con qualcuno che dice, se Dio è buono non manderà nessuno all'inferno? E infatti Dio è buono e non manderà alla fine nessuno all'inferno. Loro sceglieranno di andare all'inferno, perché Dio gli aveva offerto, questo è il mezzo per salvarti, mio figlio Gesù. Se tu riceverai Lui e crederai e porrai fede nel Suo sacrificio, allora la mia ira oltrepasserà, no? La Pasqua oltrepasserà la tua vita, la tua anima, e tu sarai salvato. Ma se tu rifiuti questa barca di salvezza, allora non c'è, la Bibbia dice, non c'è altro mezzo di salvezza. E che Dio veramente, io parlo anche con me stesso, che Dio veramente ci possa aprire gli occhi e aprire il nostro cuore di capire che la gente che non ha conosciuto Gesù finiranno per essere separati da Dio per sempre. Chi non è scritto nel libro della vita, e quindi vi faccio una domanda questa mattina, hai la certezza che il tuo nome è scritto nel libro della vita? Spero di sì, spero che tutti noi questa mattina abbiamo questa certezza. Ma qui in Secondo Corinzi Paolo non sta parlando di questo grande trono bianco, perché questo giudizio del grande trono bianco è per la salvezza. Chi è scritto nel nome chi ha il nome scritto nel libro della vita di Gesù sarà salvato, chi non ha il nome scritto sarà condannato per sempre. Ma qui in Secondo Corinzi Paolo usa anche una parola diversa. Lui dice, noi tutti dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo. Allora, questa parola tribunale in greco è bema, e la bema era più che un trono, era una sedia che veniva posta su una piattaforma, di solito di marmo. E qui, almeno io nella mia comprensione di italiano, quando pensiamo che dobbiamo andare in tribunale, cosa viene in mente? No, giudici, avvocati, gabbie. No, no, chi vuole andare in tribunale? Nessuno. Però è anche in italiano, quando tu vai in un stadio, come vengono chiamati i posti per sedere? Le tribune. E quindi il tribunale, nei tempi di Paolo a Corinto, era la sedia dove sedevano i giudici nei giochi olimpici. E quindi dopo i giochi, dopo le gare, tutti gli atleti presentavano davanti questa bema, questa sedia nel tribunale, nella tribuna, e venivano date le loro ricompense. Magari se uno aveva barato nella gara, era una cosa vergognosa, perché venivo ripreso davanti questa bema. Tu invece di correre tutto il campo l'hai tagliato in mezzo, sei squalificato. Ma invece chi ha corso in modo giusto, veniva dato un'aurelia, no? La corona, grazie. E quindi anche la gloria, no? Tutti magari, bravo, ha vinto la gara. Allora Paolo qui dice che ognuno di noi, fratelli e sorelle, non pensare che tu puoi dire, ah, era il lavoro del pastore evangelizzare il Veneto, a Montebelluna, era il lavoro del pastore visitare i malati, era il lavoro del pastore. Guarda che non scampirete con questa scusa, perché il Signore dice, ma io ho messo il mio spirito nel tuo cuore, e io ti ho dato una chiamata, io ti ho dato la potenza, e cosa hai fatto con quello che ti ho dato? Ognuno di noi riceverà la retribuzione delle cose fatte in corpo in base a ciò che ha fatto, sia nel bene che nel male. Girate un secondo in 1 Corinzi capitolo 3, perché anche in 1 Corinzi Paolo parla di questo giudizio davanti a questa bema. 1 Corinzi capitolo 3, versetto 10. Secondo la grazia di Dio che mi è stata data come savio architetto, io ho posto il fondamento e un altro vi costruisce sopra. Ora ciascuno stia attento come vi costruisce sopra, perché nessuno può porre altro fondamento diverso da quello che è stato posto, che è Gesù Cristo. Allora, Gesù Cristo è il fondamento della nostra salvezza. Comprendete che la bema non è un discorso di salvezza, perché se noi non abbiamo il fondamento di Cristo sul quale costruire, no, noi non avremo niente davanti a Dio, perché non siamo neanche salvati. Ma prima dobbiamo essere in Cristo, perdonati, figli di Dio, e questo è il fondamento di Cristo di cui Paolo parla. Ci sono tante persone religiosi, no, che loro pensano per le loro opere, perché danno soldi alla chiesa, perché vanno, non so, posti poveri per aiutare i poveri, per magari vanno alla missione, aiutare i barboni, tutte cose buone. Ma loro pensano che per mezzo di queste opere che loro fanno, loro saranno salvati. E comprendete che questo non è un fondamento di Cristo, è un fondamento di quello che faccio io. Ma Paolo dice, se tu non costruisci sul fondamento di Cristo, non hai niente. Tu sei perduto, perché tutte le tue opere non valgono niente, perché non sono posti sul fondamento di Cristo. Noi che siamo credenti, noi non andiamo a aiutare i barboni, non andiamo a aiutare i poveri, non diamo soldi alla Chiesa per guadagnare qualcosa davanti a Dio. Voi sapete questo, no? Siamo salvati per la grazia di Dio. È un dono. È un dono, non puoi comprare, è gratis. La salvezza è gratis. Ora, versetto 12, se uno costruisce sopra questo fondamento con oro, argento, pietre preziose, legno, fieno, stoppia. Allora abbiamo sei tipi di materiale, avete notato? Oro, argento, pietre preziose, legno, fieno e stoppia. Avete notato una differenza? No? Qual è?

Bentrovati, sono Flora e sono molto felice di essere di nuovo in vostra compagnia. Abbiamo un'ora di diretta, quindi chi vuole partecipare con me lo può fare telefonando allo 011 28 03 04. Vi aspetto.

0: Ciao Gabriella.
1: Ciao sorella, sei sempre sul campo di battaglia, brava.
0: Ti sento molto bene.
1: Eccomi. E io sto guardando il verde, sto guardando una bellissima pianta di in questo il salice, un salice bellissimo. E di...
0: No, non spostarti, ascolta, stai dove stavi prima.
1: E sono qui, adesso mi sento,
0: sì, prova, sì.
1: Adesso senti meglio?
0: Sì, adesso sento benissimo, allora, non muoverti.
1: Ecco, d'accordo. Allora, sono nella natura davanti a un salice meraviglioso e do gloria al Signore che ha creato tutte queste cose così belle per noi.
0: Certo.
1: Ma soprattutto gli do lode perché ha permesso, ha mandato suo figlio Gesù che potesse donare la sua vita, e quel sangue versato vale per ognuno che lo accetta personalmente.
0: Certo.
1: Però grazie Gesù, sei stato
0: Amen.
1: Meraviglioso.
0: Amen. Grazie Gabriella, ti abbraccio.
1: Signora, un bacione, ciao.
0: Cara, ciao.

0: Ciao, ci sei?
1: Non si sente. Pace, Flora, mi senti?
0: Sì, sì, io ti sento benissimo. Vai. Silvano, ti sento.
1: Ah, benissimo. Saluto a Gabriella, sorella Gabriella.
0: Ok.
1: Bene, io oggi voglio condividere un versetto della Bibbia. E lo troviamo, questo versetto, nel profeta Isaia, il capitolo 26 e il versetto è il 3. Questo okay. Versetto fa così: a colui che è fermo nei suoi sentimenti, tu conservi la pace. La pace, perché in te confida. Eh sì, quante persone oggi vivono una vita svuotata di significato? La paura di non farcela in un futuro incerto le rende avide e preoccupate, tanto da cercare sicurezza nei beni materiali e nell'accumulare sempre più denaro. La causa di questa avidità è la lontananza da Dio e la sfiducia nelle sue promesse. Il vero credente, invece, affida la sua vita totalmente nelle mani di Dio, perché ha la certezza che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano il Signore e quindi non si preoccupa minimamente troppo del suo futuro, malgrado le varie difficoltà che incontra quotidianamente. Il Signore ha promesso che sarà sempre vicino a chi crede in Lui, certo, fino alla fine dell'età presente, perché Dio ha per noi pensieri di pace e non di male, per darci speranza e vita eterna.
0: Amen. È vero. In un mondo così incerto, ogni giorno uno accende la televisione e sente che va sempre peggio. Grazie, bene. Signore.
1: Sì. Bene, saluto. Io voglio fare i miei saluti. Vorrei salutare a Maria, a Pina, a Caterina, a Eugenia, perché io mi ricordo, se non so se è ancora in Spagna o è andata già a Biella.
0: Lei parte sempre verso ottobre.
1: E poi saluto anche Albetta, che è ancora in ascolto. Mi fa piacere
0: sentirla.
1: Salutare la sorella Albetta.
0: Grazie.
1: Buona alla prossima, Flora.
0: Alla prossima.
1: Che Dio ci benedica. Pace
0: amen,
1: a te.
0: Amen. Ciao, ciao. Allora, chi vuole può partecipare telefonando allo 011 28 03 04. Vi aspetto. La linea è libera.

0: Pace a te, sorella Flora.
1: Pace.
0: Sono Samuele, vi chiamiamo io e mia moglie da Salonicco.
1: Che bello.
0: Praticamente è il nome moderno di Tessalonica. Siamo in stiamo festeggiando il nostro anniversario e mentre ascoltavamo la diretta abbiamo deciso di partecipare. Quindi per noi è una gioia e oggi vorremmo leggere da Giovanni 14 i primi 6 versetti.
1: Ok.
0: Purtroppo sono senza occhiali, cercherò di non... però vediamo. Allora, il vostro cuore non sia turbato. Credete in Dio e credete anche in me. Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore. Se no, vi avrei detto forse che io vado a prepararvi un luogo. Quando sarò andato e vi avrò preparato un luogo, tornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi. E dal luogo dove io vado sapete anche la via. Tommaso gli disse: Signore, noi non sappiamo dove vai, come possiamo sapere la via? Gesù gli disse: io sono la via, la verità e la vita. Gesù disse: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Amen.
1: Amen.
0: Allora, questo brano ci dà due informazioni fondamentali. Innanzitutto che nella casa del Padre ci sono delle dimore e il Signore sta preparando la dimora e ci sarà un momento in cui verrà a prenderci. Quindi siamo sicuri, noi lo stiamo aspettando con trepidazione, siamo desiderosi di andare con Lui e il tempo più che mai sappiamo che il tempo è questo, perché tutte le cose sono ampiamente mature. Ma l'altra informazione che ci dà, senza la quale non ci sarebbe la possibilità di andare in questo luogo, è Gesù che dice proprio a noi: guardate che io sono la via, la verità e la vita, e nessuno può andare al Padre se non per mezzo di Lui. Oggi gli uomini pensano di poter avere strade alternative, ad esempio: ma io mi comporto bene, io non faccio quello, ma io vado in chiesa, allora io non è perché devo andare in chiesa sempre tutte le domeniche. No, Gesù dice: voi dovete fare in modo che nel vostro cuore considerate me come via, la via, l'unica via mediante la quale noi possiamo arrivare al Padre. È piaciuto al Padre dare il suo figlio affinché noi potessimo essere suoi testimoni. Noi dobbiamo e continuiamo ad annunciare Gesù Cristo come messaggio di salvezza, un messaggio fondamentale, perché che questo possa piacere o no, ma l'unica tomba vuota dove non c'è più il corpo è la tomba del Signore Gesù. A Gerusalemme la tomba è vuota e nessuna religione in questo mondo, il proprio Messia, il proprio idolo sono tutti morti, mentre noi preghiamo all'Iddio vivente e intercediamo al Padre per mezzo del suo figliolo.
1: Certo.
0: È bene che l'uomo faccia attenzione a quanto fa, perché oggi, anche se l'uomo non crede, ma si sta facendo di tutto per togliere il nome di Gesù Cristo, perché è un nome che dà fastidio. Ebbene, proprio quel nome che dà fastidio è piaciuto al Padre, dagli tutta la gloria, e noi possiamo ricevere vita eterna nel suo nome.
1: Amen.
0: Quindi, ascoltatore, tu che sei sintonizzato su questa radio o che sei a metà, che ancora non hai deciso di fare questo passo, o tu che sei magari per un attimo hai un abbattimento, Gesù Cristo è la via, la verità e la vita.
1: Amen.
0: Confidiamo in Lui, perché non c'è altro nome e non c'è altra via mediante la quale si può avere la salvezza.
1: Amen.
0: Sorella Flora, noi diamo un saluto a tutti da parte mia e chiaramente anche di Yolanda.
1: Sì.
0: E salutiamo tutti gli ascoltatori e la fratellanza. Ricordiamoci sempre di pregare per i carcerati, per il popolo di Israele, per la Chiesa perseguitata e per la nostra santificazione, senza la quale si potrà vedere,
1: certo,
0: il volto del Signore.
1: Dio
0: ti benedica e ti conduca nel resto della diretta.
1: Grazie,
0: sorella.
1: Buone vacanze.
0: Grazie sorella,
1: il Signore ci benedica, amen. Ciao.
0: Shalom, pace a te.
1: La linea è libera, chi vuole può chiamare allo 011 28 03 04. Vi aspetto.

0: Ciao Caterina.
1: Ciao, ciao Flora.
0: Io ti sento bene.
1: Senti bene?
0: Io ti sento benissimo. E tu?
1: Sì o no?
0: Come, tu non senti niente?
1: Sì, io sento, sì.
0: E allora, si sente benissimo. Cosa ci vuoi dire?
1: Va bene, sì, adesso incomincio. Allora, e pace a tutti.
0: Pace.
1: Oggi vogliamo leggere Secondo Corinti 5.
0: Ok, va.
1: Che dice sofferenze momentanee e gloria futura. Perciò non ci scoraggiamo, anche se il nostro uomo esteriore si va disfacendo, il nostro uomo interiore si rinnova di giorno in giorno, poiché la nostra momentanea e leggera afflizione ci conduce un sempre più grande e smisurato peso eterno di gloria. Mentre abbiamo lo sguardo intento alle cose che si vedono, ma a quelle che non si vedono, perché le cose che si vedono sono a un tempo, ma che si vedono sono eterne. Sappiamo infatti che se per questa tenda, che la nostra dimora terrena, viene distratta, abbiamo da Dio un edificio, una casa fatta di mano d'uomo, ed è

0: mesi che in questa tenda gemiamo oppressi, perché desideriamo non già di essere spogliati, ma di essere vestiti, affinché ciò che è mortale sia assorbito dalla vita. Ora colui che ci ha formati per questo è Dio, il quale ci ha dato la caparra dello spirito. Siamo dunque sempre pieni di fiducia e sappiamo che mentre abitiamo nel corpo siamo assenti dal Signore, poiché camminiamo per fede e non per visione. Ma se siamo pieni di fiducia e preferiamo partire dal corpo e abitare col Signore, perché questa ci conforma di esserne gradita, sia che abitiamo nel corpo, sia che partiamo. Noi tutti infatti dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo, perché ciascuno riceve la retribuzione di ciò che ha fatto quando era nel corpo, sia in bene che nel male. Alleluia.
1: Amen. Vedi, ti sei collegata prima, Samuele, prima di te, parlava che in effetti dobbiamo essere pronti perché il Signore sta per tornare. E tu infatti hai letto questo passo, è vero che subiamo dei malanni, la tenda, cioè il nostro corpo si disfa, soprattutto superando una certa età, come nel mio caso, come nel tuo caso. Ci sono dolori, più insomma, piano piano il corpo sparisce, mettiamola così, però grazie a Dio noi desideriamo andare col Signore. Lì non ci saranno sofferenze, non ci saranno lacrime, sarà bellissimo, Caterina.
0: Certo. Sai che non lo sapevo che adesso che siamo nel corpo non siamo assenti al Signore. Non lo sapevo, sai.
1: Ah sì?
0: No, adesso l'ho imparato.
1: Meno male. Va bene, per questo la parola di Dio più la studiamo e più la
0: capiamo.
1: Vero. Perché lo
0: spirito. Comunque mi hai sentito bene o no?
1: Io ti ho sentito benissimo.
0: E allora lo metto sempre così, sai perché? Mi libero la mano che sono più.
1: Riesci a leggere meglio, ok.
0: Sì.
1: Ok, quindi fai bene, il telefono lo metti sul tavolo e tu ti concentri a leggere.
0: Sì, bravo.
1: Grazie.
0: Però sempre vicino, direzione della bocca.
1: Grazie, Caterina, ok.
0: Grazie a te, Gioia, grazie a te, che Dio ci benedica insieme.
1: Amen.
0: E che un giorno poi saremo insieme anche dove ci chiama.
1: Ok, ciao cara. Ciao
0: Gioia, ciao.

0: Ciao Chiara, sei in diretta.
1: Ciao Flora.
0: Ciao.
1: Io sono in diretta da come mi dici?
0: Adesso sei in diretta.
1: Grazie. Subito voglio salutare tutti i radioascoltatori, fratelli, sorelle e anche persone nuove che in questo momento hanno potuto accendere questa radio.
0: Okay.
1: Oggi vorrei condividere con voi, ho dato un titolo, L'immensa bontà di Dio. Leggo in Naum, okay, questa è una parola che non so bene.
0: Ok, Naum.
1: Dall'1 al 7. Il Signore è buono, un rifugio nel giorno dell'angoscia, e conosce quelli che confidano in Lui. E ancora in Michea 7:18. Quale Dio è come te? Egli non serba la sua ira per sempre, perché si compiace di usare misericordia. E questa grazia immensa si rivela al mondo quando Egli si incarna in Gesù per venire a salvarci e giustificarci. Questo è stato possibile perché ha obbedito al Padre, offrendo se stesso in un atto di perfetto amore e subendo il sacrificio della croce, donando così a chiunque crede in Lui la certa speranza della vita eterna. Desidero pregare con voi. Ti chiediamo, Dio, di grazia, di renderci pronti per ogni buona opera buona che tu stesso hai preparato per noi, affinché possiamo servirti e diffondere il tuo santo evangelo secondo la tua parola.
0: Amen. Amen. Tu hai letto dei profeti del Vecchio Testamento che già annunziavano la nascita di Gesù.
1: Sì.
0: Quindi chi dice che non è vero, che è solo una storia, e invece i profeti tanti anni prima hanno detto che dove, anche Isaia lo dice, quindi veramente la parola di Dio è meravigliosa perché ci fa capire come sono andate le cose tanti anni fa, ma come andranno, perché il Signore ce l'ha promesso, che è andato a prepararci un luogo. Quindi, cara Chiara, noi sappiamo dove dobbiamo andare.
1: Certo, la vita eterna che appartiene a tutti coloro che desiderano conoscere Dio, perché
0: Amen.
1: Dio elargisce questo ancora oggi a tutti i cuori desiderosi di conoscere Dio, perché lo si può vedere guardando il cielo, guardando la natura, guardando tutto ciò che c'è, e quindi già questo ci parla di noi.
0: Tutte le cose belle, non guardiamo quello che abbiamo combinato, perché la natura l'abbiamo rovinata noi, ma veramente il Signore ha creato ogni cosa bella.
1: Ogni cosa è bella, e poi siamo noi che non la maggioranza delle persone, io mi metto dentro perché ero una non credente, non dava il vero senso alle cose, quindi adesso da credente posso veramente affermare che il Signore ci può cambiare,
0: certo.
1: Ci può far leggere le stesse cose che prima li leggevamo per giustificare i nostri errori, e oggi la leggiamo perché i nostri errori sono stati pagati, e la luce che Gesù ha portato sulla terra rischiara ciò che c'è attorno e ciò che è scritto nella parola di Dio.
0: Amen, amen.
1: Amen.
0: Ciao cara, grazie.
1: Un caro saluto, ciao, e a tutti i radioascoltatori con affetto un saluto.
0: Ciao, anche noi ti salutiamo. Ciao, ciao.
1: Grazie.

0: Ciao Giuliana, sei in diretta.
1: Grazie Flora e buon pomeriggio a tutti.
0: Grazie.
1: Leggiamo nella prima lettera dell'Apostolo Giovanni al capitolo 4, versetto 11. Se Dio ci ha tanto amati, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri. Con la parola amore si può intendere un'ampia varietà di sentimenti che vanno dall'affetto all'attaccamento, alla passione, alla compassione. Oggi, quando si parla di amore, si fa spesso riferimento a un sentimento egoistico, imperfetto, condizionato e temporaneo. L'amore di Dio, al contrario, è un amore profondo, incondizionato ed eterno. Deriva proprio dalla sua essenza di amore. Dio è amore, al versetto 16. Un amore che si è mostrato a tutta l'umanità mediante il sacrificio di Gesù Cristo sulla croce, proprio perché Dio ci ha tanto amati. Tu e Dio siamo l'oggetto dell'amore di Dio, e questo implica che anche noi, suoi figli, abbiamo il dovere di amarci gli uni gli altri. Come? Se ci riempiremo ogni giorno dell'amore di Dio, potremo riversarlo sugli altri, come quella piramide di coppe di champagne, in cui le coppe che stanno in alto, una volta piene, lo riversano nelle coppe sottostanti. Okay. Vuoi essere anche tu, caro ascoltatore, ripieno dell'amore di Dio?
0: Bella questa riflessione, anche questa metafora delle coppe, un bell'esempio che il Signore veramente apre i cuori, soprattutto quelli che sono ancora alla ricerca e non riescono a veramente a trovare Dio, eppure Dio li ama, hai detto bene. Grazie Giuliana.
1: Bene, grazie a te e buon pomeriggio a tutti.
0: Grazie, ti abbraccio, ciao.
1: Un abbraccio, ciao.
0: Ciao, ciao. Potete telefonare, abbiamo ancora una mezz'ora, potete telefonare allo 011 28 03 04, vi aspetto. Non so se la sorella Eugenia da Biella sta ascoltando oppure è già partita per Tenerife, anche Anna Maria da Catania, potete telefonare perché adesso è libero il telefono.

0: sì.
1: Aspetta, adesso puoi parlare, sei in diretta.
0: Sì, fratelli, vi penso tutte le settimane, perché una notte la voce di un pastore sembrava quella del Padre Celeste, che ha detto: tutto è finito, state pronti, aspettatemi, vengo a prendervi.
1: Certo, il Signore verrà presto a prendervi.
0: Ma il Signore l'ha detto in modo prepotente proprio, che non bisogna aspettare.
1: Certo, non bisogna dormire, bisogna essere svegli.
0: Sì, sì, tesoro.
1: Grazie, sì. Ti abbraccio, non stancare.
0: Ti abbraccio, sì, grazie a te, Flora.
1: Ciao, cara, ciao.
0: Ciao.
1: Allora, la sorella Lisette a letto non sta bene, ha pure i suoi anni, quindi preghiamo che sia, come posso dire, che non abbia questo forte mal di testa, perché la badante mi ha detto purtroppo non sta bene per niente. Quindi affidiamole al Signore, il Signore sa qual è il meglio per Lisetta. Allora, la linea è libera, chi vuole può chiamare allo 011 28 03 04, vi aspetto.

0: Ciao Nazario, sei in diretta adesso.
1: Grazie Flora, voglio salutare, si può togliere la mia voce ancora?
0: Rimbomba?
1: Sento la voce mia. No. Come dicevo, voglio ringraziare e lodare il Signore per questa opportunità che ci dà da poter testimoniare dalla sua grazia a noi concessa. E questo lo voglio fare, Signore, lo voglio fare a causa, diciamo, anche di quelli che non ancora conoscono il Signore e sono sulla via della salvezza. Io rendo lode a Dio perché ognuno di noi possiamo essere non soltanto la consolazione, ma anche una gioia per motivo di poter testimoniare per quelli che ci ascoltano.
0: Amen.
1: E io spero che ci ascoltano tanti dei non credenti e anche i credenti, perché quello che ho in mente di dire è, si tratta della consolazione che ci dà il Signore attraverso il suo Spirito, e
0: sì,
1: questa è una gioia per noi, è una grazia, Signore, che ancora a noi ci dà il Signore. Bene, non voglio allungare, voglio leggere due versi che si trovano nella seconda lettera ai Corinzi, dal capitolo 1 al capitolo 3.
0: Sì.
1: Dice così la parola di Dio. L'apostolo Paolo, che scriva alla chiesa di Corinti, dice: Paolo apostolo di Cristo Gesù per volontà di Dio e fratello alla chiesa di Dio che è in Corinto, con tutti i santi che sono in tutta la Caia, grazie a voi, pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo. Poi continua: benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, il Padre della misericordiosa e misericordioso e Dio di ogni consolazione, il quale ci consola in ogni nostra afflizione, affinché mediante la consolazione con la quale siamo noi stessi da Dio consolati, possiamo consolare quelli che si trovano in qualunque afflizione. Io faccio di me queste benedizioni e io spero che questo possa essere di gioia, di sollievo a tutti quelli che si trovano nella situazione non tanto buona. Ognuno di noi abbiamo passato le afflizioni, ognuno di noi stiamo attraversando dei periodi non belli, ma tutto questo non deve essere un motivo per rattristare la nostra anima. Davide poteva dire: benedici anima mia il Signore e non dimenticare alcuno dei suoi benefici.
0: Amen.
1: Noi non vogliamo dimenticare dei benefici che il Signore ci accontenta giorno dopo giorno, ma queste afflizioni che a volte ci vengono nella nostra vita, che andiamo a incontrare dei pericoli, andiamo a incontrare delle persecuzioni, io non voglio menzionare questa persecuzione perché grazie a Dio noi viviamo in un'Italia dove,
0: certo,
1: la parola di Dio è molto divulgata con la pace, ma ai tempi dell'apostolo Paolo queste persecuzioni esistevano e venivano anche perseguitate.
0: Certo.
1: L'apostolo Paolo poteva dire qualche cosa da parte sua nei nostri confronti, e questa è proprio la consolazione, che veniamo noi consolati da quelli che sono stati afflitti a motivo della persecuzione e a motivo anche della afflizione che si va a incontrare, e il Signore ci consola.
0: Amen.
1: Ci consola questi momenti quando noi ci troviamo che si usa di noi, come si usa l'apostolo Paolo e tanti altri, come Stefano quando veniva lapidato. Stefano,
0: certo,
1: in ginocchio ha potuto vedere la gloria di Dio, la gloria del Signore, aprirsi i cieli perché era pieno di Spirito Santo e ha visto la gloria di Dio assoluta alla destra di Dio.
0: Amen.
1: E questo per noi è un motivo di incoraggiamento, che in qualsiasi momento ci troviamo nelle difficoltà vogliamo alzare gli occhi al cielo, dove possiamo vedere colui che è il nostro Dio, la nostra speranza di tutti i giorni.
0: Amen.
1: La consolazione possa essere per quelli che si trovano allo stesso stato, e io spero che queste parole di consolazione possiamo condividere gli uni con gli altri, perché questa e la Chiesa di Dio. Questo è il corpo del Signore.
0: Grazie.
1: A Lui sia la gloria.
0: Amen. Grazie Nazario.
1: Grazie a te Flora.
0: Ciao.
1: Dio ti benedica.
0: Amen. Ci benedica.
1: A te e a tutti quelli che sono allo stesso servizio tuo.
0: Ok, grazie. Ciao.
1: Grazie a te. Arrivederci.
0: Ciao.

Allora, volevo condividere con voi un versetto di Giovanni 6:35. Io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà fame e chi crede in me non avrà più sete. Caro ascoltatore, con la tua fame spirituale di vita, vai da Gesù che è il vero pane. È bello sapere che Gesù, quando ha scritto questo, in effetti si riferiva, perché stiamo parlando che Gesù era un ebreo e quindi parlava agli ebrei, e diceva che aveva dato al suo popolo il pane dal cielo, si riferiva alla manna, che era un cibo miracoloso che ogni mattina gli israeliti trovavano nel deserto. Era un dono meraviglioso, però aveva una funzione limitata, perché doveva essere raccolto ogni giorno e poteva nutrire il corpo. Quindi Gesù richiama quella storia, però dice che lui è il vero pane, perché soddisfa una fame, una sete molto più profonda di quelle fisiche, il bisogno dell'anima, perché l'anima desidera riconciliarsi con Dio e ricevere la vita eterna. La manna doveva essere raccolta ogni giorno, perché se facevano le provviste il giorno dopo marciva. Invece Cristo dona una vita che non finisce mai. Dice: chi viene a me non avrà più fame. Caro ascoltatore, vai a Cristo con la tua fame di vita, egli non ti respingerà, perché ha detto: colui che viene a me non lo caccerò fuori. In lui troverai il pane che sazia veramente la tua anima e ti dona quel pane la vita eterna. Che il Signore veramente benedica tutti coloro che sono affamati del pane divino. Gesù è il nostro pane. Vi aspetto, la linea è libera, chi vuole può chiamare allo 011 28 03 04. Vi aspetto.

0: Ciao Mirella.
1: Pronto, ciao Flora. Anche io sento un po' la mia voce.
0: Ancora?
1: Adesso perfetto. Grazie, saluto te, un abbraccio e anche a tutte le persone che ascoltano. Che il Signore ci benedica. Leggo prima un versetto che è scritto in Deuteronomio 7 con il versetto 9. Che il Signore tuo Dio è Dio. Egli è il Dio fedele che mantiene il suo patto d'amore fino a mille generazioni di coloro che lo amano e osservano i suoi comandamenti. Questo versetto mi fa molto riflettere. Dico prima questo una cosa su di me, nel senso che i miei nonni, sia da parte di mia mamma che di mio padre, hanno ricevuto, erano ortodossi e hanno ricevuto una Bibbia stampata da Ginevra.
0: Sì.
1: E si sono convertiti. E oggi i miei figli sono la quarta generazione, per la grazia di Dio. E questo, quando leggo questo versetto, mi ricorda questa parte della storia della mia vita.
0: No, ma la cosa bella, Mirella, che stiamo parlando, che i tuoi nonni si sono convertiti sotto Ceausescu.
1: Sì, no, ancora prima. Erano, uno dei miei nonni è stato proprio preso dal prete e messo lì in una stanza, a parte che li picchiavano anche, ma ha cercato di convincerlo, ha insistito tutta la notte, verso il mattino la moglie del prete, perché i preti ortodossi sono sposati, bussava a quella porta e diceva: mandalo a casa che questo ti converte. E, cioè, aveva una fede veramente forte.
0: È una bella storia la tua.
1: Per quello che, per i tempi che erano, hanno resistito, diciamo.
0: Ma certo, sotto i comunisti stiamo parlando di situazioni,
1: sì,
0: un po' come quei popoli che vengono ancora perseguitati in Iran, in altri posti. Diciamo.
1: Sì, sì, tanta persecuzione c'è stata, anche se non tanto, sì, anche fisica, però. Molte minacce per perdere il posto di lavoro, anche io a scuola, oh, se racconto non finisco più, però no, voglio dire che comunque la fede in Dio, se è vera, se è profonda, resiste nel tempo e attraversa tutto, perché Gesù ci dà la forza. E volevo solo leggere, mi scuso perché mi viene da piangere, ma volevo solo leggere quello che c'è scritto sul foglietto di un calendario che pochi giorni fa avevo questo versetto come inizio, che Dio fece promesse ad Abramo in Genesi riguardo alla sua discendenza e diede i 10 comandamenti a Mosè in Esodo. Fece un patto con Davide in Seconda Samuele e annunciò il nuovo patto nel libro di Geremia.
0: Sì.
1: Tutte queste storie indicavano l'arrivo di Gesù Cristo,
0: certo,
1: dove tutte le promesse del patto di Dio si compiono.
0: Certo.
1: Queste storie ci ricordano la fedeltà di Dio. Non dobbiamo guardare molto lontano per vedere. L'amore di Dio è fedele, è costante, perdura attraverso le generazioni. In un mondo in cui l'amore è spesso condizionale e transazionale, dato e ritirato in base alle nostre azioni, l'amore di Dio si distingue. Non è legato agli atti, agli alti e bassi delle nostre circostanze, non vacilla con i nostri sentimenti e certamente non dipende dalle nostre prestazioni. L'amore di Dio è saldamente radicato nel suo carattere immutabile. Quindi azioni, quindi anche se ti trovi sulla vetta più alta del successo o nella valle più profonda della disperazione, il suo amore rimane costante, una fonte sempre presente di forza per coloro che lo amano. Il Signore ci benedica tutti.
0: Amen, amen.
1: Amen. Un abbraccio, Flora. Grazie per questa diretta. Dio ti benedica e tutte le persone che ascoltano. Buona giornata.
0: E la tua famiglia. Ciao.
1: Grazie, Flora.
0: Ciao, ciao. Allora, adesso la diretta viene chiusa. C'è qualche minuto ancora se qualcuno vuole provare a chiamare.

Ringrazio tutti coloro che hanno partecipato alla diretta, anche quelli che hanno ascoltato. Il Signore ci benedica. Alla prossima.

ricada su di noi e sui nostri figli. Questa scelta temeraria è stata ed è come un pesante macigno sul popolo ebraico che sta subendo le conseguenze di quelle parole. In un momento cruciale per la loro vita come nazione scelta da Dio per dare al mondo il Messia, hanno rifiutato in maniera insolente il privilegio di questa scelta. È evidente che tutto questo abbia anche delle conseguenze. Eppure, nonostante la prevedibilità di questa scelta scellerata, che Dio conosceva, non ci sono stati cambiamenti. Gesù aveva dato al Padre Celeste la disponibilità a venire in questo mondo per essere il Salvatore e il Redentore, così che quando giunse la pienezza del tempo, Egli è venuto, si è incarnato prendendo un corpo simile al nostro. Il suo amore si è dimostrato perfetto fino alla fine, egli si è lasciato condannare e condurre al supplizio da quegli stessi uomini che era venuto a liberare dalla loro miseria. Già il salmista aveva detto profeticamente: «Mi hanno assalito con parole d'odio e mi hanno fatto guerra senza motivo. In cambio della mia amicizia mi accusano e io non faccio che pregare. Essi mi hanno reso male per bene e odio in cambio di amore». L'odio dell'uomo contro il Figlio di Dio raggiunge il suo parossismo nel momento in cui egli viene inchiodato sulla croce. La santa vittima vi si trova sopra e risponde davanti a Dio per il peccato della creatura. Ed è lì che avviene il più grande miracolo d'amore. Il sacrificio fatto dal Signore Gesù, essendo perfettamente gradito dal Padre perché esprime i suoi sentimenti di amore, apre il cielo al peccatore che si pente e riconosce i suoi peccati. Vi siete mai fermati per riflettere su tutto questo? Vi invito a farlo adesso, mentre ci fermiamo per la nostra consueta pausa musicale.

Si potrebbe pensare che di fronte ad una simile manifestazione di amore, ogni riserva dovrebbe crollare e che anche l'uomo più duro e maggiormente incallito nei suoi peccati dovrebbe arrendersi senza condizioni. Invece, una scelta disastrosa è stata fatta. L'uomo ha preferito restare sotto il potere debilitante di Satana. Ed è questa la ragione per cui il male trionfa. Dio avrebbe il potere e il diritto di imporsi, ma non lo fa. Continua a proporre e a manifestare il suo amore. Vedendo di essere respinto e disprezzato, il Signore Gesù ha detto: «Il mio regno non è di questo mondo. Se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori combatterebbero perché io non fossi dato nelle mani dei giudei. Ma ora il mio regno non è di qui». Questo significa che Satana, l'usurpatore del giardino di Eden, resta il capo di questo mondo e le conseguenze del suo regno contraddistinguono i secoli che seguono con due caratteri principali: la corruzione dei costumi e la violenza che si diffonde sempre di più. Ecco la conseguenza di una scelta sbagliata e scellerata. Eppure le conseguenze di quella scelta possono essere capovolte ascoltando l'invito del Signore ed accettando di credere in Lui, ricevendo il sacrificio di Gesù Cristo come il solo che possa liberarci dal peccato e sottrarci al potere e al dominio di Satana. Possiamo affermare che oggi vale la raccomandazione fatta dal Signore al suo popolo Israele tramite Mosè. Egli dice: «Io prendo oggi a testimoni contro di voi il cielo e la terra, che io ti ho posto davanti la vita e la morte, la benedizione e la maledizione. Scegli dunque la vita affinché tu viva, tu e la tua discendenza, amando il Signore, il tuo Dio, ubbidendo alla sua voce, tenendoti stretto a Lui, perché Egli è la tua vita e colui che prolunga i tuoi giorni». Questo è il nostro grande privilegio, poter fare una scelta non più sotto il dominio del nemico, ma guidati dal Signore che vuole il nostro bene e la nostra salvezza. Perciò permettiamo a Lui di agire perché sia fatta l'esperienza della vita e della benedizione. Leggiamo ora nella lettera di Paolo ai Romani: «Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, a presentare i vostri corpi in sacrificio vivente, santo, gradito a Dio. Questo è il vostro culto spirituale. Non conformatevi a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, gradita e perfetta volontà». Una delle domande che i cristiani si pongono più frequentemente è proprio questa: come si può conoscere la volontà di Dio? Ebbene, il testo che abbiamo ascoltato, sebbene sia uno dei testi più letti e più conosciuti della Scrittura, ci può aiutare nel dare una risposta. Data la ricchezza dei concetti e delle verità contenuti in esso, questo non ci stupisce. I motivi per indirizzare la riflessione intorno a queste parole sono diversi. Anzitutto, è il testo cerniera di tutta la lettera ai Romani, quello che segna il passaggio fra l'insegnamento dottrinale e quello pratico, e che in qualche maniera evidenzia la profonda responsabilità che produce la conoscenza delle verità divine. Conoscere ciò che il Signore ha fatto deve cambiarci. Poi vi è il fatto che in poche ed incisive parole abbiamo un richiamo ed un appello che non potrebbero essere più decisivi e più coinvolgenti. Per cui, quando si vuole scuotere qualcuno dall'immobilismo, non vi è nulla di più efficace di queste parole. Esse sono realmente una spada a doppio taglio, penetrante fino a dividere l'anima dallo spirito, le giunture dalle midolla. Esse giudicano i sentimenti e i pensieri del cuore. In terzo luogo, queste parole non sono fine a loro stesse, ma invitano a seguire un cammino perseverante, quello della trasformazione e del rinnovamento della nostra mente, che ci porterà ad una conoscenza sperimentale, sempre più profonda e sempre più vissuta
della volontà di Dio. Ora è sufficiente quest'ultima considerazione per farci capire come queste poche parole, benché molto conosciute, non abbiano ancora esaurito la loro funzione. Guardando all'insieme del popolo di Dio, non si può certo dire che manchi la conoscenza intellettuale della verità. Ma fino a che punto i nostri corpi sono presentati in sacrificio vivente al Signore? Fino a che punto rifiutiamo la mentalità di questo mondo? Fino a che punto ci siamo lasciati e ci lasciamo rinnovare nella nostra mente per fare la volontà di Dio concretamente? Se siamo onesti, dobbiamo riconoscere che vi è ancora molta strada da fare. L'importante è che quando siamo interpellati dalla parola di Dio ci fermiamo e permettiamo a questa spada dello Spirito di andare fino in fondo. Se lo faremo, avremo il privilegio di conoscere per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, gradita e perfetta volontà. Proseguiremo questo tema nella nostra prossima conversazione.

Gentilissimi ascoltatori, il tempo a nostra disposizione sta per esaurirsi, ma prima di salutarvi ed invitarvi per il prossimo appuntamento, desideriamo chiedervi di riflettere sulle parole che un giorno ha pronunciate e che descrivono il suo programma per noi. Gesù ha detto: cercate prima il regno e la giustizia di Dio e tutte le altre cose vi saranno date in più. Non siate dunque in ansia per il domani, perché il domani si preoccuperà di se stesso. Basta a ciascun giorno il suo affanno. Questa raccomandazione non potrebbe essere più opportuna e più attuale. La nostra vita sta diventando sempre più turbinosa a causa degli affanni giornalieri e non ci rendiamo conto che in tutto questo noi stiamo perdendo di vista il Signore, colui che può dare significato alla nostra esistenza e provvedere a tutte le nostre necessità. Questo non è un invito alla trascuratezza o alla irresponsabilità, ma credere in colui che può ogni cosa. Se avete delle perplessità a riguardo, scriveteci, risponderemo a tutti. A risentirci quindi prossimamente, stessa lunghezza d'onda, e che il Signore sia con tutti noi.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 1483 4105, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay, accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

coscienza me lo attesta per lo Spirito Santo, io ho una grande tristezza e un continuo dolore nel cuor mio, perché vorrei essere io stesso anatema separato da Cristo per l'amore dei miei fratelli, miei parenti secondo la carne, che sono israeliti, ai quali appartengono l'adozione, la gloria, i patti, la legislazione, il culto e le promesse, dei quali sono i padri e dei quali è venuto, secondo la carne, il Cristo, che è sopra tutte le cose, Dio benedetto in eterno. Amen. Però, non è che la parola di Dio sia caduta a terra, perché non tutti i discendenti da Israele sono Israele, né per il fatto che sono progenie d'Abramo, sono tutti figliuoli d'Abramo, anzi, in Isacco ti sarà nominata una progenie. Cioè, non i figliuoli della carne sono figliuoli di Dio, ma i figliuoli della promessa sono considerati come progenie. Poiché questa è una parola di promessa, in questa stagione io verrò e Sara avrà un figliuolo. Non solo, ma anche a Rebecca avvenne la medesima cosa quando ebbe concepito da uno stesso uomo, vale a dire da Isacco, nostro padre, due gemelli, poiché prima che fossero nati e che avessero fatto alcunché di bene o di male, affinché rimanesse fermo il proponimento dell'elezione di Dio, che dipende non dalle opere ma dalla volontà di colui che chiama, le fu detto: «Il maggiore servirà al minore». Secondo che è scritto, ho amato Giacobbe, ma ho odiato Esaù. Che diremo dunque? V'è forse ingiustizia in Dio? Così non sia, poiché egli dice a Mosè, io avrò mercè di chi avrò mercè, e avrò compassione di chi avrò compassione. Non dipende dunque né da chi vuole né da chi corre, ma da Dio che fa misericordia. Poiché la scrittura dice a Faraone, appunto per questo io t'ho suscitato, per mostrare in te la mia potenza, e perché il mio nome sia pubblicato per tutta la terra. Così dunque egli fa misericordia a chi vuole e indura chi vuole. Tu allora mi dirai, perché si lagna egli ancora? Poiché chi può resistere alla sua volontà? Piuttosto, o uomo, chi sei tu che replichi a Dio? La cosa formata dirà essa a colui che la formò, perché mi facesti così? Il vasaio non ha egli potestà sull'argilla da trarre dalla stessa massa un vaso per l'uso nobile e un altro per uso ignobile? E che v'è mai da replicare se Dio, volendo mostrare la sua ira, fa conoscere la sua potenza, ha sopportato con molte longanimità dei vasi d'ira preparati per la perdizione, e se per far conoscere le ricchezze della sua gloria verso dei vasi di misericordia che aveva già innanzi preparati per la gloria, li ha anche chiamati, parlo di noi, non soltanto di fra i giudei ma anche di fra i gentili? Così egli dice anche in Osea, io chiamerò mio popolo quello che non è ora mio popolo, e amata quella che non era amata. E avverrà che nel luogo ov'era loro stato detto, voi non siete mio popolo, qui vi saranno chiamati figliuoli dell'Iddio vivente. E Isaia esclama riguardo a Israele, quando anche il numero dei figliuoli di Israele fosse come l'arena del mare, il rimanente solo sarà salvato. Poiché il Signore eseguirà la sua parola sulla terra in modo definitivo e reciso. E come Isaia aveva già detto prima, se il Signore degli eserciti non ci avesse lasciato un seme, saremmo divenuti come Sodoma e saremmo stati simili a Gomorra. Che diremo dunque? Diremo che i gentili, i quali non cercavano la giustizia, hanno conseguito la giustizia, ma la giustizia che viene dalla fede, mentre Israele, che cercava la legge della giustizia, non ha conseguito la legge della giustizia. E perché? Perché l'ha cercata non per fede, ma per opere. Essi hanno urtato nella pietra d'intoppo, siccome è scritto, ecco io pongo in Sion una pietra d'intoppo e una roccia d'inciampo, ma chi crede in lui non sarà svergognato.
cari amici.

Viviamo in un mondo di gente arrabbiata, infatti basta guardarsi intorno, vedere le espressioni delle persone che ci circondano. Vediamo pochi sorrisi, molti rispondono male se chiediamo un'informazione. Ecco, c'è chi pensa che dare sfogo alla propria rabbia faccia bene, altri pensano invece il contrario. Voi amici cosa ne pensate? Di questo e d'altro parleremo oggi qui a Contrappunti. Amici, benvenuti. Fra pochissimo, dopo la sigletta di apertura, una breve intervista su questo soggetto. Restate con me qui a Contrappunti.

0: Secondo lei arrabbiarsi fa bene oppure no?
1: No, non farebbe bene, ma però il giorno d'oggi bisogna arrabbiarsi perché le cose non è che vadano troppo benissimo, ecco.
2: Io mi arrabbio moltissimo, divento scatenata, lo faccio vedere, sì, non sono assolutamente tipo che cela assolutamente nulla, sono proprio limpida.
0: Quando si arrabbia esprime questa sua rabbia oppure cerca di tenerla dentro?
3: Ma di solito sono arrabbiato quasi mai, cioè, difficilmente mi arrabbio, sono molto razionale in quelle cose, quindi un po' d'ansia che uno sfogo passa bene, però bisogna vedere fino a dove si arriva con lo sfogo.
0: Cosa pensa, arrabbiarsi fa bene oppure no?
4: No, fa male arrabbiarsi, perché è peggio.
2: Penso di sì.
0: Secondo lei?
5: Molte volte serve scaricare i nervi, molte altre volte è controproducente per la salute, allora... Arrabbiarsi bisogna pensarci un momentino, ecco.
6: Secondo me delle volte sì, non sempre.
7: Delle volte sì, delle volte no.
8: Io preferisco, ecco, appunto, finché posso, cioè di prenderli in modo tranquillo, però a volte poi invece che reprimere sempre è meglio anche sfogarsi, poi delle volte urlare magari può anche fare bene, perché è uno sfogo molto importante anche.
9: Certo, scarica la tensione.
0: Lei pensa che arrabbiarsi faccia bene oppure no?
10: Dipende se uno ha una ragione seria.
11: Sì, scarica. Io sono di quelli che lo tiene dentro. È per quello che dico che è meglio arrabbiarsi e scaricare. No, io quando mi arrabbio cerco di smettere subito perché fa male.
9: Niente affatto. L'importante è stare calmi e ragionare. Poi passa per tutto.
0: Tu cosa pensi, fa bene?
2: Certo, sì, perché scarica i nervi.
12: Fa male, molto male.
9: Ma assolutamente, scherzo. Non facci mica bene, perché si arrabbia lei.
11: A volte serve a sfogarsi.
0: Pensate che arrabbiarsi faccia bene?
10: No, arrabbiarsi fa male, per tutti i sensi. Per tutti i sensi fa male, sa? Deve stare sempre calmi nella vita, invece adesso abbiamo una vita così frenetica, siamo tutti un po'. È vero, guardi solo i ragazzi, i bambini. Lei prende un bambino e è già nervoso, appena nato. Siete proprio che è la cosa della vita, l'andamento della vita che è quella.
0: Eh sì, sicuramente la vita che viviamo non aiuta certo a stare calmi. E allora, cosa fare in questo mondo rabbioso? Come dobbiamo comportarci secondo quelli che sono gli insegnamenti cristiani? Imparare a porgere l'altra guancia, forse? Beh, il mondo insegna a colpire di rimando. Il Signore Gesù invece ci ha insegnato a offrire amore. E poi la parola di Dio ancora ci esorta ad essere pronti ad ascoltare e lenti al parlare. Quando qualcuno ci fa arrabbiare, il nostro primo impulso è sicuramente quello di giustificarci, di spiegare quella che è la nostra condotta. Il Signore ci esorta ad ascoltare e forse, ecco, proprio in quell'occasione potremo imparare qualche cosa. E poi rispondere sì, ma con una parola dolce, una parola gentile può fare miracoli. Più cerchiamo di spiegarci e più l'altro si riscalda. Proviamo allora un'altra tattica, diamogli ragione in qualche cosa, forse vedremo un palloncino che lentamente si sgonfia. E poi ecco, sicuramente dobbiamo esaminare il nostro cuore. Un'onesta guardata a quelli che sono i nostri sentimenti può essere più che mai necessaria. Un'altra parte di torto forse ce l'abbiamo anche noi. Allora cominciamo a togliere le travi dai nostri occhi e poi vedremo meglio per valutare i fuscelli che sono negli occhi degli altri. Ancora la parola di Dio ci esorta a non fare amicizia con gente arrabbiata, riportato nel libro dei Proverbi. La rabbia, come sappiamo, è contagiosa. Cerchiamo allora la compagnia di amici sereni, allontaniamoci dalle liti e non ascoltiamo le lamentele degli altri se non possiamo farci qualche cosa. ancora non permettiamo ai nostri figli delle rabbie incontrollate. Anche questa è un'esortazione dalla parola di Dio. I bambini oggi si comportano come se avessero tutto il mondo contro di loro. I genitori troppo spesso non reagiscono e li lasciano fare. Un po' questo è il pensiero che diceva la signora poco fa nell'intervista. Anche i bambini devono imparare a moderare quelli che sono i loro scatti, a cedere, a pensare anche al bene degli altri, ma lo faranno solamente se noi stessi saremmo stati per loro dei buoni esempi. La nostra rabbia sicuramente si può gestire in vari modi. Lo possiamo fare esplodendo e colpendo fisicamente o verbalmente chi ci ha offesi. Mi auguro che non sia questo il caso di nessuno. Lo possiamo fare implodendo e reprimendola e facendo del male a noi stessi senza che poi riusciamo a risolvere nulla. Lo possiamo fare punendoci, biasimandoci, oppure vendicandoci con chi ci ha offesi. Ecco invece dei modi giusti, dei modi secondo quello che la parola di Dio insegna per affrontare la nostra rabbia. Allora dobbiamo esaminare quelli che sono i motivi della nostra collera. Possono essere orgoglio, permalosità, amarezza, mancanza di perdono. E poi ecco, dobbiamo parlarne con il Signore, confessarli senza usare delle scuse, come dei peccati da abbandonare. E poi dobbiamo fare attenzione a imparare a riconoscere quelli che sono i sintomi della nostra collera e farne immediatamente un soggetto di preghiera. Dobbiamo frenare poi il nostro impeto, non agire di scatto. Non dobbiamo poi permettere a piccoli contrattempi o episodi non risolti di ammassarsi e in questo modo diventare motivo poi di esplosioni future. E ancora dobbiamo riempire la mente di pensieri buoni, pensieri che derivano dalla parola di Dio. Dobbiamo perdonare chi ci offende e non dobbiamo scoraggiarci se cadiamo. Dobbiamo a questo punto allora chiedere perdono e riprendere quello che è il nostro cammino. E noi riprendiamo il cammino della musica adesso, beh, per la verità cammino che non avevamo ancora intrapreso, e lo intraprendiamo adesso con questa bella canzone di Susan Ashton, si intitola Song of Reconciliation, cioè canzone della riconciliazione.

0: Dove c'è amore c'è pace, e nelle gabbie che tengono incatenato il cuore amareggiato, questo amore porta liberazione. Quindi tienilo vicino al tuo petto, lascia che si muova, lascia che si posi, perché è qui per tranquillizzarti. Dove c'è amore c'è pace, dove c'è speranza c'è il sogno di passare sopra, di perdonare, di redimere, di tornare e andare avanti, dove non esistono né dolori né rabbia, e di ritrovare il canto che cantavi una volta. Dove c'è speranza c'è un sogno, e dove c'è la fede c'è la possibilità di modificare la rotta e di combattere contro i venti delle circostanze, non per ferire ma per sanare, non per spezzare ma per piegare, non per conoscere ma per comprendere. Dove c'è fede c'è una possibilità, e dove c'è speranza c'è un sogno, e dove c'è amore c'è pace. Ecco, queste erano le parole dell'ultima canzone che vi ho proposto, da Susan Ashton.
1: Contrappunti.
2: Al microfono
1: Mario Pieri.
0: Bene, voltiamo pagina, e a questo punto volevo condividere con voi questo articolo apparso qualche tempo fa sul mensile La Voce del Vangelo, a firma di Guglielmo Stendridge. Un articolo che parla in modo particolare degli adolescenti, fa riferimento a questi risultati di queste ricerche di qualche tempo fa sulla crescita del cervello umano. Ecco, le scoperte e quello che se ne può imparare non interessano però soltanto gli psicologi, ma forse di più interessano a genitori, a nonni di ragazzi, di adolescenti, a insegnanti, a chi ha insomma responsabilità di fare e dare educazione. Per prima cosa, una volta si credeva che la crescita e lo sviluppo del cervello umano fossero completati attorno ai 12 anni di età. Adesso invece si pensa che il cervello non raggiunga la maturità fisiologica fino a circa 25 anni. Prima si credeva perciò che lo sviluppo della personalità, delle opinioni, particolarmente delle scelte dopo i 12 anni, fosse soltanto il risultato delle nuove conoscenze che erano state acquisite, della maturità di giudizio sviluppata attraverso l'esperienza, della cultura, dell'istruzione ricevute e così via. Adesso invece si scopre che il cervello continua a svilupparsi fisiologicamente e che negli anni permette di acquisire conoscenze e di formulare delle scelte che prima erano impossibili. Ecco, si tratta di studi fatti in diverse università, ma particolarmente di ricerche durate decine di anni e fatte su un totale di 1800 ragazzi e adolescenti dall'equipe del professor Jay Geded, direttore del Centro per la Ricerca per le Immagini del Cervello dei Bambini dell'Istituto Nazionale di Salute Mentale al Bethesda negli Stati Uniti. Per mezzo della tecnica della risonanza magnetica si è potuto studiare il cervello degli stessi bambini in vari momenti della loro crescita, notando con precisione lo sviluppo progressivo di diversi centri cerebrativi. Poi, con l'introduzione di una tecnica ancora più avanzata, la risonanza magnetica, si sono potute studiare fotografie, le funzioni cerebrali del ragazzo mentre svolgeva delle attività manuali e delle attività mentali. Ecco, secondo gli scienziati coinvolti in queste ricerche, adesso sarebbe possibile comprendere meglio la volubilità emotiva dei ragazzi, dei giovani, le loro reazioni emotive sproporzionate, a volte la loro tendenza ad esporsi a rischi irragionevoli, a respingere regole e sperimentare il sesso, la droga, senza badare poi a quelle che ne saranno le conseguenze. Ecco, difatti si è scoperto che il cervello si sviluppa negli anni dalle zone posteriori verso le zone frontali. Per prima si sviluppano le zone coinvolte nella visione, l'udito, il tatto, il senso dello spazio. Soltanto poi verso la maturità si sviluppa pienamente quella parte del cervello, la corteccia prefrontale, che è capace di organizzare, di valutare e decidere logicamente, esercitando i cosiddetti valori esecutivi. Ecco, si tratta della capacità di progettare, di organizzare i pensieri, di stabilire delle priorità, quindi di sopprimere impulsi e comprendere e valutare i risultati delle proprie azioni. Quindi si comprende quanto facilmente i giovani dalla pubertà fino alla maturità siano portati a comportamenti a volte pericolosi, irresponsabili e addirittura anche antisociali. Queste tendenze sono ovviamente aumentate e stimolate dalla pressione del gruppo di cui fanno parte e dalla moda del momento. Per il credente queste scoperte soltanto confermano quanto la Bibbia dice sulla peccaminosità del cuore umano e sulla necessità di curare moralmente e spiritualmente i bambini ed i giovani. Ecco, ma di questo, arrivando poi alla conclusione di questo articolo, parleremo fra poco dopo la prossima pausa musicale.

Realtà virtuale era il titolo della canzone che vi ho proposto, era Giuseppe Cascu. Ecco, stiamo arrivando alla conclusione di questo articolo di Guglielmo Stendridge. Dicevo prima che per il credente queste scoperte scientifiche non fanno altro che confermare quanto la Bibbia dice riguardo al cuore dell'uomo, al cuore anche dei giovani, quindi non fanno altro che dire quanto sia necessario il ravvedimento e quanto sia necessario, ecco, curare moralmente e spiritualmente in modo particolare anche i giovani e i bambini. Nel libro dei Proverbi, nella Bibbia, al capitolo 22, versetto 15, è scritto che la follia è legata al cuore del bambino. Ecco, come dicevo prima, queste scoperte non fanno altro che rinforzare quelli che sono i compiti, le responsabilità dei genitori. Voi padri non irritate i vostri figli, ma allevateli nella disciplina e nell'ammonizione del Signore, ci ricorda l'Apostolo Paolo nell'Epistola agli Efesini. Non bisogna ovviamente irritare i figli pretendendo da loro conoscenze, capacità o maturità e saggezza che ovviamente non possiedono, e non bisogna neanche trascurarli o abbandonarli quando hanno tanto bisogno di guida, di istruzione e di avere anche dei limiti giusti. Ecco, perfino gli educatori che si sono resi conto delle nuove scoperte dello sviluppo fisiologico del cervello, delle sue capacità, hanno esortato i genitori a non lasciare i figli soli nell'adolescenza, credendo che siano capaci di prendere da soli le loro decisioni sia sul comportamento sia sul loro futuro. I ragazzi, i giovani hanno bisogno dei genitori come guide, come sostegni e come consiglieri fino all'età di 22-25 anni, se è vero come indica questo studio dello sviluppo delle facoltà mentali, che è appunto fino a questa età che i ragazzi, i giovani non sono completamente maturi. I genitori che si sono guadagnati il rispetto e l'ascolto dei loro figli allora non li devono assolutamente abbandonare, anche se è giusto e necessario incoraggiarli nello sviluppo della loro personalità, nella loro indipendenza e nel loro ascolto personale della parola di Dio. I giovani hanno più che mai bisogno di aiuto e di guida. Bene, io mi faccio da parte per il momento, vi ringrazio per aver seguito anche quest'oggi Contrappunti e vi lascio con questa bella canzone di Giuseppe Arenella e si intitola Un grido. Grazie allora per avermi fatto compagnia anche quest'oggi, mi raccomando, restate ancora con noi. Giuseppe Arenella.

0: libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.
1: Cari amici che ci onorate con la vostra presenza e con il vostro interesse alle nostre meditazioni, Patrizia ed io vi rivolgiamo il nostro più caro saluto, invitandovi ad ascoltare la lettura di un testo brevissimo che è composto da sole due parole, il versetto 35 del capitolo 11 del Vangelo di Giovanni.

0: Gesù pianse.
1: Questo è il versetto più breve di tutta la Bibbia. Un testo di due sole parole, un soggetto e un verbo. Ma quale ricchezza in questo brevissimo testo. Gesù pianse. Perché? Il pianto di Gesù mise in evidenza la sua sensibilità, la sua partecipazione alla vita umana, alle vicende dell'esistenza terrena. Questo pianto ci rivela la sua perfetta umanità e l'affetto sincero del suo cuore per le persone che vedeva soffrire. L'autore sacro non usa lo stesso verbo per indicare il pianto di Maria e dei giudei e quello di Gesù. Per gli altri usa il verbo klaio, che significa lamentarsi ad alta voce, significa gridare, esternare il proprio dolore, mentre per Gesù adopera il verbo dacrio, che vuol dire lacrimare, versare lacrime, piangere in dignitoso silenzio. Gesù non si lamentò ad alta voce perché sapeva ciò che stava per fare. Non diede al suo pianto una forma vistosa, ma pianse silenziosamente, partecipando con tutto se stesso al dolore delle due sorelle. Era il pianto della commozione, di quanto avvertiva dentro di sé, una cosa così intima a cui gli altri erano esclusi. In altre due occasioni i Vangeli ci riportano che Gesù pianse, e considerandole scopriamo che i motivi in fondo erano gli stessi. Gesù pianse nel constatare, nel toccare con mano i danni provocati dal peccato dell'uomo, in questo caso la morte. In altra occasione, quando, considerando l'incredulità, la ribellione, l'ingratitudine degli uomini, si lamentò piangendo, in questo caso abbiamo il verbo klaio, sulla città di Gerusalemme. E un altro motivo per cui Gesù pianse alla tomba di Lazzaro lo dobbiamo ricercare nel pensiero della sua stessa morte. Egli sapeva che stava per essere crocifisso, ucciso di morte cruenta, una sofferenza terribile dal punto di vista fisico e non solo. L'agonia della croce poteva prolungarsi per molte, molte ore e consisteva in un dolore insopportabile. Ma oltre al fatto fisico, Gesù pensò alla sofferenza morale, alla costante tentazione che gli venne rivolta di scendere dalla croce e manifestare la sua potenza. Sapeva che cedere a questa tentazione avrebbe reso vano il piano di Dio per la salvezza dell'uomo, e così scelse la sofferenza e la morte. Infine Gesù pensò alla sofferenza spirituale della sua morte, quando si sarebbe fatto carico dei peccati di tutta l'umanità per espiarli davanti alla giustizia del Padre. Pianse sapendo che il Padre lo avrebbe abbandonato, avrebbe nascosto il suo volto da lui. Gesù pianse. Pianse per Lazzaro. Pianse a causa del mio e del tuo peccato. Pianse considerando l'alto prezzo che avrebbe dovuto pagare per noi. Pianse sulla miseria dell'uomo. Pianse sulla mia personale miseria. E pianse sulla tua miseria se oggi riconosci di essere un peccatore che ha bisogno di salvezza.

Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo

0: Alle radici dell'amore di Dio. Per scoprire o riscoprire che Dio cammina al nostro fianco. Al microfono Filomena Calanchi e Mario Pieri.
1: Noi dobbiamo sempre ringraziare Dio per voi, fratelli, come è giusto, perché la vostra fede cresce in modo eccellente e l'amore di ciascuno di voi tutti per gli altri abbonda sempre di più, in modo che noi stessi ci gloriamo di voi nelle chiese di Dio a motivo della vostra costanza e fede in tutte le vostre persecuzioni e nelle afflizioni che sopportate. Dalla seconda lettera ai Tessalonicesi, capitolo 1, versetti 3 e 4.
2: Non ci sono formule magiche per il cambiamento. Ci sono però alcuni principi utili. Prima di tutto, il cambiamento avviene poco per volta. Questo passo biblico ci mostra che la capacità di avere fede cresce in continuazione e quella di amare aumenta. Questi cambiamenti, come tutti i cambiamenti importanti della vita, non avvengono in un solo colpo. Un cambiamento importante può richiedere di prendere una decisione a un certo momento, ma esige anche un processo che può durare mesi, anni. Secondo, il cambiamento non è paragonabile a una gara. Il suo processo non può compiersi precipitosamente. Spesso vorremmo affrettarlo, ma non possiamo. Un cambiamento che sia reale e duraturo richiede pazienza e perseveranza. Quando abbiamo messo in pratica per decenni i nostri modi distorti di avere relazioni con gli altri, dobbiamo aspettarci che per disimpararli occorra del tempo, a volte molto tempo. E infine il cambiamento richiede di esercitarci nelle discipline della sincerità e del rapporto con gli altri. Non può esservi né guarigione né maturazione se non si trovano i modi per uscire dall'isolamento e affrontare la realtà delle nostre manchevolezze e delle nostre difficoltà. Che dono meraviglioso poter fare partecipi di lotte e vittorie persone che sempre ringraziano Dio per noi e ci incoraggeranno e ci approveranno e ci riterranno individui responsabili.
1: Signore, voglio che la mia fede cresca, voglio che la mia capacità di amare aumenti, poco a poco, un giorno dopo l'altro. Aiutami a uscire dal pessimismo e dall'isolamento. Aiutami a fare la mia parte per rendere il cambiamento possibile nella mia vita.

Avete ascoltato la rubrica Alle radici dell'amore di Dio, tratta dal libro Dio dice io sono con te, di Dale e Juanita Ryan, edizioni GBU Roma.

Salve amici ascoltatori, eccoci qui con voi e quest'oggi vi parleremo di affari, di investimenti, di commercio. E voi direte, ma non è questo un programma evangelico? E dove mai si parla nel Vangelo di investimenti e di commercio? Ma queste sono cose mondane, è capitalismo. Sì, ma ricordatevi che questo è un programma diverso, stimolante, lo troverete interessante e profittevole, così state con noi. E per cominciare, eccovi un po' di musica.

E con questo passiamo alla nostra meditazione. Aprite con noi la vostra Bibbia al Vangelo di Luca, capitolo 19. Vi leggeremo una parabola, cominciando con il versetto 11. E mentre essi ascoltavano queste cose, Gesù proseguì a raccontare una parabola, perché era vicino a Gerusalemme ed essi pensavano che il regno di Dio dovesse manifestarsi subito. Disse dunque: un uomo nobile andò in un paese lontano per ricevere l'investitura di un regno e poi tornare. E chiamati a sé 10 suoi servi, diede loro 10 mine e disse loro: «Trafficate fino al mio ritorno». Ma i suoi cittadini lo odiavano e gli mandarono dietro un'ambasciata dicendo: «Non vogliamo che costui regni su di noi». Ora, quando fu di ritorno, dopo aver ricevuto l'investitura del regno, fece chiamare quei servi ai quali aveva dato il denaro per sapere quanto ciascuno avesse guadagnato trafficando. E allora si fece avanti il primo e disse: «Signore, la tua mina ne ha fruttato altre 10 mine». Ed egli disse: «Bene, servo buono, poiché sei stato fedele in ogni cosa, ricevi il governo su 10 città». Venne poi il secondo dicendo: «Signore, la tua mina ha fruttato altre 5 mine». Ed egli disse anche a costui: «Tu pure sii capo di 5 città». Poi venne un altro che disse: «Signore, ecco la tua mina che ho tenuta riposta in un fazzoletto, perché ho avuto paura di te, che sei un uomo severo. Tu prendi ciò che non hai depositato e mieti ciò che non hai seminato». E il suo signore gli disse: «Ti giudicherò dalle tue stesse parole, malvagio servo. Tu sapevi che sono un uomo duro, che prendo ciò che non ho depositato e mieto ciò che non ho seminato. Perché non hai depositato il mio denaro in banca? Così al mio ritorno lo avrei riscosso con interesse». Poi disse ai presenti: «Toglieteli la mina e datela a colui che ha 10 mine». Ed essi gli dissero: «Ma signore, egli ha già 10 mine». Poiché io vi dico che a chi ha sarà dato, ma a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. Inoltre, conducete qui i miei nemici che non hanno voluto che io regnassi su di loro e uccideteli alla mia presenza. Possa lo Spirito Santo del Signore aggiungere una benedizione alla lettura della sua santa parola.

Se asseriamo che le parabole di Gesù hanno in se stesse degli insegnamenti e delle verità rimarcabili, utili e applicabili alle nostre vite, noi dobbiamo ammettere che qui nella parabola detta dei talenti ci troviamo un diretto comandamento di Gesù che ci tocca personalmente. Ci troviamo, direi, il più strano comandamento, il comandamento che fra le altre peculiarità ha quella di essere diretto esclusivamente ai figli di Dio, a coloro cioè che, salvati dal sangue di Cristo, professano fede in Lui e si chiamano col suo nome. Così, mentre questo nostro messaggio è diretto a tutti i nostri ascoltatori, esso è però particolarmente applicabile ai nostri fratelli in fede. Se avete letto attentamente questa parabola, certo già sapete di ciò che parliamo e quale sia questo strano comandamento, e cioè quello contenuto nel versetto 13 che dice ad ogni credente: trafficate finché io ritorni. Sì, dobbiamo concedere che questo comandamento è dato da Gesù indirettamente, infatti egli lo mette in bocca a un nobile, a un certo signore, ma è facile capire che in questo personaggio della parabola Gesù raffigura se stesso e conseguentemente il comando è valido e va applicato ad ognuno di noi stessi. Ognuno di noi deve trafficare finché egli venga. Amici ascoltatori, avete mai obbedito a questo comandamento? Certo, non occorre dilungarci nel dimostrare che questo comandamento è a noi diretto e ci tocca personalmente, come non occorre spiegare ciò che la parola trafficare significhi. Tutti lo sappiamo, ma quello che ancora può confonderci o resti da essere compreso è il come noi possiamo e dobbiamo trafficare per Gesù. Ora, assumendo che tutti noi siamo interessati nell'obbedire ogni comando del nostro Maestro, noi oggi vogliamo esaminare questo strano comandamento, la responsabilità che esso ci impone e il modo in cui noi meglio possiamo obbedirlo. Così come Gesù soleva fare, anche noi useremo allegorie, esempi dalla vita pratica per meglio comprendere ed illustrare verità inerenti al regno spirituale e osserveremo come gli uomini trafficano nelle cose del mondo e applicheremo poi gli stessi principi alle cose del regno di Dio. La prima cosa necessaria in commercio, in affari, è naturalmente il capitale, piccolo o grosso. Per commerciare occorre un certo capitale. Così la Sacra Scrittura ci dice che Gesù non ci ha dato questo comando di trafficare senza averci fornito anche d'un capitale, ma lo ha dato a tutti, a chi più, a chi meno, ma ad ognuno di noi è stato dato un certo talento da investire nel regno di Dio. Tutti noi abbiamo una dote speciale, una funzione, una potenza, un talento, insomma, che può essere messo a frutto. C'è chi ha il talento per predicare, chi di insegnare, chi quello di visitare o di saper far denaro e così ha l'abilità di dare, e chi ha il talento per la musica. L'Apostolo Paolo raffigura la Chiesa, cioè l'assemblea dei credenti, a un corpo e ci dice come le diverse membra del corpo hanno diverse funzioni e tutte sono utili e importanti, così noi, membra della Chiesa di Cristo, similmente abbiamo funzioni da compiere ed ognuno di noi è particolarmente importante nella funzione, sia umile o grande, che ci è stata assegnata. Ma ora dobbiamo osservare che avere un talento non è tutto il necessario richiesto per trafficare. Conosciamo noi certe persone che avevano del capitale, che volevano trafficare e far fruttare il loro capitale e così lo hanno investito, ma che cosa è successo? Hanno perso ogni cosa. Avevano il capitale, il desiderio, ma gli mancava l'esperienza, la conoscenza degli affari e, malgrado tutta la loro sincerità e zelo, hanno perso ogni cosa.
Ora, uno che traffica col suo e lo perde si trova in una triste condizione, ma uno che traffica con quello degli altri e lo perde è in una condizione assai peggiore. Infatti troviamo che il signore della parabola si adirò fortemente contro quel servo che non fece fruttare il talento assegnatogli. Ora, amici, figuriamoci come Dio tratterà coloro a cui ha affidato talenti e non solo, ma no, questi non l'hanno fatti fruttare, ma che addirittura li hanno persi. Oh, ascoltatori, spero che comprendiate appieno la responsabilità che ognuno di noi ha davanti a Dio. Così è per logica necessario che noi impariamo, che ci addestriamo a saper bene investire a vantaggio del regno il talento che il Signore Gesù ci ha affidato. Ora, ci sono tanti credenti che partecipano alle riunioni delle loro chiese, che hanno desiderio di servire e fare tante cose per il Signore, ma sembra che a loro il Dio non voglia dare alcun incarico e responsabilità nella Chiesa. Ma ascoltatori, riflettete: se voi vorreste investire un capitale, lo affidereste forse a uno che non sa far di conti né si intende di economia? Certamente no. Così è il Signore. Nella sua Chiesa egli non può rivolgersi a chi non è addestrato, e così egli esige che ogni credente, che ogni suo vero figlio, studi, si addestri e sia ben preparato a svolgere con efficacia la mansione che vuole affidargli. E a questo punto da notare che Gesù chiamò i suoi seguaci discepoli, cioè studenti, e l'apostolo Paolo esortò i credenti del suo tempo ad essere operai che saggiamente sapevano dividere la parola della vita, e Pietro li ammonì ad essere sempre pronti a dare risposta della speranza che era in loro. Ascoltatori, e particolarmente fratelli e sorelle in fede, noi vi diciamo che non ci può essere, che non ci deve essere un cristiano che non studi, che non si applichi giornalmente allo studio della parola e d'ogni altro mezzo che gli permetta di presentarla nel miglior modo possibile al prossimo suo. Amici, ricordiamoci che il nostro talento frutterà nella proporzione diretta all'applicazione nostra e all'addestrazione a cui noi ci sottoponiamo. Poi dobbiamo anche esaminare che nel mondo degli affari, quando c'è il capitale, quando c'è la cognizione necessaria per il suo investimento affinché esso frutti maggiormente, occorre anche un altro ingrediente: il rischio. In Toscana c'è un proverbio che dice che chi non risica non rosica, volendo dire che chi non rischia non guadagna. E grandi fortune sono state ammassate non tanto nel saper amministrare il capitale saggiamente, quanto nell'aver saputo prendere un calcolato rischio in cose che tutti gli altri credevano incerte e poco profittevoli. Tempo fa una ditta della nostra città diede l'opportunità ai propri operai di lavorare oltre che alle ore regolari pure il sabato e alla domenica, retribuendo il lavoro di quei due giorni con doppia paga. Naturalmente tutti accettarono, e tutti quegli operai ogni sabato ed ogni domenica si presentarono al lavoro e di conseguenza ammassarono un bel gruzzoletto di denaro. Tutti quegli operai, fuori che uno, che si rifiutò di lavorare la domenica ritenendo più profittevole di adorare Dio nella sua chiesa e di studiare la sua santa parola che mettersi in tasca del denaro. Com'è da immaginarsi, questa sua azione fu ritenuta sciocca. «Oh, che spreco, perde tutti quei soldi per andare in chiesa», dicevano gli altri. Ma, ascoltatori, era uno spreco? No! Era un rischio ben preso, e che quel tale scelse non di accumulare tesori sulla terra, dove i ladri rubano e la signora rode e dove tutto passa, ma egli scelse di accumulare un tesoro nel cielo, dove porterà dividendi eterni e sicuri.
o ascoltatore, vedete, certe persone ritengono un rischio perdere del tempo e del denaro nel seguire le cose di Dio e così preferiscono adorare il Dio denaro e servire a quello. Ma come abbiamo detto, negli affari, come nelle cose del regno, ci vuole un po' di rischio e questo rischio Gesù lo chiama fede. Fede, assoluta certezza che egli esiste e che egli retribuirà ogni persona che in lui si confida. Oh amici, ricordatevi che nel regno di Dio il nostro talento, grande o piccolo che sia, malgrado tutta la nostra abilità e conoscenza, ancora frutterà ben poco se queste non sono abbinate alla fede. La fede è l'ingrediente che farà fruttare il 100% i nostri sforzi per il Maestro. Amici, ricordiamoci che paura, scoraggiamento, incertezza costrinsero quel servo della parabola che aveva un talento solo a nasconderlo nel fazzoletto e a tenerlo infruttuoso. Non imitiamo il suo esempio, ma confidenti riponiamo la nostra fede in Cristo Gesù e nelle sue immutabili promesse. Non abbiamo temer niente, non dobbiamo aver paura, non ci dobbiamo scoraggiare, ma ammaestriamoci nella parola, propaghiamola senza esitazione, come il seminatore che invece di macinare il grano e farne del pane lo affida chicco per chicco al terreno, così noi seminiamo la buona semenza e anche se non ci sarà dato di raccogliere, non ci curiamo, ricordiamoci che uno semina e uno raccoglie, ma quello che fa crescere è Dio. Talento, conoscenza, fede. Abbiamo esaminato come ingredienti essenziali nel trafficare per il nostro Signore, ma a questi dobbiamo aggiungerne ancora un altro, l'ambizione, il desiderio cioè di fare qualche cosa di nuovo, di osare l'impossibile. Nel Vecchio Testamento troviamo l'illustrazione di Caleb, la cui ambizione era quella di conquistare nella Terra Santa non le pianure, ma il terreno montagnoso, la terra dove c'erano i giganti. L'apostolo Paolo ci dice che la sua ambizione era quella di predicare Cristo non nei luoghi dove il suo nome era già conosciuto, ma ovunque mai si era udito parlare di lui. Ora, qual è la nostra ambizione? Nel trafficare, nel commercio, questo è spesso il segreto del successo. Anni fa un uomo chiamato Gillette ideò una piccola lama d'acciaio che secondo lui doveva sostituire i costosi rasoi e render facile ad ogni uomo di radersi. Quando la propose agli investitori, questi risero alla sua idea e lo scacciarono. Pure era un'idea buona e infatti risultò in milioni di dollari di profitto al signor Gillette. Vedete, quest'uomo era guidato dalla sua ambizione, convinto che la sua idea avrebbe portato successo. Il nostro genio italiano Cristoforo Colombo fu ridicolizzato dall'idea che la terra era tonda, ma ossessionato dal suo ideale, egli persisté e scoprì il nuovo mondo. O amici, ditemi qual è la vostra ambizione nel Signore. La nostra magnifica ossessione è quella di portare i nostri connazionali alla conoscenza di Cristo, di introdurli non a un personaggio storico, ma a un Salvatore vivente che salva, che rigenera, che cambia i cuori e menti. E ci è stato detto che è una cosa da pazzi, che gli italiani sono troppo induriti nelle loro tradizioni, nella loro chiesa, che non hanno interesse alcuno nella Sacra Scrittura né negli insegnamenti evangelici. Pure noi continuiamo a credere giorno e notte, sogniamo che come Dio salvò il popolo che ascoltò il suo Vangelo sul principio, egli è capace di farlo oggi. Il mio sguardo.

Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.

0: testi del dottor Vernon McGee.
1: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
0: Regia di Maurizio Cianci.

E come sempre, Maurizio, è felicissimo di essere in tua compagnia, come sempre grato che tu abbia scelto questa frequenza, questa emittente, questo programma a quest'ora. Tanti questi, lo so, ma voglio dare proprio un benvenuto particolare, speciale, a chi sceglie di trascorrere insieme a noi, insieme al sottoscritto, insieme alla grande famiglia di questo programma, 30 minuti in compagnia. 30 minuti, tre dei quali quasi sono spariti però, eh?

Continuano ad arrivare lettere, biglietti e cartoline con tante domande, tante manifestazioni di affetto e di simpatia. Grazie, grazie, grazie. Siamo riconoscenti per ogni parolina, non che siamo alla ricerca di complimenti o pacche sulle spalle. Siamo alla ricerca di amici, di compagni e compagne di viaggio che ci, così, accompagnano. Scusa il bisticcio di compagni e accompagnano, ci accompagnano nella passeggiata attraverso il Vangelo di Marco, quinto capitolo per essere precisi.

Se sei un fedele compagno, compagna di viaggio, saprai che abbiamo dedicato gli ultimi 2 o 3 incontri a tematiche importanti, ma anche complesse e non tanto facili da affrontare. Siamo arrivati al momento in cui dobbiamo procedere, però, altrimenti che passeggiata è se ci fermiamo sempre allo stesso punto? Ci fermiamo quando è importante e necessario fermarsi, però poi arriva anche il momento di dover andare avanti, di procedere.

Quinto capitolo del Vangelo di Marco. Siamo alle prese con la seconda parte di questo capitolo. Seconda parte che ancora una volta ci presenta azione, come è tipico nel Vangelo di Marco.

Quando Gesù ebbe attraversato il lago in barca e fu giunto sull'altra riva, una gran folla si radunò attorno a lui. Ed ecco che uno dei capi della sinagoga, un certo Gairo, gli si avvicinò e si gettò ai suoi piedi, implorandolo di guarire sua figlia. «È già in punto di morte. Ti prego, vieni a toccarla con le tue mani e sarà guarita». Gesù andò con l'uomo mentre la folla lo seguiva e lo stringeva da tutte le parti. Fra la gente c'era una donna che da 12 anni soffriva di perdite di sangue. La poveretta aveva sofferto molto in tutto questo tempo. Si era affidata alle cure di diversi medici che le erano costati tutto il suo denaro, ma non aveva avuto miglioramenti, anzi, stava sempre peggio. Questa donna aveva saputo dei miracoli di Gesù, perciò gli si avvicinò da dietro, tra la folla, e gli toccò il vestito, perché pensava: se riesco anche solo a toccare il suo vestito, sarò guarita. E fu proprio così. Non appena lo toccò, l'emorragia si fermò e la donna si sentì guarita. Gesù si accorse subito di aver procurato una guarigione, perciò si rivolse alla folla chiedendo: «Chi mi ha toccato i vestiti?» I discepoli osservavano: «Con tutta questa gente che ti stringe, stai a chiedere chi ti ha toccato?» Ma Gesù continuava a guardarsi intorno per vedere chi era stato. Fu allora che la donna, tremante, impaurita per quello che le era successo, si fece avanti, si gettò ai suoi piedi, spiegando tutta la verità. Allora Gesù le disse: «Figliola, la tua fede ti ha salvata. Va in pace, guarita dalla tua sofferenza». Mentre Gesù stava ancora parlando, giunsero delle persone dalla casa del capo della sinagoga con la notizia che ormai la bambina era morta. Non c'era più ragione di disturbare il maestro. Ma Gesù sentì quello che dicevano e disse a Gairo: «Non temere, abbi solo fiducia in me». Poi permise solo a Pietro, Giacomo e suo fratello Giovanni di accompagnarlo. Quando arrivarono a casa di Gairo, Gesù vide che vi regnava una gran confusione. Tutti si lamentavano, piangevano. Allora entrò e disse a quella gente: «Perché piangete e gridate? La bimba non è morta, sta solo dormendo». Ma quelli ridevano di lui. Gesù allora li fece uscire. Prese con sé i genitori della piccola e i suoi 3 discepoli ed entrò nella stanzetta dove si trovava la bambina. La prese per la mano e le disse nel suo dialetto: «Tabita, Kumi, alzati ragazzina». Aveva 12 anni. La ragazza si alzò subito in piedi, cominciò a camminare mentre i genitori erano fuori di sé dalla gioia. Gesù allora ordinò loro severamente di non dire a nessuno ciò che era accaduto. Poi suggerì di dare alla ragazza qualcosa da mangiare.

Ti ricordo che se all'ascolto di Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso il Vangelo di Marco, quinto capitolo, seconda parte del quinto capitolo. Gesù è tornato dunque al suo paese. Era andato nella terra di Gerasa, o secondo Matteo Gadara, adesso invece è tornato dall'altra riva del lago. È interessante notare che Marco si limita a dire che la donna aveva patito molto a causa dei medici, spendendo tutto quanto possedeva. Luca, nel racconto parallelo, ci informa che la donna non poteva essere guarita. Non poteva essere guarita. Soffriva di un male incurabile, ovviamente. Ma abbiamo visto cos'è avvenuto. Non appena la donna toccò, non solo Gesù, ma un lembo della sua veste e del suo mantello fu guarita. L'emorragia si arrestò istantaneamente. Un'altra traduzione rende così questo episodio. In quell'istante il suo flusso ristagnò ed ella sentì nel corpo di essere guarita di quel flagello. Subito Gesù, conscio della virtù che era emanata da lui, voltosi indietro in quella folla, disse: «Chi mi ha toccato le vesti?» Gesù, conscio della virtù che era emanata da lui. Qualcosa accadeva a Gesù ogni volta che operava un miracolo. Ancora una volta questo sottolinea l'umanità di Gesù. Ancora una volta ci troviamo davanti alla realtà dell'umanità del Cristo. Umanità che non cancella la divinità del Cristo, ma l'accompagna. La potenza del Cristo accompagnata dall'umanità del Cristo. I discepoli pensarono che quella fosse una domanda strana. Gesù era completamente circondato dalla folla e tanti lo stavano toccando. Ma c'era una differenza con il tocco di questa donna. La donna era disperata. Aveva tentato il tutto per tutto. Aveva speso tutto il denaro che aveva. Invano. Aveva sentito parlare di Gesù. Aveva sentito delle sue guarigioni, dei suoi miracoli. Ma tanti altri avevano sentito, così come lei aveva sentito. Eppure non tutti si avvicinavano a Gesù così come lei si avvicinava a Gesù. È interessante che di tutti coloro che toccavano Gesù in quel momento, di tutta la folla che gli si stringeva attorno, solo quella donna fu guarita.

comporta questo Gesù? Abbiamo sentito parlare di lui, ma ho ancora tante domande, tanti dubbi, tanti quesiti. Chissà poi se è vero. Chissà poi se quel messaggio che va in giro a predicare ha del buono. La situazione oggi è la stessa. Credo che ci sia tanta gente che va attorno spesso usando il nome di Gesù, e qui non mi riferisco tanto alle bestemmie. Quello non è certo un tocco di curiosità o di fede. Mi sto riferendo più che altro a persone apparentemente religiose, gente che va in giro dicendo che Gesù è questo o è quello, e gli altri pensano che costoro lo conoscano bene. Certo, sembra che lo conoscano, sembra che lo tocchino, ma lo conoscono e lo toccano come lo toccava la folla, non come lo toccò quella donna. Perché quella donna si avvicinò a Gesù, toccò il lembo del suo mantello, della sua veste, credendo che avrebbe ricevuto guarigione. Credendo che Gesù era ciò che affermava di essere. Gesù si guarda intorno, cerca con gli occhi colui o colei che ha steso la mano con fede. La donna, paurosa e tremante, si avvicina, si getta ai suoi piedi, gli dice la verità. È quasi una confessione. Ebbene sì, è vero, ti ho toccato io. Mi piace molto quel gesto così semplice, umile, ma profondo. Fiducia, fede, rispetto. Abbiamo perso, molto spesso, questo atteggiamento. E qui mi riferisco proprio ai cristiani, a coloro che si ritengono, si chiamano, si identificano come seguaci di Cristo. Riscopriamo la fiducia, il rispetto, l'adorazione di questa donna nei confronti di Gesù. Troppo spesso ci avviciniamo a Gesù come se fosse il nostro fratello maggiore. E questo da una parte è bello perché significa che c'è intimità, c'è familiarità. Ma non dimentichiamo che Gesù è il Signore, che il suo nome è al di sopra di ogni altro nome, che egli è il Re dei Re, Signore dei Signori, la brillante stella del mattino, l'Alfa, l'Omega. Egli è degno della nostra adorazione, del nostro rispetto, della nostra fiducia, della nostra fede.

Ti ricordo che sei all'ascolto di Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso il quinto capitolo del Vangelo di Marco. Chi è questo Gesù di cui continuate a parlare in questi incontri, in questi programmi? Io sì, ho sentito parlare di Gesù, ma non nei termini che usate voi. Qualche volta mi è capitato di leggere la Bibbia o il Nuovo Testamento, il Vangelo, ma non ci ho capito niente. Allora l'ho lasciato da parte. Vorremmo, se ce lo permetti, chiedo scusa, vorremmo, se ce lo permetti, accompagnarti in questa passeggiata di scoperta attraverso il libro più letto. Non tanto per incrementare la nostra o la tua conoscenza al riguardo, ma per imparare a conoscere da vicino una persona, la persona di cui abbiamo parlato in questo incontro e di cui sempre parliamo, il Signore Gesù Cristo, il Figlio di Dio, il Salvatore, Dio che si è fatto carne, Dio che ha preso sembianze umane, così che tu ed io potessimo identificarci, così che Egli potesse identificarsi con noi, creare così un punto di incontro, un punto di contatto. Dio la parte sua l'ha fatta. Dio ci è venuto incontro. Ha attraversato quel baratro rappresentato dalla nostra ribellione, dal nostro peccato. L'ha attraversato nella persona di Cristo, morto sulla croce, per te e per me. E se ci pensi, la forma della croce cos'altro è se non un ponte? Un punto di incontro fra il divino e l'umano.

La donna, tremante, impaurita, si era fatta avanti. Aveva preso il coraggio a due mani e si era gettata ai piedi di Gesù. E lì, magari con il viso vicino alla polvere, toccando quasi i piedi di Gesù, in ginocchio, in adorazione, con immensa gratitudine, aveva spiegato tutta la verità. Aveva rivissuto in quei brevi momenti quel cammino di sofferenza, quel calvario di solitudine, di emarginazione. Non dimenticare che per gli ebrei una donna con le mestruazioni era considerata impura. E questa donna aveva più che mestruazioni, aveva un'emorragia inarrestabile. Quindi sarà vissuta per tanto tempo messa da parte, emarginata, considerata sporca, impura, da tenere lontano. E invece adesso lo sguardo di Gesù la cerca e la trova e le dice: figliola, la tua fede ti ha salvata, va in pace, guarita dalla tua sofferenza.

0: E purtroppo è proprio lei, l'avrei riconosciuta, la sigla di chiusura. Dobbiamo per il momento lasciarci. Appuntamento alla prossima passeggiata, prossimo incontro, prossima opportunità, un'altra opportunità di passeggiare attraverso il Vangelo di Marco. Ancora una volta Maurizio ti ringrazia e ti abbraccia con tanto calore e tanto affetto. E ricorda, Gesù vuole essere il punto di incontro per eccellenza. E ci aspetta a braccia aperte. A presto. Ciao.
1: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
2: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo!

Riprendiamo ancora una volta la nostra conversazione e rispondiamo come di consueto ad una domanda. È una domanda sotto certi aspetti anche imbarazzante, perché ci costringe ad affrontare un argomento di carattere polemico, di carattere storico: il rapporto tra il peccato e la grazia.

0: Anche questa volta voglio precisare la domanda nei suoi termini esatti, la leggo. Ho sentito dire che una personalità eminente del mondo religioso esortava: pecca fortemente, ma credi anche più fortemente. È vero che questa frase voleva significare che la salvezza per fede si compie indipendentemente dalle nostre opere, e questo fino al punto di autorizzarci a peccare? Fin qui la domanda. Noi conosciamo anche la frase, conosciamo a chi è stata attribuita questa frase, e quindi, proprio perché conosciamo questi particolari storici, prima di tutto possiamo precisare che la frase non era un'esortazione, ma era piuttosto una battuta polemica. E sarebbe necessario, anche questo bisogna dirlo in modo esatto, ricondurla nel contesto del discorso, perché il discorso stesso chiarisce bene la frase, e perché il personaggio in questione predicava una morale rigorosissima, e quindi già questo elemento precisa in modo inequivocabile quello che era il suo sentimento e quella che poteva essere la sua affermazione. Ma bisogna non soltanto dire che egli non indulgeva a nessuna manifestazione di licenza, ma che egli presentava l'opera della salvezza come un'autentica opera di liberazione dal peccato. E infatti, per rispondere ancora più esaurientemente alla domanda, possiamo proprio affrontare il soggetto da questo punto di vista. Che cos'è la salvezza? La salvezza è la liberazione. Quante volte lo abbiamo ripetuto nel corso delle nostre conversazioni, precisando che la redenzione cristiana è una liberazione non soltanto dalla condanna del peccato, perché siamo perdonati e giustificati in Cristo, ma è anche una liberazione dalla presenza del peccato e dalla potenza del peccato. E noi non potremmo assolutamente parlare di salvezza senza mettere in evidenza queste meravigliose realtà che sono proprio le caratteristiche della salvezza. Quando noi abbiamo evidenziato la salvezza nei suoi vari aspetti, noi abbiamo escluso in maniera categorica che colui che ha sperimentato la salvezza possa, proprio autorizzato dalla salvezza stessa, camminare per una via licenziosa, per una via di peccato.
1: Sì, ma questo però non toglie che effettivamente noi la salvezza la riceviamo per grazia, cioè non è non certo appunto per le nostre opere, perché non potremmo mai fare niente per contraccambiare una grazia così grande.
0: Sì, ma vedi, siccome a questa frase si attribuisce un significato posteriore, cioè posteriore alla salvezza, il significato che si vuol dare a questa frase approssimativamente è questo: una volta che tu hai accettato la salvezza per fede, continua a credere. Questo è l'elemento importante che tu devi continuamente realizzare nella tua vita. Quando tu continuerai a credere, puoi anche continuare a peccare, perché la tua fede ti salva.
1: In questo modo si getta alle spalle tutte quelle esortazioni, e sono tante, anzi credo che sia un tema fondamentale della Bibbia, cioè l'esortazione del Signore alla santificazione di un cristiano, perché in questo modo praticamente la salvezza non produce nessun effetto.
0: Ma non soltanto questo, e questo l'abbiamo in fondo già detto, ma si getta alle spalle anche il significato della fede. Credi fermamente. Che cos'è la fede? La fede è impadronirsi, e adesso mi esprimo in termini estremamente pratici, di quelle che sono le promesse del Signore. Quindi credere fermamente nell'opera di Cristo, credere fermamente nella potenza della redenzione, credere fermamente che questa grazia efficace viene applicata alla nostra vita, vuol dire sperimentare per intero quello che l'Apostolo Paolo poi definisce con pochissime parole: il peccato non vi signoreggerà, perché non siete sotto la legge ma sotto la grazia, quella grazia che è accettata per fede. L'esercizio di una fede sempre più esuberante ci mette in possesso, in una misura sempre maggiore, di quella grazia efficace che ci svincola, che ci libera dal peccato e ci impedisce proprio di cadere nel male, perché nel conflitto che affrontiamo siamo nel nostro sentiero di credenti, noi siamo di gran lunga vincitori in Cristo, il figliuolo di Dio.
2: Infatti penso che la coscienza stessa dell'individuo non gli permetterebbe di credere, di avere cioè fede nella salvezza, continuando a peccare. Cioè, penso sia una cosa impossibile, sia una cosa diametralmente opposta, poter credere nella salvezza e nello stesso tempo continuare a peccare. Cioè, è una cosa inconciliabile.
0: È giusto, ma prendiamoci un momento di pausa prima di dare una risposta a quest'ultima osservazione.

0: E infatti abbiamo ricordato che la frase aveva un sapore squisitamente polemico. Colui che l'ha pronunziato sapeva bene che l'esercizio della fede, di una fede autentica, non di credulità, mette il credente al riparo del male, al riparo del peccato. Il credere fermamente significa sperimentare pienamente la grazia di Dio, la salvezza. E la salvezza, l'abbiamo già detto, è proprio salvezza dal peccato, è salvezza dal male, è salvezza dalla condanna eterna, è salvezza dal vizio, è salvezza da tutte le debolezze della nostra personalità umana. Quindi è quella salvezza che ci conduce in quello che noi credenti chiamiamo il sentiero della santificazione, cioè di un'ascensione progressiva verso le sfere di Dio, verso la personalità di Dio.
1: Anche perché noi non crediamo che, come affermano alcuni, una volta che salvati, sempre salvati. La parola di Dio ci dice numerose volte, specialmente nell'Apocalisse, sii fedele fino alla morte. Quindi noi dobbiamo sforzarci di perseverare sempre nella salvezza, perché non possiamo illuderci che una volta acquistata questa salvezza non potremmo perderla.
0: Rispondendo proprio a quello che tu dici, se noi accettassimo quella concezione teologica che per noi è eretica, allora veramente la frase che è stata citata potrebbe avere un significato che noi potremmo in un certo senso definire di autorizzazione al peccato. Non importa quale vita morale noi viviamo, la fede in Cristo ci salva. Ma noi invece, rovesciando i termini, diciamo che la fede in Cristo ci salva proprio perché ci permette di vivere una vita morale corrispondente a quelle che sono le direttive della parola di Dio, cioè il programma di Dio, che è un programma di santificazione. Or questa è la volontà di Dio, è scritto nella parola del Signore, la vostra santificazione, Paolo aggiunge, affinché vi asteniate dalla fornicazione, dai peccati della carne, dall'immoralità. Ma è ovvio, la santificazione è separazione da ogni male ed è una completa disponibilità per il bene. E noi appunto su questo punto vogliamo proprio chiarire in una maniera inequivocabile quello che è il nostro credo, cioè che la fede ci introduce e ci rende possessori della salvezza, e la salvezza ci libera dal male, ci libera dal peccato.
1: Forse con questo torno, diciamo, un attimino indietro sul nostro argomento, perché è stato accennato in qualche modo, ma forse non abbiamo ampliato questo argomento. Chi ha posto la domanda ha interpretato male la frase originale attribuita a questo uomo religioso, in quanto forse è convinta che le opere siano indispensabili per essere salvati, o meglio, siano le opere che determinano la nostra salvezza. Forse potresti, diciamo, chiarire.
0: Sì, ma voglio subito precisare che la domanda oggi viene posta da molte persone che non danno una loro interpretazione alla frase, ma usano un'interpretazione che è stata già data intenzionalmente da altri. E come giustamente tu hai detto, è stata data intenzionalmente da altri proprio per evidenziare che una certa corrente religiosa non dà nessuna importanza e nessun valore alle opere, mentre le opere hanno una grande importanza e un grande valore perché costituiscono il mezzo della nostra salvezza. Noi respingiamo questo concetto, perché la nostra salvezza è Cristo Gesù morto per noi al Calvario, però crediamo, e lo crediamo fermamente, che la salvezza è anche manifestazione di opere cristiane, di opere di santità. Possiamo dire la cronologia o la meccanica che noi attraverso un diagramma presentiamo è questa: prima ci vuole la fede per ottenere la salvezza, e questa fede non ha bisogno delle nostre opere, dei nostri meriti, ma una volta che a mezzo della fede noi abbiamo raggiunto la salvezza deve manifestare una fede operante, una fede che si estrinseca attraverso quelle che sono le opere cristiane, le opere della santità, le opere dell'amore, le opere che rispettano nel carattere di Cristo, la vita stessa di Dio. Lo dice Gesù nell'Evangelo e noi lo crediamo.
1: Infatti l'Apostolo Paolo, quando il carceriere di Filippi gli chiese cosa devo fare per essere salvato, non gli disse fai delle buone opere, oppure non gli disse recita delle preghiere o che ne so altro, ma gli disse credi nel Signore Gesù, e credi nel Signore Gesù significa appunto avere fede.
0: Esatto, e noi troviamo che quello che ha detto Paolo, lo ha detto anche Pietro ai pellegrini di Gerusalemme, lo ha detto anche Filippo al barone di Candace. Quando noi ci troviamo di fronte ad episodi descritti dalla scrittura che affrontano questo argomento, noi facciamo sempre la medesima constatazione, che tutti coloro che hanno ricevuto il messaggio dell'amore di Dio, la buona novella della grazia, sono stati poi posti di fronte a questa decisione, una decisione che dovevano compiere: credere nel Signor Gesù, credere nell'opera compiuta al Calvario, credere in quella potenza di grazia che viene applicata alla vita di quanti si schiudono all'amore di Dio.
2: E con quella frase che è stata ricordata e che appunto costituisce il perno della nostra conversazione, praticamente basandosi su di essa si annulla anche un po' il valore del pentimento. Cioè, se una persona appunto in conseguenza di questa frase crede di essere autorizzata a peccare, non sentirà chiaramente il bisogno poi di pentirsi di quello che fa. E invece il pentimento è una cosa importante.
0: Ma infatti noi crediamo che per accettare l'opera del Calvario, e noi l'accettiamo in fede, l'accettiamo attraverso un sentiero obbligato. Ho ricordato Pietro per metterlo in parallelo con Paolo. Mentre Paolo ha detto al carceriere di Filippi lì in Macedonia: credi nel Signor Gesù Cristo e sarai salvato, Pietro, a quanti lo interrogavano coloro che erano assieme con lui, disse: ravvedetevi e ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo in remissione dei peccati. In fondo le due frasi hanno lo stesso significato, formalmente sono espresse in maniera diversa, ma Pietro ha voluto dire esattamente quello che ha detto Paolo, cioè che bisognava arrivare a Cristo. Ma per arrivare a Cristo nell'esercizio della fede è indispensabile riconoscere la necessità di Cristo. E riconoscere la necessità di Cristo vuol dire riconoscere il proprio peccato, la propria condizione di colpa, perciò ravvedersi, umiliarsi e presentarsi davanti a colui che salva, ma salva proprio da quel peccato, salva proprio da quelle colpe.
2: Infatti possiamo ricordare lo stesso Gesù che nell'esercizio del suo ministero, specialmente quando compiva dei miracoli, spesso prima ancora di guarire, di fare un'opera, appunto un miracolo, rimetteva i peccati di colui che doveva essere guarito, dando appunto a questo fatto un'importanza ancora maggiore della salvezza del corpo.
0: E anzi, proprio parlando di Gesù, dobbiamo ricordare che spesso l'ha fatto anche dopo: non peccar più, che peggio non ti avvenga, io neanche io ti condanno, vattene, non peccar più. Quindi il Signore è estremamente chiaro quando l'esercizio del suo ministero ha imposto questa raccomandazione a posteriori, l'ha espressa in quel modo, o a priori l'ha espressa in quell'altra maniera, ma in un caso o nell'altro il Signore ha sempre presentato davanti a coloro che hanno manifestato il desiderio di avere un incontro con Lui e di sperimentare la potenza e l'amore che procedevano da Lui, ha sempre chiaramente manifestato che avrebbero dovuto lasciare il peccato. Quindi il peccato doveva essere una realtà tramontata nella loro vita, e infatti noi crediamo e affermiamo che colui che accetta la salvezza in Cristo Gesù, il Redentore, sperimenta questa meravigliosa benedizione, proprio il tramonto del peccato. Con questo non vogliamo affermare che il credente è infallibile, che il credente realizza in assoluto la perfezione, ma vogliamo semplicemente dire che egli sperimenta quella rigenerazione che capovolge letteralmente il suo stato, la sua condizione. Usiamo una frase che abbiamo usato altre volte: mentre prima della salvezza il male era la sua regola, il bene l'eccezione, dopo la salvezza il bene diventa la regola della sua vita e il male quell'eccezione che lo porterà però sempre umiliato ai piedi del Signore, per sperimentare una grazia crescente che in maniera progressiva lo renda vincitore sul male e sul peccato. Abbiamo risposto in breve anche a questa domanda, speriamo di aver soddisfatto quanti hanno questo interrogativo nella mente e nel cuore, e non è mai una persona soltanto, e infatti a tutti noi rivolgiamo il più cordiale saluto in Cristo Gesù il Salvatore.

0: Radio Evangelo Piemonte.
1: Radio Evangelo Piemonte.
2: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
3: Ben ritrovati, ascoltalo col cuore il libro più letto, più che con la mente. Metti in atto il cuore, ascolta e ricevi, perché avrai delle risposte, magari anche qualcosa di insoluto dal tuo cuore troverà una soluzione. Questo ne sono certa perché è accaduto nella mia vita. A fine puntata daremo i recapiti. Specchio e vasca, cosa sarà mai? A te la parola, Enzo.
2: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
4: Carissimi amici, bentornati insieme a noi e apriamo ancora una volta il libro più letto, lo apriremo nel libro dell'Esodo, ormai siamo quasi agli sgoccioli riguardo a questo libro e studieremo dal capitolo 38 alcuni versetti. Ieri abbiamo visto la descrizione del tabernacolo ancora una volta e ci siamo soffermati sull'altare degli olocausti. Parleremo del bacile, ossia la conca di rame. Leggiamo al versetto 8 dal capitolo 38. Poi fece la conca di rame e la sua base di rame, servendosi degli specchi delle donne che venivano a gruppi a fare il servizio all'ingresso della tenda di convegno. Si trattava di specchi di rame ben levigati, specchi usati dalle donne allora come oggi. Lo specchio rappresenta la parola di Dio. È la Bibbia che mostra al credente la necessità di essere lavato. Abbiamo qualcosa di simile nei nostri bagni di oggi. C'è uno specchio e c'è una vasca. Lo specchio non toglie lo sporco, così come neppure la legge vi può salvare, ma mostra il vostro peccato. C'è una fontana dove sgorga il sangue di Cristo, in cui i peccatori possono immergersi e perdere così tutta la loro sporcizia. In Efesini 5, al versetto 26, riferendosi alla Chiesa, Paolo scrive: Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei, per santificarla, dopo averla purificata, lavandola con l'acqua della parola, per farla comparire davanti a sé, gloriosa, senza macchia, senza ruga o altri simili difetti, ma santa e irreprensibile. Leggiamo alcuni versetti che riguardano la descrizione del cortile. Poi fece il cortile. Dal lato meridionale, per formare il cortile, c'erano 100 cubiti di cortine di lino fino ritorto, con le loro 20 colonne e le loro 20 basi di rame. I ganci e le aste delle colonne erano d'argento. Tutte le cortine che formavano il recinto del cortile erano di lino fino ritorto. La portiera per l'ingresso del cortile era ricamata di filo violaceo, porporino, scarlatto e di lino fino ritorto. Aveva una lunghezza di 20 cubiti e un'altezza di 5 cubiti, corrispondente alla larghezza delle cortine del cortile.

Tutto il cortile è circondato da cortine, ossia beli e colonne. Le colonne del cortile erano di rame, il metallo simbolo del giudizio. La figura di Cristo in Apocalisse 1,15 ci parla di piedi di rame puro. L'uomo deve riconoscere che è un peccatore e che ha bisogno di essere giudicato. Egli non può andare in presenza di Dio senza avere risolto la questione del peccato. I capitelli delle colonne erano d'argento, che è il metallo simbolo della redenzione. Lo steccato esterno impedisce l'ingresso, ma Dio provvede il sistema per entrare. Egli prepara una via per il giudizio ed una redenzione per l'uomo, attraverso la quale l'uomo stesso si potesse rivestire della giustizia di Cristo. Esaminando il tabernacolo col suo simbolismo, possiamo vedere il Vangelo. Vi era un'entrata nel cortile. Non si può scalare lo steccato, bisogna entrare per una porta. Gesù disse di sé nel Vangelo di Giovanni: «Io sono la porta, chi entra per me sarà salvato». Possiamo vedere del simbolismo riferito a Gesù anche nei colori dei materiali. Il blu ci parla del fatto che egli viene dal cielo, è Dio. Lo scarlatto ci parla della sua umanità e del suo sangue sparso per il mondo intero. I due colori insieme formano il porpora, che ci parla della deità di Cristo e della sua regalità. Egli è nato come re dei giudei.

La porta del tabernacolo era alta quanto erano larghe le cortine del cortile. Alta 5 cubiti, era un'entrata molto ampia. Potremmo dire che poteva passare ogni tipo di peccatore. Era però l'unica via per entrare. Cristo dice che Egli è la via, la verità e la vita. Mi piace pensare a quella parte del cortile come alla via. La seconda delle tre entrate che ci porta alla presenza reale di Dio è quella di accesso al luogo santo. Penso che essa possa essere la verità. Cristo stesso ci dice che se andiamo ad adorare Dio dobbiamo farlo in spirito e verità. L'entrata finale, la terza, ci porta nel luogo santissimo. L'accesso esigeva il superamento del velo che ci parla della vita di Cristo data per noi sulla croce. Morendo, Gesù spacca in due quel velo ed apre la via a Dio. Questa è la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. È la conclusione di quanto dice Gesù nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 14, nel versetto 6. Infine vorrei portare la vostra attenzione nella questione del singolo, dell'israelita. Chi è un giudeo? È colui che è nato giudeo o colui la cui religione rende giudeo? Nell'Antico Testamento si deve nascere giudeo per esserlo. Dio dice che per essere salvata ogni persona deve nascere di nuovo. Israele era una nazione scelta, ma ogni individuo deve essere redento. Il giudeo doveva essere redento per essere accettato e l'argento è il metallo simbolo della redenzione. Noi siamo stati redenti dal prezioso sangue di Cristo, sangue più prezioso dell'oro e dell'argento.

Le basi del santuario e le basi del velo erano fatte in argento, il metallo simbolo della redenzione. Il tabernacolo poggiava sopra la redenzione. Ogni persona, individualmente, deve accettare personalmente la redenzione che è in Gesù Cristo. Qual è il prezzo della redenzione? Oro? Argento? No. La sola condizione è essere assetati. Volete avere un sorso dell'acqua della vita? È gratuita. La salvezza è gratuita, ma non è che non costi nulla. Essa è costata molto a Dio. Egli ha dato il suo figlio come prezzo per la redenzione dell'uomo. Siamo redenti dal suo sangue. Esiste un prezzo per la redenzione, solo che non dobbiamo essere noi a pagarlo. Gesù ha già pagato per noi. La condizione richiesta è essere assetati. L'uomo non ha nulla da offrire a Dio per pagare la propria redenzione. Non deve pagare alcun prezzo, ma si deve avvicinare a Dio confessando il proprio peccato ed accettando il sangue del Signore come mezzo di redenzione. Non ci costa nulla, ma dobbiamo avere sete del Signore. Gesù, alla donna samaritana che incontrò al pozzo, disse che chi avrebbe bevuto dell'acqua che lui provvederà sarebbe stato soddisfatto per sempre. Volete essere salvati? Siete nel peccato? Venite. Il prezzo è già stato pagato. Cristo ha dato il suo sangue prezioso per te. Egli solo ti permette di venire a Dio ed essere da Lui accettato per mezzo di Gesù Cristo.

L'ultima parte del capitolo 38, dal versetto 21 al 31, è un resoconto dettagliato delle spese fatte, dei costi, delle singole cose costruite. Leggiamoli questi versetti. Questi sono i conti del tabernacolo della testimonianza, che furono fatti per ordine di Mosè, ad opera dei Leviti, sotto la direzione di Tamar, figlio del sacerdote Aronne. Besalel, figlio d'Uri, figlio di Cur, della tribù di Giuda, fece tutto quello che il Signore aveva ordinato a Mosè, avendo con sé Oliab, figlio di Aisamac, della tribù di Dan, scultore, disegnatore e ricamatore di stoffe violacee, porporine, scarlatte e di lino fino. Tutto l'oro che fu impiegato nell'opera per tutti i lavori del santuario, oro delle offerte, fu 29 talenti e 730 sicli, secondo il siclo del santuario. L'argento di quelli della comunità, dei quali si fece il censimento, fu 100 talenti e 1775 sicli, secondo il siclo del santuario. Un beca a testa, vale a dire un mezzo siclo, secondo il siclo del santuario, per ogni uomo compreso nel censimento, dall'età di 20 anni in su, cioè per 603.550 uomini. I 100 talenti d'argento servirono a fondere le basi del santuario e le basi del velo, 100 basi per i 100 talenti, un talento per base. Con i 1775 sicli si fecero dei ganci per le colonne, si rivestirono i capitelli e si fecero le aste delle colonne. Il rame delle offerte ammontava a 70 talenti e a 2400 sicli. Con questi si fecero le basi dell'ingresso della tenda di convegno, l'altare di rame con la sua graticola di rame e tutti gli utensili dell'altare, le basi del cortile tutto intorno, le basi dell'ingresso del cortile, tutti i pioli del tabernacolo e tutti i pioli del recinto del cortile.

0: Le persone incaricate da Mosè per la costruzione furono veramente corrette sotto tutti gli aspetti. Quella che ai nostri giorni viene chiamata trasparenza è qui messa in evidenza. Teniamo presente che tutto il popolo partecipò a quest'opera, chi in un modo e chi in un altro. Era quindi corretto e giusto che fossero messi al corrente di come erano stati utilizzati i doni che così generosamente erano stati messi a disposizione dei Leviti, sotto la direzione di Itamar, figlio di Aronne. Spesso si è attenti e precisi nella gestione del nostro denaro, ma non lo si è altrettanto quando si tratta dell'opera del Signore. Qui impariamo certamente qualcosa di importante. Nel prossimo capitolo vedremo la preparazione dei paramenti per le varie cerimonie.
1: Stai ascoltando il libro più letto.

E arriviamo così al capitolo 39. Qui troviamo la descrizione dei vestiti di servizio e quelli delle feste, l'efod, il pettorale, gli abiti e la mitra. Una volta finito, il tutto viene presentato a Mosè per l'approvazione. Vediamo per prima cosa gli abiti del sommo sacerdote. Aronne era il sommo sacerdote e i paramenti che egli indossava parlano della persona di Cristo. Leggiamo i primi 5 versetti. Poi, con le stoffe tinte di violaceo, porporino e scarlatto, fecero dei paramenti cerimoniali ben lavorati per le funzioni nel santuario e fecero i paramenti sacri per Aronne, come il Signore aveva ordinato a Mosè. Si fece l'efod d'oro, di filo violaceo, porporino, scarlatto e di lino fino ritorto. Batterono l'oro in lamine e lo tagliarono a fili per intesserlo nella stoffa violacea, porporina, scarlatta e nel lino fino per farne un lavoro artistico. Gli fecero delle spalline unite insieme, in modo che l'efod era tenuto insieme mediante le sue due estremità. La cintura artistica che era sull'efod per fissarlo era tutta d'un pezzo con l'efod e del medesimo lavoro di esso, cioè d'oro, di filo violaceo, porporino, scarlatto e di lino fino ritorto, come il Signore aveva ordinato a Mosè.

Questi paramenti sono definiti sacri perché messi a parte per un servizio a Dio. 4 degli 8 pezzi di abbigliamento destinati a tutti i sacerdoti erano simili o uguali tra di loro, mentre 4 erano particolari e tipici soltanto per il sommo sacerdote. Erano abiti per la gloria e la bellezza, una figura del nostro grande sommo sacerdote, il Signore Gesù Cristo, in tutta la sua gloria e in tutta la sua bellezza. Nel grande giorno dell'espiazione, quando il sommo sacerdote entrava nel luogo santissimo, egli si toglieva questi vestiti di gloria e bellezza ed entrava soltanto con la tunica di lino. Egli doveva essere privo di ornamenti in quel giorno, ma puro. Isaia 52:11 dice a proposito della giustizia simboleggiata dal lino: «Dipartitevi, uscite di là, non toccate nulla di impuro, uscite di mezzo a lei, purificatevi, voi che portate i vasi dell'Eterno». Anche noi dobbiamo vestirci della giustizia di Cristo e vivere una vita coerente con questo. Questa è una lezione che ci viene da questi abiti di lino. Il simbolo del lino come giustizia e santità di Dio si trova anche in altre parti della Bibbia, come in Ezechiele 9, nei versetti dal 2 al 4, dove è scritto: «Ed ecco venire dal lato della porta superiore che guarda verso settentrione 6 uomini, ognuno dei quali aveva in mano la sua arma di distruzione. In mezzo a loro c'era un uomo vestito di lino che aveva un corno da scrivano alla cintura. Essi vennero a mettersi di fianco all'altare di rame. E la gloria del Dio di Israele si alzò dal cherubino sul quale stava e andò verso la soglia della casa. Il Signore chiamò l'uomo vestito di lino che aveva il calamaio da scrivano alla cintura e gli disse: passa in mezzo alla città, in mezzo a Gerusalemme, e fa un segno sulla fronte degli uomini che sospirano e gemono per tutte le abominazioni che si commettono in mezzo a lei».

0: Abbiamo notato che Aronne, entrando a fare sacrificio per il popolo nel luogo santissimo, lascia fuori i suoi paramenti di gloria e bellezza. Gesù, morto sulla croce per noi, venne a morire in terra lasciando i suoi abiti di gloria e bellezza, come è detto in Filippesi 2:7, lasciando le sue prerogative di Dio. È venuto come un uomo, nacque e visse da bambino. Offrì se stesso in sacrificio per il peccato, morì nella sua umanità. Ma leggiamo questo passo: il quale, pur essendo in forma di Dio, non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, ma spogliò se stesso, prendendo forma di servo, divenendo simile agli uomini. Trovato esteriormente come un uomo, umiliò se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte e alla morte di croce. Questi abiti erano molto belli. Il sommo sacerdote era riccamente decorato in colori e pietre preziose. Indossava un efod con due pietre, una per spalla, con sopra incisi i nomi delle tribù di Israele. Questi ci parla di Gesù, il sommo pastore. Quando si perde una pecora, il nostro Signore la trova e se la mette sulle spalle. Grazie a Dio che abbiamo un pastore che ci prende sulle sue spalle e ci porta in luoghi sicuri. Egli ha un'infinita pazienza verso tutti quelli che vanno a Dio attraverso di lui. Così ci ricorda Ebrei 7:25. E vi invito a risentirci domani, quando avremo l'ultima puntata su questo libro molto interessante dell'Esodo. Quindi a questo punto non mi resta altro che ringraziarvi e salutarvi. Quindi ci sentiamo domani.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
4: Mio marito e io abbiamo passato di recente un mese in America. Volevamo rivedere tre dei nostri nipoti che non vedevamo da più di un anno e partecipare un po' alla loro vita. Poi avevamo anche del lavoro da fare e da smaltire tranquillamente, e così abbiamo pensato che partire per un po' di tempo sarebbe stata una buona idea. Per partecipare alla vita dei nipoti abbiamo fatto il tifo mentre giocavano a pallacanestro. Siamo andati alle riunioni della chiesa che loro frequentano, siamo andati al ristorante, abbiamo fatto delle piccole gite e abbiamo scoperto che anche in America si può comprare la pasta Barilla e l'abbiamo cucinata come Dio comanda, all'italiana. Le partite erano entusiasmanti, parlo delle partite di pallacanestro, perché le squadre, anche se composte da liceali, erano ben organizzate e i ragazzi ce la mettevano tutta per fare del loro meglio, con alcuni che mostravano di avere un vero talento. Le partite in cui giocavano i nostri nipoti cominciavano, dato che frequentano una scuola ad impronta cristiana, cominciavano con una preghiera per protezione da incidenti e onestà da parte dei giocatori. Il che era una variazione rinfrescante e piacevole per chi non è abituato a simili preliminari. Fra un tempo e l'altro delle partite, le bande dei ragazzi che a scuola studiano musica suonavano a tutta birra soffiando nelle trombe e sassofoni, mentre le maggiorette, carine e slanciate, saltavano e inneggiavano la propria squadra, agitavano pompon e facevano una specie di combinazione fra clac e animazione, molto carine. e tutti, amici e avversari, battevano le mani e se la godevano. In una squadra di queste maggiorette sono rimasta colpita, ma molto colpita, da una ragazza bellissima in viso, ma fortemente deforme fisicamente. Ma gli dico che era proprio deforme. Non ci crederete però, riusciva a saltare e a agitare le braccia, a muoversi, a piroettare come tutte le altre. E in più lo faceva con un sorriso così felice, come se fosse stata Miss America appena eletta fra mille, con 100 milioni di dollari in tasca. Un bel esempio di tenacia, per non parlare dei suoi genitori che dalla gradinata la guardavano e applaudivano più lei di tutti i giocatori. Quella ragazza mi ha fatto pensare a qualcosa di importante, perché era un po' l'emblema di tutti noi, anche se siamo e cerchiamo di essere dei bravi credenti in Cristo. Siamo dei peccatori e l'Apostolo Paolo dice che in noi stessi, non c'è alcun bene. Infatti, quando il Signore ci guarda dal cielo e osserva le squadre di credenti che formano le sue chiese, che cosa vede? Tanti handicappati che si arrabattano a servirlo, che raramente vanno a canestro e che raccolgono più falli che applausi, che assomigliano a volte più all'armata Brancaleone che a una squadra di Serie A. Eppure, lui dal cielo fa il tifo per ognuno di noi e si degna di usarci. Non perché siamo dei campioni, ma perché ci ha comprati tutti al prezzo inestimabile della vita di suo figlio, il Signore Gesù. E perciò siamo infinitamente preziosi e importanti ai suoi occhi. Perché siamo degli handicappati,

0: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
2: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
3: La casa editrice Il Messaggero Cristiano è lieta di presentare...

Evangelo di Luca, capitolo 19, versetto 10. Il figlio dell'uomo è venuto per cercare e salvare ciò che era perduto. Evangelo di Giovanni, capitolo 12, versetto 21. Vorremmo vedere Gesù. Il commento di oggi ci parla di Zaccheo e si riferisce a quanto è riportato nell'Evangelo di Luca al capitolo 19, nei versetti da 1 a 10. Chi ama Gesù Cristo è sempre stupito al pensiero che Lui, il Figlio di Dio, che era da ogni eternità nella gloria del cielo, sia venuto sulla terra a cercare e a salvare degli esseri perduti. L'incontro di Gesù con Zaccheo ne è un bel esempio. Durante il suo ultimo viaggio a Gerusalemme, il Signore attraversa Gerico, città che era stata nemica del popolo di Dio e che fu maledetta, come troviamo nel libro di Giosuè al capitolo 6, versetto 26. Gerico rappresenta lo stato del mondo e di ogni uomo lontano da Dio e perduto per sempre. È proprio verso esseri tali che Gesù Cristo è venuto, esseri che non avrebbero mai potuto liberarsi da soli dalla maledizione di Dio a causa del peccato. L'amore del Figlio di Dio cerca ogni uomo personalmente, cerca tutti quelli che, come Zaccheo, desiderano vedere Gesù e sapere chi Egli è, come troviamo nell'Evangelo di Luca al capitolo 19, versetto

Versetto 3. Gesù è passato da Gerico per dirgli: oggi devo fermarmi a casa tua. Come troviamo sempre nel capitolo 19 del Vangelo di Luca, al versetto 5. Il Salvatore ci vede così, perduti, schiavi dei nostri peccati e delle nostre colpe, lontani da Dio e dalla sua benedizione, e non è indifferente. Per questo motivo ha preso il nostro posto sulla croce. Come Zaccheo, volete vedere Gesù? Se il vostro desiderio è sincero, oggi stesso lo incontrerete.

Prima Corinzi 15, ed è dedicato ad un argomento centrale del messaggio dell'Evangelo, cioè la risurrezione. Penso che dovremmo essere più proiettati a quest'idea, a questo pensiero nella nostra vita. Era sicuramente un messaggio centrale per la Chiesa delle origini, per l'insegnamento, per la predicazione della Chiesa delle origini, per l'evangelizzazione. Quindi vedremo la risurrezione di Cristo come fondamento dell'Evangelo nei primi versetti, poi vedremo la risurrezione di Cristo come base e assicurazione per la nostra risurrezione, e poi Paolo parlerà in che cosa consiste questa risurrezione dei credenti. Oggi vedremo i primi 11 versetti. Ora, fratelli, vi dichiaro l'Evangelo che vi ho annunciato e che voi avete ricevuto e nel quale state salvi. Strana come frase. Vi dichiaro l'Evangelo che vi ho annunciato, che avete ricevuto e nel quale state salvi. Perché lo sta dichiarando? Se l'hanno già ascoltato, l'hanno già ricevuto e già stanno salvi nell'Evangelo. Però perché ricordare qualcosa che conosci bene, che hai ricevuto bene, che è alla base? Perché il messaggio non è solo la base di questo messaggio. L'Evangelo non è soltanto basato, cioè noi basati sull'Evangelo, non è solo la base della nostra salvezza quando ci convertiamo a Dio, ma è la base stessa del nostro rapporto con Dio, va bene? E dobbiamo costantemente ricordare e dichiarare l'Evangelo anche a noi stessi. Certe volte commettiamo l'errore di dire: ah, vabbè, l'Evangelo, Gesù, la croce, ok, quello è il messaggio per i nuovi, quelli che non sono convertiti, noi abbiamo bisogno di altro, vogliamo altro. E invece Paolo dice: io vi dichiaro, vi ricordo l'Evangelo che vi ho annunciato e che avete ricevuto. Ovviamente non sta perdendo tempo, non sta dicendo: vabbè, facciamo un ripassino giusto così. L'Evangelo è la base del nostro cammino, del nostro rapporto con il Signore, e dobbiamo costantemente ricordarlo, che voi avete ricevuto. Quindi non sta parlando, come sto dicendo, agli increduli, persone che non hanno mai sentito, persone che hanno sentito. Quindi sta dicendo anche a noi, sostanzialmente. Nel quale state salvi, che cosa significa? Non è l'Evangelo solo una notizia, un messaggio da conoscere. Lo è una notizia, è un messaggio da conoscere, anzi è la migliore notizia possibile, ma conoscere soltanto non ha effetti, e anche conoscere l'Evangelo da solo non ha effetti sulla vita di una persona. Bisogna conoscerlo, bisogna riceverlo e bisogna edificare se stessi su questo messaggio, appoggiarsi su questo messaggio, costruire, aggrapparsi, dice nel quale state saldi. Non so se capite quello che sto cercando di dire. Spesso noi lo diamo troppo per scontato. Sì, è l'Evangelo, l'abbiamo conosciuto, l'abbiamo accettato, lo sappiamo. Dobbiamo stare saldi, aggrappati sull'Evangelo. È la nostra ancora, è il nostro fondamento, ed è molto importante che siamo radicati. Non dimenticate mai che è molto facile tornare indietro alle tradizioni, alle opere, all'autogiustizia, ai meriti, agli sforzi umani, alla carne. È molto facile. Io direi che è la tendenza naturale che dobbiamo combattere, e quindi dobbiamo rimanere saldi, aggrappati all'Evangelo, mediante il quale siete salvati se ritenete fermamente quella parola che vi ho annunciato, a meno che non abbiate creduto in vano. Mediante il quale siete al presente salvati. L'Evangelo, Paolo lo definisce nel primo capitolo come la potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, del giudeo prima, del greco poi, eccetera. Quindi è la potenza di Dio per la salvezza di chi ha fede, di chi crede in Dio. Quindi nel momento in cui credo, io sono salvato senza se e senza ma, è la realtà. Eppure c'è sempre il rischio di essere trascinati via dal falso insegnamento, quell'insegnamento che ti vuole portare lontano da questa ancora, da questa sicurezza. E il falso insegnamento può venire da un falso insegnante, ma può venire anche da noi stessi. E quindi dobbiamo stare attenti.
Infatti dice: se ritenete fermamente quella parola che vi ho annunciato. Quindi sta dicendo: ricordatevi l'Evangelo che vi ho predicato, tenetelo stretto, rimanete attaccati adesso, non deviate né a destra né a sinistra, non cambiate, non aggiungete, non togliete, ritenetelo fermamente la parola che vi ho annunciato. Ora, noi possiamo avere nella Chiesa opinioni diverse, convinzioni diverse, io sono abbastanza aperto alle vedute diverse all'interno della Chiesa su tanti argomenti biblici, spirituali, dottrinali. Abbiamo imparato che possiamo anche rinunciare eventualmente a dei nostri diritti, a delle nostre rivendicazioni, delle nostre posizioni o convinzioni per amore degli altri, possiamo arrenderle. Ricordate tutti i discorsi che abbiamo fatto in Prima Corinzi. Possiamo poi crescere e maturare nel nostro cammino e nella nostra conoscenza della parola, per cui magari quello che credo oggi non è quello che credevo 10 anni fa, perché sono maturato, eccetera, su tante cose. Ma la base, il fondamento non può cambiare, non ci deve essere uno scostamento dalla base e il fondamento. Non possiamo permettere che in noi e negli altri venga trasmesso un altro Vangelo, un'altra salvezza. Ripeto, non si può aggiungere nulla e non si può togliere nulla all'Evangelo, come la potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede. Chi crede in Gesù Cristo, ha fede in Lui, confessa i propri peccati, riceve la salvezza di Dio. Questa è la base dell'Evangelo che noi crediamo e predichiamo. Quindi dice: se ritenete fermamente quella parola che vi ho annunciato. Deviare da questo, mettere un altro fondamento, è rischioso, è molto rischioso. Dice: a meno che non abbiate creduto in vano. Io credo che nella Chiesa ci siano tante persone che non si sono convertite davvero al Signore, all'Evangelo, a questo Evangelo. Persone che non si sono mai realmente ravvedute. E quindi è un credere inutile, un credere che non è fondato sul vero Vangelo, il Vangelo di Gesù Cristo. È un credere inutile, inutile che non ha effetti. Infatti, vi ho prima di tutto trasmesso ciò che ho anche ricevuto, e cioè che Cristo è morto per i nostri peccati secondo le Scritture. Paolo dice: io vi ho trasmesso ciò che ho anche ricevuto. Adesso sta parlando al passato, quando è andato lì, ha predicato l'Evangelo e loro si sono convertiti. Lui dice: non me lo sono inventato, non era una mia idea, una mia lettura della Scrittura, una mia ipotesi. Questo era il messaggio che ho ricevuto direttamente dal Signore, e come l'ho ricevuto ugualmente l'ho trasmesso, senza aggiungere nulla, senza togliere nulla. Questa era la sua sicurezza, capite? Questa è la sua sicurezza, poterlo dare esattamente come l'ha ricevuto. Vi ho prima di tutto trasmesso ciò che ho anche ricevuto, e cioè che Cristo è morto per i nostri peccati secondo le Scritture. Quindi, parlando della base, parlando del fondamento, cioè che Cristo è l'opera di Cristo, di che cosa parla in particolare? Quale opera di Cristo? Non parla della nascita di Cristo, che pure è importante. Non parla degli insegnamenti di Cristo, che pure sono importanti. Non parla dell'esempio o dei miracoli di Cristo, ma parla direttamente alla morte di Cristo. Se Gesù si fosse fermato all'ultima cena, quindi ci avrebbe lasciato la visita di Dio all'umanità, gli insegnamenti di Dio all'umanità, ci avrebbe lasciato i miracoli, tanti miracoli, avrebbe lasciato l'immagine di Dio, perché Gesù è l'immagine dell'invisibile Dio, no? Dio che si può vedere, che si può conoscere, sarebbe stato Dio con noi, visibile, conoscibile, e quindi avrebbe funzionato, avrebbe rivelato veramente il Padre. Ma se Gesù si fosse fermato all'ultima cena, non sarebbe stato sufficiente. Perché? Perché noi saremmo rimasti nei nostri peccati.
E quindi, pur conoscendo Dio, saremmo rimasti lontani e separati da questo Dio, perché Dio è santo e noi siamo peccatori. E quindi non solo non si poteva fermare all'ultima cena, ma era proprio lì che iniziava veramente il cuore del messaggio, il centro del messaggio, il centro dell'opera, del mandato di Gesù. Ripeto, a che mi serve? È bello sapere che Dio è un Dio d'amore, è bello sapere che Dio è un Dio santo, giusto, buono, vivente, reale, ma a che mi serve tutto questo se io non posso avere comunione con Lui, perché sono da Lui separato? Quindi, cioè che Cristo è morto per i nostri peccati. Questo è veramente il centro, il cuore dell'Evangelo. Morto per i nostri peccati. Questa è la ragione principale per cui Gesù è morto. Gesù è morto principalmente per i nostri peccati. Sapete che tantissime persone non sanno veramente che cosa significa? La maggior parte dei cristiani, quelli che si definiscono cristiani, sanno in qualche maniera che Gesù è morto per i loro peccati. Ma se voi andate a fondo e dite: credi che Gesù è morto per i tuoi peccati? E loro dicono sì. E gli dite: e che significa? La maggior parte delle persone non sapranno dare una risposta. Ma è questa la chiave. Che cosa significa? E questa potrebbe essere una porta evangelistica per noi, portare le persone a riflettere su cosa significa quello che loro pensano di sapere. Perché quando si rendono conto che non sanno le basi di quello che dovrebbero sapere, potrebbe essere una connessione per noi, per aiutarli a capire che cosa significa che Gesù è morto per i nostri peccati. Noi lo sappiamo? Penso di sì. Sappiamo rispondere a questa domanda. Che cosa significa morto per i miei peccati? Significa, ovviamente, che Dio ha considerato Lui colpevole per la mia colpa. Gesù è morto pagando la mia colpa. Quindi vedete che non esiste un Vangelo se non c'è l'idea del peccato. Se una persona non ammette di essere un peccatore, non può essere salvata, perché non sentirà il bisogno di essere perdonato. Non si potrà ravvedere se non è consapevole dei propri peccati. Quindi Gesù è morto per i nostri peccati significa che il Padre ha considerato Lui colpevole di tutti i nostri peccati e ha punito Lui anziché noi, e noi possiamo essere giustificati, considerati giusti. Ecco perché Gesù è morto della crocifissione. La crocifissione era la peggiore delle morti perché era la massima pena. Che significa che Gesù ha subito la massima pena? Significa che ha pagato anche per il peggiore dei crimini. Gesù non è stato semplicemente picchiato. Allora, la punizione per il tuo crimine è essere picchiato, non sarebbe stata abbastanza, perché avrebbe potuto perdonare solo quelli che meritavano essere picchiati, ma Lui doveva perdonare anche quelli che meritavano molto di più, e quindi ha pagato come il peggiore dei criminali, perché nessuno potesse mai dire nella storia dell'umanità: il mio peccato è troppo grande, il mio crimine è troppo grande. Gesù non l'ha pagato, invece sì, Gesù l'ha pagato. Gesù è morto come il peggiore dei criminali, il peggiore dei malfattori. Morto per i nostri peccati secondo le scritture. È molto interessante questa cosa. Perché Paolo ha detto, rileggiamo tutto il versetto: vi ho prima di tutto trasmesso ciò che ho anche ricevuto, e cioè che Cristo è morto per i nostri peccati secondo le scritture. Lui sta dicendo che Dio stesso, Gesù, gli ha dato questo messaggio. Quindi questo gli è venuto come una rivelazione da parte del Signore. Quindi era sicuro di questo messaggio. Ma nello stesso tempo dice che quel messaggio era secondo le scritture. Quindi Paolo è saggiamente in una botte di ferro, come diciamo, doppiamente sicuro. Ha una doppia protezione: da un lato
sa di aver ricevuto una rivelazione direttamente da Dio, da Gesù, sa che è vera perché l'ha sentita lui e quindi sa da dove è venuta, ma è anche una rivelazione che è coerente con la scrittura. Questa è una doppia protezione che è un modello anche per noi. Noi vogliamo essere guidati dallo Spirito Santo, noi vogliamo che lo Spirito Santo ci parli, ci riveli, ci guidi, ci istruisca, sì, e facciamo bene ad essere certi che sia lo Spirito Santo, ma vogliamo anche la prova della scrittura. Ricordatevi, lo sapete bene, ma io ve lo ricordo, se una qualsiasi rivelazione o indicazione o istruzione da parte del Signore non supera la prova della scrittura, è molto facile, non è da Dio, perché lo Spirito Santo non può contraddire se stesso. E quindi questa è una doppia protezione ed è molto utile, è a nostro beneficio. Secondo le scritture, dove è profetizzato che Gesù sarebbe morto per i nostri peccati? La prima profezia che viene data nella scrittura parla proprio della remissione dei peccati. Vi ricordate quando c'è la maledizione di Dio sul peccato di Adamo ed Eva? Cosa ha detto il Signore ad Eva? Genesi 3,15. Ha detto che il seme della donna avrebbe schiacciato la testa al serpente, il quale ne avrebbe mosso il calcagno. Quindi una vittoria che però è dovuta passare attraverso una ferita. Questa è stata la prima profezia data nella Bibbia e questa parlava subito della morte di Gesù, di ciò che lui avrebbe dovuto soffrire. Poi c'è Isaia 53, ovviamente ci sono tante scritture nell'Antico Testamento che parlano della morte di Gesù, ma Isaia 53 è uno dei classici. Ma vorrei solo sottolineare il versetto 10 di Isaia 53, potete ripassarlo poi tranquillamente a casa. Dice: piacque all'Eterno di percuoterlo, di farlo soffrire, dopo aver dato la sua vita in sacrificio per il peccato. Sacrificio, dare la propria vita per il peccato. Un sacrificio per il... È esattamente quello che sta dicendo qui, morto per i nostri peccati. E poi ovviamente c'è il meraviglioso Salmo 22 che descrive proprio la scena della crocifissione. Poi dice che fu sepolto. Adesso fatemi tornare a Prima Corinzi. Dice: morto per i nostri peccati secondo le scritture, che fu sepolto e che risuscitò il terzo giorno secondo le scritture. Sta parlando del cuore dell'Evangelo, quindi sono i fatti sostanziali e importanti dell'Evangelo, e ci mette anche il fatto che Gesù è stato sepolto. A noi non sembrerebbe un fatto così importante, anzi non so neanche se quando evangelizziamo diciamo che Gesù è morto, diciamo che è stato, usiamo la parola sepolto, seppellito, però lui la usa. Ci ricorda che Gesù è stato sepolto. Sembrerebbe, ripeto, un dettaglio di minore importanza, non lo è. Perché? Perché la sepoltura di Gesù testimonia che la sua morte è stata una morte vera, reale. Sapete che già nel primo secolo giravano degli insegnamenti che dicevano che Gesù non era morto veramente, che Gesù non aveva un corpo fisico, che Gesù era una sorta di fantasma, o che al momento della morte c'è stata una specie di scambio. Ne giravano tante di cose, ma il fatto che Gesù è stato seppellito significa che lui è morto veramente, non era una morte apparente, era una morte reale. E anche questa era stata profetizzata, il fatto che sarebbe stato sepolto. Sempre in Isaia 53 c'è un dettaglio che parla della sua sepoltura, ve lo ricordate? Che sarebbe stato sepolto insieme ai ricchi, no? Sarebbe stato sepolto tra i ricchi, anche se è stato condannato e morto come il peggiore dei criminali, quindi probabilmente avrebbe meritato, che ne so, la fossa comune, e invece è stato seppellito con i ricchi, che era una contraddizione, ma Gesù è stato seppellito con i ricchi. Isaia 53,9. E che risuscitò il terzo giorno secondo le scritture. La risurrezione è fondamentale, e qui questo è un po' l'argomento centrale del capitolo. La risurrezione è fondamentale perché testimonia tante cose, ma principalmente quali? Che Dio ha accettato il sacrificio di Gesù. Ok? Quindi la risurrezione è un po'
il coronamento dell'opera. Dio ha accettato il sacrificio di Gesù. Il prezzo è stato pagato. La morte è vinta. La risurrezione parla di tutti questi aspetti. Salmo 16:10, vi ricordate questo salmo che profetizza? Sì. Tu non lascerai l'anima mia nello Sheol, né che il tuo santo veda la corruzione del corpo, la decomposizione. La profezia che dice che non sarebbe rimasto morto, ma Dio lo avrebbe risuscitato. Poi c'è l'idea e l'immagine che ci dà Giona, perché il segno di Giona è che Gesù sarebbe stato nella morte 3 giorni, come Giona è stato 3 giorni e 3 notti nel ventre del pesce. Poi c'è l'immagine bellissima di Genesi 22, di Dio che chiede a Abramo di sacrificare Isacco, vi ricordate? E dice che per 3 giorni hanno camminato e poi sono arrivati al monte. E questa è un'altra immagine bellissima, perché per quei 3 giorni di cammino Abramo, che aveva ubbidito alla voce del Signore ed era pronto ad andare a sacrificare suo figlio, per quei 3 giorni suo figlio per lui era morto. E infatti lo scrittore degli Ebrei dice che lo considerava morto e poi lo riebbe come per una sorta di risurrezione. E anche lì un'immagine della morte e della risurrezione di Gesù dopo 3 giorni. Quindi è ovvio che queste sono le basi dell'Evangelo, e se sono le basi dell'Evangelo devono anche essere le basi dell'evangelizzazione, giusto? Ora, possiamo fare tante cose per evangelizzare, io sono uno di quelli molto aperti, ci possiamo inventare qualsiasi metodo per evangelizzare, ma posso dire di aver condiviso il messaggio veramente dell'Evangelo con una persona quando gli ho detto che cosa? Che Gesù è morto per i suoi peccati, per perdonarlo, quindi ci deve essere il tema peccato. Non ci può essere evangelizzazione, amici e fratelli e cari, figli, nipoti, zii, non ci può essere un'evangelizzazione reale se non si parla di peccato. Mi dispiace perché la Chiesa lo sta predicando sempre di meno. Spesso l'evangelizzazione è semplicemente un coinvolgere le persone, far venire le persone, far star bene le persone, che può avere un senso, perché cerchiamo di creare opportunità, ma alla fine il messaggio deve essere dato e il messaggio deve essere la presa di coscienza che tu sei perduto, stai andando all'inferno e se non ti ravvedi ci andrai proprio e che sei un peccatore, ma puoi trovare il perdono in Gesù Cristo. E la Chiesa, stavo dicendo, che si sta un po' perdendo in questo. Adesso da un po' di tempo c'è questa mentalità: Dio ha un piano meraviglioso per la tua vita, vieni e troverai la pace, vieni e troverai la gioia, vieni e troverai la soluzione di tutti i tuoi problemi, che sono parte della verità, ma non sono il cuore dell'Evangelo. Anzi, certe volte anche questo risulta o rischia di diventare ingannevole. Dobbiamo stare attenti, dobbiamo essere saggi. Gesù non ha mai ingannato i discepoli riguardo alle prove, alle difficoltà, e comunque non è che quando noi ci convertiamo il Signore ci ha guadagnato, perché finalmente siamo arrivati a finalmente non ce la facevo più. Siamo noi che ci guadagniamo, giusto? No? Perché la persona a cui si predica vieni e troverai questo e quest'altro è una persona che ha delle aspettative riguardo a se stessa e non viene per servire e non viene per sacrificarsi e non viene per dare tutto, ma per ricevere, e quindi è molto pericoloso. Quindi questo deve essere centrale: Gesù è morto per i tuoi peccati, puoi ricevere il perdono. Ma l'altro messaggio che deve essere ugualmente centrale è che Gesù è stato sepolto ed è risuscitato, e se Gesù è risuscitato significa che tu puoi essere salvato e anche tu puoi avere la vita eterna, puoi essere giustificato. Agli occhi di Dio è tutto finito, compiuto. Ora, ho detto che la sepoltura dichiara e testimonia, prova cosa? La morte. Ci siete?
Che cosa invece testimonia e prova la risurrezione? Quando Gesù è risuscitato non c'era nessuno presente, giusto? Però c'erano tante persone che l'hanno visto subito dopo. E quindi la risurrezione è provata dai testimoni che l'hanno visto vivo. Sono le persone che l'hanno visto morto, dopo 3 giorni l'hanno rivisto vivo. E loro sono la prova e la testimonianza della risurrezione di Gesù. Infatti adesso Paolo farà un elenco, una lista di persone che hanno visto Gesù vivo. E anche questo è centrale nel messaggio dell'Evangelo, il fatto che la risurrezione sia una questione documentata, vissuta da alcuni testimoni che l'hanno sono stati testimoni oculari in questo. Vorrei sottolineare un aspetto che è molto interessante, però prima devo andare alla prima domanda. In questa lista in cui parla di alcuni esempi di persone che l'hanno visto, dice che fu sepolto e che risuscitò il terzo giorno secondo le scritture e che apparve a Cefa e poi ai 12. Vedete, è la stessa frase. Quindi così come è centrale nel messaggio dell'Evangelo che è morto per i nostri peccati, che fu sepolto e che risuscitò, è anche centrale il fatto che sia apparso a delle persone. Lo notate questo? Ora, il fatto che nella Bibbia vengano date delle informazioni di eventi e vengano specificati i nomi delle persone che erano presenti a questi eventi è un modo che veniva usato nell'antichità per dire ci sono le prove che questo evento è avvenuto veramente, perché ti sto dicendo nero su bianco chi erano le persone coinvolte e tu puoi andare là e chiederglielo. Avete presente quando leggete un libro e ci sono delle citazioni con poi le note a piedi di pagina che ti dice questo l'ha detto Tizio Gaio nel libro a pagina se tu non ti fidi di quello che stai dicendo, vai, prendi il libro, vai a pagina e lo verifichi. I nomi nella Bibbia, nel Nuovo Testamento, messi lì non sono casuali. Sono messi lì perché loro potevano verificare che queste persone di cui si parla, che erano ancora vive all'epoca, erano i testimoni a cui potevano andare e trovare un riscontro di quello che dicevano. Quindi è molto interessante questo aspetto. Che apparve a Cefa e poi ai 12. In seguito apparve una sola volta a più di 500 fratelli, la maggior parte dei quali ancora in vita, mentre alcuni dormono già. Poi apparve a Giacomo e poi a tutti gli apostoli insieme. Infine, ultimo di tutti, apparve anche a me come all'aborto. La parola apparve, è interessante, conferma che la risurrezione di Gesù è stata diversa da tutte le altre risurrezioni. Altre persone erano risuscitate prima di Gesù, ma non come Gesù, perché Gesù è risuscitato in un modo nuovo. È una condizione totalmente diversa quella di Gesù. Lo vedremo nel resto del capitolo. Si parla dell'avere un corpo glorificato, che ha altre capacità. Una delle capacità, scusate, di Gesù era quella di apparire e scomparire. E quindi dice è apparso a tutte queste persone qui. Nei Vangeli sono riportate alcune apparizioni di Gesù dopo la sua risurrezione. Ma Atti 1.3 ci dice che Gesù si è fatto vedere tante volte e a tante persone per lo spazio di 40 giorni, quindi non poco, tante persone, tante circostanze, tanti giorni, 40 giorni. E Paolo ci parla di alcune di queste apparizioni, quindi accenna ad alcune, e non c'è da stupirsi, vi dicevo, la maggior parte di queste persone, lui lo dice, erano ancora in giro lì. Una volta ero al castello, tanti anni fa, e stavo parlando con un uomo e mi disse, lo sai che quando Chuck Smith ha iniziato Calvary Chapel era una chiesa di circa 20 persone? Sì, lo so, questa, lo sai che io ero uno di quei 20. Per me è stato interessante. No, quando è iniziato Calvary Chapel c'è stata ancora tra di noi gente che ne faceva parte. Adesso sta morendo questa generazione. Però è interessante, è bello, no? E qui
tutte queste persone, alcuni di questi erano ancora in giro, e alcuni di questi ogni tanto potevano alzarsi e dire, magari più anziani, io l'ho visto. E magari mentre Paolo insegnava e Gesù è risuscitato, scusa Apostolo Paolo, posso dire una cosa? Io l'ho visto, io ero uno dei 500. E Paolo, sì, lo so che eri uno dei 500. Però immaginate quanto deve essere stato forte, potente, glorioso. Molte di queste persone sono state uccise, eppure non hanno mai rinnegato, perché l'hanno visto, non potevano rinnegarlo. Ora, una tale evidenza magari ci fosse per altri fatti. Sommate tutte queste persone, sommate tutto questo periodo. Ci sono tante cose nella storia che vengono date per storiche e non ci stanno tutte queste evidenze. Qui c'è un sacco di evidenza, un sacco di testimoni. È veramente potente. Ma è interessante che ci parla di un'apparizione speciale a Pietro, Cefa, Simone, che viene accennata dai discepoli nella via di Emmaus, vi ricordate, in Luca 24, capitolo 30, versetto 34, quindi un'apparizione speciale a Pietro, di cui noi non sappiamo, che non ci viene narrata, e una speciale a Giacomo, anche questa non è narrata nei Vangeli. Chi era Giacomo? Giacomo era il fratello di Gesù. Noi sappiamo che lui non era credente in Gesù, i suoi fratelli erano increduli, va bene? Non lo appoggiavano, anzi addirittura lo prendevano in giro spesso. Ma lo ritroviamo in Atti 1, quando tutti si mettono a pregare nella sala di sopra aspettando lo Spirito Santo, lui era lì insieme ai suoi fratelli, quindi significa che è diventato credente a un certo punto tra la fine dei Vangeli e l'inizio degli Atti. Qualcuno pensa che questa apparizione di Gesù a Giacomo sia stato il momento in cui lui si è convertito, quando ha visto che il fratello non era proprio il fratello, ha realizzato che era il fratellastro, che era il figlio di Dio morto e risuscitato. Questa è una cosa interessante. Ma qui parla dell'apparizione di Gesù specifica a Giacomo. Infine, ultimo di tutti, apparve anche a me, dice l'Apostolo Paolo. Quindi Paolo si dichiara l'ultima persona a cui Gesù è apparso, almeno in questa lista. Dice l'ultimo di tutti. Che vuol dire ultimo di tutti? Sia cronologicamente, perché tutte queste apparizioni avvengono prima dell'ascensione, mentre a Paolo Gesù appare dopo. Ricordate quando sta andando verso Damasco. Ma non è solo una questione temporale, anche lui si ritiene il minimo, quindi l'ultimo di tutti significa anche il minimo, il meno importante di tutte queste persone. Dice come all'aborto, questa è un'espressione un po' particolare, che cosa significa? Può significare diverse cose, può significare nato fuori tempo, quindi come ho detto, a tutti gli altri Gesù era apparso prima dell'ascensione, a lui è apparso dopo, e Paolo dice, proprio alla fine, fuori tempo è apparso a me. È stato proprio così, un'eccezione. Oppure può essere che si riferisca al valore, l'aborto, cioè il peggiore. C'era un po' questo senso di ribrezzo, come per l'aborto. In ogni caso sta parlando della sua, tra virgolette, inferiorità, il minimo di tutti, come all'aborto. Parla della sua inferiorità e si capisce da quello che dice subito dopo, che dice, io infatti sono il minimo degli apostoli e non sono neppure degno di essere chiamato apostolo. Perché? Perché ho perseguitato la Chiesa di Dio. Ma per la grazia di Dio sono quello che sono. E la sua grazia verso di me non è stata vana, anzi ho faticato più di tutti loro, non io però, ma la grazia di Dio che è con me. Or dunque, sia io che loro, scusate, così predichiamo e così voi avete creduto. Io sono il minimo degli apostoli, dice, non credo che sia falsa umiltà da parte di Paolo. Lui si sentiva veramente indegno di servire il Signore, addirittura indegno di essere chiamato apostolo.
nonostante nella carne lui fosse superiore a tutti gli apostoli. Ammettiamolo, nella carne, umanamente parlando, lui era di gran lunga superiore a quelli che erano chi un pescatore, chi un esattore delle tasse, chi Paolo, umanamente era molto superiore. Eppure c'è un senso di indegnità, si sentiva l'ultimo, quello che non avrebbe dovuto essere lì. E dice perché? Dice perché ho perseguitato la Chiesa. Questo è sempre stato una specie di tarlo per Paolo. Non è la prima volta e non è l'ultima che ricorda. Ah, che bello, che bello. Però perseguitato la Chiesa. Una specie di qualcosa che probabilmente e sicuramente lo faceva soffrire tanto. E un po' è buono questo, perché riflettere sul nostro passato di peccatori ci aiuta a rimanere umili. Quando predichiamo non diciamo ah, io sono meglio di te, ma sapessi chi ero io, no? Questo aiutava Paolo a rimanere umile, e Dio lo usa questo sentimento per farci rimanere umili. Ma nello stesso tempo Paolo poteva anche riposare nella grazia di Dio e non far sì che questo peso lo schiacciasse, perché poteva confidare sul perdono di Dio, sulla grazia di Dio. Capite? Quindi c'era la consapevolezza di aver fatto qualcosa di terribile, ma nello stesso tempo c'era anche la consapevolezza di essere stato perdonato dal Signore. Infatti dice, ma per la grazia di Dio, ma per la grazia di Dio, io sono quello che sono. È meraviglioso, è una benedizione poter riposare sulla grazia di Dio. Chiunque siamo stati, qualunque cosa abbiamo fatto, troviamo perdono nel Signore e una seconda chance, una seconda possibilità. Poter godere pienamente della comunione con Dio anche se abbiamo avuto un passato terrificante. E possiamo servire il Signore anche se ci abbiamo avuto un passato terrificante. Non è un motivo di squalifica quello che abbiamo fatto. Ora, alcuni interpretano male, ma per la grazia di Dio io sono quello che sono. Alcuni lo interpretano male e lo interpretano in questa maniera. Sono fatto così un po' per giustificare i limiti, i difetti, la personalità particolare. Ma Paolo non sta dicendo che volete, sono fatto così. No, sta dicendo per la grazia di Dio io sono quello che sono. Cioè sono arrivato ad essere apostolo, Gesù mi ha affidato questo incarico così prezioso, anche se sono indegno, è stato tutto per la grazia di Dio. Non lo merito, ne sono consapevole, sono indegno, non dovrei essere lì, però la grazia di Dio mi ha dato questa opportunità. Ed è bello, perché la grazia di Dio l'ha perdonato, la grazia di Dio l'ha cambiato, la grazia di Dio l'ha sostenuto. E la sua grazia verso di me non è stata vana, quindi ha prodotto molto frutto. Paolo non è che adesso continuava a perseguitare i cristiani, giusto? È stato convertito, è stato cambiato radicalmente, adesso amava e portava l'Evangelo. Sarebbe stato pazzesco, paradossale, dire ah, sono stato perdonato, e continuo a fare la vecchia vita, no? No, la sua grazia è stata potente in me e non è stata vana, ha prodotto frutto. E poi dice, è interessante, ho faticato, anzi, nonostante fossi il minimo, l'ultimo, quello entrato proprio all'ultimo proprio secondo, quello indegno, quello che ha perseguitato, cioè nonostante tutto questo, la grazia di Dio stare con me mi ha portato a questo punto e ho faticato più di tutti loro. Quindi era tutto contro di lui, da un certo punto di vista. Aveva tanti motivi per non servire il Signore. Poteva dire io sono una persona meno adatta, io sono una persona meno adeguata, e noi tutti abbiamo sempre i nostri tanti motivi. No, ma io non lo posso fare, ma non sono una persona adatta. Guarda, ti do il numero di Vincenzo, chiama lui. Per rispondere a questa domanda, tieni, questo è il numero di Brent. Andare a prendere quella persona all'aeroporto, allora chiami Christian.
Cioè, sappiamo sempre benissimo i doni degli altri, le chiamate degli altri, quello in cui gli altri sono bravi, ma a noi cioè abbiamo sempre un motivo per cui non possiamo essere noi. E certe volte, perché io non sono bravo, e questo piagnisteo, questa autocommiserazione. Non siamo mai noi le persone più adatte, ma vi do una risposta. Non esiste una persona adatta. Se il Signore te lo chiede, se il Signore te lo chiede a te, fallo tu. Se Brent te lo chiede a te, fallo te. Se io te lo chiedo a te, fallo te. Non dire io non sono adatto, io non sono capace, io non sono all'altezza, qualcun altro lo può fare. Perché questo significa tirarsi indietro, perdere un'opportunità. Perdere l'opportunità di servire e onorare il Signore e anche di vedere la sua grazia, il frutto che prova e porta nella tua vita. Lui ci ha messo, non è che si è fatto paralizzare da questa idea, io ho perseguitato la Chiesa, va a predicare, sì, ma io ho perseguitato la Chiesa, no, non si è fatto angosciare da questo suo limite, non si è fatto bloccare e paralizzare dal suo passato. Lui dice, io ho faticato più di tutti gli altri, ci ha messo tutto il cuore, ci ha messo tutta l'anima. Torno un attimo alla grazia. Molti temono che l'enfasi eccessiva sulla grazia porti i credenti a impigrirsi o a vivere nel peccato, una vita di compromesso, perché tanto Dio perdona. Ma io in realtà ho notato il contrario. Le persone che hanno compreso veramente la grazia di Dio sono quelle più forti, più sane, più gioiose, quelle che portano più frutto, e lo portano molto di più di quelli che sono costantemente concentrati sulle opere, perché fluisce, scorre, la grazia attraversa questo strumento in maniera naturale, mentre la persona ossessionata dalle opere è tutto io, e quindi si blocca tutto lì. Questo è essere disposti ad essere usati e guidati dallo Spirito Santo. Quindi continua a predicare la grazia, continuiamo a predicare la grazia, continuiamo a dare spazio alla grazia nella nostra vita. Anzi, ho faticato più di tutti loro, e infatti, precisazione, non io però, ma la grazia di Dio che è con me. Di nuovo, la grazia non è solo il punto di partenza del cammino cristiano, ma anche la base e l'ispirazione del cammino cristiano. Ok? Quindi la prossima volta termineremo il capitolo e vedremo ancora cosa avrà da dire, tanto da dire, sulla resurrezione.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
1: Vi presentiamo
2: Attraverso la Bibbia.
1: Una guida allo studio completo della parola di Dio.
2: Testi di Vernon McGee.
1: In redazione Edoardo Labanchi.
2: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
1: Al microfono Franco Liotti.

Cari ascoltatori, vogliate gradire il mio più sincero benvenuto all'odierna trasmissione di Studio Biblico. La volta scorsa abbiamo lasciato in sospeso, per ovvi motivi di tempo, un breve ma incisivo discorso che Gesù rivolse agli scribi. Ora vorrei riprendere quel discorso leggendo le parole di Gesù come sono riportate nel Vangelo di Marco, capitolo 2, versetto 9. Gesù disse, rivolgendosi appunto agli scribi: «Secondo voi che cosa è più facile dire al paralitico? I tuoi peccati ti sono rimessi? Oppure dirgli: alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina?» Gesù non si aspettava che essi rispondessero e dal momento che se ne stavano tranquilli si occupò ancora di loro. Sapeva infatti che cosa stavano pensando. E a tale proposito il Vangelo di Giovanni dice che il Signore non aveva bisogno di informazioni perché sapeva benissimo che cosa c'è nel cuore di ogni uomo. Il Signore Gesù mette quindi gli scribi alle strette. È più facile perdonare i peccati di quest'uomo o farlo alzare e camminare? Anche se quegli scribi non risposero, sono sicuro che avrebbero detto che non era possibile fare né l'una né l'altra cosa. Solo Dio poteva perdonare i peccati e guarire un paralitico. In questo avrebbero avuto ragione. Perciò il Signore Gesù disse a quell'uomo di prendere il suo lettuccio e di andarsene con le sue gambe. «Ora», disse Gesù, «affinché sappiate che il figlio dell'uomo ha potere di rimettere i peccati, io te lo dico», disse al paralitico, «alzati, prendi il tuo lettuccio e vattene a casa tua». Quell'uomo si alzò e subito, preso il suo lettuccio, se ne andò via in presenza di tutti, tanto che tutti stupivano e glorificavano Dio dicendo: «Una cosa così non l'abbiamo mai vista». Questo è riportato nel Vangelo di Marco al capitolo 2, versetto 10 a 12. Poi, come leggiamo nei versetti 13 e 14 di questo stesso capitolo, Gesù uscì di nuovo verso il mare e tutta la moltitudine andava da lui ed egli li ammaestrava. E passando, Gesù vide Levi di Alfeo che stava seduto al banco della gabella e gli disse: «Seguimi». Qui non abbiamo miracoli, ma la scena è ugualmente movimentata. In particolare c'è ora la chiamata di Matteo, che apparteneva alla tribù di Levi.

uno dei tanti passi biblici dove troviamo un ebreo che appartiene a una tribù diversa da quella di Giuda. Hanno quindi torto quelli che dicono che già al tempo di Gesù non vi era più traccia delle tribù di Israele. Infatti, qui vediamo un uomo che apparteneva chiaramente alla tribù di Levi e che divenne discepolo di Gesù. E ora vediamo che cosa avvenne. Leggiamo allora nel Vangelo di Marco, il capitolo 2, versetto 15 e 16. E avvenne che, mentre Gesù era a tavola in casa di lui, molti pubblicani e peccatori erano anch'essi a tavola con Gesù e con i suoi discepoli, poiché ce n'erano molti che lo seguivano, molti cioè di pubblicani e di peccatori. E gli scribi tra i farisei, continuo a leggere in questo testo biblico, veduto Gesù mangiare con i pubblicani e con i peccatori, dicevano ai suoi discepoli: ma come mai mangia e beve con i pubblicani e con i peccatori? Avete notato, amici, che in questo breve brano che ho letto, per ben tre volte si afferma che gli ospiti erano pubblicani e peccatori. Sembra che fra quegli invitati non se ne salvasse proprio nessuno. E non c'era, non so se l'avete notato, ma spero di sì, non c'era neanche un rappresentante dell'elite della città. Notate inoltre che i pubblicani sono menzionati prima dei peccatori. Poi Gesù disse: non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Io non sono venuto a chiamare dei giusti, ma dei peccatori. Queste sconvolgenti parole di Gesù sono scritte nel Vangelo di Marco, al capitolo 2, versetto 17. È vero, nessuno chiama il medico quando sta bene, lo sappiamo bene, ma soltanto quando è malato, e questo in effetti è un errore. Delle volte bisogna consultare un medico anche quando si pensa di stare bene. Comunque, il Signore Gesù disse che non era venuto a chiamare chi si reputava giusto, ma chi si riconosceva peccatore. Gesù disse così perché erano presenti a quel pranzo solo dei peccatori, anche se i farisei, al contrario, pensavano di essere dei giusti. Avvenne poi, come dice il versetto 18, sempre di questo capitolo, che alcuni vennero da Gesù e gli dissero: perché i discepoli di Giovanni e i discepoli dei farisei digiunano e i tuoi discepoli invece non digiunano? Essi erano sotto la legge, ma nella legge mosaica non c'erano chiare istruzioni sul digiuno. Dio aveva istituito sette feste per il suo popolo e non giorni di digiuno. Allora, e qui torno a leggere il Vangelo di Marco capitolo 2, in questo caso i versetti 19 e 20, allora Gesù disse loro: possono gli amici dello sposo digiunare mentre lo sposo sta con loro? Finché hanno con sé lo sposo, non possono digiunare. Ma, disse ancora Gesù, verranno i giorni che lo sposo sarà loro tolto e allora, in quei giorni, digiuneranno. Quello che Gesù vuol dire qui è che è molto più importante avere comunione con Lui invece che digiunare. E questo vale anche oggi, miei cari amici. Una cosa è essere religiosi, avere un'etichetta religiosa. Altra cosa invece è godere della comunione vivente con il Signore Gesù e amarlo e seguirlo.

Poi Gesù chiarisce ulteriormente questo suo pensiero, e questo lo si vede leggendo Marco capitolo 2 versetto 21 e 22. Gesù disse: nessuno cuce un pezzo di stoffa nuova sopra un vestito vecchio, altrimenti

E la toppa nuova porta via del vecchio e lo strappo si fa peggiore. E nessuno, disse ancora Gesù, nessuno mette del vino nuovo in otri vecchi, altrimenti il vino fa scoppiare gli otri e il vino si perde insieme con gli otri, ma il vino nuovo va messo in otri nuovi. Gesù spiega qui la nuova vita in comunione con lui usando due illustrazioni. Dice prima di tutto che non era venuto ad aggiornare la legge o ad aggiungere qualcosa al sistema mosaico, era venuto a fare qualcosa di nuovo. Non era venuto a rattoppare un vestito vecchio, ma è venuto per darcene uno nuovo. Sotto la legge, gli uomini certamente operarono, ma le loro opere erano come un vestito mangiato dalle tarme. Il Signore Gesù allora venne per procurare all'umanità il vestito nuovo della giustizia che indossa il peccatore che confida in Cristo. Ecco il fatto straordinario di cui sta parlando qui il Signore Gesù. Il Signore non è venuto per sviluppare o modificare la legge dell'Antico Testamento, ma Gesù è venuto a introdurre qualcosa di nuovo, cioè che egli sarebbe morto per i peccati del mondo e ora, da quel momento, chi pone la propria fede in Gesù viene da lui salvato, diventando così un figlio di Dio. Nell'ultima parte di questo capitolo 2, la scena è costituita dai campi in un giorno di sabato. Il capitolo 3, invece, si apre sempre in un giorno di sabato, però nella sinagoga. Troviamo questi due episodi anche riportati dal Vangelo di Matteo e dal Vangelo di Luca. Si tratta dunque di eventi molto importanti, perché è proprio a causa della questione del sabato che Gesù prese le distanze dalle autorità religiose del suo tempo. Anzi, a dire il vero, fu da quel momento in poi che i nemici di Gesù cercarono di farlo arrestare per farlo poi uccidere. In questi episodi, che poi affronteremo nel prossimo studio in realtà, Gesù afferma di essere il Signore del sabato. Nella sinagoga, e lo vedremo naturalmente, Gesù fa del bene al prossimo in un giorno di sabato. Ma in realtà dobbiamo chiederci, Gesù davvero trasgredì la legge del sabato? La trasgredì Gesù la legge del sabato quando guarì il povero uomo che aveva quella mano rattrappita, handicappata? Certamente no. Gesù adempì la legge e ora si rivelò quale Signore del sabato, dicendo che fare del bene è quello che più conta anche di sabato. Ma leggiamo questo episodio cominciando con il versetto 23 di Marco capitolo 2. Ora avvenne, leggo questo versetto 23, ora avvenne che in un giorno di sabato Gesù passava per i campi seminati e i suoi discepoli, strada facendo, si misero a svellere delle spighe, cioè in altri termini tirarono su delle spighe. Noi non sappiamo se si trattava di spighe di orzo o di grano. Fatto sta che i farisei ritenevano che così facendo i discepoli di Gesù stessero violando la legge riguardante il sabato. Però a questo punto, amici miei, ci dobbiamo fermare perché il tempo a disposizione è quasi terminato. Naturalmente proseguiremo da qui la prossima volta. Perciò per ora devo salutarvi. A risentirci.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte. Vivere una vita. Viva!

Gentili ascoltatori, questo è Radio Evangelo che vi parla, e in particolare la rubrica Il cammino della Chiesa attraverso i secoli. In questo numero della rubrica prenderemo in considerazione la controversia ariana e di conseguenza il Concilio di Nicea. Si sarebbe portati a chiedersi perché la controversia sulle questioni teologiche si verificò tanto tardi nella storia della Chiesa antica, ma nell'era delle persecuzioni, al di sopra del significato di particolari dottrine, la fedeltà a Cristo e alle Scritture aveva la precedenza su tali problemi. La minaccia dello Stato costringeva la Chiesa alla compattezza, all'unità interna, al fine di preservare un fronte unico. Il metodo adottato dalla Chiesa per risolvere le vitali divergenze di opinioni sul significato delle Scritture fu quello dei concili. I concili nei quali venne rappresentata l'intera Chiesa cristiana furono 7. Grandi capi ecclesiastici provenienti da tutto l'impero vi intervenivano in rappresentanza delle loro rispettive sedi e profondevano la loro opera nella ricerca di soluzioni ai problemi teologici che assillavano il pensiero cristiano dell'epoca. Il più importante tra i problemi teologici del tempo fu appunto la controversia ariana, cioè la relazione tra le tre persone della Trinità e in particolare la relazione del Figlio con il Padre. Il problema del legame tra Dio Padre e il suo figliolo Gesù Cristo divenne acuto nella Chiesa subito dopo la cessazione delle persecuzioni. Nell'Europa occidentale, da dove poi la disputa trasferì il suo centro nella parte orientale dell'impero, Tertulliano, ad esempio, insisteva sull'unità di essenza in tre personalità come la corretta interpretazione della Trinità.

Nel 318 Alessandro, vescovo di Alessandria, discusse con i suoi presbiteri l'unità della Trinità. Uno di essi, appunto Ario, asceta, studioso e famoso predicatore, si scagliò contro il sermone del vescovo perché riteneva che esso non stabiliva una distinzione tra le persone della divinità. Nel suo desiderio di evitare una concezione politeistica di Dio, Ario assunse una posizione che non rendeva giustizia alla vera divinità di Cristo. La questione rivestiva natura soteriologica, cioè la scienza che studia la salvezza, che approfondisce il tema della salvezza. Poteva Cristo salvare l'uomo se egli era un semidio inferiore al vero Dio e di essenza simile al Padre e da lui differente, come asserivano rispettivamente Eusebio ed Ario? Qual era dunque la sua relazione col Padre? La controversia assunse carattere tanto aspro che Alessandro ottenne da un sinodo la condanna di Ario, il quale fuggì allora nell'ospitale palazzo di Eusebio, vescovo di Nicodemia, suo antico compagno di studi. Poiché la disputa che aveva come suo centro l'Asia Minore minacciava non solo l'unità della Chiesa, ma anche quella dell'impero, Costantino ne tentò il componimento con lettere inviate al vescovo di Alessandria e ad Ario. Ma essa era giunta al punto in cui nemmeno una lettera dell'imperatore avrebbe potuto dirimerla, e Costantino indisse allora un concilio dei vescovi della Chiesa per cercare di giungere ad una soluzione. A questo concilio, riunitosi in Nicea dal 19 giugno al 25 agosto dell'anno 325, erano presenti 318 vescovi, ma meno di 10 provenivano dalle regioni occidentali dell'impero. Il concilio, presieduto dall'imperatore che ne aveva sostenute le spese, pose per la prima volta la Chiesa sotto il dominio politico del capo dello Stato. Il perenne problema dei rapporti tra Chiesa e Stato prese chiaramente l'avvio da qui, ma i vescovi erano troppo affaccendati a trattare le questioni riguardanti le eresie teologiche per esaminare questo particolare, sebbene importante, problema. Tre furono i punti di vista presentati a quel concilio. Ario, che era appoggiato da Eusebio di Nicodemia, da non confondersi con Eusebio di Cesarea, il famoso storico, e da una minoranza dei presenti, sosteneva che Cristo non era esistito ab eterno, ma aveva avuto un principio per un atto creativo di Dio precedente al tempo. Egli credeva che Cristo fosse di essenza o sostanza differente dal Padre. Cristo doveva essere considerato divino a motivo della sua vita virtuosa e della sua obbedienza alla volontà di Dio. Ma Ario credeva che Cristo fosse un essere creato dal nulla, subordinato al Padre ed avente diversa essenza da lui. Egli non era uguale, coeterno o consustanziale col Padre. Per Ario, egli era divino, ma non era una divinità.

Il principale esponente di quella che divenne la posizione ortodossa fu Atanasio. Questi aveva ricevuto, grazie ai suoi facoltosi genitori, la propria educazione teologica presso la famosa scuola di insegnamento teologico di Alessandria. La sua dottrina intorno a Cristo è presentata nella sua opera De Incarnazione. Al concilio, questo giovane di 30 anni affermò che Cristo era assistito da ogni eternità con il Padre ed aveva la sua stessa essenza, benché fosse una persona distinta. Egli insisteva su tale dottrina perché sosteneva che se Cristo non era quel che aveva dichiarato di essere, non poteva essere il Salvatore degli uomini. Egli sosteneva che Cristo era uguale, coeterno e consustanziale col Padre. E per queste idee, prima della sua morte, subì 5 volte l'esilio. La più larga fazione era guidata dal mite studioso e storico della Chiesa, Eusebio di Cesarea, la cui avversione per la controversia lo condusse a proporre una soluzione che egli sperava fosse un accettabile compromesso. Egli proponeva una linea moderata che combinasse le migliori idee di Ario e Atanasio. Più di 200 dei presenti seguirono dapprima le sue idee. Egli insegnava che Cristo non era creato dal nulla, come sosteneva Ario, ma che era stato generato dal Padre prima del tempo, cioè nell'eternità. Cristo sarebbe stato di natura simile al Padre. Il suo credo divenne la base del credo che fu finalmente preparato a Nicea, che però differiva dal suo per l'importanza data all'unità dell'essenza o sostanza del Padre e del Figlio. L'ortodossia riportò una vittoria momentanea a Nicea con l'affermazione dell'eternità di Cristo e l'identità della sua sostanza con quella del Padre. Tuttavia il credo formulato in quella sede non va confuso col credo niceno usato dalla Chiesa attuale, benché esso fosse frutto della formulazione avuta a Nicea. Il credo del 325 si ferma alle parole e nello Spirito Santo ed è seguito da una parte che condannava le vedute di Ario.

Tra il 325 e il 361, sotto Costantino e i suoi figli, l'ortodossia dové affrontare una reazione che portò alla sua sconfitta e alla temporanea vittoria dell'arianesimo. Una seconda reazione contro l'ortodossia, con la vittoria finale di quest'ultima nel 381, si verificò tra il 361 e il 381. Teodosio definì fede dei veri cristiani le opinioni formulate dal Concilio di Nicea, riconosciuto pienamente ortodosso, ma gli anni tra il 325 e il 381 furono contrassegnati da aspre contese. Nel 381 il Concilio di Costantinopoli enunciava nel suo canone primo le decisioni per cui la fede dei 318 padri di Nicea non verrà posta da un canto, ma rimarrà dominante. Questa decisione fu approvata a Calcedonia nel 451. È così che il credo, accettato a Costantinopoli nel 381, è oggi conosciuto come Credo di Nicea ed è usato nella Chiesa. Tra il 381 e il 590, la Chiesa fu occupata a portare il cristianesimo alle tribù teutoniche e a conquistare le tribù ariane alla forma ortodossa del cristianesimo. Si può essere grati del trionfo finale della fazione ortodossa a Costantinopoli nel 381, quando si constata lo scompiglio seminato nella Chiesa dalle idee unitarie. L'arianesimo, cui sono collegati sia il modernismo che l'unitarismo, fu respinto come dottrina non ortodossa e la vera divinità di Cristo fu resa principio di fede cristiana. Pur essendo la decisione presa a Nicea divenuta fattore determinante nella divisione finale tra le chiese di Oriente e di Occidente, questo non deve farci chiudere gli occhi davanti all'importanza che essa ha per noi. Nicea costò però alla Chiesa la sua indipendenza, perché da quel momento essa divenne Chiesa imperiale e fu sempre più sotto il dominio dell'imperatore. La Chiesa occidentale riuscì a sottrarsi a questa dominazione, ma la Chiesa d'Oriente non si liberò mai dal dominio politico esercitato dallo Stato. Per concludere, vogliamo ora accennare a quanto fu deciso nel Concilio di Toledo del 589 a proposito della relazione tra lo Spirito Santo ed il Padre. Nel periodo tra il 341 e il 360, Macedonio, vescovo di Costantinopoli, diffuse la dottrina che lo Spirito Santo era ministro e servo, sullo stesso piano degli angeli. La sua teoria che lo Spirito Santo fosse una creatura subordinata al Padre ed al Figlio costituiva una negazione della vera divinità dello Spirito Santo e sarebbe stata altrettanto dannosa alla concezione dello Spirito Santo come le dottrine di Ario lo erano per quanto riguardava la persona di Cristo. Il Concilio Ecumenico di Costantinopoli condannò nel 381 le idee di Macedonio e quando al Concilio di Toledo del 589 venne recitato il Credo di Costantinopoli, il nostro credo niceno alla dichiarazione che lo Spirito Santo procede soltanto dal Padre, fu aggiunta l'altra che sosteneva invece che lo Spirito Santo procede dal Padre e dal Figlio. Da quel momento la Chiesa d'Occidente ha insistito sulla divinità e personalità dello Spirito Santo come uguale, coeterno e consustanziale col Padre e col Figlio. Cari ascoltatori, siamo dunque giunti al termine di questo numero della rubrica Il cammino della Chiesa attraverso i secoli. La pace del Signore sia con ciascuno di voi.

Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

Cari amici in ascolto, la sigla che avete appena ascoltato ci presenta il primo di una nuova serie di programmi dedicati ai protagonisti della fede cristiana. Bisogna dire che questi uomini e donne che Dio ha usato nel corso della storia per manifestare il suo amore e la sua grazia a favore dell'umanità perduta non furono persone perfette, dotate di particolari facoltà fuori del comune, e non fu grazie alla loro capacità umana che Dio li scelse. Nel corso del nostro programma conosceremo molti di questi pionieri della fede, li vedremo in tutta la loro umana debolezza, scopriremo le loro paure e le loro incertezze e ci imbatteremo nei loro errori e nelle loro cadute. Infatti, fu solo grazie alla profonda fede nelle promesse di Dio e alla sottomissione alla sua volontà che molti uomini e donne riuscirono ad ottenere la vittoria sulle circostanze negative della loro vita e poterono avere un ruolo determinante sulla storia del popolo di Dio. Il primo personaggio di cui tratteremo sarà il re Davide. La sua personalità è una delle più attraenti tra quelle che ci vengono presentate nella scrittura. Non a caso Davide viene considerato una figura tipologica di Cristo. Infatti, molte esperienze vissute da Davide lo portarono ad esprimere, sotto l'unzione dello Spirito Santo, i sentimenti e le situazioni nelle quali, circa 1000 anni più tardi, si trovò il figliuolo di Dio. Basta pensare ai Salmi 23, 22 e 24, tanto per citarne i più famosi, nei quali Davide profetizzò l'opera di Cristo nei suoi tre aspetti, come colui che dona se stesso in sacrificio per salvare l'umanità nel Salmo 22, come il grande pastore che guida e sostiene i credenti nel Salmo 23 e come il re di gloria che presto tornerà a regnare con giustizia nel mondo, come ci viene presentato nel Salmo 24. Davide non fu un uomo perfetto. Nel corso della sua vita commise molti errori ed un giorno arrivò persino a macchiarsi di un gravissimo peccato, ma grazie al suo pentimento sincero riuscì ad essere completamente riabilitato e a godere nuovamente di quell'intima comunione con Dio che gli permise di comporre i bellissimi salmi che noi tutti conosciamo, così ricchi di sentimenti profondi. Vogliamo ora concederci una breve pausa musicale, ascoltando il cantico Song for My Shepherd, eseguito da Keith Green. Questo canto è ispirato al Salmo 23.

L'Eterno è il mio pastore, nulla mi mancherà. Egli mi fa giacere in verdeggianti paschi, mi guida lungo le acque chete. Egli mi ristora l'anima, mi conduce per sentieri di giustizia, per amore del suo nome. Quando anche camminassi nella valle dell'ombra della morte, io non temerei male alcuno, perché tu sei meco. Il tuo bastone e la tua verga sono quelli che mi consolano. Tu apparecchi davanti a me la mensa al cospetto dei miei nemici. Tu ungi il mio capo con olio, la mia coppa trabocca. Certo, beni e benignità mi accompagneranno tutti i giorni della mia vita, ed io abiterò nella casa dell'Eterno per

Davide nacque nella piccola città di Betlem, a circa 9 chilometri a sud di Gerusalemme. Quella zona collinosa della Giudea era arida e sassosa. Vi si coltivavano viti, ulivi e cereali, ma la risorsa economica maggiore era la pastorizia. Davide era il più piccolo di 8 fratelli e per questo motivo fu incaricato da Isai, suo padre, di occuparsi del gregge. Come tutti gli altri pastori, ogni mattina, molto presto, andava nell'ovile e conduceva al pascolo le sue pecore, verso le zone più fertili ed i corsi d'acqua più tranquilli. Probabilmente fu proprio questa sua vita in continuo contatto con la natura che lo portò ad una ricerca interiore verso Dio, l'artefice del meraviglioso spettacolo che ammirava durante il suo lavoro. Basta pensare ai sentimenti che Davide esprime nel Salmo 19. I cieli raccontano la gloria di Dio e il firmamento annunzia l'opera delle sue mani. Un giorno sgorga parole all'altro, una notte comunica conoscenza all'altra. Non hanno favella né parole, la loro voce non s'ode, ma il loro suono esce fuori per tutta la terra e i loro accenti vanno fino all'estremità del mondo. Le sue esperienze con il gregge di suo padre non solo lo aiutarono ad instaurare questo rapporto di comunione con Dio, ma lo prepararono a divenire il pastore di Israele. Fu durante il periodo passato con il suo gregge che ottenne le prime vittorie della fede, quando per difendere le sue pecore dagli attacchi del leone e dell'orso, mettendo a repentaglio la sua vita, affrontò il pericolo, fiducioso nell'intervento di Dio. Il Signore si usò di questi primi pericoli per rafforzare la sua fede e prepararlo a vittorie ben più grandi. È importante che all'inizio della vita cristiana si superino i piccoli problemi che si incontrano. In questo modo si accresce la propria fiducia nel Signore e si dà inizio ad una vita ricca di vittorie e di benedizioni. Prima di continuare con il nostro programma, vogliamo ascoltare un canto composto con le parole del Salmo 19.

Mentre Davide, nella sua fanciullezza, conduceva al pascolo il suo gregge e iniziava il suo cammino di fede con Dio, la stabilità politica del popolo di Israele era piuttosto incerta. Infatti Saul, il primo re, a causa della sua disobbedienza, fu rigettato da Dio e quindi non riuscì a consolidare il regno. Intanto i Filistei, un popolo confinante che occupava la zona costiera del Mediterraneo, diventava una minaccia sempre maggiore per il popolo di Dio. Samuele, l'ultimo dei giudici, che con il suo ministero profetico era riuscito ad unire le 12 tribù, scoraggiato per il fallimento del re Saul, si ritirò a Rama, nella sua casa, e per un lungo periodo cessò la sua attività spirituale tra il popolo. Dopo anni di inattività, l'Eterno visitò il profeta e lo scosse dal suo torpore dicendogli: «Fino a quando farai tu cordoglio per Saul, mentre io l'ho rigettato perché non regni più sopra Israele? Empi d'olio il tuo corno e va, io ti manderò da Isai di Betlem, perché mi sono provveduto un re tra i suoi figlioli». Samuele obbedì, si recò a Betlem con la scusa di offrire un sacrificio all'Eterno ed invitò gli anziani della città, Isai ed i suoi figlioli a purificarsi. Appena Samuele vide Eliab, il figlio maggiore di Isai, restò subito colpito dal suo aspetto e pensò che senz'altro era lui l'unto del Signore. Ma il Signore gli disse: «Non badare al suo aspetto né all'altezza della sua statura, perché io l'ho scartato, giacché l'Eterno non guarda quello a cui riguarda l'uomo. L'uomo riguarda l'apparenza, ma l'Eterno riguarda il cuore». Isai fece passare davanti a Samuele tutti i suoi 7 figliuoli, ma Samuele gli disse: «Sono questi tutti i tuoi figliuoli?» Isai rispose: «Resta ancora il più giovane, ma è a pascere il gregge». E Samuele disse ad Isai: «Mandalo a cercare, perché non ci metteremo a tavola prima che sia arrivato qua». Isai dunque lo mandò a cercare e lo fece venire. Or egli era biondo, aveva dei begli occhi ed un bell'aspetto, e l'Eterno disse a Samuele: «Levati, ungilo, perché egli è desso». Allora Samuele prese il corno dell'olio e l'unse in mezzo ai suoi fratelli, e da quel giorno in poi lo spirito dell'Eterno investì Davide, che per la prima volta sperimentò la presenza di Dio nella sua vita. Da quel giorno lo spirito di Dio lo guidò di vittoria in vittoria e non lo abbandonò neanche nei momenti di crisi. Anzi, proprio in quei momenti oscuri lo incoraggiò e lo fortificò, dandogli la certezza della liberazione divina. Cari amici, purtroppo il tempo a nostra disposizione è terminato. Vi rimandiamo quindi al nostro prossimo programma, dove continueremo a narrare della storia di Davide.

0: Tempo fa, in una lontana terra dell'antica Grecia, ci fu un'epoca d'oro di dei potenti e di eroi straordinari.
1: Favole?
2: Favole.
1: Favole alla radio. Non solo favole. Una rubrica condotta da Mario Pieri. In redazione Anna Roba.
3: Ed eccoci ad un altro appuntamento con la rubrica Favole alla radio. Amici, benvenuti. Ascoltiamo subito la favola di oggi, poi come sempre ci ritroveremo per fare assieme qualche considerazione.
4: I topi e i gatti. Fra i topi e i gatti era scoppiata una guerra. E poiché i topi venivano sempre sconfitti, fecero un'assemblea e la conclusero dicendo che la causa delle loro disfatte doveva essere attribuita all'anarchia che c'era fra di loro. Elessero allora, dopo aver fatto una votazione, alcuni comandanti. Ma costoro, volendo apparire più autorevoli degli altri, si fabbricarono delle corna e le adattarono alle loro teste. Si accese di nuovo una battaglia e i topi furono nuovamente sconfitti. Tutti gli altri topi trovarono un rifugio introducendosi facilmente nelle loro buche. I comandanti, invece, non potendo entrare dentro per via delle corna, furono catturati e divorati. Da questa favola si può dedurre che la vanità diventa per molti causa di guai.
3: Le corna anticamente erano simbolo di potenza e di forza, ecco, sicuramente non avevano il significato che gli diamo oggi. Basta pensare ad esempio all'elmo dei vichinghi. È per questo probabilmente che i nostri sfortunati topolini scelsero questo mezzo per mostrare la loro superiorità. Disgraziatamente, lungi dal renderli più potenti, questo causò invece loro la rovina. Anche nella scrittura abbiamo esempi di persone cui la vanità o l'orgoglio hanno giocato degli scherzi terribili. Ecco, ne vediamo alcuni. Nel libro degli Atti, ad esempio, leggiamo come il castigo di Dio cadde su re Erode. Era stato stabilito un giorno nel quale i Tiri e i Sidoni, contro cui il re era irritato, si sarebbero presentati dinanzi a lui per chiedere pace. Ecco cosa ci dice la parola di Dio. Nel giorno fissato, Erode, indossato l'abito regale, si mise a sedere sul trono e tenne loro un pubblico discorso. Il popolo cominciò a gridare, voce di Dio e non di uomo. In quell'istante un angelo del Signore lo colpì perché non aveva reso a Dio la gloria e morì roso dai vermi. Questo ci narra la scrittura. Ecco che triste fine per un uomo che, ubriacato dal suo successo e dalle adulazioni del popolo, era giunto a credersi un Dio. Ecco, torniamo un poco indietro, andiamo nell'Antico Testamento, nel libro del profeta Daniele. Ci viene detto in quel libro che il re Nebuchadnezzar, meglio conosciuto come re Nabucodonosor, passeggiava sul palazzo reale di Babilonia e il re prese a dire: «Non è questa la gran Babilonia che io ho edificata come residenza reale con la forza della mia potenza e per la gloria della mia maestà?» Il re aveva ancora la parola in bocca quando una voce discese dal cielo e disse: «Sappi, o re Nebuchadnezzar, che il tuo regno ti è tolto e tu sarai cacciato fra gli uomini. La tua dimora sarà con le bestie dei campi. Ti sarà dato da mangiare l'erba come ai buoi e passeranno su di te 7 tempi affinché tu riconosca che l'Altissimo domina sul regno degli uomini e lo dà a chi vuole». In quel medesimo istante quella parola si adempì. Ecco, passarono così 7 anni durante i quali, privo della ragione, il re Nebuchadnezzar visse come un animale. Ma poi ecco cosa poté dire. «Alla fine di quei giorni io, Nebuchadnezzar, alzai gli occhi al cielo, la ragione mi tornò e benedissi l'Altissimo e lodai e glorificai colui che vive in eterno, il cui dominio è un dominio perpetuo e il cui regno dura di generazione in generazione. Ora io, Nebuchadnezzar, lodo, esalto e glorifico il Re del Cielo, perché tutte le sue opere sono verità, le sue vie giustizia, ed egli ha il potere di umiliare quelli che camminano superbamente. Ecco, dopo di questo il regno gli fu restituito e la sua potenza fu ancora più accresciuta, ma ormai Nebuchadnezzar aveva imparato, anche se a un prezzo molto caro, la sua lezione e non l'avrebbe più dimenticata. Ecco, torniamo ancora alla scrittura con un altro episodio. Andiamo nel libro delle cronache e qui troviamo fra l'altro la storia di Re Uzzia. Ecco, di lui c'è detto che egli fece ciò che è giusto agli occhi dell'Eterno e che cercò Dio con diligenza. C'è anche detto che Dio lo fece prosperare e si parla delle sue imprese e della sua grande potenza. Ma a questo punto ecco la nota dolente. Leggiamo infatti: ma quando fu diventato potente, il suo cuore insuperbitosi si pervertì ed egli commise un'infedeltà contro l'Eterno. Uzzia infatti entrò nel tempio dell'Eterno per bruciare dell'incenso sull'altare dei profumi. A noi, ecco, potrebbe non sembrare questa una cosa grave, ma Uzzia sapeva molto bene che questo compito era riservato solamente ai sacerdoti. Ecco, pur essendo re, non aveva l'autorità da parte di Dio di offrire dei sacrifici. E tuttavia, nel suo cieco orgoglio, credette di potersi arrogare questo diritto. In quel momento Dio stesso lo colpì e divenne lebbroso. Fatto poi uscire precipitosamente dal tempio, dovette vivere nell'infermeria e suo figlio Jotam regnò al posto suo. Ecco, la storia di Uzzia ci dimostra che non è sufficiente cominciare bene per avere una garanzia di arrivare fino in fondo. Il nostro cuore, infatti, per natura, come sappiamo, è malvagio, è incline all'orgoglio. Ecco perché il Signore ci incoraggia a riporre in esso la sua parola per non peccare contro di Lui. È scritto anche: custodisci il tuo cuore più di ogni altra cosa, poiché da esso procedono le sorgenti della vita. Ecco allora, in conclusione, che il Signore ci dia di ricordare sempre il posto che dobbiamo tenere davanti a Lui, e cioè quello di creature che devono tutto al loro Creatore e Signore.

Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale,

0: Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.

Salve amici ascoltatori e benvenuti al Quesito Biblico, un programma dedicato a rispondere alle domande che ci sono pervenute da voi, cari ascoltatori, sulle Sacre Scritture. La prima tratta di Ezechiele 13:22 che dice: «Poiché avete contristato il cuore del giusto con della menzogna, quando io non lo contristavo, e avete fortificato le mani dell'empio perché non si convertisse dalla sua malvagia via per ottenere la vita, voi non avrete più visioni vane e non praticherete più le divinazioni. Io libererò il mio popolo dalle vostre mani e voi conoscerete che io sono l'Eterno». Oggigiorno da tanti pulpiti si lascia credere alla gente che siamo salvati, quando invece questo non è vero. E questa è una cosa triste. Ebbene, commentiamo per un momento su questo versetto che parla così tanto chiaro sulla nostra presente situazione. In altre parole, in tante chiese oggi la dottrina che viene insegnata e il Vangelo che viene offerto non sono quelli della Bibbia e attualmente condannano quelli che sono i veri credenti e quelli che davvero vogliono aderire agli insegnamenti biblici vengono spesso scacciati dalla Chiesa. Poi una specie di Vangelo viene offerto secondo il quale basta identificarsi con Cristo e tutto è bene. Ma intanto non viene data alcuna spiegazione su Cristo né su quello che il suo Vangelo richiede da ciò e da cui dobbiamo essere salvati. Attualmente c'è un comune denominatore di malvagità e di insegnamenti e di pratiche errate e mondane che sono venute in seno di tante congregazioni. Ebbene, passiamo a un'altra domanda che chiede: cosa successe a Gesù negli anni persi? Ebbene, diciamo subito che no, non ci sono anni persi nella vita di Gesù, ma così vengono chiamati gli anni di cui la Bibbia non ci dà nessun resoconto. Quello che noi sappiamo è che Gesù nacque in Betlemme, che fu poi portato dai suoi genitori in Egitto, dove stette per circa 2 o 3 anni e poi ritornò a Nazaret e qui lavorò con suo padre putativo Giuseppe, che era falegname. Questo è quello che Luca ci dice nel suo secondo capitolo, versetto 51. La Bibbia ci dice che Gesù fu pure, come Giuseppe, un falegname e che all'età di 30 anni circa egli cominciò a predicare. Notiamo che allora, al principio del suo ministero, fu battezzato e insomma la Bibbia vuol dirci che era sulla trentina quando tornò a Nazaret dopo il suo primo giro di predicazione ed ecco cosa i suoi concittadini dissero di lui: ma non è costui il falegname, il figliuolo di Maria, il fratello di Giacomo, di Giosuè, di Giuda e di Simone, e le sue sorelle non stanno qui con noi? E si scandalizzarono di lui. Così la Bibbia ci dice, ed infatti ci dà pure un altro piccolo incidente quando ci narra del suo

primo viaggio a Gerusalemme quando aveva 12 anni e andò là durante la festa della Pasqua con i suoi genitori. La Bibbia non ci dice nulla della sua vita durante quel periodo di tempo e quello che troviamo scritto nei cosiddetti anni perduti o anni silenti, come altri li chiamano, non è altro che frutto dell'immaginazione o della fantasia o speculazione di gente che non ha letto la Bibbia attentamente. E detto questo, passiamo a un'altra domanda, a Genesi capitolo 6. I primi quattro versetti che dicono: ora quando gli uomini cominciarono a moltiplicare sulla faccia della terra e furono loro nate delle figliuole, avvenne che i figlioli di Dio videro che le figliuole degli uomini erano belle e presero per mogli quelle che si scelsero fra tutte, e l'Eterno disse loro: lo spirito mio non contenderà per sempre con l'uomo, perché nel suo traviamento egli non è che carne e i suoi giorni saranno quindi 120 anni. In quel tempo c'erano sulla terra i giganti e ci furono anche di poi, quando i figlioli di Dio si accostarono alle figliuole degli uomini e queste fecero loro dei figlioli. Essi sono gli uomini potenti che fin dai tempi antichi sono stati famosi. Ebbene, è davvero incredibile per me che molti teologhi abbiano letto questo passaggio e tratto la conclusione che questo matrimonio fra i figli di Dio e le figlie degli uomini fu causato da un'invasione di spiriti demoniaci che vennero sulla terra e si presero le nostre donne. Io resto davvero meravigliato che un teologo possa raggiungere una tale conclusione. Il problema è causato dal fatto che loro leggano solo questi versetti e non li leggano nell'intero contesto biblico. Il matrimonio fra un angelo caduto, qualsiasi sorta di angelo, ed esseri umani è impossibile. Non possiamo congiungere assieme un elefante e un coniglio. Tutto deve andare secondo la sua propria specie, così insegna la Bibbia. E così gli angeli o gli spiriti non possono sposarsi o unirsi con esseri umani. Poi la Bibbia pure insegna che gli angeli, essendo spiriti, non si sposano. Quando nella Bibbia si parla di figlioli di Dio, sempre ci si riferisce a coloro che hanno creduto, ai credenti. Quando noi siamo salvati, noi diventiamo figli di Dio, e perciò quello che qui Dio ci dice è che a quel tempo, prima del diluvio, ai tempi di Noè, i credenti cominciarono a sposarsi con le persone che non credevano. I figli di Dio, i credenti, cominciarono a guardare le figliole dei non credenti, e le figliole dei non convertiti notarono, sì, che erano avvenenti, belle, le desiderarono e le sposarono. Così si ebbero matrimoni fra credenti e non credenti. Più tardi, nella sua seconda epistola ai Corinzi, capitolo 6, ecco che Paolo dichiara che non dobbiamo metterci con degli infedeli sotto un giogo che non è per noi. Ora, chi sono i giganti? Ebbene, la parola ebraica che qui è usata è Nefihim, e la Bibbia stessa ci spiega che essi erano, nel versetto 4, degli uomini potenti che fin dai tempi antichi sono stati famosi. E qui vogliamo fare un'osservazione. A chi sta a guardare il credente? Su chi posa la sua ammirazione? Chi è che vuole emulare? Quando un credente si unisce a un non credente, ecco che la sua attenzione non si volge più sulle cose di Dio, ma sulle cose del mondo, e anche lui comincia ad ammirare le persone importanti del mondo, gli attori del cinema, gli eroi sportivi, i filosofi, i politicanti, gli scienziati. La direzione della sua attenzione è stata distolta dalle cose di Dio e puntata su quelle del mondo, e questo è proprio quello che successe in quei tempi e che leggiamo qua in questo passaggio di Genesi. Ebbene, passiamo ora a un'altra domanda. Si tratta di Romani 7:9, dove l'apostolo Paolo dice: ci fu un tempo in cui io vivevo senza legge, ma venuto il comandamento, il peccato prese vita ed io morì, e il comandamento che era inteso a darmi vita risultò che mi dava morte.
Ebbene, si domanda cosa vuol dire. Vuol dire che prima che i 10 comandamenti non fossero stati dati all'uomo, non essendoci legge, non c'era nemmeno il peccato, così anche nelle cose del mondo. Ma quando la legge fu data, ecco che venne la trasgressione. Del resto, se voi dite a un bambino non fare una cosa, non la fare, non la fare, ecco che allora la fa. Gli dite puoi leggere tutti i libri fuori che questo, ecco che quello va proprio là e prende quel libro e lo vuole leggere. È natura umana, è natura di peccato, e questo è quello che cerca di dirci l'Apostolo Paolo. Questo è esattamente quello che fa la legge, cerca di farci vedere quanto noi siamo peccatori, quanto noi abbiamo bisogno della grazia di Dio. Cari amici, siamo al termine di questo nostro programma, grazie per la vostra attenzione. Qui è Eros Bacoccina che vi saluta, implora la pace di Cristo su ognuno di voi e vi invita ad ascoltarci di nuovo alla stessa ora. Nel frattempo leggete la Bibbia, se avete qualche domanda inviatecela, noi la risponderemo qui.

0: Radio Evangelo Piemonte ti fa credere in chi in te ci crede.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Dai nostri culti. Una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.
2: Secondo libro dei Re, dal verso 38. Eliseo se ne tornò a Gilgal. Nel paese c'era la carestia. Mentre i discepoli dei profeti stavano seduti davanti a lui, egli disse al suo servo: metti la pentola grande sul fuoco e prepara una minestra per i discepoli dei profeti. Uno di questi andò fuori per i campi a cogliere erbe. Trovò una specie di vite selvatica, ne colse i frutti, le colloquintidi, e se ne riempì la veste. E al suo ritorno li tagliò a pezzi e li mise nella pentola dove era la minestra. Ma non si sapeva cosa fossero. Poi versarono la minestra a quegli uomini perché mangiassero, ma appena l'ebbero assaggiata esclamarono: uomo di Dio, c'è la morte nella pentola. E non ne poterono mangiare. Eliseo disse: bene, portatevi della farina. La gettò nella pentola e disse: versatene a questa gente perché mangi. E non c'era più nulla di cattivo nella pentola. Signore, parlaci, abbiamo bisogno di te, abbiamo bisogno della tua voce, perché se tu ci parli torneremo a casa benedetti, ristorati, con il cuore rinfrancato. Fa che, Signore, non torniamo a casa che abbiamo ascoltato la voce di un uomo, ma la tua voce. Te lo chiedo nel nome di Gesù, benedetti in eterno. Allora, abbiamo qui davanti a noi un brano che si pone davvero bene per quello che riguarda l'opera missionaria, per quello che riguarda l'attività missionaria della Chiesa, per quello che riguarda la nostra vita al servizio del Signore. Se è vero che l'opera missionaria non è soltanto portare il Vangelo, predicare il Vangelo, ma anche investire, e allora questa parola, questo brano che abbiamo letto, ci illumina in diversi passaggi, su diversi passaggi. Innanzitutto, l'abbiamo detto già per altri passi che precedono questo, questo passo viene a formarsi, questa storia si vive, ecco, all'interno di un periodo difficile che è la carestia. Sembra che lo scrittore ci tenga a precisare, prima di raccontare tutto, prima di raccontare i particolari in questo paese, sembra che ci tiene a precisare che c'era la carestia. Così dice: nel paese c'era la carestia, punto. Non dice nel paese dove c'erano i profeti, i figli dei profeti, dove c'era Eliseo, dove c'era l'opera. No, nel paese c'era la carestia. In qualche modo ci mette subito davanti una fotografia chiara, un quadro chiaro. È come se lo scrittore, o meglio, è così, lo Spirito Santo, è come se dicesse: guarda, in un tempo di carestia cosa io posso fare. Quindi io non so se il tempo in cui tu stai vivendo è un tempo di carestia, forse si è posto questa finestra, questa fotografia nella tua vita, questo quadro, no? Quando a volte, non so se anche dalle vostre parti, dalle mie parti, quando le cose non vanno bene si dice: più nero di così il quadro non può essere, no? Come va? Il quadro è nero, nero, così si dice. Non lo so se il tuo quadro è nero, Non lo so se il quadro che in questo momento hai appeso al muro di casa tua, in famiglia, nel matrimonio, forse nella chiesa, o al lavoro, o dovunque ti trovi, si chiama carestia, però sappi che il Signore ha una parola per te in questa carestia, nel bel mezzo di questa carestia. Dio ha una parola per te e anche per la Chiesa. Per quanto, fratelli, possiamo riconoscere che c'è un grande movimento in generale, più che movimento, io non voglio usare questa parola magari urtando l'opinione dello Spirito Santo, perché la parola movimento si addice allo Spirito Santo. Non usiamola, poi se è movimento meglio, ci guadagniamo. Di fronte a tanto fermento, usiamo fermento, c'è un grande fermento evangelico, c'è un grande fermento, un grande anche rumore, tante iniziative, tante attività a livello generale, ogni giorno nasce qualcosa, ogni giorno ci propongono qualcosa, ogni giorno sui social compare qualcosa di nuovo, non facciamo in tempo a vedere qualcosa, che siamo già in ritardo, all'indomani c'è già qualche altra cosa. Ecco, quindi c'è veramente un grande fermento, però io mi fido dello Spirito Santo, e lo Spirito Santo dice che forse c'è fermento come c'era qui, i discepoli, dei profeti, movimento, parlavano, bisogna cucinare, bisogna fare, bisogna preparare. Però è altrettanto vero che probabilmente tutto questo fermento è in un tempo di carestia spirituale. Sappiate, fratelli, che il fermento, l'attivismo, non significa che viviamo in un tempo di prosperità spirituale. La vera prosperità spirituale non è data dalle nostre azioni, non è data dalle idee che abbiamo, dalle attività che possiamo creare. La vera prosperità viene dal cielo. Se non si muove il cielo, non c'è prosperità. Possiamo fare anche 50.000 cose, possiamo fare anche cose che fanno rumore, cose colorate, possiamo anche creare intorno a noi delle cose, insomma, che ci creano anche entusiasmo, prendono i nostri pensieri, i nostri occhi, la nostra vista. Questo non significa che c'è prosperità spirituale. Potrebbe essere fermento, voglia di fare attività, attivismo, come vogliamo noi, ma tutto questo, tutti questi colori, tutto questo rumore, tutto questo attivismo potrebbe muoversi all'interno di un tempo che è carestia, si chiama carestia spirituale. E la carestia spirituale è quando manca, sapete, la carestia, scusatemi, sapete quando è conclamata una carestia? Quando c'è mancanza di pioggia. E io temo che da diverso tempo non piove più spiritualmente, cioè la pioggia dal cielo non arriva. Abbiamo bisogno a volte di rinfrescarci con altro in sostituzione della pioggia che viene dal cielo. Qualche anno fa ho fatto un viaggio missionario insieme con alcuni fratelli e siamo stati in Kosovo, e per la prima volta ci siamo seduti fuori una specie, diciamo, di ristorante, non era un ristorante, dove ci dovevamo fermare per mangiare, insomma. E per la prima volta ho visto delle cose simpaticissime. Voi sapete che io soffro molto il caldo, che però quando l'ho visto mi sono, diciamo, mi hanno fatto piacere. Per la prima volta, pensate, in una terra come in Kosovo, non le avevo viste ancora qui. Ho visto dei funghi, quelli là che si mettono fuori ai gazebo o all'aperto, che ci sono quelli che servono per riscaldare, no? Durante l'inverno, e invece questi erano per non per raffreddare, per spruzzare addosso ai clienti, aria bagnata, insomma, era bello, non è che ti veniva l'acqua addosso, sensazione di freschezza. Ogni tanto, mentre eri al sole, ogni tanto mentre stavi là, spruzzava un po' di questa arietta che poi ti arrivava addosso e effettivamente ti rinfrescava senza che tu ti sentissi bagnato. Era un rinfresco, sicuramente, non una cosa buona, ma artificiale. Era un rinfresco che veniva dall'intelligenza umana, non dal cielo. Per quanto riguarda queste cose tecniche, va bene, ma spiritualmente parlando, noi non possiamo essere felici di farci rinfrescare da tecniche umane. Noi necessitiamo una pioggia che viene dal cielo. E quindi un tempo di carestia è tale quando manca la pioggia, non quando c'è movimento, quando non c'è movimento. E poi possiamo creare tanto movimento, possiamo creare anche tanta attività, tanti propositi, tanti disegni, nel nostro caso tanti dipartimenti di lavoro, va bene, benissimo, facciamolo, corriamo, adoperiamoci pure, ma potremmo organizzare tutto questo pur rimanendo in un tempo di tremenda carestia spirituale. La carestia spirituale va via soltanto quando il Signore cammina di nuovo in mezzo a noi, quando il Signore non trova problemi a muoversi in mezzo alla sua chiesa. Noi abbiamo bisogno della sua presenza, abbiamo bisogno di sentirci toccare durante le nostre riunioni di culto, non dal pastore, dallo Spirito di Dio. Abbiamo bisogno di sentire il fuoco, la sua presenza, quella che ci fa glorificare il Signore dal profondo del cuore, quella che ci libera da quelli che possono essere semplicemente degli atti formali di liturgia, ma che ci mette nel cuore, come dice il Salmo, canti di gioia, canti di liberazione, testimonianze viventi, di fuoco, di liberazione. Signore, aiutaci, abbiamo bisogno di questo. E se siamo in un tempo di carestia, non ci dobbiamo scoraggiare, perché in un tempo di carestia non è un tempo per scoraggiarci o per abbatterci, ma è un tempo per cercare il Signore e per cercarlo fino a che non riceviamo risposta da Dio. Amen. Quindi lo scrittore, prima di presentarci questo grande miracolo che accade, mette ben in chiaro le cose. C'è una grande carestia nel paese. Detto questo, la scena ci presenta un numero di discepoli, di profeti, che stavano seduti davanti a Eliseo. Non so quanti ne potevano essere questi discepoli, ma stavano seduti davanti a Eliseo, facevano scuola, in poche parole. L'atteggiamento che ci viene proposto dallo scrittore, quindi dallo Spirito di Dio, che questi discepoli stavano seduti, è l'atteggiamento di scolari, di alunni che sono davanti al loro insegnante, stanno imparando, sono davanti a Eliseo, stanno dedicando un tempo per conoscere la parola di Dio, la rivelazione. Probabilmente alcuni di questi stanno cercando la faccia del Signore, alcuni di questi si stanno mettendo davanti a Eliseo per capire qual è la volontà di Dio per la loro vita. Insomma, è una bella scena quella che si propone davanti a noi. Discepoli dei profeti stavano seduti davanti a lui, e probabilmente erano profeti di quel tempo che avevano mandato i loro discepoli davanti a Eliseo per imparare, una specie, se così vogliamo, di scuola biblica, no? Di quel tempo, proprio, se vogliamo, proprio dargli un taglio moderno. E ad un certo punto Eliseo chiama il suo servo e al suo servo gli chiede di prendere la pentola grande e di metterla sul fuoco e di preparare la minestra per i discepoli dei profeti. Mi colpisce una cosa molto importante è che in contrasto con quello che lo scrittore ha detto prima, e cioè siamo nel tempo della carestia, c'è la sfida del profeta, metti la pentola, tempo di carestia, quindi di fame, metti la pentola sul fuoco. E mi piace anche che dice metti la pentola grande, quindi è sicuramente una contrapposizione, perché in un tempo difficile, dove a quel tempo la carestia significava anche fame, non significava soltanto mancanza di pioggia, ma anche fame, metti la pentola grande. Avrebbe potuto dire badiamo al risparmio, vediamo come possiamo arrangiarci oggi, vediamo un po' ciascuno. Invece gli viene chiesto di mettere una pentola grande sopra il fuoco. Fratelli, io vorrei adesso un attimino parlarvi di questo passaggio che a me mi tocca profondamente. Se da una parte possiamo dire che ci troviamo in un tempo di carestia, dall'altra parte dobbiamo dire a noi stessi che questo tempo di carestia non ci deve mettere dentro pensieri di rinuncia. Noi dobbiamo andare avanti nell'opera di dobbiamo andare avanti nell'opera del Signore, non ci dobbiamo fermare di fronte alle difficoltà, di fronte ai problemi e neppure di fronte alla carestia. Non dobbiamo avere un atteggiamento di rassegnazione di fronte ai problemi che ci circondano, o di resa, o di arresa, o di un atteggiamento deprimente, no? Quando magari vediamo tutto così buio, tutto così nero, che poi non riusciamo a fare più nulla, veniamo bloccati, veniamo neutralizzati dall'ansia, dalla paura, dai pensieri che ci circondano, che magari anche il nemico fa leva nella nostra mente. Dobbiamo avere la determinazione che ci permetterà, nonostante la carestia, di vedere il miracolo, di vedere il Signore all'opera. Quindi la pentola va messa sopra il fuoco. Non devi aver timore della carestia, non devi dire ma poi come farò, non devi dire io voglio gestire bene le mie forze, le mie risorse adesso. Non aver timore di fare quello che Dio in questo momento ti sta chiedendo di fare, perché con il Signore non avrai alcuna perdita, anche se ti sembrerà al momento di perdere qualcosa, perché in tempo di carestia mettere una pentola grande, mettere la minestra dentro, significava e mo domani come facciamo? E dopodomani come facciamo? Anche perché non c'è nuvola, non c'è nulla che annunci pioggia, non c'è nulla che annunci un cambiamento. Dio ti sta chiedendo di muoverti in un determinato modo mentre sei nella difficoltà. È questo il valore della fede. Alcuni aspettano che cambino le cose per muoversi, e invece le cose cambieranno dopo che ti sei morto. Lo ripeto, alcuni sentono di fare per il Signore, ma stanno aspettando che cambi qualcosa. Hanno detto in cuor loro: sono d'accordo, lo faccio, ma aspetto questo segno. E invece Dio non ti darà nessun segno. Il segno ti sarà dato dopo che tu ti sarai mosso. È chiaro? Metti la pentola sul fuoco. Eliseo avrebbe anche potuto dire: senti al servo, facciamo una cosa, appena cambiano un po' le cose dobbiamo allargare un po' le cose, dai, speriamo, Signore, noi ce l'abbiamo nel cuore questa cosa, facci vedere qualcosa, che tu lo sai che appena... E il Signore ti dice: no, tu non puoi dettare a me le condizioni, sei tu che devi muoverti senza che hai ancora visto quello che io invece sto per fare. Ti dirò di più: se non ti muovi non lo vedrai quello che io devo fare nella tua vita. La pentola grande sul fuoco. Vi voglio far notare una cosa: nella Bibbia, quando si parla di fuoco, o viene dal cielo o viene da sotto, giusto? Questa volta il fuoco non viene dal cielo. Quindi, lo so che questa cosa qui ti dispiace, ma io la sto dicendo a me, questa cosa che sto per dirvi. Però questa è la rivelazione che ricevo dal Signore in questo momento. Non c'è il fuoco che scende sull'altare, quindi in questo momento non c'è potenza che scende, benedizione che scende, cose grosse che Dio manifesterà. Questa volta il fuoco Dio l'accenderà da sotto. Che cosa vuol dire? Vuol dire che devi essere un po' cucinato. In questo passaggio dobbiamo essere un po' preparati. C'è qualcosa che non viene per benedirci, ma per cambiarci. Sta succedendo qualcosa nella nostra vita che è una benedizione, ma non quel fuoco che tutti quanti vorremmo. Quello arriverà nel tempo in cui Dio l'ha stabilito. Questa volta si tratta di un fuoco che deve, lo so che è brutto dire deve cucinarci, diciamo così, deve cambiarci. Perché quando tu metti la pentola con la minestra sopra, no, e poi la metti sul fuoco, poi che cosa succede? Il cibo cambia o no? Non rimane così, viene cotto, e così non lo puoi mangiare, crudo non lo puoi mangiare, a parte che non fa bene, non ha sapore, deve essere cotto. Vi ricordate ai tempi che eravamo, insomma, in meridione, quando si faceva il ragù e si diceva fuoco lento, 7 ore, 8 ore, 9 ore. Io conoscevo mio zio che faceva 13-14 ore di ragù, che si alzava alle 3 di notte, non c'aveva niente da fare questo mio zio, però si alzava alle 3, noi andavamo da bambini, io le ricordo queste cose, se 3 stanotte ho messo a cuocere, oh, veramente, però aveva poi un sapore insomma, con la carne dentro. Bene, non so quante ore devi essere cotto, non so per quanto tempo il Signore metterà questo fuoco, ma diventerai saporito per l'opera di Dio. La tua vita diventerà gustosa. Non sarai una cosa, diciamo così, immangiabile. Non sarai una cosa che dici no, sarai qualcosa che Dio stesso ha reso saporito, buono, qualcosa che è adatto per l'opera missionaria, qualcosa che è adatta per i discepoli dei profeti. Pensa un po', quello che Dio sta pensando di fare nella tua vita va oltre le tue aspettative. Non vuole che la benedizione si ferma nella tua vita, vuole che la tua vita diventi una benedizione per gli altri. La tua vita sarà una estensione verso gli altri. Non si tratta di una benedizione che scende solo sulla tua vita, tu te la tieni, te la guardi, te la godi e dici che bello. Questa è qualcosa che poi finisce col tempo. Qui si tratta di una pentola che viene messa sul fuoco, che farà uscire fuori del cibo gustoso, e questo cibo gustoso diventerà una benedizione per chi lo assaggerà. Siamo in tema di culti missionari, fratelli, e i culti missionari non sono fatti e celebrati solo per l'apertura di chiesa, ma anche perché il Signore suscita in mezzo alla sua chiesa uomini e donne di Dio. Guardate che la chiesa del Signore ha veramente tanto bisogno di uomini e di donne di Dio. C'è una tremenda carestia su questo, fratello. Oggi più che mai c'è bisogno di uomini e di donne che danno sapore chiesa, danno sapore tramite la chiesa a questa società. E ad un certo punto uno di questi discepoli, nessuno gli ha chiesto niente a questi discepoli, quindi fate bene attenzione, cosa fa? Va fuori per i campi. Dice il testo che il servo doveva mettere sul fuoco la penna, no? Per cuocere la minestra, e poi basta. Poi non so se avete notato, Eliseo non ha dato più altre indicazioni, non ha detto c'è qualcuno che può andare per i campi a prendere, nulla di tutto questo. Ad un certo punto uno di questi discepoli si alza e interrompe la lezione. Ascoltate bene, smette di ascoltare Eliseo. Ed è significativa questa parola, esce fuori per i campi. Sta parola impressiona un po', esce fuori per i campi a cogliere erbe. Cosa vi dice a voi, fratelli, questa parola? Se io vi dico in questo momento di grande, diciamo così, modernità, se io vi dico questa frase, voi che cosa pensate? Non c'è campo. Cosa vi dice? Social, vi parla così o no? Ecco, questo uomo è uscito per i vari campi e ha iniziato a cogliere erbe senza indicazione. Di qua, di là e di qua. Eliseo non gli ha detto, Eliseo sta continuando a fare la lezione. Prende, se l'è messa nel grembiule, non ha chiesto vanno bene, non vanno bene all'agricoltore, al coltivatore, niente, ha preso. Come gli capitava davanti, così l'ha preso. E tra queste erbe ha preso anche delle erbe velenose. È arrivato, mentre tutti stavano lì attenti a seguire la lezione prima della pausa, vicino alla pentola, e ha versato tutto nella pentola, sul fuoco. Erbe che venivano dai campi. Nel momento in cui bisognava poi pranzare, era tutto pronto. Questa minestra viene data ai discepoli e i primi che assaggiano sentono che il sapore non è buono. E qualcuno di loro usa una frase molto forte. Dice: in questa pentola c'è la morte. Ha preso qualcosa dai campi che ha avvelenato tutta la minestra. Fratelli, dobbiamo stare attenti ai giri che ci facciamo sui campi, perché spesso, un po' tutti quanti noi, ci ritroviamo a vedere erbe che piacciono, che si presentano bene, che entusiasmo, che le raccogliamo. Non ci rendiamo neppure conto però di come sono state seminate e chi le ha seminate e qual è stata l'intenzione di seminare quelle. E poi sono andate a finire nella pentola dei discepoli, in quella pentola che ci sarebbe stata forse una semplice minestra, forse troppo semplice per non metterci altro. Quella minestra è stata contaminata al punto che diventa un cibo che può mettere a rischio la vita dei discepoli, che può far star male i discepoli. Uomo di Dio, c'è la morte nella pentola. Eliseo che fa? Eliseo chiede un po' di farina, farina, grano, pane, vi dice qualcosa? Parola di Dio. Prende la farina e la getta in questa pentola, che era stata riempita da cose strane, e questa farina trasforma, ritrasforma la minestra in qualcosa che finalmente si può mangiare. Soltanto la parola di Dio può garantirci un cibo sano. Solo la parola di Dio. La farina, troppo semplice. Pane, qualcosa di troppo semplice. Il grano, qualcosa di troppo semplice. Ma Eliseo, mediante la farina, libera da ogni contaminazione quella minestra, quella pentola. Se non vuoi più essere contaminato o contaminata, non andare per i campi che magari non conosci e prendi di qua e prendi di là e mangia di qua e mangia di là e mangia di qua. Vi ricordate una delle leggi che c'era scritto nel Levitico a proposito della semina? Poi magari qualche volta facciamo uno studio intorno a questo. Vi ricordate qual era? Quella che non si poteva mettere nello stesso terreno semi diversi. Perché prima o poi uscirà la pianta, prima o poi uscirà il frutto. Non è vero che molte cose non ci fanno nulla, fratello. Non è vero. Perché dagli oggi, prendi domani, guarda oggi e dopo domani, quello che ti piace, quello che ti attira. Poi noi non ce ne rendiamo conto, ma poi diamo del cibo all'anima nostra. Forse per alcuni è diventato troppo pesante Eliseo, che ci parla sempre del Signore. C'è bisogno di uscire un po' fuori per i campi per fare una frase. Dobbiamo stare attenti a quello che raccogliamo, però, perché quello che raccogliamo diventa il cibo per l'anima nostra. E concludo. Una delle ultime visite che ho fatto, non adesso, forse un anno e mezzo fa, una frase mi ha colpito, di questo cardiologo, molto cardiologa, molto giovane, mi ha colpito spiritualmente, chiaramente. mi ha colpito. Poi voi sapete, no? Che noi dovunque ci troviamo il Signore poi ci illumina e ci parla. Ecco perché a volte ci veniamo a trovare in posti dove magari non vogliamo, però poi quel posto diventa un luogo dove il Signore ti ammaestra. Una delle cose che mi aveva colpito, questa cardiologa mi ha detto: bisogna mangiare bene, intendendo bisogna stare attenti, no, alle cose che si mangiano. E poi ad un certo punto mi ha detto una frase e questa cosa mi ha illuminato, non per il cibo vero, spiritualmente. Ha detto: anche perché non è che voi ve ne accorgete adesso che vi fa male, ve ne accorgete più avanti. E poi quando farete 50-55 anni, e poi qualche organo inizierà a risentire di come avete dato da mangiare a questo corpo. Ci ho pensato, perché noi magari adesso non ce ne rendiamo conto, no? Mangiamo, poi più avanti iniziamo ad avere i primi problemi. E così è spiritualmente. Spiritualmente non ce ne rendiamo conto. Bello questo, bello quello. Ho visto di qua, ho visto di là, stupendo, musica, di qua, di là. Poi non ce ne rendiamo conto, tutto questo crea dentro di noi forse anche entusiasmo, piacere, ma non possiamo sapere se questi cibi che sono entrati alla fine si rivelano come dei virus che iniziano poi a togliere energia spirituale, zelo, fedeltà al Signore. Dice, ma giustamente dice: fratello, ma come dobbiamo andare avanti poi alla fine? Come facciamo a capire? La farina, fratello, la parola di Dio è insostituibile. È insostituibile. Dove non c'è la parola, non c'è cibo, non c'è Gesù, non c'è vita eterna. Oggi c'è questo attacco alla parola con tecniche, strategie, il messaggio che al messaggio viene dato sempre meno spazio, più piccolo, proprio per, no? E sembra che alcuni hanno bisogno necessariamente, per rimanere in chiesa, di essere trattenuti o intrattenuti da rumore, da casse alte, da luci soffuse. Tutte queste cose creano qualcosa che ci trattengono. Oggi, domani, fra 20 anni, l'anima tua come sarà? Oggi saltiamo davanti a queste cose, no? La generazione ha bisogno di saltare. Fra 15 anni come saremo spiritualmente? Dopo che avremo mangiato, girando per questi campi, e avremo raccolto, saremo tra quelli che diremo: la morte nella pentola ho messo e non me ne sono reso conto. O saremo tra quelli che comunque si sono legati, affidati a quel pugno di farina, la parola di Dio, al pane disceso dal cielo, che è in grado di liberarci da ogni contaminazione di corpo e di spirito. Dio ci aiuti. Amen. Perché alla fine credo che tutti quanti noi abbiamo due desideri: uno, di rimanere fedeli al Signore, e due, di entrare in cielo per vedere Gesù a faccia a faccia. Amen.
1: Vi abbiamo presentato Dai nostri culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.

Stiamo commentando insieme il brano che troviamo in Matteo al capitolo 6, cosiddetto Padre nostro. Abbiamo visto che questa preghiera è una preghiera modello che Gesù ha lasciato. Quest'oggi andiamo avanti con il quinto episodio e siamo arrivati al versetto 11 che vado a leggere. Matteo capitolo 6, versetto 11. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Allora, finalmente, dopo aver pregato il Signore perché il suo nome sia santificato, perché venga il suo regno, affinché fosse fatta la sua volontà, finalmente ecco che c'è una richiesta. Dai qualcosa a noi. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. È la prima richiesta vera. In sostanza, nella prima parte, forse anche la più lunga della preghiera, ci siamo messi nella giusta lunghezza d'onda con il Signore. E poi possiamo finalmente chiedere qualche cosa. Ma che cosa chiediamo? Chissà quante cose ci vengono in mente. Qualcuno vorrebbe chiedere al Signore, non so, una macchina nuova, qualche altro oggetto o qualcosa che ci serve. Ecco, in realtà ognuno di noi vorrebbe tante cose, ma questa preghiera però ci insegna invece a pregare per ciò che è davvero essenziale. Andiamo quindi subito al primo punto, una preghiera essenziale. Abbiamo dato questo titolo, Dacci oggi il nostro pane per oggi, dacci oggi il pane per oggi, proprio perché è una preghiera essenziale. Quando parliamo di pane, non parliamo di superfluo, parliamo proprio di qualcosa che è necessario per vivere in modo dignitoso. Non necessariamente ci si riferisce alla pagnotta. Ci si riferisce, diciamo, al cibo in generale, a ciò che serve per nutrirci, per darci la possibilità di non solo di sopravvivere, ma di vivere bene, di vivere dignitosamente. Spesso noi invece preghiamo per altre cose. Preghiamo per altre cose perché il pane, il cibo, lo diamo quasi per scontato. Sì, perché molti di noi magari pensano, ma io ho un lavoro. Sono abbastanza sicuro, non ho bisogno di pregare per le cose necessarie, anzi con il mio lavoro mi posso permettere anche di più. Ebbene, diciamo che, come si è visto anche negli ultimi tempi, il lavoro non sempre è una cosa così sicura su cui fare affidamento, le cose possono cambiare in un attimo. Questa preghiera ci insegna proprio ad avere fiducia in Dio anche e soprattutto per le cose necessarie. Perché, vedete, le cose superflue, che sono invece quelle che spesso riempiono la nostra vita, quelle a cui ci dedichiamo, spesso sono quelle che portano problemi. A questo proposito vi voglio leggere alcuni brani abbastanza illuminanti. Il primo lo troviamo in Ebrei.

Capitolo 6, versetti 6 a 10. La pietà, con animo contento del proprio stato, è un grande guadagno. Infatti non abbiamo portato nulla nel mondo e neppure possiamo portarne via nulla. Ma avendo di che nutrirci e di che coprirci, saremo di questo contenti. Invece, quelli che vogliono arricchire cadono vittime di tentazioni, di inganni e di molti desideri insensati e funesti che affondano gli uomini nella rovina e nella perdizione. Infatti, l'amore del denaro è radice di ogni specie di male. E alcuni che vi si sono dati si sono sviati dalla fede e si sono procurati molti dolori. In effetti, spesso succede che quando si vuole troppo si finisce per commettere degli errori, si finisce per fare qualcosa di sbagliato, talvolta qualcosa di illegale, o si finisce con il mentire a qualcuno. È facile che l'amore per il denaro porti alla rovina, porti a una rovina anche morale la persona. La ricerca invece di ciò che è necessario per vivere con dignità è veramente ciò di cui abbiamo bisogno. Tutti questi brani che abbiamo letto, sia quello di Ebrei che quello di Prima Timoteo, evidenziano proprio questo fatto: siate contenti delle cose che avete. Passiamo gran parte della nostra vita a desiderare altro, spesso preghiamo per avere altre cose. Non è che non possiamo avere qualche cosa in più, non sto dicendo questo. Sto dicendo però che non dobbiamo metterci il cuore. Quando abbiamo ciò che è necessario, dovremmo essere contenti. E la prima domanda che ti voglio fare oggi è: ma sei contento in questo momento? Sei contento? Sei contento di ciò che hai? O magari sei invidioso di ciò che hanno altri? Quando ci rivolgiamo a Dio, dobbiamo chiedere il pane, dobbiamo chiedere ciò che è necessario per vestirci, per mangiare, per vivere con dignità. E dovremmo essere contenti di questo, perché, guardate, spesso è proprio ciò che manca a gran parte delle persone di questo pianeta. E noi spesso disprezziamo invece ciò che abbiamo. Ecco, la ricerca di ciò che è necessario per vivere con dignità era condiviso anche nell'Antico Testamento. Vi leggo ancora un brano che troviamo in Proverbi al capitolo 30, versetti 8 e 9. Allontana da me vanità e parola bugiarda, non darmi né povertà né ricchezze. Cibami del pane che mi è necessario, perché io, una volta sazio, non ti rinneghi e dica: chi è il Signore? Oppure, diventato povero, non rubi e profani il nome del mio Dio. Vedete, c'è bisogno di una posizione di equilibrio. Se divento povero, rischio di aver desiderio di rubare magari per sopravvivere, ma se ho troppo rischio di dire: chi è il Signore? Come dire: ma ho tutto quello che mi serve perché mi sono dato da fare, io mi sono fatto da solo, come dice qualcuno. C'è invece una strada intermedia, quella che non ci porta a dimenticarci di Dio perché stiamo bene, e ci porta anche a non tentare di fare cose avventate e disoneste per cercare di sopravvivere. E per trovare questo equilibrio, per non dimenticarci del Signore, ebbene, questo è ciò che dobbiamo fare. Andiamo a vedere il secondo punto. Noi dobbiamo, per trovare questo equilibrio, noi dobbiamo avere una preghiera giornaliera. Questa preghiera non deve essere una preghiera fatta così: la faccio oggi perché oggi sento che ho bisogno di Dio, poi domani non ne ho più bisogno. Ci avete fatto caso? Spesso cerchiamo Dio proprio quando siamo più in difficoltà, poi però quando stiamo bene ci dimentichiamo di Dio. Capita. L'ho visto succedere tante volte, molte volte è capitato anche a me. Devo esercitarmi a dire: dacci oggi il nostro pane quotidiano. La parola quotidiano in questa preghiera ha sempre generato commenti disparati tra gli studiosi, perché è una parola inusuale nell'originale greco, sia nella Bibbia stessa, sia presso gli scrittori classici, cioè una parola che non si trova solo qui.
Allora ci sono state tante interpretazioni, ma diciamo che a parte qualche sfumatura, la maggior parte degli studiosi è concorde nel dire

0: che ci si riferisce proprio a ciò che è sufficiente per il sostentamento giornaliero. Ovvero qui non ci si preoccupa tanto di mettere da parte, ma si dipende da Dio per la giornata. Dacci oggi il nostro pane per oggi. Al domani ci penseremo poi. Il brano parallelo di Luca sembra rafforzare questa ipotesi. Infatti in Luca 11:3 leggiamo: dacci ogni giorno il nostro pane quotidiano. Dacci ogni giorno il nostro pane che ci serve per quel giorno. Avete capito? Il segreto è che si deve pregare per il presente, non tanto per il futuro. Dobbiamo avere una relazione giornaliera con Dio che ci porta a non preoccuparci per il futuro, ma a dipendere da Dio giornalmente. Quindi è una preghiera giornaliera. E d'altra parte, nel brano di Matteo capitolo 6, versetti 25 a 34, Gesù invita a non preoccuparsi, a non essere ansiosi per il domani, perché Dio si preoccuperà del domani. In quel brano si conclude così. Leggo in Matteo capitolo 6, versetti 31 a 34. Non siate dunque in ansia dicendo: che mangeremo, che berremo, di che ci vestiremo? Perché sono i pagani che ricercano tutte queste cose. Ma il Padre vostro celeste sa che avete bisogno di tutte queste cose. Cercate prima il regno e la giustizia di Dio e tutte queste cose vi saranno date in più. Non siate dunque in ansia per il domani, perché il domani si preoccuperà di se stesso. Basta ciascun giorno il suo affanno. Questo è il segreto, in fondo, per vivere felici. Basta ciascun giorno il suo affanno. Ogni giorno dobbiamo dipendere dal Signore. Quante volte invece siamo ansiosi? L'ansia del futuro a volte ci ruba il presente, ci impedisce di vivere bene anche oggi perché siamo preoccupati per domani. Ora, chi è credente deve considerare bene quanto abbiamo letto. Cercate prima il regno e la giustizia di Dio e tutte queste cose vi saranno date in più. D'altra parte lo abbiamo detto fin dal primo episodio di questa serie. Dio conosce ogni cosa, Dio sa di cosa abbiamo bisogno ogni giorno. Ciò che vuole è che dipendiamo da Lui ogni giorno. Certo, se non siamo credenti, se non sei ancora credente, è chiaro che non stai probabilmente cercando le cose di Dio, e quindi è abbastanza normale che sei concentrato sulle tue cose, sul mettere da parte il più possibile, sull'arricchirti sempre di più. Ti potrei anche capire, ma anche se sei un non credente, finiamo tutti nello stesso posto, non te le porterai da nessuna parte. Quindi in realtà tutti abbiamo bisogno solo del necessario e tutti abbiamo bisogno di cercare prima il regno di Dio. Quella deve essere la priorità. Se non sei ancora credente, considera questo fatto. Cerca oggi il Signore, poi vedrai che il resto passerà in secondo piano. Vedete, avere fede in Dio ci porta a preoccuparci prima del suo regno e poi di tutto il resto. Arriviamo quindi all'ultima considerazione per oggi. Il terzo punto, una preghiera collettiva. Avete notato, quando preghiamo "dacci il nostro pane quotidiano", come tutto il resto di questa preghiera, esprimiamo un desiderio collettivo. Non stiamo pregando solo per noi, stiamo pregando anche per gli altri. Stiamo pregando per la nostra famiglia, per la comunità, per la società in cui viviamo. Ma quando diciamo "dacci il nostro pane quotidiano", dobbiamo anche pensare a un'altra cosa. Mentre noi preghiamo questa preghiera, preghiamo per il nostro pane necessario, ma ci sono anche altri che pregano per questo. E come fa Dio a rispondere alla preghiera di tutti? Forse non ci hai mai pensato, ma talvolta Dio risponde alla preghiera tua e alla preghiera del povero con un semplice gesto, dando a te qualcosa in più. Tu hai pregato per il pane quotidiano, per il pane per oggi. Hai pregato oggi per avere ciò che ti serve oggi. E se hai di più, cosa te ne fai? Spesso si sente dire che nel mondo siamo troppi e non ci sono risorse per tutti. Non sono convinto. Penso che il mondo sia molto squilibrato da questo punto di vista. Ci sono tantissimi ricchi e tantissimi poveri e spesso coloro che stanno bene si dimenticano di quelli che stanno male. Questa è una realtà, purtroppo. Allora, questo è un principio che nella Bibbia è molto presente e fin dalle prime comunità cristiane nel primo secolo, infatti, raccoglievano denaro, aiuti materiali per aiutare chi era nel bisogno. E scrivendo alle chiese, scrive così Paolo in Romani al capitolo 8, versetti 13 a 15, proprio parlando di queste offerte che venivano fatte. Infatti non si tratta di mettere voi nel bisogno per dare sollievo agli altri, ma di seguire un principio di uguaglianza. Nelle attuali circostanze la vostra abbondanza serve a supplire al loro bisogno, perché la loro abbondanza supplisca altresì al vostro bisogno, affinché ci sia uguaglianza. Secondo quello che è scritto, chi aveva raccolto molto non ne ebbe di troppo, e chi aveva raccolto poco non ne ebbe troppo poco. Vedete, un principio di equilibrio dovrebbe governare la nostra vita comunitaria e la vita dell'intera società. Credo che sia un punto di attenzione per ognuno di noi, essere attenti ai bisogni dell'altro. Quando preghiamo "dacci il nostro pane quotidiano", non ci stiamo preoccupando solo per noi stessi, ci stiamo preoccupando anche della collettività. E se abbiamo ricevuto di più, possiamo condividerlo con gli altri. Infatti, in conclusione, vi voglio condividere un piccolo racconto di una cosa che mi è successa, che ci è successa in famiglia qualche anno fa. Mi viene in mente un episodio che riguarda il mio primo figlio, Sam, quando era molto piccolo. Avevamo dato a Sam 5 euro e serviva magari per comprarsi un gelato, altre cose. Poi abbiamo partecipato a un incontro dove si raccoglievano delle offerte. E alla fine dell'incontro abbiamo scoperto che lui aveva messo questi 5 euro nella cassetta delle offerte. Noi ci siamo un po' stupiti, gli abbiamo detto: ma scusa, potevi chiederci, ti davamo qualche cosa da mettere apposta per l'offerta, ma questi soldi te li avevamo dati anche per altro. Perché hai messo tutto nell'offerta? Ebbene, sapete qual è stata la sua risposta? Perché ce l'avevo. Mi ha sempre fatto riflettere questa risposta. A volte ci facciamo tanti problemi nel dare ad altri perché facciamo sempre ragionamenti molto contorti, ma se abbiamo, non ce lo porteremo nella tomba. Era chiaro per Sam, da bambino qual era, che i suoi genitori avrebbero provveduto per lui, non ci ha pensato neanche due volte a dare quei soldi perché ce li aveva e sapeva che non sarebbe mai morto di fame. Ebbene, non è la stessa cosa con il Signore. A volte abbiamo, ma non aiutiamo colui che ci tende la mano. Allora, per concludere, dobbiamo chiedere a Dio ciò che ci è davvero necessario, il pane, e dobbiamo chiederlo per oggi, senza preoccuparci per il domani, senza essere ansiosi. Domani dipenderemo ancora da Dio e chiederemo ancora ciò di cui avremo bisogno. E se abbiamo di più, ebbene, allora ne avremo anche per aiutare gli altri. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Che Dio vi benedica. Alla prossima.
1: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
2: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
3: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
4: Epistola ai Romani, capitolo 9.
3: Io dico la verità in Cristo, non mento. La mia coscienza me lo attesta per lo Spirito Santo. Io ho una grande tristezza e un continuo dolore nel cuor mio, perché vorrei essere io stesso anatema separato da Cristo per l'amore dei miei fratelli, miei parenti secondo la carne, che sono israeliti, ai quali appartengono l'adozione, la gloria, i patti, la legislazione, il culto e le promesse, dei quali sono i padri e dei quali è venuto, secondo la carne, il Cristo, che è sopra tutte le cose, Dio benedetto in eterno. Amen. Però, non è che la parola di Dio sia caduta a terra, perché non tutti i discendenti da Israele sono Israele, né per il fatto che son progenie d'Abramo, sono tutti figliuoli d'Abramo, anzi, in Isacco ti sarà nominata una progenie. Cioè, non i figliuoli della carne sono figliuoli di Dio, ma i figliuoli della promessa sono considerati come progenie. Poiché questa è una parola di promessa, in questa stagione io verrò e Sara avrà un figliuolo. Non solo, ma anche a Rebecca avvenne la medesima cosa quando ebbe concepito da uno stesso uomo, vale a dire da Isacco, nostro padre, due gemelli, poiché prima che fossero nati e che avessero fatto alcunché di bene o di male, affinché rimanesse fermo il proponimento dell'elezione di Dio, che dipende non dalle opere ma dalla volontà di colui che chiama, le fu detto: il maggiore servirà al minore, secondo che è scritto: ho amato Giacobbe ma ho odiato Esaù. Che diremo dunque? V'è forse ingiustizia in Dio? Così non sia, poiché egli dice a Mosè: io avrò mercè di chi avrò mercè e avrò compassione di chi avrò compassione. Non dipende dunque né da chi vuole né da chi corre, ma da Dio che fa misericordia. Poiché la scrittura dice a Faraone: appunto per questo io t'ho suscitato, per mostrare in te la mia potenza, e perché il mio nome sia pubblicato per tutta la terra. Così dunque egli fa misericordia a chi vuole e indura chi vuole. Tu allora mi dirai: perché si lagna egli ancora? Poiché chi può resistere alla sua volontà? Piuttosto, o uomo, chi sei tu che replichi a Dio? La cosa formata dirà essa a colui che la formò: perché mi facesti così? Il vasaio non ha egli potestà sull'argilla da trarre dalla stessa massa un vaso per l'uso nobile e un altro per uso ignobile? E che v'è mai da replicare se Dio, volendo mostrare la sua ira, fa conoscere la sua potenza, ha sopportato con molte longaminità dei vasi d'ira preparati per la perdizione? E se per far conoscere le ricchezze della sua gloria verso dei vasi di misericordia che aveva già innanzi preparati per la gloria, li ha anche chiamati, parlo di noi, non soltanto di fra i giudei ma anche di fra i gentili? Così egli dice anche in Osea: io chiamerò mio popolo quello che non è ora mio popolo, e amata quella che non era amata. E avverrà che nel luogo ov'era loro stato detto: voi non siete il mio popolo, qui vi saranno chiamati figliuoli dell'Iddio vivente. E Isaia esclama riguardo a Israele: quando anche il numero dei figliuoli di Israele fosse come l'arena del mare, il rimanente solo sarà salvato, poiché il Signore eseguirà la sua parola sulla terra in modo definitivo e reciso. E come Isaia aveva già detto prima, se il Signore degli eserciti non ci avesse lasciato un seme, saremmo divenuti come Sodoma e saremmo stati simili a Gomorra. Che diremo dunque? Diremo che i gentili, i quali non cercavano la giustizia, hanno conseguito la giustizia, ma la giustizia che viene dalla fede, mentre Israele, che cercava la legge della giustizia, non ha conseguito la legge della giustizia. E perché? Perché l'ha cercata non per fede, ma per opere. Essi hanno urtato nella pietra d'intoppo, siccome è scritto: ecco, io pongo in Sion una pietra d'intoppo e una roccia d'inciampo, ma chi crede in Lui non sarà svergognato.
4: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.
5: Alcune persone fanno fatica a pensare realisticamente al cielo. Persino i cristiani sono a disagio nel lavorare in prospettiva dell'eternità, semplicemente perché, sembra così lontana, quasi irreale. Una via di mezzo fra un aiuto visivo della scuola domenicale e un sogno che si ricorda vagamente. Persino quando cerchiamo di immaginare come sarà, abbiamo poca voglia di andarci. Il cielo è un luogo, non semplicemente uno stato d'animo. Ma per quanti sforzi facciamo, rimane difficile immaginarcelo. Non c'è da meravigliarsi che ci sentiamo così poco attratti da esso. L'immagine che molti si fanno del cielo è tutt'altro che attraente. Alcuni lo figurano come una zona irreale, nebulosa, nascosta dietro a una galassia, dove gli uccellini cinguettano, l'organo suona e gli angioletti saltellano da una nuvola all'altra strimpellando arpe. Se questa fosse la vera immagine del cielo, neppure io sarei ansiosa di andarci. Ma il fatto è che noi credenti siamo diretti in cielo, è una realtà. Il cielo può essere vicino quanto l'anno prossimo o la settimana prossima. Sospendere del tempo qui sulla terra pensando al futuro riservato per noi. Lo ammetto, è difficile provare una grande emozione per un posto che non abbiamo mai visto. Ma come possiamo mettere a fuoco la visione del cielo? Qualcuno ha detto che Cristo porta prima in cielo il cuore e poi la persona. Mi piace. Dio sa che per noi è difficile fissare lo sguardo al cielo se il cuore non è veramente preso da questa realtà. Ecco perché le parole del Signore in Matteo 6 appaiono così autentiche. Dove sarà il tuo tesoro, là sarà il tuo cuore. In altre parole, se i nostri investimenti sono in cielo, Dio sa che vi sarà anche il desiderio del nostro cuore. Sono convinta che questo versetto ne racchiuda il segreto. L'unico modo in cui possiamo gustare il pensiero del cielo, l'unico modo in cui possiamo pensare ad esso come una realtà, è quello di permettere a Dio di portare a casa per prima cosa i nostri cuori. Una volta iniziato ad investire nell'eternità, il cielo comincerà ad essere messo a fuoco. Dando con sacrificio le nostre energie e il nostro denaro, passando più tempo in preghiera, lodando Dio invece di presentargli un'infinità di richieste, testimoniando con franchezza e senza timore, facciamo depositi nell'eternità, mettiamo sempre più di noi stessi dall'altra parte. Continuando a fare questo, ci sveglieremo un giorno per scoprire che il nostro cuore si trova esattamente là dove dovrebbe essere, e cioè in cielo. La nostra casa futura non assomiglierà ad un luogo misterioso con la luce soffusa. Non riempirà i nostri pensieri con visioni melate di arpe, angeli paffuti o arcobaleni. No, prenderà forma nella nostra mente come un luogo reale, il luogo dove Dio dimora e che Egli sta preparando per noi. I tuoi occhi mireranno il Re nella sua bellezza, contempleranno il paese che si estende lontano, è scritto nella Bibbia. Tutte le altre decorazioni, strade dorate, porte di perla, fiumi cristallini, non sono poi così importanti. Ciò che è importante è che vedremo il nostro Re e vivremo con Lui per sempre. In quel momento splendente raggiungeremo i nostri cuori e il desiderio stesso del nostro cuore, cioè Dio. E questo ci basterà.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.
1: Da Confucio a Cristo.
2: 38ª puntata.

grosse nubi minacciose si sono addensate sulla vita e sul ministero del signor Si. Alcuni suoi fedeli collaboratori, invidiosi di lui e della sua posizione di preminenza, si sono riuniti insieme ad altra gente guadagnata la loro causa con la calunnia e la maldicenza per boicottare il lavoro di Si e per soppiantarlo del tutto. La vita stessa di Si è in pericolo, ma in mezzo a questi fatti inaspettati e dolorosi, egli sa mantenere una calma e un autocontrollo perfetti. La grazia che egli dimostrava era meravigliosa, scrisse in seguito il signor Bagnall, ma con tutti quegli uomini che infuriavano intorno a lui mi sentivo come se fossi all'inferno. Infine il missionario, a forza di insistere con pazienza e coraggio, riuscì a placare un po' le urla della folla e chiese a Fanne e alla sua compagnia una spiegazione. Questi cominciò con un elenco di accuse dettagliate. La discussione continuò per delle ore finché il signor Bagnall pensò che si fosse giunti ad una soluzione temporanea. Era ansioso di togliere il signor Si dalle loro mani ed aveva già un cavallo pronto per consentirgli di mettersi in salvo. Ma appena fece il gesto di prendere Si per il braccio, Fan, con la spada guainata, si precipitò verso di loro e il subbuglio cominciò da capo. Vedendo che era inutile cercare di parlare, il signor Bagnall fece cenno a Si di fuggire e lui stesso trattenne Fan, che sicuramente avrebbe cercato di inseguirlo. Ci fu un momento di grande tensione, ma l'attenzione della folla fu attirata dal coraggio del missionario e il cavallo ebbe il tempo di galoppare via. Questo fu l'inizio di una triste divisione all'interno della chiesa. Non ci furono più attentati all'incolumità personale di Si, perché Fan e i suoi compagni videro presto che con questa tattica non avrebbero ottenuto niente, ma le divisioni continuarono. Accusando Si di ogni malvagità per cui potessero trovare il minimo pretesto, mettendo in discussione la sua autorità dentro ai rifugi, essi cercarono di creare difficoltà in mille modi. Per un po' di tempo il partito dei nemici di Si prosperò. Fan e Chang erano uomini di una certa influenza e conoscevano molto bene le usanze del luogo. I loro rifugi ebbero successo e le medicine si vendevano a tutto andare. La gente di fuori, che da anni cercava di avere la ricetta di Si, ora approfittava dell'opportunità. Essi cercarono di seminare zizzania anche tra i membri della chiesa. Pian piano quell'estate dolorosa passò. Il povero Si soffrì più di quanto non si possa descrivere a parole. La maggior parte dei suoi collaboratori rimase al suo fianco, senza mai nutrire dubbi sulla sua onestà, e fu di grande conforto per lui scoprire l'amore e la lealtà di questi uomini. Dovettero passare insieme per la scura fornace e talvolta sembrava che la mano di Dio si fosse ritirata e al diavolo fosse permesso di andare fino in fondo nel rovinare l'opera. Nel pieno delle difficoltà con Fan sorsero delle difficoltà terribili anche in altre direzioni per uno strano insieme di cause. In tutti i rifugi più importanti avvenivano gravi disgrazie e ognuna di esse sarebbe stata sufficiente a causare seri guai. Mentre i suoi nemici prosperavano, egli era sempre più fortemente gravato di angoscia e nella sua vita si susseguì una lunga serie di prove. Ma più aumentava la sofferenza, più certa e immancabile era la consolazione. Portato al limite delle sue risorse umane, Si imparò il significato più profondo dell'espressione «sentenza di morte in noi stessi» e si sentì più che mai spinto a confidare solo in Dio, che ha la potenza di risuscitare i morti. «Dio mi ha liberato dalla morte», ebbe il coraggio di dire, «e io confido che mi libererà ancora». Fu veramente meraviglioso come, in risposta alla preghiera, egli fu sostenuto in quel periodo difficile. Più volte sembrò che il grande avversario avesse la possibilità di fare il peggio, ma poi, nel momento critico, il Signore interveniva sempre a soccorrere il suo servo. Il peso cominciò a diventare più leggero quando il signor Host ritornò a Hung Tung. Alla capitale i missionari avevano sentito dell'attacco fatto da Fan e dal suo partito e sapevano anche qualcosa delle prove che ne erano seguite, ma fino a quel momento il signor Host non era potuto tornare e neppure il signor Smith. Quando il signor Host tornò in autunno l'opposizione era ancora in forza. Radunando tutti i suoi seguaci, Fan riparò nel rifugio di Hung Tung e quando arrivò il signor Host trovò che se ne erano impossessati e che facevano di tutto per attirare la sua simpatia sulla loro opera. Entrare in mezzo a loro era come avventurarsi in un branco di lupi, ma non si poteva fare a meno di ascoltarli, di discutere con loro e, se possibile, cercare di rimetterli sulla giusta strada. Il lavoro era molto impegnativo perché molti di loro si erano già molto allontanati dalla verità. Per Fan e per il diacono suo alleato non si poteva fare nulla,
ma molti dei loro seguaci furono riconquistati in tempo. Uno dei problemi che si posero al signor Host quando tornò era se bisognava prendere dei provvedimenti drastici per purificare e salvare la Chiesa, o se poteva bastare un'azione più blanda e un atteggiamento più comprensivo. L'estate, ormai finita, aveva messo a dura prova la fedeltà dei cristiani di quella zona e molti erano regrediti nella fede, seguendo Fan. Dopo aver pregato e considerato insieme la cosa, il signor Host e il pastore Si furono d'accordo che qualunque tentativo di liquidare la cosa sommariamente sarebbe stato un errore che avrebbe accresciuto la simpatia per Fan e per i suoi seguaci e giustificato coloro che già accusavano i capi della Chiesa di spirito arbitrario. Solo Dio avrebbe potuto confermare la legittimità di queste preoccupazioni e l'avrebbe certamente fatto col passare del tempo. Gli eventi confermarono la saggezza di questa decisione. Fan perse la simpatia dei suoi seguaci per la sua condotta indegna, mentre lo spirito paziente di Si gli guadagnò la confidenza di tutti gli uomini ragionevoli. Col passare dei mesi, i segni della dissoluzione divennero evidenti nel gruppo di opposizione e Si, dopo uno dei suoi soliti periodi di preghiera e di digiuno, si convinse che la loro impresa era ormai vicina al crollo più totale. Egli ripensava a quel versetto contenuto nel Vangelo di Giovanni, capitolo 15, versetto 6. «Se uno non dimora in me, è gettato via come un ramo e si secca». Questo solenne giudizio di Dio sarebbe inevitabilmente caduto su Fan e sul suo gruppo, e dovunque il Signor Si richiamò l'attenzione dei credenti su questa sua intuizione. «Stiamo tranquilli, aspettiamo. Non c'è bisogno che combattiamo in questa battaglia. Entro 3 mesi vedrete il crollo di tutti questi rifugi falsi». Era una dichiarazione azzardata, ma le sue parole corrispondevano alla verità. Presto Fan si trovò coinvolto in complicazioni così gravi che ad uno i suoi rifugi dovettero chiudere e l'intero movimento perse ogni credibilità. Gli uomini che vi erano stati coinvolti in buona fede si accorsero del loro sbaglio e si ritirarono in tempo. Chang, pentendosi amaramente, ruppe ogni relazione con Fan, il quale, ormai abbandonato da tutti, chiuse anche l'ultimo dei suoi rifugi. L'esito della sua impresa ebbe un'efficacia ben maggiore di quella che poteva avere un intervento solenne della Chiesa per richiamare coloro che avevano deviato. I credenti furono rafforzati nella fede e il signor Si riebbe la sua posizione di indiscussa preminenza. Da tutte quelle difficoltà derivò una benedizione per la Chiesa che fu purificata attraverso l'allontanamento dei suoi membri peggiori. Quelli che erano rimasti fedeli poi videro consolidarsi l'amore e la fiducia vicendevoli attraverso la prova. Era il momento di ammaestrare e predicare molto perché quelle vite in cui lo Spirito Santo stava operando diventassero sempre più fruttuose. C'erano grazie da sviluppare e pericoli da evitare, e il tutto era in mani sagge e piene di tenerezza, le mani del Padre e Pastore Si.

0: Va ora in onda 10 minuti con Omar. Serie di pensieri sul Vangelo di Giovanni.
1: Ciò che è riportato nel Vangelo di Giovanni è stato scritto affinché crediamo che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiamo vita nel suo nome.
2: La tunica divisa. Leggo nella Bibbia in Giovanni al capitolo 19, versi 23 e 24. I soldati dunque, quando ebbero crocifisso Gesù, presero le sue vesti e ne fecero quattro parti, una parte per ciascun soldato. Presero anche la tunica, che era senza cuciture, tessuta per intero dall'alto in basso. Dissero dunque tra di loro: non stracciamola, ma tiriamo a sorte a chi tocchi, affinché si adempisse la scrittura che dice: hanno spartito fra loro le mie vesti e hanno tirato a sorte la mia tunica. Questo fecero dunque i soldati. Sulla croce Gesù ha patito sofferenze fisiche, ma anche psicologiche e spirituali. Dal punto di vista spirituale, egli ha sperimentato il peso del giudizio per il peccato e l'abbandono del Padre. Dal punto di vista psicologico, egli ha dovuto sopportare lo scherno, le ingiurie e l'umiliazione. C'è un salmo, il Salmo 22, in cui è evidente che il salmista Davide è stato ispirato nel descrivere proprio tutte queste sofferenze. Certamente Davide non poteva conoscere nei dettagli l'estensione profetica del suo componimento. Eppure, il modo in cui egli ha descritto alcuni particolari che trovano riscontro nella crocifissione di Gesù, quasi 1000 anni prima che ciò avvenisse, è davvero sorprendente. Ad esempio, in quel salmo è descritto il disprezzo che Gesù ha subito da parte degli uomini. Si legge: chiunque mi vede si fa beffe di me, allunga il labbro, scuote il capo dicendo: egli si affida al Signore, lo liberi dunque, lo salvi poiché lo gradisce. Questo che è scritto nel Salmo 22, versi 7 e 8, si è verificato letteralmente mentre Gesù si trovava sulla croce. Si legga Matteo 27, 43. Ci sono poi dettagli delle sofferenze fisiche che Gesù ha sperimentato sulla croce. Io sono come acqua che si sparge e tutte le mie ossa sono slogate, il mio cuore è come la cera, si scioglie in mezzo alle mie viscere, il mio vigore si inaridisce come terra cotta e la lingua mi si attacca al palato, tu m'hai posto nella polvere della morte, poiché cani mi hanno circondato, una folla di malfattori m'ha attorniato, m'hanno forato le mani e i piedi. Questo lo si legge nel Salmo 22 ai versi 14 a 16. Gesù stesso richiamò quel salmo mentre si trovava sulla croce, quando, come ci informano i Vangeli di Matteo e Marco, egli gridò: Eli, Eli, lama sabachthani, cioè: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Lo si legge in Matteo 27, 46 e Marco 15, 34. Citando l'inizio di quel salmo, Gesù attira la nostra attenzione sull'intero contesto del salmo. È come se ci stesse dicendo: capite che ciò di cui ha scritto Davide in quel salmo si sta realizzando ora? Tra le profezie presenti in quel salmo leggiamo proprio ciò che è accaduto nei versi che abbiamo appena letto. Salmo 22,18 dice: spartiscono fra loro le mie vesti e tirano a sorte la mia tunica. Quelle parole si stavano realizzando in maniera letterale. Le guardie romane erano abituate a spartirsi le vesti dei condannati a morte, inclusi copricapi, sandali e cinture, e così fecero anche con i vestimenti di Gesù. La tunica di Gesù era tessuta per intero dall'alto in basso, quindi non erano presenti cuciture lungo le quali dividerla senza rendere il tessuto inservibile. Quindi la cosa più logica era proprio quella di tirarla a sorte, in modo che uno di loro potesse averla per intero. Colpisce davvero la precisione con cui la profezia si è realizzata. Infatti Davide aveva proprio parlato di una tunica tirata a sorte. Come abbiamo visto altre volte durante la lettura del Vangelo di Giovanni, gli uomini agiscono secondo i propri pensieri, tuttavia finiscono inconsapevolmente per favorire l'adempimento delle profezie, Quei soldati non stavano certamente agendo per realizzare le parole del Salmo 22. Probabilmente non lo conoscevano neanche. Eppure fecero proprio ciò che Davide aveva scritto secoli e secoli prima. Questi dettagli sembrano poco importanti, eppure servono a confermare anche a noi lettori del XXI secolo che la Bibbia non è un libro come gli altri. L'Evangelista Giovanni sottolineò proprio questo fatto, dicendo che i soldati fecero così proprio affinché si adempisse la Scrittura. Ci sono profezie bibliche davvero sorprendenti, dettagli che non potrebbero mai realizzarsi contemporaneamente solo per caso a distanza di secoli. Questi dettagli dovrebbero farci riflettere sulla veridicità della Bibbia. Solo un Dio onnisciente, solo un Dio che ha ogni cosa sotto il suo controllo, può ispirare delle persone a descrivere situazioni che per loro hanno un senso nell'immediato, perché sicuramente Davide, quando scrisse, aveva in mente una situazione ben precisa in cui magari si era trovato lui stesso. Eppure sono anche profezie precise di cose che accadranno molti secoli dopo. Quei soldati erano coscienti di ciò che stavano facendo, fecero una scelta consapevole e volontaria, badando ai propri interessi, mentre si dividevano le vesti e la tunica di Gesù, eppure allo stesso tempo stavano realizzando una profezia scritta secoli prima. Quella tunica divisa, quel dettaglio quasi insignificante, ci ricorda ancora una volta come due concetti che a noi sembrano inconciliabili, come la sovranità di Dio e la responsabilità dell'uomo, convivono invece uno a fianco all'altro nella storia dell'umanità e in particolare nella storia della salvezza.
1: Questo programma è stato realizzato in collaborazione con oggiincristo.net.
0: L'appuntamento si rinnoverà domani alla stessa ora e sulle stesse frequenze.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.

0: testi del dottor Vernon McGee.
1: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
0: Regia di Maurizio Cianci.

E come sempre a quest'ora eccoci di nuovo insieme, Maurizio al microfono di Hai letto il libro più letto, sempre felice e contento di essere in tua compagnia e grato che ancora una volta tu abbia scelto questa frequenza, questa emittente a quest'ora per ascoltare questo programma, per trovarti in compagnia di Hai letto il libro più letto?

0: Che dici, lo dico o non lo dico? Lo diciamo? Sì, no, non lo dico. Ma io veramente vorrei dirlo. Dici di no?
1: Ma sì, dai.
0: E io lo dico, grazie. Grazie a chi ci ha scritto, grazie a chi aveva intenzione di farlo, poi all'ultimo momento sono successe alcune cosette e non hai più avuto modo di prendere carta e penna e buttare giù due righe. C'è sempre tempo, c'è sempre tempo. Non è mai troppo tardi, diceva Guillo, no?

Ti ricordo che siamo alle prese con il Vangelo di Marco. Siamo nel bel mezzo del quinto capitolo di questo interessantissimo Vangelo. Un Vangelo corto, più corto di tutti gli altri, degli altri tre. Ciononostante è un Vangelo pieno zeppo di eventi, di avvenimenti, di azione, di dinamicità. Forse proprio perché è più breve, cerca di, come dire, di compensare con tanta azione, tanto dinamismo. Siamo alle prese, dicevo, col capitolo quinto. Abbiamo già esaminato una bella parte del suddetto. La volta scorsa ci siamo lasciati esaminando un miracolo. Un miracolo di Gesù. Mentre si trovava in mezzo alla folla, arriva una donna che da 12 anni era malata. Questa donna tocca un lembo del vestito, della veste di Gesù, e viene guarita. E la volta scorsa abbiamo visto quale belle e preziose lezioni possiamo imparare da questo episodio. Ma nello stesso brano, nello stesso contesto, troviamo un altro avvenimento. Un avvenimento che nell'incontro precedente ha preso un po' secondo piano, veramente anche terzo e quarto, perché praticamente non ne abbiamo parlato affatto, l'abbiamo solo letto. Ecco, per rinfrescare la nostra memoria, vorrei rileggerti un brano di questo quinto capitolo, dopodiché, come sempre, ci addentreremo nelle riflessioni che emergono dal testo stesso.

Quando Gesù ebbe attraversato il lago in barca e fu giunto sull'altra riva, una gran folla si radunò attorno a lui. Ed ecco che uno dei capi della sinagoga, un certo Gairo, gli si avvicinò e si gettò ai suoi piedi implorandolo di guarire sua figlia. «È già in punto di morte. Ti prego, vieni a toccarla con le tue mani e sarà guarita». Gesù andò con l'uomo, mentre la folla lo seguiva e lo stringeva da tutte le parti. Ed è qui che incontriamo quella donna della quale abbiamo parlato la volta scorsa. Fra la gente c'era una donna che da 12 anni soffriva di perdite di sangue. E abbiamo visto che dopo l'incontro con Gairo, Gesù si ferma a parlare con questa donna. C'è quel bellissimo evento della guarigione della donna. Ma non possiamo fare a meno però di notare la presenza di Gairo. Non possiamo fare a meno di notare la presenza di quest'uomo perché Marco ce lo presenta proprio molto chiaramente. E la cosa che vorrei farti notare, la cosa da sottolineare, è chi era questo Gairo, cosa faceva. Era uno dei capi della sinagoga. Gairo, un capo della sinagoga, si avvicina a Gesù e si getta ai suoi piedi e lo implora. Ora, abbiamo già varie volte fatto commenti circa il trattamento che le autorità religiose riservavano a Gesù. E chissà se Gairo in altre occasioni si era incontrato con Gesù. Ma probabilmente nel suo cuore, nel suo animo, non c'era quell'aspra critica, quell'odio che c'era invece negli altri scribi, negli altri farisei, nelle altre autorità religiose. Da qualche parte nel suo intimo, Gairo forse aveva riconosciuto in Gesù non un impostore, non un bestemmiatore, ma aveva riconosciuto qualcosa di più. Probabilmente Gairo aveva riconosciuto in Gesù ciò che Gesù dichiarava di essere: il Messia, l'unto di Dio, colui che per secoli e secoli si era atteso. Ora era finalmente arrivato. Gairo corre un grosso rischio. Come capo della sinagoga, Gairo non doveva neanche sognarsi di fare ciò che invece ha fatto. Non solo è andato da Gesù, non solo gli si è avvicinato, non solo gli ha parlato, ma si è inginocchiato davanti a Gesù, l'ha implorato. La mia figlioletta è in punto di morte. Ti prego, vieni a toccarla con le tue mani e sarà guarita. Una straordinaria affermazione di fede. Stando a queste parole, Gairo non dubita per un momento che Gesù possa guarire sua figlia. Basta che tu venga. Basta un tuo tocco e la mia figlioletta, che è in punto di morte, guarirà. Questa è sicuramente fede, questa sicuramente è fiducia. Non una fede come quella dei suoi colleghi, degli altri farisei, degli scribi e degli altri capi della sinagoga. Questa è una fede vivente. Non è una fede in un Dio del passato, né tantomeno una fede in opere del passato, ma è fede in una persona, nel presente. Una fede viva. Una fede attuale. Una fede reale. Ma vedi, avere fede non è sufficiente. E questo Gairo ce lo insegna. Avere fede non è sufficiente, bisogna agire in base a quella fede.
Avere fiducia in Dio è un buon inizio. Ma non è certo la fine, non è certo il punto di arrivo. Non è un traguardo. È, se me lo permetti, la linea di partenza. Gairo agisce in base alla propria fede. Non si limita ad andare incontro a Gesù. Non si limita a credere che Gesù deve essere qualcosa di diverso da quello che dicono i suoi colleghi, le altre autorità religiose, ma agisce di conseguenza. Si avvicina, si getta ai piedi di Gesù. Un segno di sottomissione, di rispetto, di adorazione. E sono proprio questi i sentimenti che sgorgano dal cuore di Gairo in questo momento.

Ti ricordo che se l'ascolto di Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso il Vangelo di Marco, quinto capitolo per essere precisi. Al microfono, come sempre a quest'ora, su questa frequenza, Maurizio, felice di essere in tua compagnia e grato del tuo cortese ascolto.

Ora, se tu ed io fossimo stati al posto di Gesù, cosa un po' spropositato, ma immaginiamo per un attimo che qualcuno viene a chiederci aiuto. Con urgenza, con rispettosa insistenza. Noi siamo d'accordo e andiamo con la persona. Ora, vista l'urgenza, tu ed io probabilmente avremmo cercato il modo più sbrigativo per arrivare a casa di questa persona. Nulla si sarebbe frapposto fra noi e il bisogno. Invece qui vediamo Gesù che tutto ad un tratto si ferma. Ora, mettiti nei panni di Gairo. Poco fa ti ho chiesto di metterti nei panni di Gesù, adesso ti chiedo di metterti nei panni di Gairo. La tua speranza è stata premiata, la tua fede è stata premiata. Gesù accorre, Gesù viene. Ma ad un certo punto si ferma. È vero, c'è tanta gente, ma se lui volesse potrebbe farsi strada e potrebbe continuare spedito. E invece si ferma. E si ferma perché? Beh, per via di quella donna che, insomma, tutti conoscono, che è malata. È una donna che non merita tanta attenzione. Ricorda che a quei tempi, in quella società, una donna che aveva perdite di sangue era considerata impura, quindi probabilmente, molto probabilmente, emarginata, messa da parte. Invece Gairo avrà pensato: Gesù si ferma proprio per quella lì. Gesù, ti ho detto che mia figlia sta morendo. E tu che fai? Perdi tempo. Ti prego, andiamo. Tutto questo non è scritto nel Vangelo. Sto solo cercando di immaginare i sentimenti, i pensieri di Gairo, un padre disperato perché sta per perdere la sua figlioletta, la sua amata, di soli 12 anni. Gesù si ferma e fa domande strane. Chi mi ha toccato? Gesù, tutti ti stanno toccando. Dai, sbrigati, andiamo. Non c'è modo di smuovere Gesù. Si ostina a voler passare del tempo con questa donna. È interessante notare che sia la donna che Gairo si comportano allo stesso modo. Si inginocchiano davanti a Gesù. Forse, visto questo, per un momento Gairo mette da parte i suoi pensieri, le sue preoccupazioni e ripensa a pochi momenti fa, quando lui stesso, nella disperazione, nel bisogno più urgente, non sapendo dov'altro sbattere la testa, si è inginocchiato davanti a Gesù e con fede, con certezza, gli ha chiesto di accorrere al capezzale della sua bimba. Questa donna fa lo stesso, riconosce in Gesù il Signore, colui davanti al quale non si può fare altro ma prostrarsi. E forse per un momento Gairo, di nuovo, nel suo cuore, nell'intimo del suo essere, ringrazia Dio per l'incredibile privilegio di essere davanti al Messia. Ma ecco che mentre Gesù stava ancora parlando con la donna, una donna ormai guarita, giunsero delle persone dalla casa del capo della sinagoga con la notizia che ormai la bambina era morta e non c'era più ragione di disturbare il maestro. Ma Gesù sentì quello che dicevano e disse a Gairo: non temere, abbi soltanto fiducia in me. Poi permise solo a Pietro, Giacomo e suo fratello Giovanni di accompagnarlo. Quando arrivarono a casa di Gairo, Gesù vide che vi regnava una gran confusione. Tutti si lamentavano, piangevano,
Allora entrò e disse a quella gente: «Perché piangete e gridate? La bimba non è morta, sta solo dormendo». Ma quelli ridevano di lui. Gesù allora li fece uscire. Prese con sé i genitori della piccola e i suoi 3 discepoli ed entrò nella stanzetta dove si trovava la bimba. La prese per la mano e le disse nel suo dialetto: «Tabita, kumi, bambina, alzati». La ragazza si alzò subito in piedi, cominciò a camminare, mentre i genitori erano fuori di sé dalla gioia. Gesù allora ordinò loro severamente di non dire a nessuno ciò che era accaduto. Poi suggerì di dare alla ragazza qualcosa da mangiare.

Devo farti una confessione. A volte mi è capitato di accusare Dio di essere arrivato troppo tardi, di non aver ascoltato le mie richieste, le mie preghiere. Poi, con rammarico, ho dovuto riconoscere, naturalmente, che Dio non arriva mai in anticipo né in ritardo. Il suo arrivo, la sua azione, non è mai tempestiva né ritardataria. Ogni sua parola, ogni sua azione, ogni suo gesto è sempre opportuno. Opportuno come bisogno o come risposta al mio bisogno, è opportuno nel tempo, mai in anticipo, mai in ritardo. Naturalmente devo riconoscere questo stato di cose, chiedere perdono per la mia mancanza di fede, chiedere perdono per aver dubitato della sua saggezza. E poi non mi rimane altro che stare a guardare Dio che agisce. Ma vedi, Dio non agisce sempre secondo le nostre richieste. Le risposte di Dio possono essere tre. Noi vorremmo che fosse sempre una sola, la stessa. Sì. Questa è la risposta che ci aspettiamo sempre, sì. Invece Dio ha a disposizione altre due risposte, che ci dà sempre al tempo opportuno. No. E aspetta. Sì, no, aspetta. La nostra natura, il nostro desiderio, le nostre voglie di vedere qualcosa di concreto ci portano sempre a cercare la risposta positiva. Ma se è vero che Dio è un padre pieno di amore e di cure per i suoi figli, e lo è, allora è anche vero che Egli sa qual è la risposta giusta al momento giusto. Sì, no, aspetta. Né troppo presto, né troppo tardi. Nel caso in questione, quella che sembrava una situazione senza speranza, un labirinto senza via d'uscita, Dio la trasforma in opportunità di nuova vita. È vero. Dio non ha risposto secondo i nostri piani, secondo i nostri desideri. Ma la risposta è arrivata, apparentemente in ritardo. E invece è arrivata al momento giusto per dimostrare la grandezza della gloria di Dio, la grandezza del suo amore, la grandezza della sua cura per coloro che si abbandonano fra le sue mani.

Purtroppo questa è la sigla di chiusura che ci avverte che il nostro tempo è terminato, termina qui. Non mi rimane che ringraziarti ancora una volta e ovviamente darti appuntamento alla prossima passeggiata, sesto capitolo del Vangelo di Marco. Un abbraccio forte dal tuo Maurizio e a risentirci. Grazie, a presto. Ciao.

Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.

0: Amici, benvenuti, benvenuti all'appuntamento con il programma Contrappunti. Quest'oggi in mia compagnia, Mario Pieri con voi, staremo assieme come sempre per la consueta mezz'oretta durata appunto di questo programma. Che cosa vi offre oggi Contrappunti? Beh, oggi vi proporremo una testimonianza di un personaggio importante, ecco, non è con noi qui in studio, comunque la leggeremo per voi. E poi andremo a fare uno dei nostri consueti incontri, un incontro che facciamo di tanto in tanto con un personaggio di 2000 anni fa, un personaggio dei tempi di Gesù. Ecco, da questi episodi sicuramente abbiamo qualche cosa da imparare anche noi per la nostra vita di oggi. Come sempre però noi iniziamo il nostro tempo insieme con un brano musicale, ve lo propongo subito dopo le parole della sigletta, fra poco.
1: Contrappunti. Temi, situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati da Mario Pieri.
0: Dice Mark Schulz. Ci sono stati molti episodi nella mia vita quando ho sentito una voce che mi diceva tu non sei buono abbastanza, non importa veramente quello che fai e tutto sommato non sei proprio niente di speciale. Il maligno ha un suo modo particolare per distorcere quella che è la vera storia, potremmo dire, il ruolo che Dio ha impresso nei nostri cuori. Ecco, questa canzone parla della voce di Dio che rompe attraverso queste voci di falsità e ci fa ricordare che agli occhi suoi siamo importanti. In modo particolare lo siamo se siamo suoi figli. Il Signore ci ha fatti a sua immagine e ha gioia in noi. Mark Schulz, you are child of mine, sei mio figlio.

0: Dal momento del suo trionfo come vincitrice del concorso Miss Universo nel 1975, Anne Potamo, e qui vi leggo il suo nome proprio così come è scritto perché non saprei come pronunciarlo essendo lei di origine finlandese. Ecco, Anne è sempre stata al centro dell'attenzione dei mass media e tutti gli eventi della sua vita sono sempre stati riportati in modo pubblico. Negli anni 90 però è accaduto qualche cosa nella vita di Anne e naturalmente anche questo evento è stato oggetto poi di dozzine di periodici, di diversi talk show. Miss Universo ha conosciuto in quegli anni, gli anni 90, il maestro dell'universo, e cioè il Signore Gesù. Ecco, volevo condividere con voi un po' di questa sua testimonianza qui quest'oggi e mi aiuta in questo compito Simona Prota, che ringrazio. Simona presta la voce a Anne, sentiamo.
1: Ho sempre creduto in Dio, ma Gesù era uno sconosciuto per me. Qualcuno appartenuto alla storia, quasi irreale. Anche la mia opinione della Bibbia era molto scettica. Non riuscivo a credere in qualcosa scritto da così tanti autori e in un lasso di tempo così lungo.
0: Afferma la ex Miss Universo. Anne poi ricorda il periodo in cui viveva a New York, dove lavorava come top model.
1: Ho sempre pregato, anche durante quel periodo trascorso a New York. Ho sempre creduto di avere intorno a me degli angeli custodi, anche durante quegli anni così movimentati. Quando ero bambina, mia madre mi ha insegnato a pregare. Andavo anche in chiesa, ma non ho mai sentito un vero bisogno di Gesù, né nelle preghiere, né in qualsiasi altro momento della mia vita.
0: Negli anni Anne ha sempre cercato qualcuno o qualcosa che potesse dare una risposta alle sue domande. Qual è lo scopo della vita? Perché siamo nati? Perché alcune persone vivono una vita più lunga di altre? C'è qualche cosa dopo la morte? E poi ancora, la nostra anima ritornerà sulla terra dopo la morte? Fu proprio durante questo periodo che Anne sentì parlare della Reiki terapia. E le persone che conoscevano molto bene questa filosofia le spiegarono che consisteva nella capacità che ogni uomo avrebbe fin dall'inizio dei tempi di guarire altre persone, ma che poi con i secoli, col passare del tempo, avrebbe dimenticato o rinnegato.
1: Questo tipo di filosofia mi affascinava molto. Volevo saperne di più sulla Reiki terapia, in modo da poter aiutare le altre persone a guarire attraverso la mia energia positiva. Ero veramente convinta che questa terapia fosse ottima e non ci trovavo nulla di negativo.
0: Così raccontava Anne. Nel marzo del 1990, mentre lavorava come hostess in una grande manifestazione commerciale, le venne presentato un giovane uomo d'affari che era a capo di tutta l'organizzazione. Non molto tempo dopo, quest'uomo offrì ad Anne un contratto come responsabile delle pubbliche relazioni per la sua compagnia. Anne accettò quest'offerta e presto cominciarono a lavorare insieme. In poco tempo divennero amici e cominciarono a frequentarsi anche al di fuori del lavoro con le loro rispettive famiglie.
1: Sapevo che erano cristiani, anche se non ne avevamo mai parlato approfonditamente. Non mi avevano mai fatto pressioni cercando di influenzarmi con le loro opinioni. Ricordo però il giorno del compleanno della loro figlia. In quell'occasione mi raccontarono cose veramente sorprendenti, che testimoniavano la loro fede in Gesù. Da quel momento cominciai a sentire il desiderio personale di trovare anch'io quella verità che essi avevano già trovato.
0: Qualche settimana dopo, durante l'estate del 1992, le famiglie trascorsero qualche giorno di vacanza insieme. Gli amici di Anne avevano portato con loro dei libri e delle riviste cristiane.
1: Non so esattamente cosa mi avesse spinto a dargli uno sguardo, ma cominciai a leggerli uno dopo l'altro. Erano pieni di storie di persone che erano riuscite a trovare Gesù e ad accettarlo come loro personale salvatore. Gli articoli erano sinceri e i loro autori sembravano persone normali. Cominciai ad avere più fiducia. Tutte quelle persone non potevano raccontare delle bugie sullo stesso argomento. Tornai in città e cercai la nostra vecchia Bibbia di famiglia, ma senza successo. Dissi di questa mia necessità al mio collega e subito me ne regalò una. Cominciai a leggerla, ma presto mi sentii insoddisfatta perché non mi era abbastanza chiara.
0: Qualche giorno dopo, Anne ritornò nella sua casa estiva e riprese a leggere le riviste cristiane lasciate lì dai suoi amici.
1: Lessi una storia sulla situazione ecologica mondiale che mi rese molto triste ed angosciata. Per anni mi ero preoccupata della situazione ambientale del nostro pianeta. Che genere di mondo avremmo potuto dare ai nostri figli?
0: Ancora angosciata, Anne cercò di addormentarsi, ma senza successo. Improvvisamente si alzò dal letto e si inginocchiò sul pavimento, cominciando a pregare per tutti i leader delle nazioni affinché non distruggessero la Terra con le loro decisioni. Ma Anne non riusciva ancora a sentirsi in pace.
1: Improvvisamente ricordai ciò che avevo letto in uno di quei libri. Dovevo chiedere a Gesù di perdonare i miei peccati e di entrare nel mio cuore. E così feci.
0: Anne non sentì nulla di straordinario in quel momento. Cominciò infatti a dubitare della propria onestà e andò a letto pensando:
1: forse non sono stata abbastanza sincera? Dio avrà ascoltato le mie preghiere.
0: Nei giorni seguenti capì che qualcosa era cambiato nella sua vita. Aveva chiesto a Dio che le desse più pazienza con i suoi figli ed ora capiva di averlo ottenuta. Giorno dopo giorno trovava le risposte alle sue preghiere. Le preghiere quotidiane si stavano trasformando piano piano in una conversazione più intima con Dio. E presto Anne si rese conto che la filosofia Reiki e il credere nella reincarnazione erano completamente contraddittori al messaggio della Bibbia.
1: Chiese a Dio che mi fosse tolto il potere Reiki, poiché non veniva direttamente da Lui. Da allora non ho più sentito quel potere e ho sempre desiderato che la sola guida per il resto della mia vita fosse Gesù.
0: Alcuni suoi amici poi rimasero molto sorpresi quando Anne raccontò pubblicamente il suo nuovo rapporto con Gesù.
1: Mi dissero che ero stata una buona cristiana per tutta la vita. Perché proprio adesso dovevo prenderla così seriamente? Risposi loro che non c'è una via verso Dio senza Gesù. Non è sufficiente andare in chiesa qualche volta e pregare solo nei momenti difficili. Gesù ha detto: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me.
0: Anne e suo marito testimoniano la loro fede in Gesù come loro personale salvatore. Il compito quotidiano di Anne è adesso sia quello di essere una testimone di Cristo, come ho detto, che quello di lavorare come presentatrice per programmi di moda, programmi televisivi, fiere commerciali e così via. E dice ancora che si sente bene quando può parlare ai suoi colleghi della sua fede in Gesù e della vita eterna che egli solo può donare. E questi sono i Gospel Sound Singers. Il brano si intitola Il tuo grande amore.

0: Contrappunti.
1: Contrappunti di oggi in mia compagnia, Mario Pieri con voi, e adesso noi, quando siamo arrivati già oltre la metà del programma, giriamo pagina e andiamo a fare uno dei nostri incontri.
0: Incontri. 2000 anni, ma sempre attuali.
1: E oggi in questo spazio andiamo ad incontrare un personaggio di cui si narra nel Vangelo di Marco al capitolo 7. Gesù lì guarisce un sordomuto. Ecco, vi leggo

le dita negli orecchi e con la saliva gli toccò la lingua. Poi, alzando gli occhi al cielo, sospirò e disse «Effata», che vuol dire «apriti». E gli si aprirono gli orecchi e subito gli si sciolse la lingua e parlava bene. E Gesù ordinò loro di non parlarne a nessuno, ma più lo vietava loro e più lo divulgavano. Ed erano pieni di stupore e dicevano «Egli ha fatto ogni cosa bene, i sordi li fa udire e i muti li fa parlare». Ecco, questo quanto narra parte di questo capitolo del Vangelo di Marco. Un uomo che sentiva, potremmo dire, solamente con gli occhi, era infatti sordo, parlava anche a stento. Ecco, il mondo attorno a lui era un po' come un televisore senza volume, riuscendo solo a decifrare qualche suono da qualche movimento delle labbra, finché un giorno, ecco, fu presentato a Gesù. Ancora una volta, Gesù, spesso impegnato ad insegnare alle folle, ha a che fare con una persona, con un individuo. E cosa fa Gesù? L'abbiamo appena letto, lo trae in disparte, gli mise le mani nelle orecchie e gli toccò la lingua con la saliva e disse questa parola: Effata, apriti. E subito le orecchie gli si aprirono e la lingua gli si sciolse. Ecco, quante persone conosciamo, persone che parlano forse a stento, non saranno forse dei balbuzienti, ma a volte molto di quello che dicono le persone è difficile da seguire, o comunque, ecco, ci lascia spesso delusi. Molto spesso sentiamo parole vuote, promesse false. Ecco, basta pensare al campo anche della politica, della filosofia, della religione, della moralità e anche della giustizia in generale. Ma quando l'uomo ha le orecchie chiuse dalla voce di Dio, c'è da stupirsi poi tanto se riesce a produrre solo degli strani suoni, suoni spesso insensati. Ecco, oggi la parola di Dio, la Bibbia, è alla portata di tutti, ma tanti preferiscono non ascoltarla per paura di essere poi disapprovati. Fanno, come si dice, orecchie da mercante, induriscono le loro orecchie e anche il loro cuore, e di conseguenza si sostituisce alla chiara parola di Dio quello che l'uomo pensa o quello che la maggioranza accetta. Gesù toccò a questo sordomuto le orecchie e la lingua, pregò, sospirò e disse questa parola: apriti. Ecco allora l'esortazione valida ancora per noi oggi, dopo 2000 anni. Aprire la nostra mente alla verità che Dio vuole comunicarci nella sua parola. Non fidarci ciecamente di quello che gli uomini ci dicono, sia sul campo dell'esistenza di Dio, sia nel campo della morale, sia per quanto riguarda la salvezza dell'anima. E poi aprire il nostro cuore. Consideriamo l'amore di Dio per noi alla croce. Dio era sordo alla sua richiesta di aiuto. Quando sappiamo, Gesù gridò: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Ecco, allora non dobbiamo fare altro che accettare questo sacrificio per il perdono dei nostri peccati. E poi ancora dobbiamo aprire la nostra volontà, dobbiamo decidere di seguire colui che è morto e che vive per noi. Solo allora sapremo parlare bene, perché allora saremo capaci di udire il bene e la voce di Dio, che è fonte di ogni altro bene. Ecco, la conclusione di quanti assistettero a quel miracolo fu, l'abbiamo letto ma lo ripeto, egli, cioè Gesù, ha fatto ogni cosa bene, i sordi li fa udire, i muti li fa parlare. Ecco, forse il nostro particolare problema non consiste nella sordità fisica o spirituale, ma la verità resta immutabile e nessuno lo invoca mai inutilmente, perché Gesù ha fatto sempre ogni cosa bene. Ecco, dai rottami della nostra vita il Signore ne farà qualche cosa di utile e di meraviglioso, e come sempre, amici, vale la pena di pensarci.

Bene, non mi resta che ringraziarvi per avermi fatto compagnia anche quest'oggi. Vi invito ovviamente a restare ancora con noi e vi invito anche a non mancare al prossimo appuntamento con il programma Contrappunti. A presto.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo è facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.
2: Tempo fa, in una lontana terra dell'antica Grecia, ci fu un'epoca d'oro di dei potenti e di eroi straordinari.
3: Favole?
4: Favole.
3: Favole alla radio.
5: Non solo favole. Una rubrica condotta da Mario Pieri. In redazione Anna Roba.
6: Quanto è facile dare dei giudizi affrettati, basati unicamente su quello che riusciamo a vedere, basati unicamente proprio solo sull'apparenza. Ecco, questo grosso modo il tema che andremo ad affrontare oggi nella rubrica Favole alla radio. Prenderemo spunto ancora una volta per queste considerazioni da una favola di Esopo. Si intitola Il malato e il medico. Ve la propongo subito.
7: Il malato e il medico. Un medico domandò ad un malato come si sentisse in salute e quello gli rispose che sudava più del necessario. È una cosa buona, lo rassicurò il medico. La volta successiva quello pose al malato la stessa domanda. Ho dei brividi in tutto il corpo, gli rispose il paziente. È una cosa buona, gli ripeté il medico. Una terza volta costui rifece al malato la medesima domanda. Mi ha colpito l'idropisia, disse il paziente. Anche questa è una cosa buona, lo rassicurò il medico. Capitò che uno dei familiari si recasse in casa del malato e gli facesse la stessa domanda. Ed ecco che cosa gli rispose quello. A furia di subire cose buone, sto andando in malora. Allo stesso modo, molti uomini sono ritenuti felici dei loro vicini che, giudicando in modo superficiale, non vedono le cause che provocano in quelli le pene maggiori.
6: Credo che ad ognuno di noi sia capitato prima o poi di esprimere dei giudizi oppure delle valutazioni superficiali sul nostro prossimo e l'abbiamo fatto a volte basandoci unicamente sull'apparenza. Molte volte, senz'altro, ci è capitato anche di e invidiare qualcuno, di sentirci trattati male persino da Dio, perché ecco, a parere nostro, certe persone hanno ricevuto da Lui molte più benedizioni di noi e non sappiamo che cosa si nasconde dietro la facciata. Non abbiamo idea dei pesi che la persona che invidiamo sta portando, delle sofferenze che a nostra insaputa casomai affronta giorno per giorno. Le nostre diagnosi, come quella del medico citato da Esopo, lasciano a volte molto, molto a desiderare. Ecco, ricordo una poesia che avevo studiato anni fa e che diceva: se a ciascuno il proprio affanno si leggesse in fronte scritto, quanti mai che a piedi vanno andrebbero in landò? Ecco, sì, molto spesso, se ci fosse dato di poter dare un'occhiata dietro l'invidiante facciata, ringrazieremmo Dio per avere scelto per noi una croce diversa. Ecco, di questo si è resa conto la persona di cui citerò adesso un breve articolo che forse sarebbe più giusto definire una preghiera. È intitolato «Perdonami quando mi lamento». Dice: «Oggi sull'autobus ho visto una bella ragazza bionda e l'ho invidiata. Sembrava così felice e io desideravo di essere bella come lei. Improvvisamente si è alzata per scendere e l'ho vista zoppicare lungo il corridoio, ma mentre passava sorrideva. Oddio, perdonami quando mi lamento. Io ho due piedi. Quando mi sono fermata per comprare dei dolci, il ragazzo che mi ha servita era così affascinante. Sembrava irradiare buon umore. I suoi modi erano calorosi e gentili. E gli ho detto: è bello avere a che fare con una persona come te. Una cortesia del genere si trova raramente. E lui mi ha detto: grazie, signore. E allora mi sono accorta che non vedeva. Oddio, perdonami quando mi lamento. Io ho due occhi. Camminavo poi lungo la strada e ho visto un bimbo con gli occhi azzurri. Era fermo e guardava gli altri giocare. Sembrava non sapesse cosa fare. Allora mi sono fermata un momento e gli ho chiesto: perché non giochi con gli altri? E allora mi sono accorta che non poteva sentire. Oddio, perdonami quando mi lamento. Io ho due orecchie. Con i piedi che mi portano dove devo andare, gli occhi per vedere lo splendore del tramonto, le orecchie per ascoltare quello che desidero sapere, sono stata benedetta. Oddio, perdonami quando mi lamento. Ecco, fin qui le parole di questa preghiera scritta da questa signora. Ognuno di noi avrebbe qualche motivo per farla sua, e non solo questo. Dovremmo anche chiedere al Signore di aiutarci a non emettere giudizi affrettati e ad avere più fiducia nelle sue scelte per la nostra vita.

Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

Benvenuti cari amici alla vostra rubrica Il Quesito Biblico. Questo programma è formato dalle risposte che vengono date alle domande che ci pervengono da voi cari amici. Certi fra voi leggono le sacre scritture e quando trovano domande un po' difficili, ecco che ce le mandano a noi e noi le rispondiamo qui in questa rubrica. Anche voi amici, mandateci le vostre domande, noi cercheremo di risponderle, le includeremo qui in questo quesito biblico. E la prima domanda per oggi è su Romani 3:22. Si chiede: se non v'è distinzione nella fede, allora non vi è neanche agli occhi di Dio distinzione tra le varie fedi e religioni? Il versetto in questione dice così: indipendentemente dalla legge è stata manifestata una giustizia di Dio attestata dalla legge e dai profeti, vale a dire la giustizia di Dio mediante la fede in Gesù Cristo per tutti i credenti, poiché non v'è distinzione. Difatti tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Non vi è distinzione a Dio fra differenti denominazioni. Per lui in verità non ci sono né cattolici né protestanti né maomettani o buddisti o atei. Sì, per Dio non ci sono che solo due gruppi, i perduti, e tutti siamo perduti. La Bibbia dice che tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, o coloro che sono stati redenti per fede in Cristo Gesù. O siamo destinati al paradiso o siamo destinati all'inferno. Tutto dipende dalla decisione che abbiamo fatto e se abbiamo ricevuto la salvezza che Cristo ci offre. Poi passiamo a Giovanni, Vangelo di Giovanni, capitolo 6, il 6 versetto. Cosa si intende qui per provarlo? Ebbene, siamo all'episodio della moltiplicazione dei pani. Filippo è andato da Gesù a dirgli di licenziare la gran folla che l'ha seguito nel deserto affinché se ne vada a comprarsi del cibo nei paesi vicini. Per provarlo Gesù gli disse: dategli voi da mangiare. Il nostro ascoltatore vuol sapere cosa intende per provarlo. Ebbene, Gesù sta per fare un miracolo portentoso, la moltiplicazione dei pani, ma vuol vedere fino a dove la generosità, la fede, l'altruismo di Filippo e del resto dei discepoli arriva. E così gli chiede che si mettino loro le mani in tasca e loro comprino il cibo necessario. Poi Gesù voleva far vedere loro la limitata loro possibilità contro il suo infinito potere. Questa è la prova che Gesù aveva per loro e spesso con la stessa maniera prova pure anche noi. Noi non possiamo mai chiedere a Dio di essere generoso e elargire dei doni agli altri se noi non siamo volenterosi di essere generosi e di aiutarli per i primi. Passiamo ora ancora al capitolo di Giovanni, capitolo 6, versetto 15. Questa è la domanda: come mai volevano rapirlo e farlo re? Cosa avevano visto in lui? Ed in particolare, come mai nelle sacre scritture si vede chiaramente che il Signore Gesù viene considerato in maniera molto diversa secondo il periodo di tempo? Ebbene, rapirlo e farlo re voleva dire dichiararlo il re di Israele, il Messia che essi aspettavano da tanto tempo. Volevano far questo e trattavano Gesù così bene perché Gesù li aveva sfamati moltiplicando i pani in una maniera miracolosa. Certo, pure noi vorremmo mettere al governo qualcuno che ci sfamasse per niente. Per quei poveri israeliti quello avrebbe risolto tanti dei loro problemi. Sì, qui trattano Gesù bene perché hanno ricevuto un beneficio e visto un miracolo. Quando poi Gesù chiederà loro dei sacrifici, quando poi lo vedranno nelle mani dell'autorità, allora che sarebbe costato loro qualche cosa e forse la vita per rapirlo e farlo re, allora no, non fanno più nulla, anzi, ubbidendo ai loro preti, grideranno crocifiggi, crocifiggi.
niente è cambiato, il tornaconto tutt'oggi governa l'attitudine umana. Ed ora andiamo al 20° capitolo di Giovanni, 2° versetto. So che qui in questo versetto Giovanni parla di se stesso. Ma per quale motivo, si chiede, non dice mai io, ma ricorre a definirsi come il discepolo che Gesù amava? Per due ragioni. La prima è una ragione politica. I cristiani erano perseguitati. Giovanni era stato esiliato nell'isola di Patmos e così si cercava di tenere anonimo il suo nome. La seconda ragione è dettata da un certo senso di orgoglio personale. Giovanni ci tiene a far sapere a tutti che egli era stato l'oggetto dell'amore del Redentore. Si passa ora al libro degli Atti, capitolo 2, versetto 1, e si domanda cosa era la Pentecoste per i giudei. Credo di aver precedentemente discusso questo soggetto, ma lo faremo di nuovo. La Pentecoste era una delle sei maggiori celebrazioni della Chiesa giudaica. Elenchiamole qui. Prima, la festa di Purim. Tale festa trovò origine ai tempi della regina Ester e commemorava la liberazione del popolo ebreo dalla congiura del perfido Aman che voleva distruggerlo. Seconda, la festa di Pasqua, che commemora la loro liberazione dalla schiavitù d'Egitto. Terza, la festa della Pentecoste, eccola qui, la festa della Pentecoste o delle sette settimane o dei 50 giorni, come dice il nome, 50 giorni, cioè dopo la Pasqua. In tale occasione il popolo ebreo ringraziava Dio per la mietitura e presentava al Signore i pani fatti con il nuovo grano. Era quindi una festa di ringraziamento. La quarta festa era il giorno di propiziazione. Questo era un periodo di digiuno e di riesaminazione spirituale. In questo giorno il sommo sacerdote entrava nel luogo santissimo ad offrire incenso e a cospargere col sangue della vittima tutto intorno. Questo era un preannunzio del sacrificio che il Messia avrebbe fatto a favore dell'umanità. La quinta festa era la cosiddetta festa delle capanne. Questa era celebrata 5 giorni dopo il giorno della propiziazione per commemorare la protezione che Dio aveva esteso a Israele durante la sua peregrinazione nel deserto. In questa occasione la gente si costruiva delle capanne sui tetti, nelle case o fuori e qui vi pernottavano. L'ultima festa, la sesta festa, era la festa della dedicazione che commemorava la restaurazione del Tempio sotto Giuda Maccabeo. Passiamo ora a Giovanni, 2° capitolo, 24° versetto, e si chiede perché Gesù non si fidava di quelli che credevano in lui a motivo delle sue opere? Non ci ha, dopo si domanda lui stesso, esortato a credere se non altro almeno per quello che lui faceva? Il nostro interlocutore prende qui 2 versetti fuori dal loro contesto e così si trova confuso. Ad ogni modo qui Gesù ci dice che non si fida degli uomini perché li conosce. Gesù sapeva che lo seguivano non per la fede che avevano in lui, ma per i miracoli che avevano visto e per ciò che potevano da lui ottenere. Nella seconda citazione, egli vuole che gli uomini credino in lui a motivo delle opere fatte. Ora, c'è una grande differenza fra Gesù che non si fida degli uomini e gli uomini che si affidano a Gesù. Gesù aveva dato tante ragioni agli uomini per richiedere la loro fede, ma gli uomini non avevano dato a Gesù alcuna ragione per cui lui potesse fidarsi di loro. Andiamo ora al Vecchio Testamento, Proverbi 23:2. Cosa significa? E di nuovo non possiamo solo leggere il secondo versetto, bisogna considerarlo nel suo contesto, e cioè col primo e il terzo versetto, e ve lo leggo. Quando ti siedi a mensa con un principe, rifletti bene a chi stai davanti e mettiti un coltello alla gola.
Eccolo qua il secondo versetto. Mettiti un coltello alla gola se tu sei ingordo. Non bramare i suoi bocconi delicati, sono un cibo ingannatore. Quello che il proverbio ci insegna è di comportarci con cautela quando siamo in compagnia di chi è più ricco, più intelligente o più importante di noi. Non si deve bramare le stesse cose, ci risulterebbero dannose. Meglio allora metterci un coltello alla gola che conseguire quelle cose che non sono per noi. Ed ora passiamo a Isaia 66:7. Si parla qui di Cristo. No, in questo caso la profezia è diretta alla nazione di Israele e si dice che essa risorgerà al grado di nazione d'un tratto, come se nascesse un figlio prima delle doglie. E, amici, così è proprio stato. Il 14 maggio 1948, così d'un tratto, dopo 2000 anni, sorse il nuovo Stato di Israele senza alcuna pena. E le doglie, cioè le guerre, vennero dopo, proprio come Isaia aveva predetto così tanto tempo prima. Ed ora Geremia 1:10 si chiede: nel leggere questo versetto mi domando qual è stato lo scopo per il libro di Geremia? Come mai Geremia scrisse questo suo libro? Il versetto in questione legge così: vedi, io ti costituisco oggi sulle nazioni e sopra i regni, per svellare, per demolire, per abbattere, per distruggere, per edificare, per piantare. Ebbene, Dio qui chiama Geremia al ministero. Il suo compito sarà quello di annunciare la totale distruzione del regno di Giuda dovuta alla loro ribellione verso l'Eterno, dalla loro idolatria e dalla loro peccanimosità. Con Geremia la sorte dei popoli è sigillata e irrevocabile, ma notiamo che con i primi quattro verbi atti alla distruzione, in fondo ad essi Geremia ne ha due di riabilitazione. Egli, come annuncia distruzione, pure dice al popolo che verrà di nuovo il tempo per edificare e per piantare. Come sappiamo, questo pure avvenne alla lettera. Geremia 1:11 e 12, concludiamo con questo versetto. Si domanda: non capisco la conseguenzialità di questi due versetti. In questo passaggio Geremia ci mette davanti in una visione un ramo di mandorlo. Dio dice che ha veduto bene e il nostro interlocutore domanda cosa sia la conseguenzialità. In questo punto si sta facendo un gioco di parole. Il mandorlo in ebraico si chiama shaked, che vuol dire vegliare, e infatti in ebraico per dire mandorlo si dice l'albero che veglia, dato che esso è il primo albero che mette i fiori, fiorisce fin da gennaio. Il mandorlo, insomma, è l'albero che non si addormenta come tutti gli altri alberi, ma che veglia anche nella stagione invernale. Così Dio dice: io veglio sulle parole che ti ho detto per metterle ad effetto alla giusta stagione, cioè al momento giusto. E con questo terminiamo, cari amici, con questa vostra rubrica. Grazie per la vostra cortese attenzione. Ringraziamo anche l'ascoltatore che ci ha mandato queste domande. Vi esortiamo, amici, a seguire il suo esempio e anche voi a leggere le Sacre Scritture, e quando trovate qualcosa che non va, mettetelo da parte, mandatecelo, cercheremo di risponderlo. Qui è Eros Bacoccina che vi ringrazia e vi saluta ed implora su ognuno di voi la pace e le benedizioni di Cristo Gesù.

0: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
1: Epistola ai Romani, capitolo 10. Fratelli, il desiderio del mio cuore e la mia preghiera a Dio per loro è che siano salvati, poiché io rendo loro testimonianza che hanno zelo per le cose di Dio, ma zelo senza conoscenza, perché ignorando la giustizia di Dio e cercando di stabilire la loro propria, non si sono sottoposti alla giustizia di Dio, poiché il termine della legge è Cristo per essere giustizia ad ognuno che crede. Infatti Mosè descrive così la giustizia che viene dalla legge: l'uomo che farà quelle cose vivrà per esse. Ma la giustizia che viene dalla fede dice così: non dire in cuor tuo chi salirà in cielo, questo è un farne discendere Cristo, né chi scenderà nell'abisso, questo è un far risalire Cristo di fra i morti. Ma che dice ella? La parola è presso di te nella tua bocca e nel tuo cuore. Questa è la parola della fede che noi predichiamo, poiché se con la bocca avrai confessato Gesù come Signore e avrai creduto col cuore che Dio l'ha risuscitato dai morti, sarai salvato. Infatti, col cuore si crede per ottenere la giustizia, e con la bocca si fa confessione per essere salvati. Difatti la Scrittura dice: chiunque crede in Lui non sarà svergognato, poiché non v'è distinzione fra giudeo e greco, perché lo stesso Signore è Signore di tutti, ricco verso tutti quelli che lo invocano, poiché chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Come dunque invocheranno colui nel quale non hanno creduto? E come crederanno in colui del quale non hanno udito parlare? E come udranno se non v'è chi predichi? E come predicheranno se non sono mandati, siccome è scritto: quanto son belli i piedi di quelli che annunziano buone novelle? Ma tutti non hanno ubbidito alla buona novella, perché Isaia dice: Signore, chi ha creduto alla nostra predicazione? Così la fede viene dall'udire, e l'udire si ha per mezzo della parola di Dio. Ma io dico: non hanno essi udito? Anzi, la loro voce è andata per tutta la terra, e le loro parole fino agli estremi confini del mondo. Ma io dico: Israele, non ha egli compreso? Mosè per primo dice: io vi muoverò a gelosia di una nazione che non è nazione, contro una nazione senza intelletto, provocherò il vostro sdegno. E Isaia si fa ardito e dice: sono stato trovato da quelli che non mi cercavano, sono stato chiaramente conosciuto da quelli che non chiedevano di me. Ma riguardo a Israele dice: tutto il giorno ho teso le mani verso un popolo disubbidiente e contraddicente.
0: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

0: Radio Evangelo Piemonte, 24 ore al giorno in sintonia con l'amore di Dio.
1: Da Confucio a Cristo.
2: 39esima puntata.

Un gruppo di collaboratori del signor C lo ha attaccato furiosamente, spargendo accuse false a destra e a sinistra per farlo crollare. In quel periodo le sofferenze di C sono veramente grandi ed egli impara più che mai a confidare esclusivamente in Dio, gettando su di lui questo peso enorme e inaspettato. Per un po' sembra che Satana trionfi, ma il Signore poi risolve la situazione. I rifugi aperti dai ribelli, in concorrenza a quelli di C, falliscono miseramente e molti riconoscono i loro sbagli e si rimettono sulla giusta via. Passò molto tempo prima che gli effetti dolorosi di quel periodo di divisione cessassero completamente. Per anni, ancora, si trovò coinvolto in difficoltà di cui quegli avvenimenti erano l'origine. Triste a dirsi, l'insoddisfazione si trasferì a Chao Cheng e fu nel rifugio aperto in quella città che si ebbero le esperienze più angosciose. Nel momento più acuto delle difficoltà create da Fan, un numero piuttosto grande di cristiani di Chao Cheng era passato dalla parte dell'opposizione. Alcuni perché già molto regrediti nella fede, altri per desiderio di guadagno, altri ancora in buona fede. Seguendo l'esempio di Fan, essi aprirono un nuovo rifugio, ma non fecero molta strada. Per un po' ebbero un certo seguito, come l'aveva avuto Fan, grazie alla vendita indiscriminata delle medicine di Si. Ma il successo fu solo temporaneo e l'impresa si avviò ad un totale fallimento. In quel periodo fu incaricato del rifugio di Si un caro vecchio di nome Sung, pastore della chiesa. Una simpatia e una devozione fuori dal comune lo resero subito caro ai cristiani e riempirono di frutti e benedizioni il suo lavoro. Ma il piccolo gruppo dei separatisti, mosso da una gelosia irragionevole, era ben deciso a ostacolarlo e a rovinare le sue imprese. Guidati dall'esempio di Fan, i ribelli progettarono un attacco al rifugio con lo scopo di cacciarne gli abitanti e di impossessarsi degli ambienti. Si aspettavano, naturalmente, che Si sarebbe subito andato là a vedere che cosa stesse succedendo. A questo punto essi lo avrebbero imprigionato e lo avrebbero liberato soltanto in seguito al pagamento di una forte somma. Una domenica mattina un gruppo di oppositori, ben conosciuti come cristiani, benché avessero ripreso a fumare l'oppio, tornarono al rifugio. Furono ricevuti cordialmente perché Sung era di animo gentile e fiducioso e non dimostrava mai malizia o sospetti verso nessuno. Quella domenica sarebbe stata fatta la Santa Cena e al termine della riunione Sung invitò tutti i membri della chiesa a rimanere per ricordare la morte del Signore e suggerì ai suoi ospiti provenuti dall'altro rifugio di ritirarsi nella sala degli ospiti. Ma a questo punto uno di loro si alzò in piedi e prese a gridare: «Noi non ci ritiriamo affatto, o partecipiamo alla Santa Cena anche noi o non vi permetteremo di farla». Seguì un momento di confusione e di panico. Gli oppositori avevano un aspetto adirato e prepotente e i cristiani radunati non sapevano proprio che cosa fare. Alcuni presero a gridare: «Buttateli fuori! Non è possibile, noi dobbiamo continuare la nostra riunione!» Qualcuno stava già per andare a chiamare la polizia, ma intervenne il vecchio pastore Sung. «La tavola del Signore non è nostra. Noi siamo ospiti alla sua cena, come tutti gli altri. Questi uomini non sfidano noi, ma Dio stesso. E sarà Dio a vagliare l'autenticità dei loro cuori. Noi non lamentiamoci». Questo atteggiamento meravigliò grandemente gli oppositori, che si erano aspettati una reazione di tutt'altro tipo. Erano preparati a una resistenza energica e contavano di portare le cose a un grado di tensione tale da provocare una lite. Sung comprese ciò che stavano pensando i provocatori e, rivolgendosi ai cristiani, disse: «Se noi mandiamo via questi uomini oggi, domenica prossima ne avremo 4 volte tanti. Lasciateli stare, il Signore opererà per noi». Superato il primo momento di sconcerto, gli assalitori portarono avanti i loro piani di distruzione, vuotarono la cappella e presero possesso di tutti gli edifici del rifugio. Erano tanto violenti che i pazienti in cura pensarono fosse meglio fuggire finché erano in tempo e ben presto il rifugio fu vuoto. Sung e il suo fedele aiutante Chu restarono e mandarono la notizia al pastore Si, chiedendogli di venire non appena possibile. Ma Si, dopo aver attentamente considerato la cosa, consigliò di ritirarsi dal conflitto e permettere agli assalitori di prendere posto.

Questo consiglio fu un ordine per Sung e per Su. Raccolsero alcune delle loro cose prima che gli uomini che tenevano il rifugio nelle loro mani potessero accorgersi di quello che stava succedendo e se ne andarono. Nel frattempo, gli occupanti del rifugio erano sempre più sconcertati e non sapevano che cosa fare. I credenti non avevano dato loro nessun motivo di lamentarsi ed essi si erano impossessati con la violenza del rifugio. Ora che ne erano unici padroni, non sapevano che cosa farne e si trovavano in una situazione piuttosto scomoda. Fu allora che il Signore cominciò ad operare in favore dei suoi servi. Tutto si svolse in modo tanto naturale che era difficile riconoscervi l'evidenza di un giudizio divino, ma tutti i capi dell'opposizione piano piano furono coinvolti in guai molto seri. Le loro famiglie andarono a catafascio, qualcuno fu ridotto in povertà, diversi si ammalarono gravemente, alcuni morirono. Ben presto il partito di opposizione si sciolse e in pochi mesi ne sparì ogni traccia. Gli osservatori esterni erano molto meravigliati perché nessuno dei credenti aveva mosso un dito, eppure piano piano il movimento di opposizione si era dissolto. Nel frattempo il Signore aveva provveduto un posto dove le riunioni della Chiesa e l'attività del rifugio potessero continuare. Durante i 4 anni e mezzo che seguirono, quasi 500 uomini furono guariti dalla schiavitù della droga in quel luogo. Moltissimi di loro, sotto l'influenza amorevole del pastore Sung, furono condotti a Cristo. Così il Signore si curò dei suoi in quegli anni difficili, cambiando tutti i loro guai in benedizioni.